0: Ma che sono tutti sei urla? Già questa mattina mi avete sconvolto perché ho sentito una collega che diceva: io non sono mai stato in un parco divertimenti perché non mi diverto. Ho detto: ma perché non è in un parco di questi? No, no, non mi diverto, io guardo i giardini, queste persone.
1: Ma ci sono quelli che non amano il divertimento, è un po' forzato. Io vedo sempre che tutto.
0: Amo andarci, però.
1: No, però io lo trovo sempre artificiale. Cioè, se fossi bambino, da adulto anch'io non impazzisco. Ma uno ci va per i bambini, mica ci va per il papà e la mamma ci vanno per divertirsi.
0: No, io ci sono andato anche.
1: E ti sei divertito?
0: Sì, quando ho fatto un giro in America me ne sono fatti tutti i parchi di divertimento. Cioè, non è che ami proprio l'otto volante, mi fa un po' paura. Però quell'ambiente, quella cosa, ogni 5 anni, 10 anni. Ci devi andare, non è mi dispiaciuto, non è che divento matto, voglio andare a Garda tutte le settimane. Però non so, non lo trovo un brutto posto.
1: No, ma vogliamo aprire questo tavolo di discussione.
0: No, ma così ne stavo parlando. Pensavo stamattina dove andate in vacanza.
1: Può essere interessante.
0: C'è un sacco di gente che ci va.
1: Può essere interessante.
0: Cioè, perché tu non lo trovi divertente?
1: No, allora non è che ne abbia frequentati molti. Mia figlia non è ancora in
0: ci
1: quella.
0: Ci fosse meno coda, meno fila.
1: Non
0: sarebbe
1: è ancora
0: più
1: in
0: divertente,
1: quell'età.
0: Però,
1: Mia figlia non è ancora in quell'età, e quindi ti farò sapere. Sono andato qualche volta. Sì, non mi fanno
0: questi
1: impazzire.
0: Questi nostri italiani.
1: Non mi fanno impazzire. Cioè, non è una cosa che mi dà questa grande sensazione, ecco.
0: No, io anche da grande, certo, devi scegliere delle attrazioni che vanno bene per te che sei grande, dell'età. Però anche le tazze a me mi piacevano, sai, quelle che giri.
2: Che girano, sì.
0: Sì, cioè.
1: Ma tu sei un po' un bambino.
0: Luna Park non mi piace.
1: Sei un po' un bambino.
0: Io dentro di me c'ho un cucciolo. Sì. Infatti, che incredibile, oggi nessuno che mi interrompe o che mi chiama cucciolo. Guarda che.
3: Amore.
0: Ah, oh cazzo.
1: Manolo ti chiama cucciolo apposta. È proprio
0: cucciolo,
1: per quello.
0: Cucciolo mi chiama cucciolo.
1: Cucciolo.
0: Senti, come stai?
1: Male, malissimo.
0: Lo vedo perché ce n'è uno al giorno, veramente.
1: Leva il medico di torno.
0: Io volevo portarti al parco divertimenti, invece non puoi. Pensa che un sacco di giostre non posso farle.
1: Per l'altezza?
0: Per l'altezza, sì, perché sono sotto il 1,40 m.
1: Comunque, per il Sagittario, giugno e luglio 2026 si passa da un momento di riflessione intima a una grande esplosione di energia.
0: Sì.
1: Ci ha preso proprio.
0: È la tua energia, vedi? L'energia.
1: Bisogno di verità. Casa e affetti, casa sicuro,
2: casa, sì.
1: Perché ieri ho avuto questa notizia, volete che ne parliamo? Ne parlo?
0: Sì, proprio
1: come Dario Spada,
0: come gli anziani
1: e
0: al bar.
1: Come Ringo, quindi forse c'è una cosa legata alle radio, nelle radio il materiale fonoassorbente fa malare le spalle.
0: Beh, però stai parlando di persone non proprio che frequentano le palestre, cioè, diciamo,
1: comunque come Dario e come Ringo dovrò operarmi al tendine del capolungo del bicipite che si è semistaccato,
0: che poi io chiedo come hai fatto a
1: cioè io no, è la sinistra, non cominciare a fare delle congetture.
0: No, ma scusami, io che faccio uno sport per cui quando sono andato a fare certe indagini, certe analisi mi hanno detto: cosa ha fatto alle spalle? Quante volte le ha rotte? Io ho detto: no, vado in mountain bike, faccio i salti con la bici, mentre scendo, logicamente sono sottoposto a sforzi. Mamma mia! Cioè, intendo dire, allora di cosa avrei dovuto fare io? Frantumarli? Cosa hai fatto tu per rompere un tendine?
1: Niente. Ho tirato su mia figlia.
0: Sì, probabilmente.
1: No,
0: probabilmente.
1: Io appunto non faccio sport, ma non credo sia necessariamente legato a.
0: Sì, magari.
1: Usura, datura.
3: Paura.
1: No, quindi insomma dovrò pianificare questa operazione e quindi non ci sarò fino a marzo 2028.
0: No,
1: sto scherzando. Vediamo.
3: 6 anni.
1: Vediamo un po', però adesso non voglio.
0: Allora, ecco. Vedi che c'è un sacco di ascoltatori, però, che prendendo spunto da quella stupidata che ho detto, dicono: a me piace andare nei parchi divertimento, Copenaghen. In giro, cos'è? Rimettiamo la sigla da capo?
3: No, la base.
0: Ah, la base, scusa, non ho sentito.
3: Amore.
0: E guarda quanti che vanno nei parchi divertimento. Ce ne sono anche in giro quelli. D'estate ci sono le piscine ai parchi divertimento, no?
1: Quelle con gli scivoli.
0: Gli acqua park, gli acqua fan, gli acqua, i water acqua, l'acqualandia.
1: Gli acqua rocchetta, gli acqua olive, diciamole tutte. Gli acqua panna,
0: poi,
1: gli acqua fabbia.
0: Poi Ringo ha avuto un sacco di incidenti, per questo ha rotto.
1: Ah, sei tornato. Ok,
0: sì, leggevo di tutto. Vabbè.
1: Vabbè, basta, vediamo, comunque non voglio annoiarvi. Fate il programma voi che io vi vengo dietro stamattina. Mi piace l'idea, faccio.
0: Lidia, il nostro numero
2: 342 41 15 105.
0: Io non ti ho chiesto però se ti diverti andare nei,
1: secondo me no,
0: nei parchi.
2: No, mi piacciono più i Luna Park cittadini.
0: Ah sì?
2: Quelli proprio basici, no, quelli con le macchine, con l'autoscontro.
1: Che hanno un fascino un po' felliniano, un po'
2: sì,
1: decadente.
2: Sì, è vero.
1: Anche a me piacciono.
2: Col magliaccio triste.
0: No, e quelli li trovo un po' tristini.
1: Il Rovello è un po'
2: eccomi
1: quello.
0: Cioè li trovo tristi, quindi dice tira la pallina
3: alle paperelle.
0: Tira la pallina alle paperelle.
2: Sì, che cioè compri che magari non lo so, tappo, il sacchetto di caramelle, l'odore sì, di popcorn.
0: No, ma poi sì, poi da piccolo io vidi una rissa in un Luna Park, quindi per questo ho un trauma mio.
1: L'imprinting.
0: Sì, ho un trauma mio. Ma mentre non ho mai visto una rissa in un parco.
1: Beh, ci sono state sì, anche là.
0: Sì.
3: Grazie per la domanda, io sì, mi diverto un
1: tu
3: sacco.
1: Come? Esatto. Stavo per arrivarci.
3: Sì, sì, io assolutamente. Soprattutto quelli adrenalinici. Vabbè,
0: quelle
3: amante
0: robe,
3: della velocità, sì, sì.
0: Quelle robe, dice, è bellissimo perché mi spiattello contro il muro, che ride.
3: Che fai dei giri della morte.
0: Sì, che no, bello, quello con i vagoni del treno che ti vengono addosso perché fingono il film. Quelli cinematografici.
1: Ecco, una cosa che mi piaceva era il tunnel degli orrori.
0: Vedi?
1: Dove escono i mostri, quello era divertente, è vero.
2: La casa delle streghe.
1: La casita di Bad
2: sì,
1: Bunny pure.
0: Dove c'è quello dentro con il manganello che fa
3: sì,
0: finta.
3: Finti, all'epoca erano sì, finti, era
1: sì, sì, ma quello mi faceva divertire quella fissità lì. Sì.
0: A me piaceva quello di Gardaland.
1: Con i mostri
0: all'interno del coso
1: rigidi.
0: Perché c'erano tutte le voci dei personaggi fatti dai doppiatori di Milano. Quindi passavo e dicevo, ciao Andrea, ciao Gianni, ciao Lucio. Li salutavo tutti.
1: Chi è Lucio? Esiste Lucio? No, okay, accanto. Va bene, parliamo. Cos'è che vi diverte molto? Ci sono forme di divertimento che vi divertono molto?
0: Vedi?
1: Questa è una bella domanda. Cioè, per esempio, alcuni vanno a fare quelle cose lì della escape room. Quelli sono pazzi.
0: Qual è l'escape room?
1: Che entrano, c'è un labirinto e tu devi uscire.
3: Devi risolvere enigmi.
1: A me verrebbe un'ansia probabilmente. Non lo so, non l'ho mai
0: fatto.
1: Lo
0: dico, il 12% delle persone si perdono, non escono più, non li hanno più ritrovati.
1: Poi ci sono quelli che vanno a fare a sparare quei cosi là. A un certo
0: le palline
1: punto
0: colorate.
1: A un certo punto andava forte.
3: Software.
1: Tipo lo sì, software, esatto. Ognuno ha le sue.
2: C'è cena con delitto, ad esempio.
1: Sì, con sì, picozzi potremmo farlo.
0: Sì. Io l'ho fatto con dei miei amici avvocati, cena con diritto.
1: Cena con diritto
2: l'altra sera.
0: Sì, l'altra sera, hai ragione, l'altra sera.
1: Oh, che bello, il va vero bene, parco divertimenti a ascoltare Tony e Ross. A proposito, oggi siamo tornati Tony e Ross, perché Manola non c'è in quanto maltese, perché c'è l'ultima tappa.
3: E quindi cosa scatta alle
0: corsa 11? Maltese.
1: Alle 11 possiamo fare l'aperitivo, ma io poi ho un treno,
3: quindi dobbiamo,
1: dobbiamo farlo presto sto aperitivo.
3: Certo.
1: Io alle 12 devo andare, ve lo dico,
0: Il nostro numero l'abbiamo già detto. Partiamo!
1: Andiamo!
0: Partiamo!
1: Andiamo!
3: Qui!
0: A me le file non piacciono nei parchi.
1: Ho capito.
0: Le file.

0: sicuro che c'è il treno oggi?
1: Forse no.
0: Perché c'è sciopero.
1: Ma perché è un periodo così, ragazzi? È un periodo che se uno sciabola,
0: uno fa lo sciopero per te.
1: Se uno sciabola a Pordenone, io mi colpisce.
0: Io non volevo dirtelo.
2: Che ho visto ieri.
1: È tutto partito da lì.
0: È il karma.
1: È vero, sai che tutto da lì è andato tutto a puttanazze.
2: Ieri sera Simone era fasciata.
1: Sì, ancora.
0: Moshe?
2: Con Willy Lorbo, non vede più da un occhio.
1: Non è vero.
0: Simona Dayan?
1: Sta benissimo. Io
0: Simona Dayan.
1: Ho monitorato.
0: Allora, parliamo di cose serie a 105 Frenzy. Innanzitutto, grazie di averci scelto.
3: Grazie.
1: Ma sono usciti dei nuovi ascolti ieri, ho visto.
0: Sì, ma sono...
1: Il compattato.
0: Sì, no, non ho capito molto bene. Ma cosa volevo dire? Di cosa vogliamo parlare? Di questi... Qual è il vostro divertimento? Se andate veramente nei parchi di divertimento?
1: Da Genova...
0: Sembra di sì.
1: Scrivo e conduco Cene con Delitto dal 2012. Vedi, ognuno ha i suoi divertimenti. Sono quelli che fanno le danze country. Ci sono quelli che guardano... Temptation. Ognuno si diverte come.
0: E poi ancora. Poi perché andate a vedere le attrazioni più pericolose?
1: Perché c'è il discorso dell'adrenalina.
0: Dell'adrenalina, della paura?
1: Ecco, sempre a me l'adrenalina. Io lo so che sono un pantofolaio, però a me, come avrebbe detto Troisi, cioè perché pagare per andare a prendersi paura? Cioè, la paura è una cosa brutta, perché uno deve fare in modo di avere paura pagando? Che sei scemo?
0: No, ma infatti, però ci sono delle cose. A me piacciono quelli nell'acqua. Avete presente?
4: Il tronco. Sì.
0: I tronchi. Sì, sì. Oh, ne ho fatto uno, non ricordo dove, forse negli Stati Uniti. Era proprio una barca. E in questa barca grande cadeva per delle rapide. Poi li chiamano come. È bello perché li chiamano come nei film: Indiana Jones.
1: Sai che io ho fatto rafting a Bali, ma non in un parco divertimento.
0: Hai fatto veramente
1: un vero rafting
0: e
1: Alessandro Borghese è caduto. Mi è piaciuto, però avevo un po' paura. Leggermente, ma anzi, andava piano, non era una roba. E Alessandro Borghese si è ribaltato la barca ed è caduto col petto tipo su questi scogli, ha fatto un po' di metri e l'istruttore si è incazzato come un pazzo dicendo che se lui si fosse fatto male lui avrebbe perso il lavoro.
0: E perché era colpa lui? Era colpa
1: sua. Adesso non voglio accusare Alessandro che saluto, però probabilmente aveva fatto un po' troppi movimenti, mi pare di ricordare. Invece lì ti dicevano vai piano, cioè, stai tranquillo, fai come ti diciamo noi, no? Però quella cosa lì mi era piaciuta. Però è interessante, vedi, Livio scrive: fa riflettere il fatto che alla base delle principali attrazioni dei parchi ci sia la paura. Beh, uno psicologo saprebbe dirci perché. Cioè, prima come l'ho detto, a me piace l'adrenalina.
0: L'adrenalina.
1: La moto. Beh, cos'è? Una scarica di adrenalina.
0: Sì.
1: Che però non funziona su tutti, perché per esempio io in moto ho paurissimo.
0: Ma perché ognuno di noi ha un livello diverso. Quindi nel tuo caso basta poca adrenalina e già è abbastanza. Più alta è troppa. Chi è abituato ad avere queste scariche di adrenalina ne vuole sempre di più. Ecco perché fanno bungee jumping, si buttano dal ponte. O quell'altro dove ci si appende a questa fune e si attraversa le valli, cose.
1: Certo.
0: Ce n'è una. Io ne ho vista una a Dubai che attraversa mezza città.
4: Io non lo farei neanche per un miliardo.
0: Sì?
4: Mai.
1: Ecco, a me invece tutto il discorso del volo mi attrae abbastanza.
0: Sì? Volo, tu ti attaccheresti e lo faresti?
1: Forse no, perché mi cagherei sotto. Però come idea mi piacerebbe fare.
0: E poi non è bello,
1: che tu spruzzi in giro.
0: Cioè, Madonna, se stai sotto, tu sei lì, tipo a Dubai e quello sopra si caga. Tutti ti sei tutto scagato.
1: C'è un piccione, è grosso.
0: Ma grosso. Ma poi ha fatto una scia, piccione da mamma.
1: Mazza che piccione. Ieri mi è stato detto che la battuta di Tony sui.
0: Cosa ho fatto?
1: Gli snack,
0: sempre colpa mia.
1: Gli snack alla crema era un po' pesante.
0: Era la tua!
1: Assolutamente.
0: Guarda, quelle battute lì le fai tu. Io faccio solo battute scatto. Io parlo solo di cacca o di seme, non parlo mai di seme, di spermatozoidi eiaculazioni, non parlo mai. Tu parli sempre di quella roba lì, il pizzetto.
1: Sei un cretino totale, sei proprio un cretino.
0: E
1: lui ha vinto il premio, consegniamo il premio il più scemo d'Italia.
0: Il più scemo d'Italia,
1: eccolo,
0: perché ieri al telefono mi diceva, mentre io ero a pranzo con gente importante, mi faceva le battute.
1: Ecco,
0: no? Perché
1: consegniamo il batacchio d'oro del maestro Castro Giovanni a Tony Severo, ha appena eletto il più scemo d'Italia.
0: Perché?
1: Perché non si tiene un fagiolo in bocca.
0: Sei tu che...
1: Comunque, in generale, il discorso adrenalina, cioè io non sono tanto un fisico, non nel senso di nucleare, cioè io nel mio caso la soddisfazione passa più per cose mentali che fisiche. Cioè non ho tanto quella cosa della scarica.
0: Tu quindi pensi ai parchi giochi?
4: Sei sapio sessuale.
1: Sì.
0: Sei sapio divertente.
1: Sei sapio divertente. Sei sapio sexual. Boh.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: tu saresti da Luna Park proprio, vedi?
1: Inserisci il
0: gettone. Tu sei il classico DJ da Luna Park.
2: Ma dovrebbe lavorare proprio fisso. Proprio
0: l'autoscontro fisso. Con la tromba, con il gettone.
1: Sono qui.
0: Tu sei DJ Jostra.
2: Famoso DJ Jostra. Va bene, era il nostro 105 Selection. Possiamo dire che diciamo in ambito dance è il disco dell'estate, questo di Hügel.
1: Questo no? È il nuovo disco 105 Selection.
2: Il nuovo 105 Selection ed è decisamente il disco dell'estate. Poi, mentre lo dico, un po' mi pento perché è quello più usato nei reel su TikTok. Però una volta tanto è anche un bel disco, no? Sì. È usato lì, ma non è che se è usato lì vuol dire che è brutto. È bello, è un bel disco, è fatto molto bene.
0: Ciao ragazzi,
2: ciao.
0: Da
2: ciao.
0: Udine c'è una zipline. Cos'è la zipline? Quella a fare lì che... Sì?
3: Forse la fune, credo.
0: Ah, si chiama zipline, perché come...
3: Sì, che collega
0: i... Sì. E bellissime, in tre tratte che attraverso il lago, poi alla fine Beer Spec, Christian da Trieste, vedi?
2: A me piacerebbe soprattutto l'ultima parte. E io impazzisco per il volo dell'angelo, ce n'è uno in Cornovaglia, il più lungo d'Europa, appena vado da mio figlio lo facciamo insieme, baci Teresa, vedi, anche altri con il volo degli angeli.
0: Vedi, Ponte Tibetano in Val Tartano. In provincia di Sondrio, il ponte tibetano è proprio quello che attraversa la parte a parte, che si passa uno alla volta. Quello un po' mi fa paura. Quello un po' mi fa paura.
2: Quello c'è piccolino al parchetto di mia figlia,
0: sì.
2: Una versione,
0: sì, una versione piccola.
2: Sì. Il fatto di correre un rischio mortale in sicurezza staccato, sapendo di essere al sicuro, accende qualcosa nella psiche come una droga. No, no, ma è chiaro che sia questo l'effetto. Io dicevo solo che nel mio caso non funziona tanto, ma come nel mio caso non funziona tanto quella cosa che a voi altri succede e che un po' vi invidio, cioè che tu vai in palestra e poi a un certo punto, se non ci vai più, ti manca la palestra, perché ti manca quella sensazione, quello scarico di adrenalina,
0: quell'odore, quello...
2: no, quell'adrenalina che sì. Il corpo, no, quello che rilascia il corpo,
0: la serotonina. Però... quando fai tanta palestra,
2: proprio come una droga, no?
0: Sì,
2: ecco,
0: sì,
2: a me non è mai scattato, cioè quando andavo in palestra contavo solo i mesi, le settimane che mancavano alla fine del semestre per poter serenamente finire di farlo e non pensarci più.
0: Marcone, Marcone, vedi che a essere troppo alti, vedi? Dice esattamente l'opposto a quanto scherzasse. Prima ho scherzato sull'altezza dicendo sono 1,40 m, eh? Lui è 2 metri e 2 centimetri, molti non li fanno salire.
1: Tocca,
0: non lo fanno salire,
1: gambe.
0: Perché tocca con le gambe, secondo me è talmente alto che l'imbracatura
1: anche
0: non va bene, no? Cioè non riescono a bloccarlo sulla sedia, su quello che serve.
2: A me diverte molto lo Space Vertigo. Scusami, di Gardaland. Ogni anno ci salgo sopra, impreco, maledico di averlo fatto, 1,5 secondi, tutto finisce.
0: Ma
2: e però lo rifai poi.
0: Lo rifai. Ma come molti dicono, a me piace, diverte tantissimo ascoltare Tony Ross. Grazie.
2: Tanti lo dite, eh?
0: Ma infatti,
2: in tanti lo
0: cosa
2: dite.
0: È successo? Nelle indagini d'ascolto di ieri?
2: Ma spesso, per fortuna ce lo scrivono spesso.
0: Sì. Paghiamo il biglietto, facciamo pagare il biglietto. Quanto costa l'ingresso
2: quanto
0: al parco?
2: Quanto costa? Mica
0: perché
2: poco.
0: C'è l'ingresso al parco.
1: Parcheggio.
0: Poi aspetta, c'è certo il parcheggio anche della macchina. Poi c'è, vuoi la tessera VIP per saltare la prima fila?
1: Salta,
0: vuoi
1: pure
0: la tessera VIP per saltare anche i VIP? Vuoi la tessera super extra special? Costa sempre di più.
2: Secondo me una famigliola di 4 persone tra il mangiare e i giochi in un parco così può spendere 300-400 euro.
0: 300-400, sì.
2: Eh?
0: Sì. Se poi...
2: se poi vai a Parigi, lì forse 1000. Non
0: è
2: so.
0: 1000 perché c'è 500 euro solo di camera. D'accordo che sei in 4, però forse il cibo non costa tantissimo, però bisogna pure vedere, perché una volta che sei dentro sei alla mercé.
2: Sei alla mercé di tutto. Adesso non vorrei tornare a quell'articolo dell'altro giorno sui prezzi dei biglietti degli anni 80, però una delle sconfitte della nostra società, secondo me, è esserci abituati a questo graduale aumento di prezzi e non aver protestato, aver detto vabbè dai è così, e vabbè sì, quanto vuoi per una pizza? 18 euro, ah ma è gourmet, se è gourmet. Cioè abbiamo un po' sbagliato secondo me nel passaggio, se io tornassi indietro vorrei fare un movimento, ma non ne ho sicuramente.
0: Cioè il passaggio tra lira e euro.
2: Sì, lì avremmo dovuto lì... dire no, cazzarola, non si fa così.
0: Lì hanno raddoppiato tutti i prezzi.
2: Ma non in tutto il mondo,
0: no,
2: eh.
0: No, certo.
2: In Italia
0: certo,
2: in modo particolare.
0: In Italia, certo.
2: Altrove non era proprio un 1 a 2, era un po' meno diciamo.
0: Allora stavo guardando quando è nato a Parigi il parco europeo della Disney, nel 94. Io ci sono andato invitato, siamo andati, avevamo il pass per andare su tutte le giostre, attrazioni, come si chiamano? Attrazioni. Sì.
2: A me diverte stare al fresco con un buon vino e amici con cui ridere. Ecco, io per esempio, questa è una forma di divertimento che mi dà più adrenalina che andare sulle montagne russe, anche a me. Però vedi che ognuno è fatto in un modo.
0: Dicono 92, non 94. Vabbè, dipende dall'intelligenza artificiale, una più intelligente dell'altra. E una 92 e una 94.
2: Vabbè. Ascoltare Tony e Ross è come vedere una luce in questi giorni bui.
0: Raga,
2: momenti di spensieratezza quotidiani durante le giornate pessime come quella di oggi. Marco da Milano.
0: Ma vi siete resi conto che questi giorni veramente sono tutti incazzati? Stanno andando male un sacco di robe, sai?
2: Io sì!
0: Nel mondo la benzina aumenta proprio quello. Però mi accorgo che attorno c'è un nervosismo motivato sto giro. Non è quel nervosismo cittadino dove tutti sono incazzati per il caldo, per il traffico. No, ci sono motivi veri.
2: Però io credo che i momenti...
0: Mi
2: no, non ti sbagli, però credo che i momenti in cui tendenzialmente c'è un po' l'obbligo di divertirsi, Natale, l'estate, eccetera, le persone che hanno problemi, cioè molti, perché il mondo non è un mondo facile, vedono acuire queste cose, perché vedono altri, è una reazione naturale, no? Vedono altri spensierati e anche loro stessi pensano che dovrebbero essere spensierati, ma non riescono a esserlo e quindi
3: o
2: si incazzano, o non possono e quindi si incazzano il doppio. Però anch'io vedo un po' di cupezza.
0: Cosa avete detto? Possum?
3: No, non possono.
0: Lo passo, ma è quello che si vuole, che si finge morto. Poi vediamo. Liuzzi dicono che va a Parigi questo weekend a beccarsi il caldo. Vabbè,
2: Insomma, vediamo un po'. A 18 anni sono andato in un famoso parco sulla Riviera Romagnola con degli amici. Ho passato la giornata guardando i miei amici sulle attrazioni. Io sotto a mangiare di tutto di più. Cioè, è andato, ma poi non ha fatto.
0: Ecco,
2: no, guardava e basta.
0: Uno di quelli dove non sono mai andato. Lì ho un pochino. Non ho paura, ma non so perché non mi hanno attratto. Sono quelli acquatici, tipo l'acqua fan, quello che dicevo prima, l'acqua sport, l'acqua gym, acqua frizzante,
1: acqua
0: gassata. Cioè, quelli non li ho mai fatti, gli scivoli. Voi sì?
2: Tempo fa sono andato con la famiglia in un family hotel che aveva uno scivolo, né troppo piccolo, non certamente grande come quelli degli acquapark estivi, ed era al chiuso. E sono sceso 3-4 volte e mi è piaciuto. Ma vuoi vedere che la spalla me la sono rovinata?
0: Ma scusami, era chiuso lo scivolo, hai detto? C'era un tubo?
2: No, era chiuso la struttura. E l'ho fatto, lo faceva anche mia figlia, quindi è una roba tranquilla. Però io che pesavo ovviamente 5 volte mia figlia, scendevo molto più velocemente di lei. Ed era divertente, quello mi piace, l'ho fatto un po' di volte, ma forse lì mi sono...
0: Ma sai cos'è però? Per esempio, quello che ho detto io prima, quello mi mette paura. Il tubo chiuso, quello spesso c'è sulle navi.
2: Ti ricorda la TAC?
0: No, mi ricorda quello strumento bellissimo che hanno inventato per i muratori per scaricare i detriti, che sono quei coni tronchi uno nell'altro.
2: Sì.
0: Avete presente?
2: Sì, sì.
0: Quella catena di coni tronchi, al contrario, vuoti. E cioè mi dà quell'idea di essere diventato un detrito che sta dentro, mi ci blocco dentro con la pancia, rimango dentro bloccato tutta la vita. Tipo poverino quel bimbino, vi ricordate il bimbino? Cioè, quella cosa lì. E di quello un po' paura.
2: Ti dà ansia.
0: Mi dà un po' ansia.
2: Io penso che invece quando faccio la risonanza magnetica mi addormento.
0: Sì, no, quello anch'io.
2: Oh, comodissimo, sto lì.
0: E quello anch'io, ma perché mi drogo.
2: Ti bombano.
0: Mi bombano.

0: Ma dai, dimanche, non so se lo pronuncio bene, dimanche mi dipillo, mi dipavo, vuol dire domenica mezzogiorno in punto. No, lo sapevo io.
1: Sì, quando fa freddo.
0: Perché il pile.
1: Perché c'è pile. Perché se fa caldo, no, non si dice.
0: Giselle. C'è sempre una cantante francese che fa un pezzo così che funziona. Dai tempi di Gash Paty, che è scomparsa di recente, quella di Etienne. Qualche mese fa è mancata. Aveva tipo una certa età.
1: Sai, sai che non sono mai stato attratto dalla musica francese. Quando vado. Ma anche i francesi non sono attratti, secondo me, da tutta questa musica. Sono un po' obbligati. Sapete che in Francia le radio sono obbligate a mettere una percentuale di musica.
0: Però la musica francese negli ultimi anni ha dominato il mondo.
1: Sì, però cioè, intendo dire con
0: quella più tradizionale.
1: Quella più tradizionale. Sì, non intendo dire la dance.
0: La dance francese
1: musica.
0: Ha spaccato.
1: Non
0: sì,
1: parlavo di tutta la musica fatta in Francia, parlavo di quel tipo di.
0: Ti deve un po' piacere.
1: Sì, ti deve un po' piacere, quelle cose è un po'.
0: Però loro giocano ancora tanto, mi fa impazzire sta roba, su quella sensualità della lingua, che è un.
1: Beh, ma anche noi italiani forse lo facciamo, no?
0: Sì, ma loro hanno ancora sta roba che senti parlare francese, no? E subito ti immagini, poi tu in particolare.
1: E a me piace.
0: Pazzo delle donne francesi.
1: Sì, sì, sì.
0: Però ancora funziona questo carattere, no? Elegante, sensuale del francese. Poi invece vai in Francia, ci parli con loro e dici, ma com'è nata sta roba? Che sta lingua dovrebbe significare. Romanticismo, sono tutti incazzati. No, dico,
1: sì, sono abbastanza per questo motivo. Secondo me hanno una lingua molto dolce perché sono sempre incazzati. Quindi
0: con la lingua
1: per arrivare al pareggio, come i tedeschi hanno
0: che l'opposto dei tedeschi, no?
1: Esattamente,
0: che sono mediamente pacifici e sereni.
1: Perché hanno una lingua molto dura,
0: devono.
1: Sembra sempre che stiano per invadere la Polonia, invece no. Ti
0: no
1: stanno dicendo.
0: Hai fatto una, per la prima volta hai fatto un ragionamento.
1: È la seconda che mi dici oggi.
0: Alla terza, e tu, Manola, cosa ne pensi?
1: Cioè, oggi che nessuno mi chiama
0: cucciolo.
1: Cioè, puoi chiamarmi Cucciolo per cortesia, Comolli. Cucciolo.
2: Certo, cucciolo mio.
1: Cucciolo mio.
0: Mamma mia,
1: cucciolo
0: una
1: mio.
0: Scena.
1: Schifo. Capricciano.
0: A che ora inizia stasera il concerto?
2: Quale?
1: Quello di Malta.
0: Quello di Malta.
1: Non lo so, 8:30.
0: 21?
1: Ma tu vai per le prima. Vai un po' prima, perché sennò così vai avanti, ti metti sotto, no?
0: Ma scusa, questi ascoltatori che si informano
1: sono a Malta.
0: Che vanno apposta a Malta? O sono maltesi? No, non abbiamo il segnale a Malta, credo.
2: Beh,
1: e poi scusa, Malta molto a nord, il confine con l'Austria. Si chiamano maltoatesini.
0: È bello il tempismo con cui l'hai messo.
1: E quelli che non stanno tanto bene sono i malticci.
0: Malticci. Stasera ci saranno anche i Malta sui tubi.
1: Cos'è Malta sui tubi?
0: Malta sui tubi è un gruppo italiano. Marta sui tubi. A che ora è il concerto? L'abbiamo appreso? No?
3: Andate sul sito di Radio 105.
0: Ma basta. Lo chiedo. Io ormai chiedo tutto alle AI.
1: E quelli bassini? I corti maltesi.
0: Questa l'avevamo detta già l'altro giorno.
4: Ragazzi, io scivoli ho sempre una paura incredibile. Perché pensi sempre magari qualche tubo che è graffiato.
1: È quello che è bravo.
4: Cosa di crepato,
0: il danno.
4: Graffiare di brutto.
1: Sì, bravo, tagli. Io avrei paura, cioè della serie, poi arrivo giù e effetto hai capito?
0: Cosa state parlando?
1: Sciabolato, effetto sciabolato. Ah, Simona Tagli, ragazzi, non avevo capito.
0: Sono innocente, come avevo
1: no,
0: detto.
1: È un'altra battuta, Simona Tagli.
0: Bella. No, io stavo pensando solo che in Malta purtroppo ha questo problema.
1: Sì, ecco. quale?
2: Cioè, guarda che sei già messo.
0: Aspetta, tu vai in un ristorante, no? E dici, vabbè, senti, puoi fare una pasta al sugo per la bambina? Cosa faccio? Maltagliati?
1: Maltagliati.
0: Hanno solo maltagliati. I maltagliati.
1: Certo.
0: Non c'è altro tipo formato di pasta, hanno solo i maltagliati.
1: Va bene, basta, a me non me ne vengono altre.
2: Posso mettere Rovazzi?
1: Vai, metti Rovazzi, direttamente, vai.

0: Science, il nuovo di Another, qui con Emily Warren. C'è un interessante articolo, secondo me molto interessante, che suggerisce...
1: Quadro 5?
0: Sì, cartello 5.
1: Cartello 5, vada con cartello 5, sì. Che dice?
0: Arriva dall'Italian Obesity Network. Sì. Quindi in realtà si parla in particolare di abitudini per la linea, cioè per mantenere la linea.
1: Pensavo fosse un gruppo di ciccioni. Allora, se devi fare body shaming.
0: Proprio su questo argomento ti metti a fare il body shaming. No, dai, Manola.
1: Il miglior risultato. Di pure.
0: Allora,
1: cosa dicono?
0: Questa associazione che appunto bada alla vita sana, contrasta il sovrappeso, diciamo così, per sintetizzare, suggerisce 10 cose che fai in vacanza e che faresti meglio a continuare a fare pure quando torni in città.
1: Quindi ci dice delle cose che in realtà, invece di buttarci a capofitto sul cibo, fare cose strane perché siamo in vacanza, facciamo bene. Cioè, ci sono cose che facciamo bene che bisognerebbe
0: senza
1: fare anche...
0: Senza renderci conto, facciamo delle cose giuste in
1: Quali
0: vacanza.
1: Sono? Quali sono?
0: Sì,
1: quali
0: anch'io sono perplesso. Perché io in vacanza, perché ne so, bevo più che in città.
1: Io faccio il peggio.
0: No?
1: Però adesso esempio. Che ci penso, io in vacanza, per esempio, a mezzogiorno mangio solo frutta.
0: Io no. Io proprio no.
1: Vedi, ceno la sera, ma a mezzogiorno praticamente sono in spiaggia, mangio solo frutta. Forse bisognerebbe fare così. Comunque,
0: secondo l'articolo, queste 10 cose, senza accorgerci, le facciamo in vacanza e dovremmo farle pure in città. Camminare ogni giorno, anche senza chiamarlo allenamento.
1: Sì.
0: Questa è una cosa su cui io mi concentro molto. Cioè, io credo, da non sportivo, amici sportivi e non sportivi, che uno dei grandi paradossi del nostro tempo è che noi facciamo un miliardo di sport e poi per muoverci in città non camminiamo.
1: Basterebbe camminare.
0: Io faccio il contrario, io non faccio sport, ma faccio circa 8-10.000 passi ogni giorno della mia
1: Quanti
0: vita.
1: Passi bisognerebbe fare?
0: Dicono
2: 10.000, sì. Poi ogni tanto aggiustano, diminuiscono, aumentano, però
0: sembra,
2: la media
0: se
2: di
0: tu
2: 10.000.
0: Dici spesso, se dici a una persona andiamo a bere una roba lì al
1: troppo lontano.
0: È lontano, e tu dici è 1,7 km, ammazza, guarda, 1,7 km è tanto. No, non è tanto, è 20 minuti di camminata veloce, no?
1: Allora 10.000 passi sono 7-8 chilometri.
0: Io più o meno quasi ogni
1: 7-8
0: giorno.
1: 7-8 chilometri.
0: Poi mangia lentamente.
1: Perché abbiamo più tempo, mentre quando siamo sul lavoro buttiamo giù al volo. Perché mangiare lentamente? Perché mastichi di più il cervello?
0: No, perché il cervello impiega circa 20 minuti per registrare la sensazione di sazietà.
1: Quindi se ci impieghi più di 20 minuti ti sentirai comunque sazio.
0: Se invece mangi non dai il tempo al cervello di comunicarti la notizia che sei pieno.
1: Io me lo scrivo.
0: Questo è interessante.
1: Sono pieno. Sì,
0: qua torniamo a un punto che elencavi tu
1: prima. Riporta in tavola frutta, verdure e legumi. Vedi, in stagione lo facciamo, in l'estate lo facciamo normalmente.
0: Sì. Beh, legumi.
1: Legumi magari no, ma frutta e verdura sì. Legumi. Legumi cosa sono? Fagioli, lenticchie,
2: ceci,
1: lupini.
2: Ceci.
1: Lupini? Lumini? Sì. Lumini, a novembre mangiamo i lumini.
0: Gli edamame rientrano nei legumi.
1: Credo di sì,
0: forse sì.
1: Sono fagioli
0: di soia.
1: Soia,
0: sì. Bevi acqua. Bevi, se finisce su bevi. È quello che abbiamo appena ordinato noi.
1: Esatto,
0: che
1: bevi cosa? Acqua prima di avere sete.
0: Cioè non aspettare proprio lo stimolo della sete. Si chiama stimolo, la sensazione della sete. Cioè bevi a prescindere.
1: Allora,
0: attaccati una bottiglia e bevi acqua.
1: Io ero in spiaggia l'altro giorno, c'è stato un signore che ha chiamato il figlio, vieni qui, quello non veniva perché stava giocando, certo. Vieni qui, bevi un po' d'acqua, non
0: fatto,
1: bevi mai,
0: ha fatto benissimo,
1: hai visto che avevi sete? No papà, ho bevuto perché mi hai obbligato, gli ha detto lui, cioè piccolino, gli ha fatto un discorso, papà non avevo sete,
0: però,
1: ho bevuto perché mi hai obbligato.
0: Però ha fatto bene secondo me, i bambini si scordano, i bambini sono anche quelli che devi fare la pipì, no, devi fare la pipì, no,
1: li vesti,
0: poi li porti in bagno e fanno, non è che fanno pipì, fanno una pipì di 18 litri, e dici ma allora la dovevi fare.
1: Però vedi, quella roba lì ci ha abituato male, perché negli anni 90 ci dicevano sempre sta roba, devi fare la pipì, mo se non sento uno dei genitori che me lo dice e non li ho più, non vado a far pipì, oppure non abbassare la testa che ti va il sangue alla testa, non fare il bagno dopo mangiato che ti rimane
0: che si muore,
1: tutte quelle robe che c'è, non mangiare il chewing gum, se ingoi in chewing gum finisci in ospedale, tutte quelle cose inutili, che stupide che ci dicevano.
0: Diceva, se ti inghiotti
1: devi bere 3 litri
0: a gomma masticante, perché noi si chiama gomma masticante,
1: sì, appiccica.
0: Che, attenzione, sintatticamente è interessante gomma masticante, perché è proprio un inversione, perché non è la gomma che mastica, viene masticata.
1: Masticare.
0: La gomma masticante, si diceva a me, come se la gomma fosse lei a masticarti, no? E diceva mia mamma, Quello poi si azzecca in istantina. Cioè si attacca, se tu la ingerisci si incollano le viscere. Ma è una roba mostruosa.
1: L'intestino si incolla.
0: Si azzecca in istantina.
1: Mamma mia.
0: Va bene. Coltiva le relazioni.
1: Sì.
0: E io vorrei convincere mia moglie anche a
1: darmi... Un po' d'acqua sotto. Ah no.
0: No, a darmi la possibilità di coltivare le relazioni quando sono in vacanza.
1: Con chi?
0: Con delle altre persone. Ma lei è incredibilmente perplessa. Dice che non è una buona idea.
1: Poi dormi qualche ora in più, ma senza stravolgere completamente i ritmi. E ancora concediti almeno 3 ore al giorno senza telefono.
0: Che bello che è.
1: È vero.
0: Che bello.
1: Che bello con un libro.
0: Io esulto ultimamente quando si scarica il telefono. Se ce l'ho, lo uso. Non ce la posso fare.
1: Sì, però,
0: purtroppo lo uso.
1: Aspettare che si scarichi.
0: Quando si scarica è meraviglioso. Lo so, è brutto. Però almeno quando si scarica, non dico. Cazzo, scarica. Almeno quando si scarica, dico. Oh,
1: poi
0: riposo tranquillo.
1: Gli ultimi 3.
0: Passa più tempo all'aria aperta che davanti a uno schermo.
1: Vabbè, siamo anche obbligati, no? Perché quando andiamo in vacanza. Cioè non abbiamo i nostri televisori, non abbiamo i nostri monitor per forza di cose.
0: Impara a lasciare ogni giorno uno spazio libero da appuntamenti e notifiche. Cioè uno spazio in cui semplicemente non hai niente da fare, niente da fare.
1: E poi per ultimo ricorda che la costanza vale molto più della perfezione. Cosa si intende esattamente? Cioè fare le cose nel modo giusto anche se piccole. Evitare delle robe
0: senza
1: funziona
0: porsi
1: meglio.
0: Sempre un benchmark, un goal,
1: una sticella,
0: una meta,
1: ma
0: una
1: poi questa sticella dove te la.
0: Poi ci sono anche invece le 10 trappole dell'estate che ci fanno ripartire da zero a settembre.
1: Questo lo facciamo
0: io
1: dopo.
0: Io le ho lette.
1: Sì, è meglio non farle.
0: Le faccio tutte, quelle sbagliate le faccio tutte, quelle giuste non ne faccio una. Grazie, buonasera.
1: Dopo facciamo le trappole.

0: Dopo che abbiamo detto le cose belle, che bisogna portarsi le sane abitudini quotidiane, le sane cose che facciamo d'estate da portare in città, da portare poi sul lavoro, leggiamo quelle che facciamo male in vacanza?
1: Sì. Sì.
0: Quelle che vi consigliamo di non seguire, di non fare. Vai.
1: Pensare che sono in vacanza significhi vale tutto.
0: Ma perché?
1: È bellissimo pensare che se sei in
0: vacanza, vale tutto. No, dai.
1: Sì, è stupendo.
2: Sotto vale che aspetto.
1: Chi se ne frega.
0: Dormire poco per recuperare il divertimento. Cioè, della serie, dormo poco perché la sera devo andare di qua, devo andare là, dare sfogo.
1: Fritti alcol ogni giorno.
0: Vabbè, porca miseria. Cioè, se hai 20 anni, non hai problemi.
1: Fritti, no? Non sono mai stato.
0: No.
1: Ecco, io una cosa che non ho mai capito è tutta questa passione per il fritto. A me il fritto non è una roba che...
0: Guarda,
1: beato te. Lo mangio una volta e poi non è... mi stomaca subito. Cioè,
0: a me pure una scarpa, me la friggi, me la mangio.
1: Infatti. Però a me quella cosa lì sostituisci con la mozzarella, il prosciutto crudo.
3: Anche la mozzarella fritta non ti piace.
0: Io anche il prosciutto crudo friggo. Io anche il fritto friggo. Cioè, ma ci sono quelli, certo, che friggono due volte?
1: Per avere se più. Tu mi dici in cima nella top 5 delle tue cose che ti fanno gola ci sono i fritti, io non li metto neanche al numero.
3: Ti invidio perché io non potrei uccidere.
0: Io impanerei anche. Che qualsiasi il non lo so,
3: il, anche il pane
0: ma
3: fritto.
0: Sì, oh, il pane, ma stai scherzando,
1: no,
0: anche la padella,
3: sì.
1: qui mi potevate dire, pensa se ti piaceva pure il fritto,
0: pure il fritto, ragazzo, che è diventato. Occhi sullo smartphone anche sul lettino in spiaggia. Non fatelo. Poi
1: Leggete piuttosto un libro. Ho dei suggerimenti per voi.
0: Vai, mette la sigla, quella della pubblicità. No, quella che mettevamo durante le classifiche.
1: Potreste leggere Gianluca Gotto. Ah, vi ho sorpresi, vi ho sbiazzati.
0: Sì. Potete leggere Dai Tre Caini.
1: I Tre Caini.
0: Oppure con pranzo in regalo. Così doveva andare.
1: Una copia di Così doveva andare, questo libro bellissimo, divertente, commovente, tenero, delicato, ideale per ogni alimentazione. È qui che peschiamo le migliori platesse.
0: Poi numero 5, non bisogna passare da lettino al ristorante senza mai muoversi.
1: Oh, io le faccio tutte,
0: cioè,
1: te lo giuro.
0: Da lettino al ristorante ci saranno 5 metri. Ti muovi,
3: qualche scala.
0: Cos'è? Ti piegano, ti prendono e ti trascinano la sdraio.
1: Meraviglioso, io amerei dei portantini.
0: Dei portantini. La sdraio con le ruote è bellissimo.
1: Mangiare velocemente anche quando si ha finalmente tempo. No, ma questo perché lo devi fare? Quasi è proprio matto.
0: Poi saltare,
1: perché mangiare velocemente?
0: Saltare l'acqua e bere soltanto bibite zuccherate.
1: No, questo no. Fare una dieta detox appena rientrati.
0: Non va bene. Questa cosa non va bene.
1: No, perché come il vecchio discorso, non si ingrassa tra... Com'è la storia? Tra Natale e Capodanno,
0: ma tra Capodanno e Natale, certo.
1: Sì.
0: Poi ancora voler cambiare tutto insieme,
1: cioè non pensare che sono in vacanza, devo fare l'opposto, cioè forzarsi ad avere per forza una vita diversa da quella che hai in città. Tornare a casa senza essersi portati via nemmeno una buona abitudine. E qui ritorniamo
0: a quelli di prima.
1: Credo che leggendo questi punti sia una indagine, un consiglio, un articolo rivolto alle persone che hanno meno di 30 anni. Ho questa sensazione.
0: Io
1: no?
0: Però ho un problema. Lo esprimo? Io non riesco a capire una cosa. Quando vado all'estero mi accorgo tutte le volte che noi italiani, l'abbiamo detto milioni di volte, soprattutto nel nostro programma 105 Friends, grazie per averlo ascoltato, e le classifiche è uscito ieri. E mi accorgo che rispetto agli altri, noi italiani mangiamo bene. Che noi italiani frequentiamo ristoranti dove mediamente si mangia bene, se no il ristorante è vuoto, hai capito? Cioè non ci andiamo, rispetto ai francesi che si abbuffano, rispetto agli americani.
1: Però non rispetto agli orientali,
0: però,
1: per esempio.
0: Non rispetto
1: agli orientali, meglio di noi.
0: Però mi accorgo che noi sembriamo più...
1: grossi.
0: Mediamente malaticci.
1: Siamo più sovrappeso?
0: Secondo me sì.
1: Sai,
0: rispetto
1: perché?
0: Ai francesi sì.
1: Facciamo
0: mangiano meno?
1: No, facciamo meno sport, ragazzi. Noi mediamente facciamo, secondo me, meno sport.
0: Mi sono spiegato? Sembra che noi viviamo meglio.
1: E però poi siamo longevi, più degli altri.
0: È perché mangiamo bene, ma mangiamo troppo. Se noi siamo grassi, probabilmente è quello. Loro non mangiano tre piatti, mangiano un piatto solo. Noi vogliamo il primo e il secondo.
1: Allora, io penso che noi abbiamo un'attenzione al cibo maggiore di altri.
0: Sì,
1: popoli.
0: Per la qualità. E
1: ma anche proprio
0: il
1: pensiero, cioè io ricordo sempre mia madre e mio padre, tra il primo e il secondo del pranzo mio padre aveva sempre questo minimo di angoscia: e stasera che mangiamo?
0: Mentre stiamo mangiando
1: finiamo il pranzo, magari arriva un meteorite, ci colpisce, moriamo tutti, sì. E non ci sarà nessuna cena, papà.
0: Ecco, diciamo che probabilmente sì, nella famiglia francese uno non si alza alle 11 e dice che mangiamo oggi e cosa mangiamo stasera. Non gliene frega niente, mangiano e basta.
1: E secondo me la mamma francese, se torna il figlio fuori sede e fa il weekend a casa, non è che come la mamma italiana fa.
0: Stai parlando della mamma di Lidia?
3: Esatto. Infatti mi sentivo un po'.
1: Cioè, non è che lo accoglie a metà del vialetto verso casa. Gli ho fatto le polpette!
3: Cosa facendo la spesa per settimana prossima.
1: Capito. Cioè, io credo che un po' quello ci rovina rispetto al sovrappeso. Cioè, il fatto che comunque in tutte le regioni. Ma
0: sì,
1: non è solo,
0: forse un po' tanta importanza.
1: Perché non è solo il sud, spesso nell'iconografia. È tutta Italia.
0: Ma in Valle d'Aosta è uguale.
1: È uguale. Cioè, noi abbiamo un pensiero rivolto al cibo che occupa più spazio e più tempo che molti altri popoli.
0: E questo è un vantaggio perché mangiamo bene, perché sappiamo cucinare, perché abbiamo un sacco di piatti, perché la nostra cucina è conosciuta in tutto il mondo. Dall'altra parte, questa importanza che gli diamo dovrebbe essere il nutrimento, non
1: solo
0: il divertimento.
1: Come la storia, non cioè mangiare per vivere, non vivere per mangiare.
0: Esatto.
1: Però che bello è invece vivere per mangiare.
0: Mangiare per mangiare.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Centocinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: 105.
5: Radio 105.
6: Proud to be different.

0: Così.
1: Ho un aneddoto su Carol Jensen.
2: Allora racconta no, un aneddoto perché io...
1: Stai masticando. Siamo...
2: No, non ho detto questo.
0: Ciao friends, per noi italiani
2: sembra
0: mangiare...
2: un criceto, c'è una roba.
0: Perché loro stanno lì e lo stoccano e poi lo mangiano più tardi. Fa impazzire sta roba. Ciao friends, per noi italiani mangiare bene è cultura, è amore, è cura, è attenzione verso chi vogliamo, verso... verso chi vogliamo bene sbagliare, verso le persone a cui vogliamo bene, verso l'ospite. Credo sia un po' questa la differenza. Alessandro da Cagliari.
2: Beh, prima hai detto un'altra cosa. C'era un messaggio più carino che spiegava che siamo di origine contadina.
0: Bello quello, eh?
2: Cosa diceva? Siamo di origine contadina, quindi per noi vedere le persone che hanno mangiato, quindi un pochino più rotondette, vuol dire stanno bene in salute, hanno modo di mangiare. Quelli magri invece vuol dire che se la passano male.
0: Avevano la pellagra, no?
2: Ma no, la questo... pellagra, scusami, non veniva ai ricchi?
0: No, quella era la...
2: la gotta.
0: Bravissimo. Era che l'eccesso poi, di carne.
2: Che esatto. Poi diventava il sindaco di New York.
0: Non era il sindaco, era un mafioso Gotti.
2: Non era il sindaco Gotti.
0: Era un mafioso, John Gotti.
2: E allora era il sindaco.
0: Di fatto sì. A proposito di questa cosa, ho letto un articolo molto interessante una volta che diceva che fino a un certo punto della storia, a un certo momento della storia, le persone magre venivano associate alla povertà.
2: Certo.
0: E quelle ricche.
2: Poi è diventato il contrario.
0: Soprattutto
2: in America.
0: Le persone che hanno un minore accesso al cibo di qualità, quindi le fasce più deboli della popolazione, penso soprattutto all'America, ma anche in Europa, il Sud America, no?
2: Tanto
0: sono quelle più grosse perché si alimentano con cibo spazzatura. Quindi c'è stata un'inversione totale, cioè i magri sono diventati. I ricchi sono diventati magri e i più poveri sono diventati.
2: Ricordo
0: più...
2: che c'era uno studio americano proprio che faceva vedere nel popolo americano. Salute. Che soprattutto quelli di i neri americani.
0: I latini
2: mangiavano dolciumi, mangiavano snack proprio per confortarsi, il cibo era proprio come posso dire
0: l'ancora, la zattera
2: dei poveri. E quindi cosa succede? Che quelli erano grassi mentre gli altri erano magri perché spendevano tutto in
0: cocaina, è vero. Cocaina, come dice Paolo Nois a Milano ormai costa meno drogarsi che andare a cena.
2: Quello è un altro
0: la grande verità.
2: Però
0: del maestro Nois.
2: Per esempio
0: Nois.
2: Mia figlia Losanna, l'ho sempre detta questa cosa, l'ho già detta 2 o 3 volte, e dice ma qui quando io dico a qualcuno ci vediamo, ma andiamo a cena, mi guardano e dicono ma in che senso? Perché loro non si vedono, per noi è normale darsi appuntamento, ci vediamo a pranzo, ci vediamo a cena. Per loro è ci vediamo, al limite ci vediamo in un pub dove beviamo qualcosa, ma si va dopo cena. Quindi il nutrimento non fa parte di della convivialità.
0: Non hanno la famosa convivialità, però posso dire che schifo.
2: Vedi? Perché tu ancora la pensi in quel modo.
0: Io sono il peggiore.
2: Perché per me, gli affari si fanno a pranzo.
0: Per me andare a cena con gli amici, scegliersi una cosa buona da mangiare, aspettarla bevendosi un vino, non c'è cosa più bella al mondo. Ma anche con tua moglie e tua figlia.
2: Ma con mia moglie e mia figlia sì, con i parenti sì.
0: Bellissimo.
2: Con gli amici, sì, per me è una questione proprio di abitudine. Allora scusami, tanto vale, è arbitrario andare per essere conviviali e andare... cioè. Trovare questa cosa a cena o a pranzo è arbitrario tanto quanto un'orgia.
0: Cioè?
2: Ci vediamo un'orgia stasera? Sì.
0: Ma magari,
2: perché no?
0: Magari.
2: Ma scusa, perché no? Ci sono tanti altri momenti in cui ci si può unire.
0: C'è un universo parallelo in cui forse funziona così.
2: Ma scusami, è proprio una questione come noi che diciamo dai ci prendiamo un caffè? Soltanto i popoli del sud Europa dicono ci prendiamo un caffè. Nord Europa non si dicono. Due in Norvegia, ci vediamo per un caffè. Ma quando mai? Come vedi, è una questione di abitudine.
0: Avevo un'amica che diceva
2: ci vediamo in un'orgia.
0: Anche tua amica.
2: Oh, sto scherzando.
0: Una mia amica, anche tua amica, anzi lavorava per te.
2: Sì.
0: Che mi diceva perché dobbiamo sempre.
2: Scusami un attimo. Cosa vuol dire lavorare per me? Tu mi hai insignito del premio cretino dell'anno stamattina perché ho detto una cosa. Adesso hai detto una cosa che
0: io... nel capannone, il capannone industriale che hai fuori Milano, dove fai cucire dei palloni a dei nani per fare una roba originale. Noi.
1: Bevi che meglio.
2: Perché lo fate bere? Quello dice delle cose strane. Vabbè,
0: no,
2: allora
0: comunque questa che diceva quell'abitudine di
2: è un'abitudine
0: per forza. Però lei diceva sul bere, diceva non possiamo vederci e non bere. Cosa vuol dire che per divertirci dobbiamo per forza bere dell'alcol? Mi faceva riflettere sta roba perché in effetti
2: ha ragione.
0: Quello
2: no?
0: È un altro come posso dire schema che abbiamo nella testa, no? Che beviamo? E lei diceva io nulla, perché sennò a rendermi all'idea che se non bevo non posso essere di compagnia non mi piace.
2: Scusa, no? Quando eravamo ragazzini, tu dicevi al tuo amico ci vediamo e basta. Non gli davi appuntamento quando avevi 12 anni. E mia figlia fa esattamente così con gli altri studenti a Losanna. Cioè dice ci vediamo domani, sì, alle 18. Dove? Lì. No, non si danno appuntamento in un bar, si danno appuntamento sulla riva, sì, del lago.
0: Per fare una passeggiata, pensa che bella cosa. Ciao ragazzi, ci vediamo più tardi per fare una passeggiata.
1: Lungo lago.
2: Sì, una gangbang, quello che cos'è fare.
0: Dai,
2: ragazzi,
0: stiamo lì e camminiamo lungo. E io dico subito, ma mangiamo qualcosa? No, non mangiamo nulla. E beviamo? No. Vabbè, sto a casa. Cioè,
2: ma no, perché, ma perché tu incontri un'altra persona per parlare con l'altra persona?
0: No, ma sto facendo un iperbole.
2: Ma è
0: sicuramente culturale. È sicuramente culturale.
2: È culturale, non lo so.
0: Però per me, purtroppo, o per fortuna, è ancora molto
2: io
0: così.
2: Quando avevo 13 anni mi trovavo con gli altri, anche fino a 15. Ci vediamo dove? In piazzetta. Vabbè, era il luogo dove ci si incontrava, mica da bere, no?
0: Uno che combatte
2: l'agorà dei greci, dove andiamo in piazza a parlare.
0: Prendevano decisioni. Uno che combatte questa cosa del vedersi per mangiare e per bere, per esempio, è Ringo. Ringo si incazza sempre e dice: questa città si aprono solo pizzerie, c'è troppo. Sempre a mangiare. Perché? Me ne frega un cazzo del cibo. Il cibo poi, per me è una cosa che serve, non è.
2: Parla lui.
0: Che fa?
2: Che in Corso Como aveva 7-8.
0: Ma non ristoranti, eh?
2: Sì, ne aveva un bar, ristorante, come no?
0: Vabbè, il Ringo ha avuto ha avuto di tutto. Però ecco, lui non è uno coinvolgibile facilmente per andare a cena.
2: No,
0: non
2: no, lui non è che mangia. Lui
0: no,
2: non mangia.
0: No, non è uno che ha quella propria idea.
1: E lui non beve, soprattutto.
2: E non beve mai
0: niente,
2: bevuto.
0: Non beve niente, non beve. Vabbè, lui ovviamente. Soprattutto fa sesso, cioè fa sesso, l'attività
2: sì, fa sesso.
0: Fino a qualche
1: ciao,
0: anno
1: Rachele.
0: Fa. Adesso vabbè, è anziano, adesso
2: ma
0: è
2: lui è anziano, fa sesso, soltanto che il suo sesso 6-7 secondi dura talmente poco che
1: vabbè, però non è che poi essere... su 24 ore sono tante cose.
0: Dai, comunque ragazzi, oggi pomeriggio, se volete, 5 e mezza,
2: sì,
0: ci vediamo
2: tutti
0: in via Ripamonti e facciamo
2: al 21.
0: Una passeggiata di 8 km senza bere e mangiare. Mi va?
2: Vabbè, manda.
0: Venite allora?
3: Va. Io ho un impegno.
4: Lo sapevo.
2: Lo sapevi.
4: C'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Amico ascoltatore o amica ascoltatrice,
1: con chi ce l'hai?
0: Che scrivi, non sto capendo niente di quello che dite. Non è che stavamo dicendo proprio cose.
2: Magari è straniero, dai.
0: Fisica quantistica, cioè stavamo dicendo delle robe normali. Se vuoi ti spiego meglio. Stavamo dicendo che noi italiani ci vediamo spesso per mangiare.
1: Sì, questa cosa qui.
0: E che gli altri invece popoli magari hanno, danno meno importanza al cibo. Il concetto era questo. Non è proprio difficile. Cioè, mi sembra una roba.
1: Che il nostro vantaggio è il nostro svantaggio, dicevamo.
0: Sto scherzando, ti ho spiegato visto che non capivi.
1: Scusami, vai. C'è un ascoltatore che vuole sapere perché io dovrei far cucire i palloni ai nani.
0: Non lo so.
1: Che esempio è?
2: C'è
1: sempre questa cosa dei nani.
0: Un capannone fuori Milano.
1: Fuori Milano, un capannone. Cioè, dei nani. C'è una selezione, ma pensa che tutti quelli alti che mi hanno denunciato per discriminazione, perché io prendo solo quelli tappettini, no? Non va bene.
0: Che
1: non
0: bello
1: va bene.
0: Questo messaggio di Luca, che brividi.
1: Che dice?
0: È lungo, eh? Mio nonno, prigioniero di guerra, scappò dal campo di concentramento al termine della guerra.
1: Perché si mangiava male?
0: No. La storia tramandata racconta che a piedi attraversò l'Austria con una donna e un bambino, una pagnotta di pane duro vecchio e un pezzo di formaggio. Questo è il pezzo più bello che arriva. Ovviamente il cibo andò tutto alla donna e al bambino.
1: Certo.
0: Si separarono in Tirolo. Da lì arrivò a piedi a casa, sfuggendo anche ai partigiani. E quindi da che parte stava? Perché era un po' un casino in quei momenti.
1: Io ero un militare, quindi era prigioniero, quindi era un militare.
0: Okay,
1: non sapeva da che parte stava.
0: Non ha mai avuto un giorno della settimana col frigo vuoto. Mai, sempre colmo.
1: Figli
0: perché
1: della
0: se
1: guerra.
0: Tu hai vissuto quella roba lì, il frigo deve essere pieno di roba, non ne esci più.
1: Visto che hai parlato di guerra e di cibo, mi viene in mente un'altra cosa, perché il nostro programma è fatto così, però io credo che un ascoltatore possa piacere il fatto di sapere perché si dice crucco. Sembra che non c'entri niente con quello che stavamo dicendo, ma c'entra.
0: È la crusca, no?
1: No, è il pane. Perché durante la prima guerra mondiale gli austro-ungarici, soprattutto gli ungheresi, e erano
0: non deriva da crusca?
1: No. Significa pane in ungherese, e loro in prima linea, nelle trincee, venivano abbandonati, cioè non arrivava più il cibo, questi morivano. Guardate che nella prima guerra mondiale anche gli italiani, se l'ufficiale non c'era, o il sottufficiale, saltavano fuori e se ne tornavano a casa, cioè che dovevano fare?
0: In serbo-croato e sloveno cru.
1: Quindi loro che erano già entrati in Italia, erano arrivati al Piave, quasi al Piave, il Piave non lo hanno superato, ma erano praticamente in quella che adesso è Italia, nel Friuli e nel Veneto, e vabbè, comunque prima del Piave, andavano nelle cascine degli italiani e chiedevano pane. I soldati nemici, e dicevano questa parola cruc,
0: e quindi erano i crucchi, pazzesco.
1: E quindi erano crucchi. Per noi abbiamo identificato tutti quelli dell'est, anche i tedeschi, vabbè.
0: Quante ne sa?
1: Inutilmente.
0: Diciamolo insieme tutti. Quante ne sa? Seduti.
1: Cucciolo.
0: Beati gli invitati, cucciolo, alla cena di Tonetto.
1: Cucciolo.

0: 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: Ridendo e scherzando, siamo arrivati al termine.
1: Mi fate piangere,
0: mamma
1: però,
0: mia, che pezzo, ragazzi.
1: No, mi fate piangere perché di che anno è questo pezzo?
0: 88.
1: E quando io ho cominciato a fare la radio seriamente, quindi io piangio.
0: Tu sei piangione,
1: L'annunciavo in quella radio lì.
0: Gli Inner City, abbiamo terminato. Bellissima. Grazie Lidia.
2: Grazie.
0: Settimana prossima non ci sei, sei in vacanza,
2: no,
0: quindi oggi è l'ultimo giorno.
2: Sì.
3: Ciao.
2: Hai capito? Stato bello, è stato un anno molto bello.
1: Possiamo dire che Lidia,
0: ci vediamo a dicembre,
1: è veramente preziosa. Brava, ma, professionale, ma poi, reattiva, proattiva.
0: Ma poi dopo il programma, quando facciamo tutti quanti
3: amore,
0: un po' di sentimento, sì, e dolcissima,
2: un po' si dice team building.
0: Team building.
1: Limoniamo tutti.
0: Sì, è bellissimo.
1: È bellissimo. No, veramente, grazie Lidia.
2: Grazie a voi.
1: Perché questa
2: veramente
1: in realtà è la seconda, sì, stagione che sei con noi.
2: Sì.
1: Completa,
2: sì,
1: seconda,
2: sì,
1: completa,
2: sì, seconda, okay, sì.
0: Tu vai a casa Salerno?
2: A casa mia,
0: saluto,
2: sì,
0: mamma,
1: saluto Massoro,
0: saluto Massoro,
2: certo,
0: saluto a Fratato,
1: saluto
0: a Fatato.
1: Noi torniamo lunedì per la quintultima puntata, eh?
0: Esattamente, eh sì, grazie, sì, anche a Comolli.
3: Io sarò invece in Sicilia, grazie per la domanda Tony. Allora, sabato sera sarò dalle 22 in piazza Gioiosa Marea, provincia di Messina, sì, e poi dopo, verso l'una, al Coconut a Capo d'Orlando.
0: Azza, wow, la doppia in nero.
3: Yes! Amici!
0: Ciao Rosso!
3: È ubriaco!
1: Stiamo in bocca.
0: Cosa?
1: No, niente.
0: No, ma perché non fatturi?
1: Ma stai ragionando.
0: Sì.
1: Buon weekend!
0: Ciao Ross!
1: Ciao Tony!
3: Ciao.
1: Salutiamo Manola, stasera, sì, a Malta c'è il 105 Summer Festival. Ciao!

0: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 main studio,
1: Main.
0: Cinque, music and cars. Pronti?
2: 105 music and cars.
3: 105 music and cars.
2: 105 music and cars.
0: And now it's showtime.
2: Music and cars.
3: Buongiorno.
2: No, buongiorno Darietto, buongiorno Pivaz.
3: Come stai, Lu?
2: Sto molto bene.
3: Bene, sei molto molto bella oggi.
2: Ti ringrazio, ho pensato che per questo venerdì sì? mi sarei dovuta mettere in nero con un abito un po' elegante.
3: Hai fatto molto bene, hai lasciato senza parole Antonio Pivati, che è difficile, devo dire.
2: Allora, devo dire che è elegante per l'inquadratura,
3: sì.
2: perché sotto invece sono praticamente in mutande.
3: Perfetto, è come i giornalisti del TG.
2: Sì.
3: Cioè, mezzo busto, poi
2: esatto.
3: sotto quel che succede, succede.
2: Esatto, esattamente così.
3: Va bene,
2: sì, sì, sì.
3: Ci può stare, cara Lu. Allora, questo è un venerdì di Music and Cars, è il tuo primo venerdì di Music and Cars.
2: È il mio primo e per ora anche l'ultimo giorno.
3: Sì, purtroppo.
2: Mi avete fatto stare bene, è stata una settimana proprio di leggerezza, di divertimento, sono proprio felice, davvero.
3: Oh, bello.
2: Davvero.
3: Sono contento anch'io perché quando cambi costantemente persona con cui andare in onda
2: è un
3: po' complicato. Sì, è un po' un casino. Devo dire che ognuno di voi ha delle caratteristiche, ti fischiano le cuffie comunque.
2: Vero, stavo pensando. Ma sono io, ma perché fischio così oggi?
3: Ti dico perché? Perché hai cambiato l'orecchino e quindi la cuffia non appoggia bene sul...
2: Guarda, ma no, dovrebbe appoggiarsi meglio. No, forse l'ho sparata semplicemente troppo alta.
3: Era un po' alto
2: Mi
3: il volume.
2: Mi chiedo scusa, era la gioia di essere con voi, mi stavo stordendo i timpani.
3: Bene, comunque no, stavo chiudendo dicendo che insomma è bello però continuare a cambiare anche perché conosci persone diverse, professionalità diverse. Questa settimana è stato un vero piacere
2: averti. Cosa dice?
3: Lo psicologo dice che sono pazzo.
4: La tua promiscuità radiofonica.
3: Beh, lo esatto. psicologo ha smesso di seguirmi ormai, si è lanciato anche
2: dirà lo psicologo Dario Spada,
3: basta
2: continuare a cambiare partner così una settimana uno, una settimana l'altro, si fermi.
3: Sì, esatto, faccia un po' di vacanza anche lei, ci arriveremo alla vacanza, però oggi questo 24 di luglio è proprio una giornata in cui in qualche modo chiudiamo un cerchio
2: sì,
3: nostro insieme, Lucilla, però va bene.
2: Allora, te l'ho detto anche prima di iniziare la diretta, sono leggermente impreparata sul venerdì,
3: sì.
2: non so come mai, è un giorno che ho sentito poco con voi, però so che insomma ci sono degli appuntamenti, magari mi fai dei ripassini.
3: Assolutamente sì, ci sono un sacco di cose, e è molto musicale perché abbiamo un momento
2: c'è
3: un
2: la
3: po'
2: Pecar.
3: Beach vibes, c'è la Pecar.
2: No, quello
3: vedi
2: lo so,
3: lo
2: la Pecar, la Pecar lo so, amore, lo so che c'è la Pecar.
4: Sì? Lucilla si è vestita di nero.
3: Sì? Ti sentiamo bassissimo. Sì, come grazie. Sì, ma anch'io sono vestito di nero,
4: no,
3: se vedi.
4: No, ma quello è un abito...
3: Questo è un abito da cocktail più che da funerale, vabbè. Comunque ti sentiamo molto basso, Pivaz, volevo
2: sì,
3: dirlo anche per gli ascoltatori.
2: Ero io che dovevo abbassare le cuffie, non tu.
3: Capito? Ti deve dire
4: adesso
3: tutto.
4: Mi sentite bene,
3: adesso
4: sicuro.
3: Ti
2: Mamma
3: sentiamo
2: mia,
3: bene.
2: Come ti sentiamo.
4: E penso che si allontani.
3: Ho detto tutto, vogliamo
2: Vuoi
3: andare
2: che
3: dai
2: ti canti?
3: Santi?
2: Ti sento, lo canto?
4: No, grazie.
2: Allora,
3: Santi di oggi, 24 luglio.
2: Ma non è che me ne
3: ricordo.
2: Puoi far leggere almeno uno,
3: vai,
2: per favore.
3: Aspetta, sì, vai.
4: È che infame,
2: ok,
4: eh.
2: Vai, bello,
3: vai,
2: bello,
3: vai,
2: vai,
3: vai, vai. Vai con la prima, vai, falli indovinare tu, vai.
2: Io? Allora... ma perché? Ma senti che mi fischia ancora?
3: Ragazzi.
4: Perché non appoggia bene, Luci.
2: Ma hai dei consigli?
4: Sì, beh, mettiamo un disco così
3: dai,
4: poi...
3: questa base dei Santi,
2: allora,
3: no!
2: No, scusatemi. Allora, il nome di mia sorella, ma al maschile.
4: Ma io non conosco.
2: Ah, non conosci mia sorella?
4: No.
2: Non sai.
4: Aspetta, che chiedo a Google, vediamo se lo sa.
2: Qual è? Prova a chiedere, dai, prova a vedere.
3: Vabbè, intanto ti faccio indovinare la prima,
2: sì.
3: che è insomma abbastanza famosa.
4: Cecilia.
3: E quindi al maschile?
2: No, al maschile.
4: Cecilio?
3: Cecilio.
2: Lo scopro anch'io con te oggi.
4: Che nome di merda.
3: Cecilio. No, dai!
2: No, dai!
4: Al maschile, Cecilio.
2: Chiediamo tutti scusa ai nostri Cecilio all'ascolto.
3: Vabbè,
2: sai
3: dai.
2: Che cosa? Lo terrai in considerazione,
3: Cecilio? Ma guarda, ci manca solo questo, Lucilla. Guarda, lasciamo perdere. E qua il Totonò mi sta diventando veramente una questione diplomatica importante. La prima santa, la d'Avena,
4: Cristina.
3: Perfetto.
2: E allora
3: possiamo
2: fare gli auguri a tutti, Cristina e Cecilio.
3: Esatto, cominciamo.
5: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: La nostra diretta di questo venerdì 24 di luglio, 105 Music in casa.
1: Sì, sì, mi raccomando, fancarsisti, cioè, abbiamo detto delle cose durante questi primi interventi, segnate perché vi servirà tra poco. Cara Lucilla,
0: allora so che c'è un appuntamento immancabile essendo venerdì e tutti siamo a ridosso in grande aspettativa di questo weekend. Prego, vada col meteo.
1: No, tra l'altro ti devo dire che io sono, cioè, ho una passione per la meteorologia.
0: Anch'io.
1: Importante.
0: Io guardo il meteo almeno due volte al giorno.
1: Io ho un barometro interno che capisco, tipo dei radar.
0: I capezzoli, i tuoi radar.
1: Cioè l'alta pressione o la bassa pressione la capisco in base alle sensazioni sulla pelle.
0: Perfetto.
1: Capito?
0: Certo.
1: Oh, quindi ti posso dire che sarà un weekend a due facce.
0: Ah, okay? Andiamo bene.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Tanto per rilassarci.
1: In questi giorni ne abbiamo parlato, insomma, è successo di tutto anche a livello meteorologico, grandinate anche serie durante la settimana. Allora, oggi è arrivata già un po' più di aria fresca, l'anticiclone ha un po' mollato, soprattutto nella parte, diciamo, nord-centro dell'Italia.
0: Ma tu non leggi, cioè tu lo racconti
1: proprio? Io lo racconto, certo, mi piace molto raccontare.
0: Ah, tu vai, è proprio meteorologo, sì, Giuliacci.
1: Sì, beh, mi piacerebbe, mi chiamano Spadacci, infatti.
0: Ma che meraviglia, ma questo lato non lo sapevo. Spadacci proprio lo interpreti,
1: sì,
0: il meteo.
1: Beh, certo, lo capisco, lo sento mio.
0: Questa è una cosa fantastica. Vai, vai.
1: Quindi cosa succede? Succede questo, che mentre al sud continua il grande caldo, quantomeno per queste ore ancora del venerdì, già da domani dovrebbe iniziare ad arrivare un po' più di aria fresca. Cosa significa questo? Che con l'anticiclone in corso e quindi con questo scontro di aria fredda che arriva dal nord e l'aria invece molto calda del sud, si potrebbero creare anche celle temporalesche, ma anche supercelle, quindi tutti quei fenomeni veramente estremi a cui ormai purtroppo siamo abbastanza abituati.
0: Credo, sai che mi sono innamorata?
1: Veramente?
0: Credo di essermi innamorata, giuro.
1: Vedi, Pivati, basta poco, basta poco.
0: Guarda, io con le supercelle
2: lì sei impazzita.
0: È impazzito, non ho più capito niente, ragazzi.
1: Quindi attenzione, perché soprattutto domani potrebbero arrivare già dei temporali importanti sugli Appennini e sulle coste adriatiche.
0: Wow.
1: Ok, sì. E poi potrebbero arrivare nella tarda serata anche dei temporali importanti al nord, zone alpine e prealpine. Ok, quindi verrà toccata la Liguria, la Toscana e poi anche il Lazio durante la notte.
0: Ah, quindi si scende anche.
1: Si scende, infatti domenica il grande caldo che ha attanagliato il sud nelle ultime settimane dovrebbe un pochino allentarsi.
0: Perché anche gli arriva una rinfrescata.
1: Arriva una bella rinfrescata e potrebbero esserci anche degli acquazzoni a livello locale su alcune zone.
0: Sporadici, così, un po' qua,
1: sì,
0: un po' là.
1: Sud Calabria e parte della Sardegna.
0: Ma okay, ragazzi, beh, ma che weekend pizzicarello che abbiamo.
1: Beh sì, te l'ho detto, è un po' a due facce. Cioè ci sono dei momenti di grande caldone e poi dei momenti invece in cui mi si stacca tutto.
0: Allora, a volte succede che magari ti chiedano degli approfondimenti. Perché io adesso vorrei tipo parlare tutta la prima ora del meteo.
1: Saranno contenti i professionisti del settore che in questo momento hanno un pupazzo con gli spilloni su di me. Vabbè. No, però se vuoi chiedermi ti dico.
0: Mi piacerebbe che tu facessi degli approfondimenti, per esempio, nella zona di Varese, nello specifico l'Aveno Mombello.
1: L'Aveno Mombello secondo me fa parte di quella zona che verrà colpita, potrebbe essere colpita da locali temporali durante sabato sera e un po' domenica mattina.
3: Ma
1: però,
3: per piacere, va!
1: Benissimo, esatto.
0: Quindi comunque però sabato bello il tempo.
1: Sabato mattina ancora bello, più freschetto rispetto.
0: Più freschetto,
1: sì, va non bene. Temperature altissime.
0: La ringrazio.
2: Ecco, quindi non andare vestita così, porto un golfino.
1: No, golfino mi sembra
0: eccessivo.
1: Più che
0: altro sotto mi metto le mutande.
1: Benissimo.
2: Ah, mettiamo un disco?
1: Musica, grazie.
0: Vabbè, ma siete bigotti, in questo venerdì.
1: Io ho un po' di paranoia, flamenco.

0: Samurai J, il nostro flamenco paranoia. So che tra poco si gioca.
1: Sì, si gioca con un gioco incredibilmente bello, perché il nostro angurione è uno dei giochi più belli della radiofonia mondiale, credo.
0: Lo so, questo sì. Ne parlano,
1: Certo,
2: lo fanno.
0: ne parlano parecchio.
1: Molto.
0: Però possiamo dire che in questo amabile diatriba che è nata intorno all'angurione, possono giocare anche i nostri ascoltatori, quindi si possono prenotare.
1: Devono farlo.
0: Esatto.
1: Devono, almeno tre di loro, poi vediamo se abbiamo tempo. 342 41 15 105, cioè tre ne sceglieremo.
0: Sì.
1: Tra tutti quelli che scriveranno.
0: Che angurione.
1: Vedi.
2: Ti ho messo in difficoltà,
0: Lo so, mi ha messo un attimo.
2: Ma lui è bastardo.
1: Io ho capito che queste domande qua creano un po' di sbattimento nei confronti dei miei co-conduttori di questa settimana. Di queste settimane. Perché anche Micolani settimana scorsa, a un certo punto lo vedevo perso.
2: Sì, Micolani proprio non gli prendeva il GPS.
0: No, ma perché tu dici come se vuoi che è l'angurione, no?
2: Cioè, però non ti viene subito.
0: No, non subito, perché comunque sei qui che non è che le sai tutte.
1: Esatto. Dici, almeno sta settimana facciamo un po' assestamento, poi dalla prossima.
0: Esatto.
1: E invece no, mannaggia, va bene. Comunque, 342 qui,
0: 41 15 105, angurione, dai!
1: Maia.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Hey! 105. Hey!
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Questo è tuo, questo è tuo.
1: Questo è il mio, ragazzi. Come lo chiamo io?
0: Ugel. Mio...
1: Ugel. Moving to the Sun, pezzone bello che abbiamo già imparato a conoscere. Nuova selection dei 105 fino alla prossima settimana.
0: Esatto, quindi ce lo portiamo in tutti i programmi per la prossima settimana. E comunque è uno di quei dischi che quest'estate un po' suona dappertutto.
1: Tanto, beh, è uno
0: bello.
1: Di quei dischi, devo dire la verità, questo davvero lo balli, io lo ballo volentieri.
0: Io provo anche a cantarlo.
1: È un attimo, vado? Sì, sì. Vado?
0: No, grazie. Ma c'è la sigla, senti.
2: 105 Music and Cars, che bella, presenta. Senti che bella. L'angurione.
3: Gioca l'angurione, dai. Gioca l'angurione, dai.
1: Beh, ragazzi, beh. No, no, no, no, no, dai. Oddio. E questa è Watermelon Sugar.
0: Ma certo.
1: È quella, Harry Styles con Watermelon Sugar. Senti, ma sì. La tua voce?
0: Questa sì, anche se in realtà ho chiesto il permesso a Harry, perché doveva cantarla lui originariamente.
1: Ah, ok, però gli hai detto, guarda, mi piacerebbe. Perché così quando vado a fare i miei viaggi e ho le mie compilation posso comunque utilizzare anche la sigla dell'angurione.
0: Certo.
1: E Harry un po' ha detto, vabbè, dai, che egocentrico, però te l'ha fatta fare.
0: Me l'ha fatta fare, gli paghiamo chiaramente i diritti ogni volta che passa. Allora, conosciamo il primo ascoltatore, ne avremo tre al telefono. Lo dico insomma per gli ascoltatori che insomma ci seguono, ma anche per te, Lucilla, è la prima volta che giochiamo insieme. Ed è Luca, mi sembra.
1: Luca, non mi ricordo da dove. Ciao Luca!
4: Ciao, Luca da Vicenza.
1: Eccoti.
0: Ciao Luca! Allora, tutto bene a Vicenza? Ciao.
1: Come va lì in Veneto?
4: Sì. Bene, calda.
1: Calda.
0: Sì, ancora per poco, arriva. Questo weekend, insomma, non sarà bellissimo. Sì, un po' gufo, mi prendo una cornacchia.
1: Dai,
0: però.
1: Su, trespolati, guffagliela.
0: Sì.
1: Senti Luca, cosa combini? Cosa stai facendo in questo venerdì pomeriggio?
4: In realtà mi sono preso mezza giornata da lavoro, quindi sto facendo commissioni.
0: Hai fatto bene.
1: Bravo.
0: Fatto bene, ma poi domani che sabato lavori o non lavori?
4: No, domani no.
0: No, e quindi ti fai un po' un weekend lungo.
4: Un weekend lungo.
1: Bravo. Certo, sotto la pioggia, però.
0: Vabbè, siamo vestiti tra l'altro da due cornacchi.
1: Ieri, sì.
0: Quindi perfetto.
1: Pioverà, farà freddo, Luca.
0: Ah, mamma mia. Senti, Luchino, allora, visto che sei il primo, noi abbiamo dato qualche indizio in apertura, però mi rendo conto che è un po' così, approssimativo. Per cui dobbiamo darti qualche indizio, credo, su questa anguria, no?
1: Tu ad esempio, se chiudi gli occhi, come te le immagini questa anguria? Piccola, che si tiene in mano, un'anguria gigante.
4: Un'anguria grande.
1: Una bella anguria grande.
0: Allora, non è gigantesca nel senso che è una di quelle angurie che potrebbe sfamare un milione di persone.
1: Esatto, non è un'anguria grande come una piazza.
0: Ecco, però è un'anguria insomma che inizia a essere abbastanza importante.
1: Come potremmo definirla? Grande come... più piccola di una pecar.
0: Beh, sì, più piccola di una pecar, sì.
1: Come un tombino.
0: Brava, perfetto. Dimensione, sì. Diametro di un tombino.
1: Sì.
0: Quindi, okay. Un altro indizio che possiamo darti, visto che sei il primo, ti diamo un range.
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Più di 1000 semini, meno di 3000. Dici,
1: caspita, che range.
4: Grazie.
0: Però,
1: sai, del resto sei il primo, Luca, la sfiga è quella.
4: Certo.
0: Pensa un po', insomma, alle cose, no? Le cose...
1: di cui abbiamo parlato, se ci hai seguito dall'inizio, proprio robe così, come dire, possiamo
0: fresche,
1: però, come poterlo dire senza dirlo, al presente, ecco,
0: esatto.
1: Pensa al presente.
0: Va bene. Prego, quanti semini secondo te?
4: 1752.
0: No. Erano un po' di più, anzi un bel po' di più, devo dire. Quindi...
1: A me spiace, caspita, non possiamo dargli un'altra possibilità?
0: No, perché, sennò gli altri ci danno fuoco.
1: È gioco. No, ma poi la diamo a tutti. No.
0: Ah, due possibilità. Ma guarda, che carino. No, mi dispiace.
1: Vabbè, niente, il notaio ha detto di no. Luca, un bacio.
4: Grazie anche a voi.
0: Ciao Luchino. Secondo ascoltatore, aspetta, vediamo un attimo, è Francesco da Torino.
1: Ciao Francesco.
5: Ciao.
1: Come va a Torino?
5: Ciao,
1: già piove?
5: No.
0: Ancora no, c'è il sole, ancora per poco. Preparatevi alle supercelle.
5: Ah, Ma sei proprio un portaiella, eh?
0: No, ma adesso portaiella no.
1: Ma guarda,
0: no,
1: anch'io, cioè, vai sereno.
0: Cioè, sì, sì. Semplicemente
5: è ancora nuvolo.
0: Però...
1: È ancora nuvolo.
0: Boh. Ma attenzione,
1: arriva, sta arrivando.
0: Oggi è venerdì, domani è sabato. Prima l'ho detto,
1: sì,
0: sabato il meteo
1: piove.
0: Peggiora sul nord Italia, va bene? Così.
1: Niente,
0: giusto?
1: Che programma avevi per il weekend?
5: Ma guarda, allora ti dico, abbiamo il ragazzo che è partito domenica scorsa con la colonia per due settimane in Grecia. Rimanevamo io e mia moglie,
1: in
5: così potevamo andare da qualche parte.
1: È andato in colonia in Grecia?
5: In Grecia, sì.
0: Sì, sì.
1: Beh, ragazzi.
0: Beh, queste colonie oggi sono moderne, no?
1: Ragazzi.
0: Come noi che andavamo a Celle Marie.
1: Io andavo anch'io, andavo a Andorra.
0: Sì, sì, sì, a Gattiamare, quei posti lì, sì, anche io.
5: Sì, sì. Noi rimanevamo in Italia, noi.
0: Certo, certo. E quindi tu volevi fare festa con tua moglie?
5: Sì.
0: E invece?
1: Vabbè, guarda, piove tutto il weekend, per cui...
5: Sì, si fa festa diversamente, giusto, è vero,
0: giusto, giusto. Accendi la candela, si dice buonasera.
1: Esatto. Va bene, senti, Franci, sei pronto per giocare all'angurione?
5: Sì, sì, sono pronto.
1: Allora, l'ascoltatore di prima l'hai sentito?
5: Sì, l'ho sentito.
1: Ok, gli abbiamo detto più di 1752, che è il numero di semini
5: tanti
1: che ha opzionato. Tanti di
0: tanti
1: più.
0: Tanti di più, ma meno di 3000.
1: Esatto.
0: Quindi, ok, quindi questo già è un indizio, perché abbiamo già dato un numero. In più possiamo aggiungere che è un'anguria proprio, guarda, è una bella anguria.
1: Sai, posso dirti? È un'anguria adatta a questo venerdì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Quindi.
5: Adatta. Questo venerdì,
0: sì,
5: 2407
0: 2407 ma bravo, ma che bravo che sei stato. Cioè, adesso ti abbiamo praticamente imbocciato.
5: Guarda, veramente, se aspettavo il tuo aiuto, Dario, veramente sbagliavo come,
1: guarda,
5: come sbagliavo gli altri.
1: Guarda,
0: però sei una persona orribile.
5: Ha dato un indizio che veramente ho detto ci provo.
0: Vabbè, c'hai provato,
1: bravo.
0: Hai fatto 24, bene.
5: 24 il giorno 07 luglio
1: sì. Bravo.
5: 2407.
1: Guarda, giusto, posso dirgli, puoi anche dirlo, se non ci fosse Lucilla questo programma andrebbe a rotoli.
0: Va bene, io pago.
5: Veramente, diamo tutti in mano a Lucilla, dai.
1: Esatto,
5: dai,
1: cioè, dai.
0: Va bene. Guarda, io vado in vacanza una settimana prima, quindi se vuole rimane lei settimana
1: pensa Franci, i danni che potrei fare da sola, abbandonata da sola qua con musica in casa.
0: Ma smettila, Lucilla.
5: Mi seguirò anche le repliche.
0: Sei troppo carino, veramente, Francesco. Beh, intanto ti porti a casa il kit di Radio 105, quindi bravo, complimenti, saluta pure chi vuoi, oltre che chiaramente incensare
5: allora.
0: Lucilla.
1: Beh.
5: Allora, saluto innanzitutto tutti voi.
1: Grazie, in quanto corvi.
5: Lucilla, in quanto la seguivo già dall'altra parte, adesso che è venuta da questa parte qua.
0: Sì. Di qua o di là.
1: Sembra che ha cambiato sponda.
5: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Ma come è vero? È vero?
5: Però è sempre bello vederla, è sempre bello sentirla.
1: Grazie.
5: Quindi.
1: Vabbè, dai, vediamoci.
5: Un grosso bacio a Lucilla.
0: Sì.
5: Vabbè, saluto mia moglie Michela.
0: Vabbè, sì.
5: E io che... mio figlio Riccardo, che vabbè, non mi sentirà, ma magari sentirà poi magari la replica.
0: Perché no?
5: Sentire,
0: bravo,
5: che
0: sì.
5: Lui è in Grecia e quindi...
1: Senti, Francesco, scusami, potresti salutare anche
0: no, niente,
1: Dario?
0: No, niente, basta, abbiamo finito, ragazzi, non
5: no,
0: c'è più
5: tempo.
0: No,
5: magari l'ho salutato.
1: Ah, ah sì, ok.
0: Sì, sì, quando ha detto saluto tutti quegli altri.
5: Ma fai geloso, detto Dario, ma fai geloso.
0: Ma va, ma figurati. Va
1: grazie,
0: bene.
1: Un bacione.
5: Guarda, Dario, in compenso abbiamo una cosa in comune, io e te, dai.
1: Ci la piace, barba
0: ci piace la stessa
5: no,
0: cosa
5: no, vabbè, no. Dario di Palermo, io le mie origini sono palermitane,
0: ma
1: allora
0: ma dillo subito che la prossima
5: dai,
0: volta te lo dicevo io il numero.
5: Mi odia un po' meno, mi odia un po',
0: ma non ti odio
5: un po' meno,
0: ma non ti odio, fra, ti voglio bene, anzi un abbraccio.
1: Un bacio,
5: no,
1: grande, grande,
5: ti voglio bene anch'io, dai, grazie di tutto,
0: ciao caro. E adesso butta giù sta telefonata.
1: Ciao Franci,
5: ciao, saluto Lucilla di nuovo,
1: ciao,
0: basta, finito, purtroppo non possiamo possiamo giocare più con nessuno. Abbiamo fatto 12 minuti.
1: Niente, adesso facciamo i saluti ed è andata.
0: Benissimo, grazie.

0: Porta Milano.
1: Tu la sai già?
0: Beh, questa frase qua sì, perché mi è rimasta in testa. Fabio Rovazzi insieme a Darisa e insieme a
1: Nino D'Angelo.
0: Nino D'Angelo.
1: Costiera Amalfitana. Allora, senti, l'angurione mi è piaciuto molto.
0: Ti è piaciuto?
1: Mi è piaciuta soprattutto la libertà di poter immaginare angurie mastodontiche.
0: Sì,
1: anche
0: gigantesche, certo.
1: Ma avete mai fatto anche numeri giganti?
0: Sì, un anno abbiamo fatto un'anguria da tipo 2 milioni di semini.
1: E quanto era grande?
0: Era grande come praticamente Milano, cioè.
1: Vi immaginate? Beh, come Milano no, ma forse come un quartiere.
0: Sì, come un quartiere di Milano. No, ci immaginiamo questa anguria si veda dallo spazio, capito?
1: Beh, bellissimo. A me piace la parte di visualizzazione dell'angurione.
0: Così grande?
1: Anche piccola, piccolissima, grandissima. Mi piace che si dica oggi l'angurione è grande, che ne so, come che ne so, un paio di occhiali da sole.
0: Sì, ma guarda, abbiamo fatto anche un anno un'anguria da un semino, quindi praticamente era grande come il seme.
1: Bello.
0: È un gioco molto bello, ce lo invidiano cani e porci.
1: Lo so, cani e porci. Guarda,
0: sì,
1: posso dirti, anche noi del Night Express.
0: Sì, lo invidiate
1: noi,
0: tanto.
1: Beh, noi ne parliamo, avessimo noi l'angurione.
0: Guarda,
1: sai che ascolti?
0: Pivati, se sei d'accordo, glielo cediamo per il Night Express, l'angurione.
2: Sì, posto. Prendilo tutto.
1: No, guarda, allora, io aspetterei per sentirmi più sicura la prossima estate.
2: No, sì. No.
0: No, ma prendilo adesso.
2: No, è dentro fuori.
1: Arca miseria.
2: Se lo rifiuti lo devi andare un altro.
0: Dai, scrivi a Sansone.
1: No, sai che più che altro io lo chiederò direttamente a Salvaderi, perché so che anche lui non è che lo dà così a caso l'angurione
0: giustamente. Cioè,
2: ci tiene particolarmente, vero?
1: Sì.
2: È molto legato.
1: Esatto.
0: È uno degli appuntamenti dell'estate, altro che Summer Festival. A proposito del Summer Festival, ci tengo a dirlo, stasera si va a Malta, per
1: esatto,
0: cui saremo tutti a Malta. Io finisco qui il programma e prendo un volo e vado lì.
1: Lo so, e tra l'altro siamo tutti collegati perché io sarò in diretta questa sera. Io mi fermo qui, ho pensato di fermarmi qui poi.
0: Benissimo.
1: Sempre.
0: Ah, è per quello che sei vestita così, perché stasera c'è il Summer Festival.
1: Esatto.
2: È in after.
1: E quindi seguirò tutte le vostre gesta sul palco del Summer Festival da Malta.
0: Non vedo l'ora, io sono in mezzo al pubblico, sarò in mezzo al pubblico, quindi mi lancerò nella calca, diciamo.
1: Quella per me è una delle parti più belle.
0: Anche
1: proprio sentire un po' l'emozione. Poi tu che parli bene inglese, madonna, andrai come un matto.
0: Hello Malta, I wanna hear your voices.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105. Che storia.

0: Aia, mi sono fatto malissimo.
1: Ti sei fatto male a cosa?
0: Al sedere.
1: Dai! Footloose! 1984, Kenny Loggins, Footloose, che bello questo pezzo.
0: Bellissimo.
1: Tutte le volte che lo ascolti, tu ti sei alzato, io no, perché un attimo qua.
0: un attimo, mandiamo tutto a quel paese. Che storia!

0: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
1: Cara Lucilla,
2: eccomi qua.
1: Questo è un momento di acculturamento per tutti.
2: Lo
1: in
2: so.
1: Primis per noi, perché queste curiosità le scopriamo noi leggendovele.
2: Beh, io soltanto oggi ho imparato 1, 2, 3, 4, 5 cose nuove.
1: Vedi?
2: E sono 5, sapevi che?
1: Sì, che tra l'altro poi puoi rivenderti con i tuoi figli.
2: Certo.
1: Sono curiosità che immagino.
2: Pronto?
1: Un ragazzo giù. Polizia delle mamme curiose.
2: Esatto. Chiamo per dirvi, lo sapevi che?
1: In Cina, nella città di Guiyang, c'è un grattacielo dal quale spunta una cascata artificiale ed è la più grande del mondo. Per tenerla attiva si spende una cifra che si aggira attorno ai 100 euro l'ora.
2: Mamma
1: Così
2: mia.
1: Buttiamo.
3: È un affare.
1: Un affarone.
2: È un affarone.
1: Bellissimo, va bene.
2: Chissà, mi viene da dire, e potrebbe essere il prossimo, uno dei prossimi sapevi che, cioè come c'è uno sponsor che investe in questa cascata?
1: Potrebbe essere, oppure tu vuoi vederla attiva e vai lì e metti la 100.
2: Cioè esatto. Un bel centino.
1: Esatto.
2: Va bene, lo sapevi che la xenoglassia...
1: Sì, però queste parolacce no, cioè brutto.
2: Allora, tu glassia, no, adesso non faccio, non attingo al greco antico perché secondo me sbaglio. Allora, la xenoglassia è la capacità di scrivere o di parlare una lingua che non hai mai studiato prima.
1: Io credo che glassia derivi da glottis. Esatto.
2: Hai fatto anche tu il classico?
1: Sì.
2: Hai fatto anche tu il classico?
1: Fortissimo. L'Arabia Saudita, amici, è il più grande paese del mondo senza neanche un fiume.
2: Allora, mi ha fatto strano quando l'ho letta la prima volta, però a pensarci non mi stupisce che in Arabia Saudita non ci sia neanche un fiume.
1: Un gas caldo.
2: Cioè. Una cardazza, lì ci sono le oasi. Va bene, allora, il record di singhiozzo più lungo appartiene ad un uomo che ha passato 68 anni a sobbalzare giorno e notte senza tregua. Guarda che è una roba che
1: vera. L'inferno, ragazzi.
2: Ma sempre.
1: Beh, pensa per uno che fa il nostro mestiere.
2: Beh, ma
1: allora, ti ho detto che le palle.
2: No, ma poi pensa alle cose della vita normali, anche soltanto mangiare e bevere.
1: E bevere.
3: Ma tra l'altro, cosa sei svegliato una mattina e basta, sei fermato.
1: E da lì poi sì.
2: Pensa che questo è stato
3: vabbè, non
2: c'è
3: creduto.
2: Il bello della sua vita.
1: Ma forse è morto, ragazzi, per questo che ha smesso di singhiozzare.
2: No, poi per me vivi e dici "Oddio, quando mi torna?".
3: Esatto.
2: Quando mi torna,
1: certo.
2: Quindi non ti passa mai.
1: Però secondo me dopo 68 anni che ce l'hai, probabilmente ti manca. Cioè è una di quelle cose che il tuo corpo si abitua talmente tanto ad avere, per cui inizi a sopperire,
2: a normalizzarlo,
1: e quindi quando non ce l'hai poi vai tutto al contrario. Pensa, uno che cammina sapendo di sobbalzare, quindi impara a gestirsi senza più il sobbalzo.
2: Ma come avrà fatto, tipo, che ne so, avrà avuto una moglie, un marito, come avrà fatto a baciarlo, baciarla?
1: Cioè, tipo lucertola. Vabbè, ma chiudiamo con questa che secondo me è la
3: moglie comunque si chiamava Carmela.
1: Ma non è che balbuziente.
2: Però comunque.
1: In certi villaggi austriaci nel XIX secolo,
2: questa è una perla,
1: le ragazze offrivano al prescelto una mela tenuta però sotto l'ascella per ore. Se lui ricambiava l'interesse, doveva addentarla. Oggi quel gesto d'amore è quasi dimenticato.
2: Caspita.
3: Che peccato.
1: Poi soprattutto considerando anche le condizioni di igiene.
2: Esatto, di quei tempi, no? Perché sai, oggi se una si lava le ascelle ha un buon deodorante, tutto sommato te la posso covare per un'oretta, poi no, ti piaccio e la denti. Pensa nel 1008 che cosa diventava quella mela.
1: Vabbè, altre curiosità le trovate alla pagina curiositadalmondo.it, ma anche sulla pagina Instagram... Quel che non sapevi.
3: È stato un buco.
2: Perché ero lì che... Ma oggi Senzichino, ero lì che leggevo. Poi è scritto piccolissimo.
1: Infatti ti ho visto che stavi leggendo, quindi ho detto lo saprà.

0: mai più.
1: 105 Music and Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: Purtroppo questo non posso condividerlo con Antonio Pivati, questo disco, però lo condivido con te, Lucilla.
1: Che no, ti piace o non ti
0: piace?
1: A me tantissimo.
0: Tantissimo, secondo me è un disco meraviglioso.
1: Anche
0: l'album dei Gorillaz, in questo caso era Plastic Beach.
1: Esatto.
0: E la canzone On a Melancholy Hill, cioè su questa collina melanconica.
1: No, bellissimo. Cos'erano? 2009?
0: Potrebbe essere.
1: Sì, quegli anni lì mi ricordo, per me, 2010, 2011, quelli lì.
0: Esatto. Bello.
1: Vabbè, ci piace.
0: Sì,
1: senti,
0: sì.
1: A proposito di musica, so che c'è un momento adesso, che tra poco, che parte un momento danzereccio di quelli
0: sì.
1: importanti, dove il nostro Pivaz è padrone, king indiscusso.
0: Assolutamente, tra l'altro sai che si trasforma.
1: No, questa mi mancava.
0: Non lo sapevi?
1: No, purtroppo
0: allora,
1: no.
2: Lui... Metto la parrucca prima di tutto.
0: Esatto, quindi un bel parrucone, perché insomma anche lui a capelli è messo,
1: certo,
0: non benissimo.
1: No. Però siete belli così.
0: Siamo
1: belli, posso dire.
0: Rasati.
1: Però posso dirvi, tutte e due sempre col cappellino in testa. Ma perché
0: sì.
1: avete freddo? Perché
0: No, perché per me è diventata una sorta di coperta di
2: Io sono fissato da quando tipo 11 anni.
0: Sì, cioè io
1: hai
0: comunque...
1: sempre il cappellino? Anche
2: sì, anche quando avevo i capelli.
1: Anche quando avevi
2: c'ho
1: i capelli.
2: Proprio una malattia.
0: No, io non ho problemi a toglierlo.
1: Sì, così.
0: Sì, ma anche a me piace, io se no altrimenti non mi raserei. Perché
1: infatti,
0: io sono pieno comunque.
1: Certo, sei così. proprio come il torace.
0: Ma guarda, io c'ho...
2: Cos'è successo lì che mi sono perso?
0: No, ho tolto il cappello.
2: No, al torace.
0: Il torace? Vabbè,
1: l'ho fatto
0: vedere mercoledì, il giorno dopo che abbiamo fatto quella cosa.
2: No, sì, però non me l'hai fatto vedere ieri.
0: Non è ancora guarito del tutto.
1: Non è ancora guarito del tutto.
2: Ah, ecco perché.
0: Insomma, comunque notate queste magliette che compro che fanno un po' da fastidio.
2: È vero, ti fanno un bel effetto.
0: Sì, sì.
1: Perché sono fatte, sai come, a fustino.
0: Sì,
2: cioè, sì, è un dash.
1: È vero?
0: Sì.
1: Vanno larghe e poi sfinano. Per me qui hanno dei cursori che lo stringono.
0: Così no. Cioè no, in realtà l'effetto è questo. Qui sono un po' più aderenti, quindi fanno un po' da push up.
1: Sì.
0: Qui restano un po' più larghette, così che la budria
1: sia un po' mimetizzata.
0: Sì.
1: Anche oggi, che se vedete, infatti sembra che anch'io abbia un generoso décolleté,
0: sì.
1: È tutto finto.
0: Ma che tutto finto? Lo sentite ogni tanto il microfono sbatte,
1: sì.
0: non sono le mani.
1: Sono le
2: perché non è abituata a cotanta.
1: Ecco, non mi so gestire, capisci?
0: Va bene, tra poco la Pecar. Ti stavo dicendo comunque che lui diventa Anthony D'Andrea.
1: Ma è vera questa cosa?
2: Sì, sì, è il mio nome da DJ.
1: Ah, perdonami, non lo sapevo,
0: sì.
1: Questa ignoranza.
2: È trasformista.
1: Del resto, sai, sì. Se uno è artista, è artista.
0: Ragazzi,
1: eh?
0: Arturo Brachetti, ma che cos'è?
1: Ma
2: c'è anche un'antenna.
1: Ma chi ce l'ha in dannone?
0: Va bene, adesso vi portiamo un po' in giro per il mondo insieme a Karol G. Yeah.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vichinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: basta.
1: Che brava, che Shanna Spyro, Material Lover, l'abbiamo ascoltata e la stiamo ascoltando qui. 105, allora, c'è. È la Pekkar, ragazzi, è iniziata a partire, va come una matta. Perché la Pekkar cos'è, maschio o femmina?
0: È una pina, pina tutta gialla,
1: è femmina.
0: Sì, allora.
1: Quindi, se la state avvistando da qualche parte a fare cose strane, passa sì. vicino a casa vostra, è impertinente perché è venerdì e c'ha voglia di far casino, ce lo dovete scrivere.
0: Esatto, 342 41 15 105. Ci dite dove l'avete avvistata, cosa stava facendo. Ricordiamo che poi la Pekkar in realtà è tutto un sistema multimediale incredibile,
1: certo,
0: per cui viaggia a una velocità pazzesca. Potrebbe essere
1: sì.
0: adesso qui, tra un secondo
1: a
0: lì.
1: Palermo, poi potrebbe essere avvistata anche dai nostri fancarsisti all'estero.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì, quindi...
1: non ha confini la Pekkar.
0: Ma figurati, con questo programma, ragazzi, qua
1: non ho limits.
0: International Baluba. Tra l'altro distribuiamo anche l'Ormonata, che è la bevanda ufficiale sia del Caramella Club, che adesso è chiuso, che poi anche dell'aperitivo del Caramella a Pekkar.
1: L'ormonata, ragazzi, ce n'è sempre bisogno, secondo me.
0: Sempre.
1: Vero?
0: Ma in questo programma non manca mai.
1: Molto
0: quindi,
1: bene.
0: 342 41 15
1: 105.

0: Yeah. Suoniamo musica e regaliamo felicità.
1: Diffidate dalle imitazioni.
0: Sulle tre ruote siamo i migliori.
1: Sfrecciamo in un

0: Ragazzi, parto alla grande, eh? Madonna, ragazzi, ho fatto bene a vestirmi così.
1: Sì, soprattutto per quelli che ci guardano sul 66.
0: Io voglio un palo, penso di volere un palo per la Pecara.
1: L'avevamo chiesto,

0: Il venerdì, quando si torna della trasferta, avvistare la Becar è la cosa certa.
1: Sì.
0: Renato Panazzolo, sì, sulla A1 direzione Piacenza.
2: Bene.
3: Devo dire che ci piace, quindi parte da Piacenza, perché è belli questo poeto.
4: Sì, era un po' strano l'accento.
3: Era un po' strano,
4: pizza e peperoni.

0: L'ho appena vista sulla rotonda di Cervia. È entrata larga, ha fatto mezza derapata e poi è ripartita verso il mare sparando, ormonata dal cassone. Questo è Marco da Ravenna.
1: Ciao Marco, drogati di meno.
0: Beh, però ti posso dire che è geniale.
1: Sì, che spara ormonata dal cassone, ma quello è Pivati con la sua musica da Anthony D'Andrea, capito? Vedi la differenza un po' nel look. Come here, baby. Yeah. You sexy mother. Come scusa? Chi? Avecar. Sono sulla E45. Chi? Vicino a Cesena. Mi ha superato con un enorme mulino a vento colorato fissato al cassone. Impossibile non notarla. Lorenzo, tutto bene? Non mi sembra. Da Forlì.
2: Uè amici, sapete dove l'abbiamo trovata noi?
3: Dove?
2: La Pecar, in autodromo Enzo Edino Ferrari di Imola.
0: Beh, che grande!
2: A Giomla, ciao!

0: visto l'Apecar attrezzano sul naviglio davanti al negozio bar rumeno. Sebastian Trezzano sul naviglio.
1: Ma chi è sto coglione?
2: È internazionale anche con il pubblico la Pecara, arriva un po' da tutta Europa, da tutto,
3: certo,
2: il mondo.
3: Certo, è così, è colorita, è colorita.
2: Guarda, sono in Austria, vicino a Hall in Tirol. La Pecara saliva tranquilla con un paio di scarponi da montagna appesi agli specchietti.
3: Attenzione!
2: Alessio da Verona, bene, bravo Alessio. Un po' fuori stagione, secondo me. 342 41 15 105, anche con la vostra

0: mi piace.
1: E allora alzate il volume. Beh, qui è storia della musica però, ragazzi, eh.

0: devo dire una cosa, perché se non la dico poi Anthony, questo era il disco preferito della mia mamma.
1: Davvero?
0: In assoluto uno dei suoi preferiti di sempre.
1: Beh, vedi che buon gustaria.
0: Poi non si sa cosa è successo con me.
1: Poi è accaduto il fattaccio, sai. Dicono che salti una generazione.
0: A quanto pare l'ha saltata. Forse mio nipote avrà buon gusto.
2: Ma Cecilio?
0: Ma non chiamiamolo Cecilio, guarda, vado, ecco lì.

appena incrociato invece sulla litoranea di Salerno, aveva il cassone pieno di limoni, cuffiette, cartoline non spedite, andava verso Amalfi tutta storta ma molto convinta. Questa è Valentina da Salerno.

0: Cecilia.
1: Eloisa.
2: Anita.
1: Non so.
2: Perché ti hai paura di rimanere sordo?
1: Ma io sono, secondo me, inizio già in...

0: Allora, non bisognerebbe mai disturbare il DJ mentre mixa.
1: No, però.
0: Però, insomma, questo è l'APK, per insomma, cui se non parliamo, come dire, si sente.
1: No, esatto, cioè, disturbiamolo, no?
0: Ma certo.

0: Che gusto ha?
1: Kiwi.
2: No, non è
0: kiwi. A me viene in mente la mela di cui parlavamo prima sotto l'ascella.
2: Buona.
0: No? Beh, però deve essere una cosa un po' così, l'ormonata,
2: sì.
0: Anche un po'. Capito?
2: Sì, friccicarella.
0: Sì, cioè non è che mi sa di... Non è un mojito l'ormonata.
2: No, ma certo. Secondo me c'è anche l'angurione dentro. Di

0: bitonta. Francesco da bitonta.
1: Ciao.
0: Sono squagliato.
1: Non ne abbiamo uno sano.
2: No, se sono sani non li vogliamo.
1: Ci piace.
2: Allora, è stata avvistata adesso in questo momento a Marzamemi. Era ferma davanti alla piazzetta con 4 cassette di pomodori, una cassa Bluetooth e una bandiera che diceva: si riparte dopo il bagno. E tanto ormonata. Tania da Siracusa.
1: Ciao Tania.

0: c'è scritto Happy Tonto, anche no, È finita.
1: Basta.
0: È finita.
1: È già finita.
0: E la Pekkar piano piano torna nel suo garage. Come, scusami?
1: Garage.
2: Deve essere lo stesso che ha scritto i messaggi.
1: Cos'è successo?
0: Ho avuto un momento di occlusione.
1: Ma tu ce la farai questa sera, Malta? Io ho i miei dubbi.
0: Vabbè, male che vada, mi lancio.
1: Tu vai lì e fai garage.
0: Comunque no, la Pekkar torna nel suo garage a Milano, va bene.
1: Dillo elegante come Yugel.
0: Garage. Ma tornerà per l'ultimo giro straordinario venerdì prossimo nella seconda ora di Music and Cars. Grazie Lucilla.
1: Grazie a te Darietto, mi sono divertita anche con la Pekkar. Grazie a tutti voi.
0: Ciao Anthony D'Andrea.
1: Ciao Anthony D'Andrea.
0: Anthony soprattutto.
1: Anthony.
2: C'è già la febbre te, Dario, vero?
0: Voglio andare a casa.

0: Hype, Ferrari, ultimo disco, il braccio fuori dal finestrino di questo venerdì 24 luglio. Sono a pezzi.
1: Sei a pezzi, sei un uomo distrutto.
0: Sono un uomo distrutto, sì, esatto, senti.
1: Allora,
0: adesso io scappo perché devo andare al volo in aeroporto.
1: Scappa all'aeroporto, sì. Grazie di questa settimana, davvero col cuore d'Arietto.
0: Anche
1: grazie
0: per me, davvero.
1: A Pivaz sono stata bene, bene, bene.
0: Anche noi tantissimo, quindi siamo molto contenti di averti avuto con noi. Torna a trovarci quando
1: certo.
0: ti parla. Anche settimana prossima se vuoi.
1: Faccio dei passaggini.
0: Mi dispiacere non farebbe.
1: Va bene, passo, passo.
0: Va bene.
1: Grazie di avermi accolto così bene anche ai fancarsisti.
0: Assolutamente.
1: Sono stati super gentili.
0: Va bene, ma era sicuro che sarebbe stato così. Grazie ad Antonio Pivati, grazie zia, grazie Letizia Puccioni per la settimana.
1: Grazie a tutti.
0: E ci sentiamo lunedì pomeriggio, per quel che mi riguarda, chiaramente alle 16 su Radio 105 con Music and Cars. Tu stasera?
1: Io questa sera a partire dalle 8 faccio il pre Summer Festival, sì. E ovviamente il durante, poi il dopo e poi e mi poi... ricoverano. Va bene.
0: Ciao Lucilla, ancora
1: ciao
0: grazie.
1: Ciao a tutti, ciao Darietto.
0: Ciao.
1: Ciao belli.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Cinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Ah, da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
14: A Radio 105 sono le 6:02, Sasakato!
15: Внимание, внимание! 22 to the game.

0: avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
2: Avanti, avanti, ci posto!
3: Dai Marco Galli, vieni al mare!
1: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. 105.
5: Ciao Giurma, mi piacerebbe ascoltare Dancing Queen degli ABBA. Non vedo l'ora, ciao!
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0
1: Summer.
2: E dalle 7.
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
3: Uno arriverà a leccare il monitor. Cosa deve fare Boris? Lecca il monitor?
4: Ma per far cosa?
5: Sì, è un'ultima novità tecnologica. È quella che renderà il telefono ancora di più un elemento per far sentire la vita reale.
4: Ma del telefono,
5: con gli schermi leccabili si potrà assaggiare via telefono una pietanza o sentire un sapore sulla lingua.
3: Cioè, ma dai, ma stai dando i numeri, Boris?
5: No, signori, io
3: ma uno può leccare il telefono e sentire il sapore?
4: Marco, possiamo leccare le tue ricette.
3: Cioè, ma come si può pensare di arrivare? Io c'ho il mio Nokia, poverino, stiamo invecchiando insieme, i miei occhi scuri e il mio Nokia, e a un certo punto io inizio a leccare il mio Nokia.
5: Ora, sul Nokia ho qualche dubbio oggettivamente, però in Giappone non si parla d'altro, cioè della scoperta del professor Omei Miyashita,
6: famosissimo,
5: come noi abbiamo in bocca le papille gustative.
3: Esatto.
5: L'obiettivo del professore è creare delle papille tecnologiche, le quali attraverso il tocco delle papille che sono sulla lingua possano dare delle sensazioni piacevoli.
3: Ma che poi ci saranno gli stronzi che ci fanno gli scherzi
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Il protagonista sei tu.
8: Capitano, ma ti immagini tutta la gente per strada a leccare i telefonini? Già si sembra degli zombie, tutti con la testa china sul cellulare, non si vede nemmeno la gente ci viene incontro. Figuriamoci tutti a guardare nel vuoto e a leccare un telefonino. Boh, è scena imbarazzante.
9: Ragazzi, sarebbe la mia salvezza questa cosa, poter leccare la nocciolata e non ingerirla, io avrei risolto tutti i miei problemi.
10: Ciao capitano, Willy Wonka negli anni 70 aveva già progettato di poter prendere la tavoletta di cioccolato all'interno dello schermo col trasferimento di particelle, e vedete che pian pianino ci stiamo arrivando.
11: La Wonka Visione, la mia ultima e più grande idea. Sapete tutti come funziona una normale televisione? Così mi sono detto, se si può fare con un'immagine, perché non con una tavoletta di cioccolato?
12: Ciao ragazzi, no vabbè, cioè io mi sono svegliata tranquilla per andare a lavorare, mi metto in macchina e poi sento questi discorsi di leccare, leccare, leccare quando mio compagno è in missione in Libano. No vabbè, non si fanno queste robe qua però. Stefania da Udine.
13: Credo che ogni maschietto di questa trasmissione, che ascolta questa trasmissione, abbia pensato a una cosa sola.
14: Ancora in bocca il tuo sapore, perché ho leccato il televisore.
15: Dai ragazzi, ma che schifo, adesso mi raccomando, tutti a leccare il monitor del cellulare, oltre che il Covid vi pigliate. Alla colazione, fragi.
16: Allora comprerò questo telefono, telefonerò a tutti i ristoranti e assaggio tutti i ristoranti gratis Feliciano da Como a colazione.
17: Vabbè capitano, se ci pensi un attimo, circa 6-7 anni fa sul CD, dischetto di FIFA, se tu strofinavi e usciva fuori l'odore dell'erba, si sentiva davvero l'odore dell'erba del prato.
18: Capitano, mi limito a mandarti un messaggio così per salutarti, perché con sta storia della lingua me ne stanno venendo di quelle che sicuramente non potrai passare in onda, e quindi niente. Betty, preparati che ti faccio la videochiamata su WhatsApp.
19: Il prossimo upgrade di Tutto Esaurito non sarà la diretta video, ma sarà la video leccata. Massimo da Arezzo.
20: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0
2: Summer!
0: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
21: È arrivata l'estate!
2: Solo su Radio 105.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
1: Buongiorno capitano, buongiorno Ciurma. Vorrei sapere se è possibile per le 6:15 ascoltare Piccoli per sempre di G-Ax. Grazie, a colazione!
20: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer!
2: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
21: È arrivata l'estate!
4: Dai, andiamo al mare!
0: Solo su Radio 105.

0: avanti c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: 342 41 15 105.
1: Sono Claudio da Vigolo. Dai, mi metti su White Friday, dai, no? Non mi ricordo neanche più come si dice, sai, la mattina è terrificante. Un saluto a tutti i camionisti della Maxi Driver. Ciao!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer!
0: Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate!
5: Ah,

0: Fanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Come riconoscere i bugiardi cronici? Ci sarebbero tutta una serie di meccanismi, Boris, ma scientifici, logici, razionali?
3: Magari sì, entriamo prima nei dettagli delle bugie, di come si scoprono le bugie tra uomini e donne. La dottoressa Floriana Pagliano, psicologa e psicoterapeuta comportamentale, è tutta esaurita con noi. Dottoressa, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, dottoressa, benvenuta.
3: Allora,
2: grazie.
3: Dottoressa, le bugie, c'è un modo per scovarle? Anzitutto, tra uomo e donna ci sono differenze?
4: Sì, assolutamente, le donne sono molto più brave a mentire.
2: Lei è di parte, dottoressa, non si può presentare così.
4: E vi posso anche spiegare il motivo.
5: Sì,
4: perché bocca, voce e corpo sono collegate e le donne riescono a controllare, a tenere sotto controllo molti più fattori, molte più variabili rispetto a quanto non facciano gli uomini. E me ne do una giusto così spicciola al volo: provate a dire una bugia, vedrete che dopo pochissimo vi arriverà un fortissimo prurito al naso, perché il leggero stress indotto dalla bugia crea una circolazione di sangue accelerato nel naso e quindi si tende a toccarsi la punta del naso. La differenza è che le donne riescono a essere più in guardia, quindi evitano, proprio perché si controllano di più, riescono a tenere lo sguardo fisso, mentre il controllo all'uomo viene un po' più difficile.
2: Qual è il jolly per scoprire dalla parte maschile e dalla parte femminile la bugia più eclatante? Quindi quella del naso, e poi?
4: Quella del naso sicuramente, distogliere lo sguardo e abbassare il tono di voce.
3: Floriana Pagliano, dottoressa psicoterapeuta, è stata tutta esaurita con noi, buon lavoro dottoressa.
5: Grazie.
2: Grazie, grazie mille.
5: Grazie.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer.
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu, sei tu, sei tu.
7: Ciao capitano, è vero che le donne sono un po' più attrici, sanno mentire e irretire un po' meglio. L'uomo un po' più fessacchiotto, no, ma soprattutto la maggior parte delle volte non ci sbatta di collegare due neuroni e fare 2 più 2. La maggior parte delle volte è proprio pigrizia, non hanno voglia, pensano ad altro.
8: Ciao ragazzi, ciao a tutti esauriti. Probabilmente pochi di voi hanno avuto a che fare con dei commerciali, io li affianco spesso e vi garantisco che ho visto di quelle cose diventare credibili che non avete idea. Un salutone, Michele da Teze.
7: Allora, io la settimana scorsa ho comprato una borsa di Louis Vuitton e niente, il mio compagno, come me l'ha vista addosso, mi fa: beh, ma ascolta, quella borsa lì da dove viene? Io ho detto: ma quale borsa? Fa: ma quella lì. Io ho detto: ma scusa, ma non l'hai mai vista? Ce l'ho dal 2021, l'ho presa usata su Vinted. Nel 2021 quel modello non era neanche uscito, quindi non è neanche detta benissimo questa bugia, è che proprio non hanno neanche gli strumenti per cercare le cose giuste, per informarsi in modo adeguato.
9: Buongiorno ragazzi, la mia ex moglie è passata in un mese da sciatta casalinga di Voghera che non aveva cura di se stessa perché aveva 2 figli e si lamentava sempre del fatto che doveva correre dietro la famiglia, a super figa del venerdì sera quotidianamente, trucco, parrucco, messa in piega e abbigliamento nuovo praticamente 2 volte al giorno. E lì ho cominciato a sospettare qualcosa e infatti dopo poco Dana. Ciao ragazzi.
10: Ragazzi, vi consiglio di vedere Lie to Me, è una serie TV e lui è un collaboratore della polizia, perché lui sa scoprire appunto quando una persona mente e aiuta tutti questi casi. Ve lo consiglio. Ciao Lanci da Lucca.
11: Buongiorno ciurma, comunque Lie to Me è basato su una storia vera, su un personaggio vero. Nella serie si chiama Cal Lightman, ma nella realtà lo psicologo che studia la mimica facciale e i segni del corpo sarebbe Paul Ekman.
12: Consiglio anche la trasmissione Faking It, che studia non soltanto i movimenti del viso, del corpo, ma anche il tono della voce, cioè fantastico ragazzi.
13: Ciao ragazzi, io sono 25 anni che sono sposato, mia moglie è più di un anno che ha una relazione con un altro uomo e mi racconta un sacco di stronzate, un sacco di cazzate. Io fingo di crederci, ma solamente perché la vendetta è un piatto che va gustato, non freddo, ma ghiacciato. Ciao!
5: Ciao capitano, buongiorno ciurma. Manco a farla apposta l'altra sera, sotto consiglio, ho visto un film spettacolare, si chiama The Inventions of Lies. In italiano sarebbe Il primo dei bugiardi. È divertentissimo e parla appunto della prima bugia che è stata inventata, come è stata inventata. È qualcosa di eccezionale, bellissimo. E consiglio a tutti di guardarlo. Buona giornata, Matteo da Imperia.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
1: Summer. Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Dai, Marco Galli, andiamo al mare.
1: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
3: Buona giornata da Boris Mantova. Attentato di Berlino. Ucciso il presunto autore in un blitz della polizia e corso con un'arma da taglio verso gli agenti. Si tratta del 21enne Abdul Ballou. Non è ancora chiaro se avesse dei complici. Il bilancio è di un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di attacco islamista. Incendi sul Gargano tra Peschici e Vieste, già devastate dal rogo 2007. Stavolta le fiamme hanno costretto ad evacuare centinaia di turisti dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con il Gargano. Evacuati i campeggi, chiuse la statale, la ferrovia. Gli anziani sono stati portati via dalle RSA. Nubifragi in Toscana. Emergenza a Lucca. Allerta temporali fino in Campania. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato ieri a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un arresto. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Sono 450 al momento gli identificati per gli scontri in Val di Susa durante la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. Sale a 126 il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine, 1 milione di danni al momento stimato dopo l'assalto al cantiere di Chiomonte. Governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti che potrebbe essere adottato prima delle partenze per le vacanze da bollino nero sul fronte traffico. Il ministro Urso non esclude la misura delle accise mobili, ma prima bisogna capire quale sarebbe l'extra gettito dell'IVA di luglio. Lo sport Formula 1, Norris su McLaren vince in Ungheria l'ultimo Gran Premio prima della pausa, seconda la Red Bull di Verstappen, terzo Antonelli su Mercedes, quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Dai, andiamo al mare!
16: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Ciao ciurma, buongiorno! Vorrei tanto la canzone di Antonello Venditti, che fantastica storia della vita.
14: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer. Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Smile Champions.
1: Palermo, due amiche si incontrano e una fa l'altra: Rosalia, non puoi capire, mio marito ieri per il compleanno mi ha regalato 50 rose rosse.
2: Sì,
1: per damaggi, 50 rose rosse. Sì, sì, dice l'amica. Certo, ora mi toccherà, come dire, stare tutta la notte con, insomma, va, con le cosce aperte. L'amica guarda: ma perché? Non avete vasi?
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito
4: di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno, accendete i motori e non per andare al lavoro, ma per rispondere al quesito di tutto esaurito. Quando purtroppo foriamo un pneumatico, quale strumento utilizziamo per alzare l'auto e cambiarlo?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio troviamo code sulla 1 a tratti per traffico intenso tra Colleferro e Allaccio, diramazione sud verso Firenze. Veicolo in avaria sulla tangenziale ovest di Milano tra Allaccio con la 1 e svincolo con la statale 412 della Valtidone verso l'Allaccio con la 8. Veicoli scortati invece sulla 7 per una perdita di carico tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo ligure. C'è un veicolo fermo in Lombardia sulla 8 tra Castellanza e Legnano per chi sta procedendo verso Milano. Un'ultima segnalazione che ci porta in Sicilia sulla statale 284 occidentale Etnea, lavori di manutenzione tra 600 metri dopo l'incrocio Adrano e 400 metri prima dell'incrocio Paternò verso l'incrocio Paternò statale 127 Catanese. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione?
2: La soluzione?
1: Al quesito di tutto esaurito.
2: Al quesito di tutto esaurito.
3: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo detto, quando si fora il pneumatico, quale strumento si utilizza per alzare l'auto e cambiarlo? Il crick. E questa è la risposta corretta.
4: Il vincitore è...
5: Ce l'hai?
6: Ce l'ho il crick.
5: Passamelo.
6: Eccolo qua, sulla schiena.
5: Ma perché? A me?
6: No.
5: Aspetta, non lo so usare, aiutami.
6: Come non lo so usare?
5: Non lo so usare. Buongiorno, buongiorno amici, buon lunedì.
6: Buongiorno a te, cara Elenia. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzamerlain.
7: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Tu lo sai usare?
7: La voglia. Come no?
5: E il nostro gladiatore a Roma, lo salutiamo. Buongiorno,
7: buongiorno.
5: Anche a Max.
7: E lui lo sa usare.
6: Certo.
7: Ne cambia anche tutte e quattro.
5: Lui è il king del crick.
7: Sì, è il king.
5: Allora amici, attenzione, perché abbiamo già il bustone a culocione con il nome del vincitore del quesito di oggi. Ma prima dischi buongiorno, li vogliamo?
6: Ma certamente, basta richiederli al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. Ciccini, con la vostra canzone venite in onda con noi e ci raccontate la vostra.
7: Si pizza quello della moto. Hai mai visto il crick della moto?
5: No, sì. Mi manca.
6: Ma come?
7: Oh, non l'hai mai visto?
6: Oh,
7: neanche io, Elena.
5: Ma non esiste. Esiste, secondo me.
7: Come non esiste? Esiste.
5: Allora, esiste il vincitore, esiste la busta. E allora, attenzione, the winner is questa mattina
6: Antonio da Iseo.
5: Sul lago di Iseo. Grande Antonio.
7: Bravo. Ce l'avrà il crick sul
5: sicuro.
7: Lago di Iseo.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
9: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Io scommetto che noi faremo anche meglio. Allora, gli arriva sta notizia che dicono: oh, in Giappone! Oh, 38 ore senza pedaggi per un guasto.
3: Sì.
2: 38 ore. E attenzione, okay. La notiziona sarebbe che oltre 24.000 automobilisti avrebbero pagato volontariamente online.
3: Che bravi,
2: solo 24.000. Noi italiani ma avremmo bloccato tutto pur di pagare.
3: Siete sicuri?
4: C'era la fila.
2: Ah no? Adesso no?
4: C'è.
2: Perché tu non avresti pagato, perché tu sei comunista col portafoglio degli altri.
5: È disonesta. Anche.
3: Non l'ho detto intanto.
2: No, Boris, quindi 24.000 giapponesi hanno pagato.
6: Senso civico e fiducia è questo.
2: Ma certo.
6: L'elemento cardine, sono i due elementi cardini su cui si basa il sistema giapponese. E sulla base di queste riflessioni si è voluto dare spazio alla fiducia incondizionata. Quando i sistemi di controllo non erano disponibili, si è chiesto banalmente con un foglio A4 poggiato all'esterno e poi con una nota inviata agli automobilisti che erano registrati nel sistema di pagare volontariamente appena possibile. E 24.000 lo hanno fatto mandando anche la mail con tanto di ricevuta di pagamento, ringraziando per la comunicazione e apprezzando la comunicazione stessa del disservizio.
2: Ma certo, adesso chiediglielo, chiediglielo. Voi italiani
4: avreste pagato il pedaggio, ma ditecelo.
7: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Devo dire la verità, io mi sono portato a casa una bicicletta perché non è passata alle casse, la cassiera non ci ha fatto caso, ma gli sono passato davanti con la bicicletta, non è che l'ho fatta apposta. E quando sono tornato a casa effettivamente un po' di rimorso ce l'avevo, ma poi vabbè, amen.
9: Chiara da Modena, la mia onestà arriva al punto che una volta facendo la spesa ho comprato con la spesa al volo, con la pistola per intenderci, un fustino di detersivo che costava qualcosa come 15-16 euro, ma mi sono dimenticata di pistolarlo. Il giorno dopo sono tornata nell'ipermercato, ho preso un pacchetto di chewing gum, ho spistolato la confezione di detersivo, sono andata alla cassa e ho pagato. Era troppo il senso di colpa che sentivo. Ciao!
10: Tendenzialmente avrei pagato, però bisogna vedere il momento, magari avrei ceduto alle pressioni esterne di famiglia, moglie, figli che dicevano: no, no, ma cosa fai, cosa fai?
11: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Una cosa che mi lascia sempre perplessa è che noi italiani facciamo questi ragionamenti qui, che non vogliamo pagare quando capitano queste cose qua, e poi però se c'è una corsa agli aiuti, che ne so, per terremotati, ma anche per altri paesi, siamo super generosi, siamo proprio strani. Un abbraccio, Alessandra da Modena.
12: Col cap che avrei pagato il pedaggio, gli do 250 euro al mese e mo' che facevo? Pagavo, anzi quando passavo col braccio, te, per una volta che pagate voi.
13: Buongiorno esauriti, e lì è diverso, sono militarizzati nella testa, hanno un senso civico differente dagli italiani, però noi italiani avremmo fatto bene a non pagare, anche perché le nostre autostrade fanno cagare. Buongiorno esauriti.
14: Ciao Marco, senti un po', mi sono collegato adesso, ho sentito che c'è un casello che non funziona, dimmi un po' dov'è che vado subito a passarci con la macchina.
15: Cocco bello, cocco!
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer!
1: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0, 2.0. Oggi, il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
0: Solo su Radio 105.
3: Tra poco su Radio 105.
5: Colazione, ma buongiorno amici.
17: Buongiorno.
5: Dalla ciurma di tutto esaurito. Signori, in tutto questo
6: cosa c'è?
5: No, guarda, c'è una postazione che è vuota.
17: Come mai?
5: Il nostro gladiatore a Roma, la nostra Betty collegata dallo studio Rosa, li stiamo anche vedendo, canale 66 del digitale terrestre. Tra le altre cose siamo anche in TV, quindi Radio 105 TV, il nostro Boris. Cioè, insomma, ci siamo tutti. Come ciurma intendo dire, ovvio.
6: Ma manca.
5: Manca lui.
6: No. Il micino?
5: Dov'è micin?
6: Il micino?
5: Dov'è micin? E dov'è?
6: È fermo.
18: Ha mandato un WhatsApp.
5: Ha mandato un WhatsApp. Non l'ho visto.
17: Scritto
5: nel
17: sul WhatsApp.
18: Ha scritto: sono bloccato Gioia. Non so con chi ce l'avesse.
5: Gioia.
18: Forse è Melchiorre.
5: Gioia. Gioia. Melchiorre Gioia.
18: Ha scritto: sono bloccato Gioia.
5: Mitch bloccato nel traffico in Melchiorre Gioia.
17: Ma non c'è traffico.
5: Ma non c'è. Non c'è. Ma non c'è nessuno in giro. Ma
17: chi ci crede?
18: È una scusa, dici?
5: Che tu partivi per Taranto.
6: Sì, che poi arrivi lì
5: con tutta la macchina carica.
18: Ritmo, me lo ricordo io, andava via con la ritmo.
17: Amore.
18: Sì, sì.
6: Sì, il portapacchi, quello che caricavi a mano.
5: Sì,
6: lei,
5: certo.
18: Con i lanci, presente quelli che si allungavano con i ganci in fondo.
6: Io mettevo anche il cellophane.
5: Ragazzi, posso dirvi, un caldo della madocina, perché mica c'era l'aria condizionata e lussi che abbiamo adesso nelle auto.
18: Marco, tiravi giù i finestrini con la manovella.
17: Con i ventagli nella macchina. E attenzione, perché 47 anni fa, nel 1979, tra le prime posizioni di vendita in Italia c'è Ricominciamo di Adriano Pappalardi.

0: capitano, sei ciao. Diventato proprio bravo a imitare Pizza. Marchino!
1: È andato.
2: Beh, sono io.
3: No, non è lui.
0: Ma sei reale?
2: O anche la tendinosi.
3: No, la tendinosi.
2: Pizza, anche, anche il tallone d'Achille,
3: no.
2: Cazzo.
3: No, non ci credo, Marco.
4: Ma Lourdes, non...
2: Buongiorno! Ma buongiorno! Sai che sono diventato anche sordo?
3: Sì, no, dai. Lascia stare,
2: pronto?
3: Marco, non dirlo.
2: Ma buongiorno.
4: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Stefano, hai detto buongiorno, ha vinto. Dategli i premi.
3: Tesoro.
2: Dategli i premi.
0: Sì, sì, ne vediamo tanti.
2: Ile, dalle, dalle una vacanza di 10 giorni.
0: A casa di Minci, possiamo dargliela, Marco.
2: Di Minci, sì, che si sta bene.
4: Veramente?
3: Eh sì!
4: Che bellissimo!
0: Ma ciao! Ma benvenuta! Ma sì! Ma sei tu? Chi
4: ma
0: sei?
4: Grazie mille! Sono Ale da Bologna in cucina per colazione con mio marito Teo.
0: Ma che bello! Ma anche noi vogliamo venire lì con voi a fare colazione.
4: Ma io mi aspetto!
2: Ci mettiamo sul divano, Stellina.
4: Sì.
2: Non diamo fastidio. È che Pizza occupa tanto il bagno, hai capito? Sì, il problema è quello.
4: Ne abbiamo due.
2: Ok, allora Pizza lo chiudiamo in uno, lo lasciamo lì.
0: Capitano, noi ci mettiamo sul divano insieme e mangiamo pane e Nutella.
2: Che buono, ci prepari il pane e Nutella?
4: Sì, ma lo preparo.
0: Sì, sì, ha detto sì.
2: Che bella.
0: Grande Ale, ti manderemo lì a Bologna un pacco pieno di regali, tutti per
4: grazie.
2: Ma sì, bello, ma molto bello, sì.
0: Tu vuoi annunciare il tuo disco Buongiorno e lo vuoi dedicare a qualcuno?
4: Allora, lo dedico a tutti voi.
0: Grazie.
4: E a mio marito Matteo.
2: Sì.
4: E scusate, ma sono emozionatissima.
0: Anche noi.
4: Non pensavo potesse essere così emozionante.
0: Sì.
2: Questo è niente, vedrai la prossima volta, Ale. La prossima volta inizia a rotolarti per terra e fare le capriole.
0: Addirittura.
2: E noi ti diciamo, falla un'altra volta. Sì, sì.
4: Grazie mille. Il pezzo è Have You Ever Seen the Rain? E la dedico appunto a voi, a mio marito, a tutte le persone che stanno attraversando un momento in salita.
0: In salita, sì.
3: E che salita?
2: Ok, va
4: bene. Sì.
0: Ti abbracciamo forte, Ale. Ciao. Grazie.
2: Ciao
0: Ale,
2: buongiorno.
0: Capitano,
2: buongiorno. Ciao Ile. Ciao Fabio. Ciao Max. E Boris non c'è, dov'è Boris?
0: Boris è papà bis, Martino.
2: No, sì, no, lo so.
0: Sta cambiando pannolini, Boris.
3: E non solo.
0: Questo è 70, eh?
3: Ah sì? Chi vince se la canta?

0: Achille l'hanno battuto per il tallone, tu lo sapevi?
1: Sì, il tallone d'Achille.
0: Il tallone d'Achille, si chiama tallone d'Achille perché Achille diceva: adesso vieni qua che ti faccio un culo così. Quello davanti ad Achille ha detto: ah, sì, adesso io ti faccio male al tallone.
2: Si chiamava Pelle quello davanti ad Achille, figlio da Apollo, no?
0: Era il figlio, vabbè. E io sono andato dal dottore l'altro giorno, mi ha detto: questo qui è il male del podista.
1: Ah sì, ma caro
0: e
1: podista,
0: cazzo, cioè, io cammino per rimettermi in forma perché dovevo... Poi lo sai che mi è caduto un occhio?
1: No, lo so, patatino, mannaggia le patate.
3: Ma non così dovete parlare adesso.
0: Ma vabbè, sì, buongiorno, cosa si dice adesso allora?
1: Radio 105, sono le 7.01, Sassà, Catò!
0: C'è la sigla adesso allora.
3: Inno! Sì.

0: Allo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Che sorpresa.
1: Che bello sentirti.
0: Quando è che ci sono le vacanze?
3: Capitano, sei arrivato nel momento giusto. È l'ultima settimana.
0: Ma io ho un'ora di permesso.
3: Come?
0: Sì, poi mi vengono a prendere le suore, mi riportano dentro. No. Perché allora mi è caduto l'occhio.
3: Sì, mamma mia.
0: Dovevi dermi ile, guardavo la partita del mondiale. A un certo punto dico: che cazzo è che rotola? Era l'occhio, no. Si era
3: stanco.
4: L'altro la vedevi la palla,
0: No, no, la vedevo rotolare, ma pensavo fosse la palla, invece era l'occhio, capito?
3: Capitano, hai fatto balaleuccio.
0: Ho fatto balaleuccio, brava Ile. Dopo allora mi hanno preso due ore e 50 di intervento, cazzo.
5: Come fa?
1: Poverino.
0: Me lo sono fatto mettere azzurro però questa volta.
5: Alla David Bowie.
0: Alla David Bowie, ho un occhio
3: un gatto siamese.
0: Sì, sono come un siamese, ho detto voglio come l'occhietto di Chinetta. Vabbè. Buongiorno, ma buongiorno. Quante cose dovrei raccontare? Ma è cambiata la mia vita, ragazzi.
2: Buongiorno, buongiorno. Oh. Che sorpresa.
0: Ma... ciao Mitch, tu figli non li hai fatti, Mitch?
2: No.
0: Che ne so, questo è il programma dei conigli. Sì. Cazzo, appena mi giro, li stampate.
3: Sì. Beh, Marco, però Mitch stava per prendere un pony.
2: Ero lì per prendere un pony. Poi serviva il codice stalla e non me l'hanno dato, giustamente. Quindi niente.
0: E perché ti hanno riconosciuto? Hanno detto no, tutto ma non il pony. Allora. Vabbè, ascolta, e Max come sta? Max dov'è? Non lo vedo. Max cosa dice? Max.
6: Buongiorno Marco, io sto bene.
0: Ciao Max, tu Fili ti sei fermato, avete fatto Rosario, cosa dice?
6: Oh Marco, è chiusa la fabbrica.
0: È chiusa, è chiusa.
6: Tutto.
1: Max
6: sì.
1: Non fa più niente, no, Marco.
0: Ma povero, ma
6: io
0: come
6: bambolotto,
0: non
6: fa
0: più niente?
6: Io bambolotto,
0: io non... Vabbè. Ascolta Ile, sì. Ma tu hai già prenotato le vacanze?
3: Sì, prenotato.
0: Che bello. E ascolta Ile, che mi porti? Cioè, perché io
3: anche per te.
0: Ah, vedi allora, ma che bello, ma buongiorno.
3: Vieni con noi, siamo io e te, Tony.
6: Ecco.
0: Beh, oddio.
1: Dai, dai, non puoi andare a fare il terzo incomodo.
0: Ma perché vuoi il terzo incomodo? Guarda che li rimetto al mondo tutti e due, gli insegno un sacco di cose che loro non hanno mai visto. Come si riattacca un occhio. Come combatteva Achille con il tallone. Cioè,
3: ma scusami Marco, ma cos'è successo al tallone?
0: Al tallone si è logorato.
6: Aia.
0: Ma
6: immagino,
0: il dottore mi ha detto che non è perché sono vecchio o cose del genere, no, perché si logora. Pensa che lui sta guarendo un tennista di 30 anni, soltanto che dice che è un anno che lo cura e non riesce a giocare.
2: Ah,
0: e ho detto, io devo
2: guarendo.
0: Trasmettere, come faccio? Sì. Ah, è grave, mi ha detto.
1: Che grave. Il tallone d'Achille è grave
0: detto,
1: per trasmettere.
0: Beh, infatti, quello che ho detto io, mi ha detto il tallone ha bisogno di riposo. E se lei parla e si ha. Agita, perché io faccio dindolare la gamba quando parlo.
4: Ha ragione il dottore Marco.
0: Cosa Fabio?
4: Ha ragione se sbatti contro lo sgabello poi.
0: Ma no, non sbatto, non è che adesso vado a onde, no. Però dindolo, anche nonno Pietro faceva, dindolava sempre quando parlava.
3: Marchino, guarda che ti scrivono, da quando te ne sei andato? Cioè, prima di andare via la benzina era 1,5, adesso è a 2,1, fai qualcosa, no? Così.
0: Madonna
3: per
0: mia.
3: Dire,
0: ma, voi, ma voi non vi immaginate da dove vi sto parlando? Ile,
3: dove sei?
0: Io sono all'estero, non sono in Italia adesso.
1: No.
0: Io la benzina la pago 1,6 qua.
1: Oh. Appena?
4: Vabbè, sì. Ce la puoi spedire per
3: quindi,
0: se volete ve le mando delle bottiglie di plastica.
1: No, Tanica che vogliamo noi.
2: Sì, perché Tanica non farebbe male.
4: Ma si
0: vabbè,
4: può,
0: comunque.
4: Si può spedire la benzina?
2: No, è vietato.
0: Ah, è vietato?
2: Mica puoi spedire la benzina.
1: Allora non dici che c'è benzina, dici che c'è latte.
0: C'è il latte. C'è il latte, è quello di Boris, il latte in polvere.
1: Sì, dici che è per Boris.
0: Ma no, dai, senti, ma buongiorno.
1: Buongiorno. Senti gli ascoltatori quante cose ti dicono, eh.
0: Cosa dicono?
7: Poverino. Che bella cosa, che sorpresa, capitano, risentirti, un regalo bellissimo post compleanno e auguri. Onomastico Anna di Ancona.
0: Ciao Anna, auguri, ciao. Auguri.
1: E poi,
8: bentornato capitano.
0: Grazie, che carino, grazie.
1: Amore.
8: Il camionaro di Torino
0: è
8: Luisa. Dai!
0: Ciao,
3: ciao, ciao. Che belli. Capitano, ti scrivono a proposito di bimbi che anche Piripì ha una nuova bimba. Sì. Forse non lo sai, è la sua moto.
2: Sì, ha
0: comprato. No, davvero?
2: Moto,
0: sì. Che moto hai, Pi? Non mi dici niente.
9: È una bella moto, Marchino, è un Indian.
0: No! Ma è molto bella.
4: Marco ha dovuto vendere due appartamenti per comprare.
0: E la miseria.
4: Sono rimasti solo 9 adesso.
9: Sì, è vero, certo.
0: Bella, ma dai. No, bella, bella. E ascolta, ma ci sai andare, Pi?
9: Sì, Marco, ho già fatto il primo raduno, ho già fatto una cifra di cose.
0: No, sei andato a un raduno.
9: Bellissimo, Marco.
0: E ti sei ubriacato?
9: No, è che in moto no, non si può.
0: Ah, non si può.
9: Ci sono delle regole fisse lì, ragazzi, è devastante.
0: Vabbè, Pi, allora se io ti dicessi che ho la macchina nuova, tu cosa diresti? E allora? E allora? Ragazzi, mi è cambiata la vita, è una roba strana, ma adesso torno in Italia prima o poi. E...
9: Ma le prese elettrica?
0: No, benzina.
9: Ah, benza, ok. Ma parcheggiare
0: perché
9: sola?
0: Perché dopo con quello che costa la bolletta. Cioè, no.
1: Quando torni devi offrirci da bere a tutti, allora.
0: Va bene, sì, promesso, va bene. Sì, promesso, va bene. Sentite, cosa è successo? Cioè, voi cosa fate?
9: Guarda, noi passiamo le giornate tranquillamente.
1: Sì, certo. Ma in realtà c'è una novità,
3: Attenzione.
1: No. Sì, c'è una novità perché da un po', adesso te lo racconto, io racconto le barzellette.
9: Ah, sì.
1: E piacciono tantissimo.
0: Bellissimo! Vedi?
1: Sono felici e aspettano sempre il momento in cui io la racconto.
4: Ma dove?
0: Che bello! E a che ora la racconti?
1: Quando Lilenia ha voglia.
3: Ma non è vero.
1: No, nel senso che Lilenia vorrebbe sempre, però Fabio dice che non c'è mai tempo.
3: Sono i maschi, vedi, che non vogliono, sì, Marco. Sì.
0: Immagino, Ile. Ascolta, io allora subito io vi devo ringraziare, ragazzi, siete stati i numeri uno e sarete anche per, cioè, non è che finite di essere i numeri uno. No, però grazie di cuore, perché veramente avete fatto un super lavoro. Avete presente il film Terminator, quando quello là cade che si ricompone tutti i pezzi, fa ecco. Io sto diventando quello, non c'è una roba che funziona. Una, che non lo dico perché sennò porto sfiga e non...
1: Vabbè, dai, torni più perfetto di prima.
0: Speriamo, perché adesso poi devo fare il tagliando a tutti i pezzi, ne ho più di 1000 in garanzia.
1: Ascolta, ma l'occhio quando è che guarisce? Quanto ci mette?
0: E figurati, hai voglia.
1: Ancora, sì.
0: Adesso sono al 40%, vedo. C'è per un cazzo in pelle povere.
3: Marco.
0: Però è l'altro. Devo stare attento all'altro, perché sennò diventa un polifemo. Vabbè, e niente, comunque è bello.
1: E il tallone quando è che lo sistemi?
0: Il tallone è lungo, il tallone è... Cos'è successo?
4: Una base.
3: No, ha cambiato base.
0: Ha cambiato base.
3: Ogni tanto cambia le basi.
0: Vabbè. Fa bene, bravo. E senti.
2: Il tallone è lunga.
0: Capitano, troppo facile tornare quando manca solo una settimana alle vacanze. Un abbraccione. Max Bovisio, Max, ma io sto un'ora. No, la suor Teresa mi riporta nell'istituto. Ma dice, mi raccomando, Galli, non fai che non torni. Torno. Perché mi stanno ricucendo, mi stanno rifacendo
1: nuovo.
2: L'uomo bionico, sì. Uguale.
0: Sì. Ma Boris dov'è?
9: Boris? È qua con noi, Boris, nel senso.
0: Boris!
10: Piacere ritrovarti, capitano. Buongiorno. Sì.
0: Ciao Boris, ma tu come stai? Noah cosa fa? Dorme, stellina.
4: Auguri, Boris!
0: Auguri!
10: Dorme placidamente dopo una bella notte in cui sta sveglio, ma
0: Patatone.
10: Si addormenta sulla sigla di solito.
0: Ascolta, ma ha mangiato?
10: Sì, ha voglia, sta sveglio, bello sveglio la notte proprio per mangiare, reclama in maniera incessante e determinato. Sì, sì.
0: mamma mia, diventerà un piccolo giornalista, perché lui adesso tutto, questo è l'imprinting, tutto quello che sente lui lo ripeterà.
1: Ma è troppo piccolo.
0: Piccolino, piccolino, va bene, dai. Va bene, subito. Ciao Cristiano, capitano, ho visto un occhio rotolare in tangenziale, no, il tuo. No, adesso iniziate a fare gli stupidi, iniziate.
3: Melina, Melina, capitano, stanno arrivando tra l'altro le brioche. Anche per te da parte di Melina ci ha già scritto e dice: sei il nostro uomo bionico dal
0: ciao,
3: cuore
0: Melina.
3: Grande, ti amiamo.
9: Ciao Melina, grazie.
0: Comunque il 7 settembre ufficiale ripartiamo alla grande. Ci sarà una stagione incredibile, ve lo prometto. Guarda, stiamo prendendo degli accordi anche all'estero, ci saranno cose nuove.
9: Non dirlo, Marco, è presto.
0: No, non l'ho. Abbiamo firmato. È come il CT della nazionale, sì, la stessa dai. Cosa.
9: Dai, dai, Marco, anche lì.
2: Che
9: dai.
2: figura.
0: Vabbè,
2: dai.
0: Che figura, ragazzi. Cioè, loro non lo sapevano che sì. Coso aveva i contratti. Ma non lo sapevano!
9: Sanno tutto, Marco.
0: Vabbè, loro sono andati a chiamare Guardiola. Sì. Oh, quello voleva 20 milioni di euro.
4: Daglieli, scusami, vabbè. Non ho capito. Cioè.
0: Ma non ce li abbiamo, ma 20 milioni di euro.
4: Fai dei sacrifici e cerchi di portare l'Italia ai mondiali.
0: Sì, vabbè. Vabbè, adesso ho iniziato a parlare di calcio, pronti via.
4: No.
1: Ecco.
4: L'Inter ha vinto ieri comunque. Andiamo.
3: Bene.
0: Beh, l'Inter ha vinto. Abbiamo vinto al 90esimo. Due gol di culo. Sì, chi è Betty? Chi è?
3: Cos'è?
11: Attenzione. Si avvisano i gentili radioascoltatori e telespettatori che il capitano Marco Galli, dopo una lunga pausa bumble, finalmente è tornato. Un abbraccio da tutti noi esauriti.
0: Che bello.
11: Vincenzo Padova.
0: Ciao Vincenzo, che bello, grazie.
3: Allora capitano, sai dove ti portiamo adesso?
0: Dove?
3: Ma abbiamo una bandina che arriva da Alicante, siamo in Spagna.
0: Siamo lì, non siamo lontani, Elisa.
12: Bellissimo, buongiorno.
0: Che bello. Elisa, ma tu dove che sei? Bello. Alicante o in periferia di Alicante?
12: Sono Alicante.
0: Sei un alicantese.
12: Alicantina.
4: Perché bevono da quelle parti, capito?
0: E cosa fai lì, Elisa? Che lavoro fai ad Alicante?
12: Faccio l'impiegata.
0: È impiegata, Stellina. Vedi? Guarda, sì, Ile, che si sta bene ad Alicante. Quando io ti ho detto andiamo ad Alicante,
3: andiamo.
0: È perché avevo conosciuto Elisa, capito?
3: Hai capito?
12: Infatti, ci siamo conosciuti.
0: Cosa?
12: Mi fa, mi hai telefonato quando ti ho scritto. Elisa dalla Spagna.
0: Sì.
12: E mi hai detto: cosa ci fai in Spagna?
0: Torna. Chiudi il gas e vieni via, Carmencita. Va bene, ascolta Elisa, ma tu sei già in vacanza, perché Alicante si fanno le vacanze ad Alicante.
12: Beh, quando si lavora no, comunque sono in ferie da oggi.
0: Vedi, è in ferie. Viva, dai, bello, va bene. Ascolta.
12: Bellissimo, bentornato.
0: Tu lo sai, grazie Elisa. Tu, Eli, tu lo sapevi che Pizza ha comprato la moto nuova?
12: Sì.
0: È una figata, guarda che costa anche una paccata. Sì, è molto bella.
12: Ho visto
0: bella.
12: Le foto.
0: Secondo me non riesce a partire con i piedi.
9: È pesante, Marco.
0: Secondo me c'ha gli omini che lo reggono quando si ferma. Se va. È impossibile. Vabbè. Che bella canzone che hai scelto, Elisa.
12: Sì, perché vi devo anche... No, prima di tutto... Tanti auguri per il bimbi, per Enea e per Noa.
0: Grazie.
12: E ho seguito tutti i giorni e questa canzone, perché per me è molto importante. In questi due anni mi avete aiutato molto. E voglio salutare tutti i ragazzi del gruppo di Esaurito e del Dopolavoro.
0: Un abbraccione allora.
12: Nomi, perché poi mi perdo. E soprattutto voi, che tutte le mattine mi avete aiutato tantissimo in questi due anni. La canzone direi che dice tutto.
3: Sì.
9: Eh beh.
12: No?
0: Dice no. Tutto sì, vabbè, quella che abbiamo scritto è quella lì, è confermato. Va bene, sì, va bene. Va bene, Elisa, abbraccioni forti forti. Adesso fatti le vacanze, goditi le vacanze, ma stai lì ad Alicante o vai in giro per il mondo?
12: No, sto qui, sto qui.
2: Mm. Eh beh, ma è bella Alicante.
0: Vabbè, ma è bella Alicante, dai. Lo dice la parola stessa, stai lì e canti Alicante, perché tu sei Elisa. Alicante diventa. Si trasforma. Ti sentiamo male, Elisa? Va bene, dai, stellina, patato.
12: Vinci mondiali.
0: Ti vinci un viaggio sulla moto di pizza. Pizza.
9: Dai, ti porto. Bellissimo.
3: Nina.
1: Ciao Elisa.
0: Ciao Elisa.
3: Un abbraccio da noi.
13: Dai, che si

0: Certo, mi sentite?
1: Sì, sentiamo, sì. Forte e chiaro.
2: Sa.
0: Ma che ora è la barzelletta di Betty?
2: Quando vuoi tu, capitano, prima o dopo l'agenda?
0: Ma non sento più, schiaccia il bottone, Fabio. Cazzo, sono già appena tornato. Anche sordo mi fai diventare. Sono zoppo, cieco.
3: Patatino.
2: Capitano, com'era il detto? Però la sfiga ci vede benissimo.
0: Porca puttana, non dire niente, non dire.
2: Adesso Betty ti tira sul morale con una sua barzelletta.
4: Sì.
0: Ah, la racconta subito, la racconta.
4: Vedrai come sarai
0: adesso
4: felice.
0: Vi vedo anche, ma come siete belli. Ma belli belli. Prima non c'hai la moto in studio?
3: No.
2: C'è il casco. Voglielo vedere.
0: C'è il casco, che casco è?
5: Bella,
0: bello. Bello.
3: Tracchete.
0: Che bello. Bello, chi è Betty? Chi è?
3: Capitano!
0: Ciao!
3: Bentornato!
0: Grazie.
3: Nemmeno l'intelligenza artificiale sapeva come cazzo stavi. Tutti i giorni glielo chiedevo. Grande, emozionante, forza capitano!
0: Grazie! Ma non sono tornato, è solo un saluto! È solo un saluto, l'appuntamento ufficiale è a settembre, stiamo preparando cose incredibili. Poi avrò un occhio magico. Sì, un occhio di riguardo, un tallone, un occhio.
3: È una bambina.
0: Guarda che è vera me, l'abbiamo raccolta nel cestino, ti ricordi? Guarda cos'è diventata.
2: Capitano, vabbè, stai pazzesco. Levando spazio alle barzellette di Betty.
0: Sì. No, le barzellette, dai, voglio le barzellette.
4: Aspetta,
0: allora.
4: Però puoi decidere se lo vuoi all'inizio dell'agenda o alla fine. Io ti consiglio forse alla fine, perché almeno rimani lì con
0: alla
4: voglia.
0: Fine. Sì. Alla fine, cioè alla fine.
4: Allora
0: va bene.
4: Vado intanto, lunedì 27 luglio 2026. Si festeggia San Pantaleone, patrono di diversi comuni italiani come Vallo della Lucania, Martignano, Courmayeur, dove si tengono sagre e feste patronali.
0: Che bello, auguri.
4: Per il viaggio nel tempo, 86 anni fa, nel 1940, debutta il coniglio Bugs Bunny, il cartone animato. E nel 2001 il 7 Rosa, nazionale italiana femminile di pallanuoto, è campione del mondo.
3: Wow.
4: La nazionale italiana batte l'Ungheria diventando la prima squadra a vincere il campionato due volte. Nel 98 e nel 21. Poi purtroppo non ha più vinto. Comunque, per l'angolo musicale oggi è nato Peppino Di Capri.
6: Ciao Peppino.
4: Scomparso lo scorso 11 luglio, 86 anni. E la nostra Linda Pani.
2: Auguri Linda.
0: Grande Linda, brava Linda.
4: Brava,
0: Linda
4: bella,
0: è brava,
4: sì.
0: Sì.
4: Che oggi compie 27 anni la bimba.
0: Mamma mia.
2: Auguri.
0: Ragazzi.
4: E nel 1989, tra le prime posizioni di vendita in Italia, c'è Ti Pretendo di rap.
2: Ti pretendo. Questa è 80?
3: 80.
0: È 80 questa?
3: Sì.
0: 80.
4: E ora andiamo a vedere l'oroscopo del lunedì, che è molto importante.
0: Okay.
4: Perché poi segna un po' tutta la settimana. I segni propizi di oggi sono Cancro. Botta di fortuna totalmente inaspettata. Ma anche Vergine. Attivi ed energici come non eravate da tanto tempo. Invece il segno nefasto di oggi è il segno del Capricorno.
0: No, perché cosa fai?
3: Non lo so.
4: Persone invidiose, pronte a mettervi i bastoni tra le ruote.
0: Te le mettono nella moto.
3: No, spero di no, Marco, almeno nella moto.
0: Nella moto.
4: Da tutte le altre parti.
0: Sì.
4: Con il proverbio del lunedì. Esce fuori e resta diritto per ore.
0: Cosa è questa roba?
4: Sì. Dall'asfalto, così spunta il fiore.
0: Che bello.
4: Però,
0: che cosa vuol dire?
4: Che anche se non siete nel vostro ambiente ideale,
0: sì?
4: Bisogna sempre lottare stare per emergere, lottare con forza, rimanere dritti.
0: Quello che faccio io è la resilienza. Bravo, uno si deve abituare, come la barzelletta di Pierino quando girava intorno al palazzo. Mamma, mamma, guarda, senza mani. Mamma, mamma, guarda, senza piedi. Ecco, io sto facendo uguale con voi.
4: Ma adesso... Guarda...
0: Cosa? No, Betty, c'è la barzelletta?
4: Sì. È arrivato il mio momento.
0: Oh. Ascolta, Betty, ma ti hanno fatto la sigla?
5: No, non ti hanno fatto la sigla.
0: Te la faccio io.
4: Dai. Sì.
0: Signori e signori, va ora in onda la barzelletta di Betty.
4: Oggi ne racconto una molto bella. Sì. In onore del ritorno del capitano.
0: Ok, guarda, sono proprio emozionato. Posso ringraziare tutti quelli che stanno scrivendo delle cose bellissime. Bellissima. Veramente, non riesco a leggere in onda, però con un occhio vi leggo tutti e siete veramente emozionanti. Sì. Grazie, grazie di cuore. Ma ora si controbilancia con la barzelletta di Betty.
4: Sì, sì.
0: Vuoi
4: sì.
0: la sigla?
4: Ancora, sì, grazie.
0: Signori e signori, va ora in onda la barzelletta di Betty.
4: Cosa fa una nuvola col mal di pancia?
0: Il temporale?
4: No.
5: I tuoni?
4: Ai!
5: Indovinato?
4: Non
5: c'è.
4: Vale.
0: Ma non fa. Ma i tuoni fa, fa i tuoni! Ma io ho detto il temporale, ho detto!
4: Ma tu lo sai,
6: ma non vale così!
5: Vabbè, ma non fa.
0: Ma io ti ho fatto anche la sigla!
6: Ma eravamo rimasti che non rispondevate.
0: Vabbè, ma il parole povere cos'è? Cos'è?
5: Ma non fa ridere, Marco.
6: Non faceva ridere.
5: Non ha senso, fa i tuoni.
0: Quindi, cosa fa la nuvola con il mal di pancia?
4: Tuona.
5: Ma non fa ridere.
6: Sì, che fa ridere.
0: Dai, fa ridere, fa ridere.
5: Ma non è vero che fa ridere.
0: E quando fa la grandine, cos'è? I calcoli. Aveva i calcoli.
6: Ma non vale di fare così con le mie barzellette.
0: Brava, diglielo, Betty. Mamma mia, che giornata.
4: Brava, Betty.
0: Sì, va bene, va bene. Dai, che bello, che bello. E piace a casa poi. Guarda,
2: sì,
0: è piaciuta.
2: Bellissimo, sì. Hai visto che bei messaggi.
4: È piaciuta?
0: Sì. Piaciuta molto, molto, sì.
2: Capitano, hai voglia di dare una mano a Piripizza a fare il suo cruciverba? Sì.
0: Dai, facciamolo, dai, facciamolo.
7: Le so tutte, quasi tutte.
0: Ok.
7: 10 bang bang.
2: Cos'è?
7: E ciuff e ciuff. Lo ha in canna chi sta per sparare.
2: Eppure questo dovresti saperla.
7: Vabbè, non ne sbaglio sempre queste.
2: Marco, ma tu la sai?
0: In canna?
7: Sì. Lo ha in canna chi sta per sparare.
2: Mi diamo il tre cowboy. Opzioni. No, non c'è in opzione. Uno, amo. Due, sigaretta.
7: Anche.
2: Tre, colpo. Lo ha in canna chi sta per sparare. L'amo?
4: No.
2: E la sigaretta? È il colpo?
5: È facile, questo pensi è facile.
7: Di saperlo? Scrivilo adesso al 342 41 15 105.
8: Ma tu lo sai?
9: Sì, lo so.
10: Le so tutte.
11: Le so tutte.
12: Torna tra poco.

0: momenti in cui tutto è esaurito, Summer! Con Marco Galli, la tua estate con noi.
1: Prova, mi sentite in fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito, Summer!
4: Non ce n'è per nessuno.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ma tu lo sai?
4: Ma tu?
5: Sì, sì.
6: Ma io non
5: sì,
6: te lo voglio dire.
7: Oh, pazzo! Oh, fammi fare il giro sulla tua moto!
8: Oh, sì che ti porto! Aiutatemi, ragazzi e ragazze!
6: Dai, so dici, tutte. Dici!
8: 10 bang bang!
6: Lo cosa hai... vuol dire i 10 bang bang?
8: Quando fai... è ciuff, patacciuff, patacciuff!
6: Ah, ho capito!
8: Lo hai in canna chi sta per vabbè. Sparare!
6: Io non ci sono più tanto sì. abituato!
9: E anche noi, capitano, in realtà!
6: Ascolta, Ile! Ma Boris dov'è? Cosa fa? Allatta?
9: Cioè, Boris sta allattando questa
6: mamma. Ma
10: sì. Boris, stai allattando? Boris, no, ma sta allattando.
11: No, cioè. No, assolutamente, sono qui pronto a rispondere a ogni tua domanda se necessario.
6: Ah. Che bello, bello, ciao Boris.
11: Ben trovato, capitano.
6: Ciao Boris, sono contento.
11: È bello sentirti in onda, se posso.
6: È bello anche per noi, anche per me, sì, anche per. Sai che per andare a prendere il caffè ci ho messo 18 minuti, saltavo come un canguro. Perché salto su un piede, non riesco a camminare. Adesso ci vuole che mi si che rompo l'altro.
9: Capitano, ma è lo stesso piede in corrispondenza dell'occhio? O...
6: No! L'occhio è il sinistro e il tallone è il destro, vado in diagonale, capito, cazzo? Almeno se era tutto da una parte, stava tutto. No! È tutto sparpagliato! La valvola sta in mezzo, capito? Che cammini.
11: Se posso.
6: Allora va bene, dai, allora le so tutte.
9: Le so tutte. Allora lo ha in canna chi sta per sparare. Le tre opzioni sono amo, sigaretta, colpo. Ci hanno risposto, Marchino, stiamo già andando alle telefonate, potete rispondere anche con un pronto secco. Ma attenzione alla domanda.
8: Ma tu le sai? La risposta?
12: Le so tutte.
6: Tutte le sa, le sa tutte. Le sa, le sa.
9: Terzo squillo.
6: E se non risponde non giochiamo.
9: No, andiamo alla riserva.
6: Ah, c'è la riserva.
9: Quarto.
6: Aspetta, allora.
12: Quinto.
6: No, e cosa succede?
9: Che Ilario da Ivrea è pronto.
6: Ilario, buongiorno.
13: Buongiorno.
6: Ma buongiorno. Ilario, ma dove siamo con te?
13: Sono vicino a Ivrea, sto andando a lavorare.
6: Ah, ma dai, che lavoro vai a fare, Ilario?
13: Sono magazziniere.
6: Magazziniere, adesso però chiudi tra poco, dai, andrai in ferie.
13: Qualche settimana sì, poi si vedrà.
6: Vedi?
13: Anche poi a settembre finisce il contratto e quindi dovrò cercarmi qualcos'altro.
6: Oh, porca miseria, mi dispiace, Ilario. Vabbè, dai, speriamo che la telefonata ti porti bene. Ilario, vuoi andare in vacanza sulla moto di Pizza o vuoi andare con Ilenia o ti chiudiamo nella casa di Mitch, che è come la casa di carta, è uguale.
9: Però con la piscina.
6: Con la piscina.
13: No, ma con la moto con Pizza.
6: Bravo, bravo. E molli lì Ilenia, molli. Ma oh, ma come stai messo, Ilario?
13: Vabbè. Sono sposato.
9: È sposato.
6: Ah, è sposato.
9: No,
6: vedi?
8: Per cui vale tutto, quando non è sposato vale tutto.
6: Vabbè, no, niente. Allora, ok, dai, allora qual è la. Bisogna chiedergli.
9: Ma tu le sai? Ilario, le sai?
13: Le so tutte.
12: Preparato.
9: Ma si sente che le sa tutto. Sì. E quindi, chi ce l'ha in canna quando sta per sparare? L'amo, la sigaretta o colpo? Cos'ha in canna?
13: Il colpo.
9: E colpo, macetto, complimenti.
12: Bravo, bravo.
8: Caro Ilario, adesso mi devi aiutare ancora con il 4 obliquo.
6: Urca, questo è difficile.
8: È difficilissima.
9: È un po' più difficile, sì.
8: Era il batterista dei Nirvana.
12: Non ce la fa.
9: Tu, Ilario, seguivi Nirvana, li conosci, sì.
13: Sì. Sì, sicuro. Sì, sì.
9: Allora, ti diamo tre opzioni, pensaci bene. Uno è Dave Grohl. Due è Carlos Santana. Tre è Kurt Cobain. Batterista dei Nirvana, Dave Grohl, Carlos Santana, Kurt Cobain.
6: Dai.
13: Primo.
9: Dave Grohl, bravissimo!
6: Bravo Ilario, vedi, bravo!
4: Cantante dei Foo Fighters, oltretutto.
6: Meno male, sì. Sì, è andato anche lì, sì, è vero. E... E niente, Ilario, Ilario, bravo, ti arriva a casa il pacco gigantesco.
9: Un bel paccone, possiamo anche aggiungere qualcosa. Pizza di solito aggiunge qualcosa di suo.
8: Sì, ti do il casco, quello ultra.
6: Quale?
8: Quello al carbonio, carino.
6: Glielo regali?
8: Ma certo, casco al carbonio con visiera, jet.
6: Ma veramente, gli regali il casco col carbonio?
8: Sì, sì, col carbonio.
4: Sì, l'ha fatto con la stampante 3D.
6: Ascolta, Ilario, vuole mandare.
13: Cosa la... troppo avere l'autografo da voi.
6: Ma certo. Vedi, ha ragione, sì. Ha ragione. Sì. Sul casco sì. Te lo facciamo, Ilario. Ascolta, Ilario, ma chi vuoi mandare a chi vuoi mandare i saluti? A chi saluti?
13: A tutti quelli che mi conoscono e a voi che mi fate compagnia tutto il giorno. Siete come di famiglia.
6: Bello.
13: Invisibile come delle persone che non ho mai visto in faccia se non
9: sì,
13: in video.
6: Non guardarle, non guardarle. Non guardarle, non guardarle.
13: Mi sento più voi che tante altre persone. Cioè siete praticamente i miei compagni giornalieri.
6: È vero, la radio diventa sì. Così. La radio fa quell'effetto. Oh, Ilario, tanto tanto di tanti in bocca al lupo per il tuo lavoro, perché insomma. Ma immagino non sarà semplicissimo, però vedrai che andrà bene, dai, te lo auguro. Va bene, dai, Ilario, ciao, ciao,
5: ciao,
6: ciao,
5: ciao.
6: Le so tutte.
8: Torna domani.
6: Torna domani?
8: Eh sì.

0: Che bello,
1: bellissimo.
0: Canto d'amore è bellissimo. È bello, è bello, è bello. Ma che bello! Oh, sono venuto a salutarvi, sono venuto a dirvi buone vacanze, a dirvi che ci sentiamo a settembre.
1: Grazie. Allora, ti posso leggere un messaggio tra i tanti bellissimi, naturalmente, che stanno
0: belli,
1: arrivando.
0: Sono belli, grazie.
1: Tornato per te, Michele da Cagliari. Fa molto
0: cosa
1: ridere.
0: Dice?
1: Ci scrive: buongiorno Ciurma, ma questo Marco Galli che sta parlando oggi è il nuovo tirocinante che vi sostituirà durante le vacanze estive?
0: Dai, non è vero, non è vero, dai. Chi è? Chi è Betty? Chi è?
2: Bentornato capitano!
0: Grazie.
2: Bentornato!
0: Grazie,
2: sei
0: ragazzi.
2: un grande grazie. Capitano! Ci sei mancato tantissimo, ma da grande capitano quale sei? Ti sei preoccupato di averci lasciato con una splendida ciurma che non ci ha fatto mancare assolutamente niente.
0: Numeri uno, bravi.
2: Grande capitano, siete splendidi. Un bacione, un abbraccio grosso, Lallo da Reggio.
0: Ciao, grazie. È vero, perché poi dicevano: ma torni, ragazzi, non lo so, una settimana, mi hanno detto i dottori. Poi dopo ogni volta ne succedeva uno. E quindi dopo loro si trovavano a dire: ma no, ritorna. E voi dicevate: no, voi dite le balle. E loro non c'entravano niente, capito? E quindi, insomma, il danno e la beffa. Chi è Betty? Chi è?
3: Questo sì che è un buongiorno. Entro in macchina, accendo la radio e sento la voce del capitano.
0: Che storia.
3: Senza nulla togliere a tutta la ciurma. Bentornato capitano.
0: Grazie.
3: È bello di sentirti.
0: Ma ognuno di noi è fondamentale, perché è una parte del corpo, te ne rendi conto quando cominci a perdere i pezzi. Che per esempio al tallone d'Achille chi cazzo ci pensa? Non ci pensa nessuno, è in fondo. Anzi, lo nascondi nelle scarpe, neanche te ne rendi conto. Mamma mia, se si incazza, cosa succede?
4: Povero Marchino.
0: Vabbè, adesso bisogna vedere, bisogna fare una risonanza magnetica per vedere se c'è una visione.
5: È vero, Marco, la devi fare.
0: Ma
5: la devi fare perché
0: la devo fare, va bene. Ma se c'è la lesione devono cucirmi.
5: Sì, ti devono operare perché sei lacerato.
1: Ma no, ma non è detto, scusa.
0: Non posso giocare a pallone per almeno 3 mesi.
4: No, Marco, che peccato.
0: Sono o non sono il capitano? Il capitano della rondinella. E allora?
6: Aveva recuperato i palloni, pizza. Tutti i bambini che giocano nel box, li ha sequestrati.
1: Li ha sequestrati tutti. Urlando dal balcone: ve lo buco quel pallone.
0: No, dai, che piccolino, c'è Noah che mi ascolta. Guarda che bello. Ma c'è anche Enea dall'altra parte. Boris,
1: bravo. Enea come sta?
0: Un toro, è diventato un toro. Mangia che è una roba,
7: cucciolo.
0: Quello
7: come il
0: veramente
7: nonno, ha sempre
0: è come
7: fame.
0: Il nonno, sì, certo. Vabbè, mi lasciate stare. Senti, la notizia non ci sta, ci sono le barzellette adesso.
1: No, è tardi, no, capitano. Ci sono i piccolini.
0: Ci sono i bimbi. Ah, ci sono i bimbi.
1: Sì.
0: Che è un po' come sentire le barzellette di Betty, più o meno.
7: Meglio.
5: No, quelli dei bimbi fanno ridere, diverso.
7: No.
0: Ti tratta male, ti trattano.
7: Sì, sono
0: invidiosi.
7: Invidiosi
0: delle tue barzellette,
7: sì.
0: Va bene. Senti, io volevo ringraziare anche molto l'azienda, perché veramente ha una pazienza. Io non lo so perché mi tengono, sono come il portachiavi della macchina, cioè non conta un cazzo, perché la macchina è il motore, è tutto. Io sono il portachiavi e mi tengono così.
5: Sbagli, Marco, perché il portachiavi, se si stacca, perdi la chiave.
0: No, la chiave rimane, il portachiavi è proprio un accessorio. Però grazie.
1: Senti capitano, tu lo sai che sei tutto il mazzo di chiavi.
0: Ma
1: tu
0: Piatta, voglio ringraziare veramente il mio amministratore delegato, il grande Salvaderi, poi la mia direttrice artistica Barbara Rossetti.
4: Grande.
0: Grazie Barbara. Insomma, grazie di cuore a tutti, va bene, va bene. E insomma, chissà quale sarà il prossimo organo.
4: No, non dirlo, Marco.
0: Ormai è come la ruota della fortuna, Pi.
4: Lo sai che te ne manca solo uno, no? In generale. No, dai. quello non voglio, Marco.
0: Dai, mamma mia. Va bene, dai, comunque sì. Va bene. Io sono felice. Voglio sentire le barzellette insieme a voi. Dai, sentiamole, i più piccoli, dai, andiamo.
4: Tocca a voi votare la più bella, la 1, la 2, la 3 o la
6: 4.
8: Big smile. 1.
9: Ciao a tutti, sono Rito, ho 9 anni, sono Tommaso e questa qui è la mia barzelletta. Ehi Kenny, perché non entri mai in chiesa? Ho paura che mi rubi il numero pacchino. No, non te lo ruberanno, te lo proteggerà lo Spirito Santo. Kenny entra e il prete dice: prima cosa che devi fare è fare il segno della croce del nome del Padre, del Figlio, amen. E scusa, lo Spirito Santo è fuori a proteggermi il monopattino.
5: Meglio di quelle della
8: Due.
10: Ciao capitano, sono Anita da Fiorano. Ciao, questa Anita. È la mia barzelletta. Vabbè. Sai qual è l'animale che puzza di più?
0: Qual è?
10: Il bruco del culo.
0: Benissimo. No, allora Anita.
11: Ciao, io sono Francesco, ho 6 anni. Ciao. Questa è la mia barzelletta.
0: Va bene.
11: Un pesce incontra un'anguilla e le chiede: oggi ti vedo serena. Sì, sono tranquilla.
8: 4.
12: Ciao, sono Arianna da Bologna e questa è la mia barzelletta. Voi umani ammazzate le cipolle, però poi piangete.
0: Povera. Smile, certo, smile. Adesso devo scegliere quella la più bella.
4: Sì, Marco, basta votarle al 342 41 15 105. E se hai tempo, registra pure la tua barzelletta col WhatsApp vocal. A settembre, sì, certo.
0: A settembre.
4: È vero.
8: Che ti è piaciuta di più? Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8, scopriremo qual è la più bella di oggi. Big smile.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Afte.
17: Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
17: Un aiuto per tornare a sorridere.
16: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
17: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
18: Perché?
19: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
20: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.

0: Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
4: Spumante o champagne?
3: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
4: Filetto o entrecote?
3: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
5: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
6: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
10: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
9: La Torrente, baciati dal sole del sud.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Ciao Marco Galli!
14: Questo è il mio momento. E ricordiamolo, è la data della morte di Lady Oscar.
15: Perché è morta Lady Oscar?
14: Sì, proprio oggi Marco, Lady Oscar.
15: Non me l'ha detto nessuno.
16: Povero,
15: ma se tu ridi, ma Lady Oscar sapevi che era morta?
17: Tutto esaurito.
18: Max le ha viste tutte le bombe.
15: Max è sadico, io non l'ho mai visto ridere così. Ma di che cosa è morta?
19: Lady Oscar. L'ha presa la Bastiglia.
20: Ma quella dei cartoni animati.
21: Quella, quella.
14: E perché? Quale, scusa?
22: Tutto esaurito, il mio programma preferito.
15: Cioè, metti, tu che l'hai vista, sì, hai assistito alla, sì, alla dipartita, sì, sì, di Lady Oscar. E ieri è morto
23: Andrea.
14: Te lo ricordi Andrea Marco, quello che stava sempre con lei, che era innamorato di lei?
15: Io mi ricordo. Ma guarda, a me dispiace di una cosa, perché veramente eravamo partiti bene con approfondimenti sociali, politici, economici, cioè veramente un programma di cui mi sento orgoglioso. E in pochi attimi guarda dove ci ritroviamo.
14: A me viene da piangere con questa
15: alla
14: canzone.
15: Morte di Andri.
24: 105, tutto esaurito. Summer, tutta l'estate con te.
25: Lady Oscar,
26: ma veramente lo fate?
25: Lady Oscar, ma no.
15: Io mi scuso con Boris e il suo livello che viene. Io stesso, Boris, mi sento in difficoltà.
14: Ma è giusto, la festeggiamo così.
15: Auguri a Lady Oscar.
18: Auguri che è morta. Auguri.
27: Cosa festeggi che muore oggi?
28: 105.
0: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: sì, vedi.
1: Capitano sta saltando su un piede?
0: Sì, sì.
2: Un po',
0: amore, perché sa che è giovedì.
3: In giro, povero.
0: A Radio 105 sono le 8.01, Sasa Cato.
4: Allo studio centrale di Radio 105.
3: Però con l'occhio buono vede il piede.
0: Amore.

0: Buongiorno.
1: Ciurma di tutto esaurito, è tornato questa mattina, ci ha fatto una sorpresa incredibile il nostro capitano. Intanto il nostro Cristiano ci scrive: ma adesso il capitano ha fatto un salto a dare un occhio alla moto di pizza?
2: Ma certo, c'è un cucù Cristiano.
3: Che cattiveria.
0: Dove l'ha messa pizza?
2: Al solito posto.
1: Non te lo dice, okay. Betty?
3: No. La
0: no, però lo so.
2: Sì, cara, no. In mezzo l'ho messa.
1: Ha trovato un posticino segreto nel retro di un'attività commerciale. Così nessuno gliela tocca.
3: È riparata.
1: Nessuno gliela riga, nessuno gliela butta giù.
2: Meno male.
1: Allora, amici, noi ci siamo, la ciurma c'è. Lo possiamo dire, in via ufficiale. Sì, è l'ultima settimana. Questa.
2: Vuoi dire?
1: Sì, prima della pausa estiva, ma tanto torniamo presto. Premesso che ci ritroverete almeno una parte di noi, un pezzettino di ciurma anche nel mese di agosto all'interno della programmazione di Radio 105 con, diciamolo. No? Summer Compilation.
3: Finalmente.
1: Appuntamento fisso che ormai torna tutti gli anni. No, tu non ci sei, pizza.
3: Pizza non c'è perché è quasi due anni che aveva preso questa puntata.
1: Ferie,
0: che schifoso che sei.
2: Vabbè, io mi porto avanti, ho già preso le ferie per il 2027.
1: Vabbè. Però quest'anno, spoiler, non in tutte ma in alcune puntate, in alcuni appuntamenti, troverete anche Betty.
4: Sì. Basta che non racconta le barzellette, per favore, grazie.
1: Beh, non è detto.
4: Ma come non è detto?
0: Qualcuna la devo raccontare.
1: Per forza.
4: No, Betty, ti scongiuro, no.
1: E quando scappa.
4: Quando scappa va in bagno a farla, di solito.
1: Allora, tempo di vacanze per molti italiani, che siano vacanze lunghe, anche brevi, weekend, insomma, mordi e fuggi. A proposito, questo weekend...
2: Bollino rosso.
1: Quattordicesimo scaglione. Mandiamo un bacio a tutti gli esauriti.
2: Ciao.
1: Che ci ascoltano magari anche dalle località, insomma, di mare, di montagna, d'Italia. E si pone sempre l'annoso e solito problema tutti gli anni.
2: Quale?
1: Ma come faccio a fare una valigia intelligente con tutte le cose che voglio portare anche per un weekend?
4: Non farla. Cosa più intelligente è non farla.
3: Ci sono dei trucchi.
4: Ti compri due magliette e via.
1: Dalla scelta dei tessuti al modo corretto di piegare i vestiti, i consigli degli esperti, pensate, per preparare una valigia funzionale, ma soprattutto ritrovare i vestiti in ordine e stirati appena arrivati.
0: Importante.
1: Vabbè, voi come la fate, per esempio, la valigia? Lo chiediamo
4: anche, fa mia moglie.
1: Anche agli amici a casa. Se avete delle tecniche.
2: Amici e amiche, voi come le fate le valigie? Avete delle tecniche, delle new? Io sì ce le ho, ditecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp.
1: Per esempio, prima di dare la parola a Boris e quindi agli esperti, io dico la mia, per esempio, in anni di esperienza ho imparato che i vestiti quelli più leggeri, quelli tipo
2: frufru,
1: quelli sciculazzi, gli abiti lunghi che di solito ingombrano molto in valigia, li arrotolo.
3: Io arrotolo tutto, dai pantaloni alle felpe, alle maglie. Tutto arrotolato.
0: Ma veramente?
3: Ci sta più roba.
2: Anch'io arrotolo.
4: Io metto sottovuoto.
2: Bravo.
4: Il sacchetto del sottovuoto.
1: Veramente?
4: Ma
1: poi la roba non arriva tutta stropicciata.
4: No, perché è sottovuoto, rimane ferma come l'hai lasciata.
1: Sì.
2: Anch'io. Ho comprato tutti i sacchetti e l'aspiratino.
1: Ragazzi, mi complimento, che professionisti. Chi l'avrebbe mai detto?
3: No. Siamo abituati.
1: Perché tu, Betty, come la fai? Scusami.
0: Io uso le bustine.
2: Le bustine.
0: E per ogni bustina c'è quella dell'intimo, c'è quella dei costumi.
4: Esatto.
0: Però sono comode perché almeno schiaccio bene, faccio uscire l'aria, però a mano lo faccio senza la sfera come fanno loro.
2: Ma se tu vai coi bauli in ferie?
0: No, non è vero.
2: Porti baul, 18 valigie.
0: Bauletti, non bauli.
2: Certo.
1: No, la Betty parte altro che bauli, con 8 impiegati che le porta. Le valigie, è diverso. Allora, vediamo i consigli degli esperti. Boris,
5: la prima regola è quella di individuare l'outfit giusto per ogni serata a cui parteciperete prima ancora di partire. È inutile portare via l'armadio che avete a casa per intero, visto che poi non potrete utilizzare per 7-10 giorni quel che sia tutta la mole, diciamo, di vestiti che avete. E allora, vestiti abbinabili, quindi più colori che possono essere messi insieme.
1: Cioè, tipo un pantalone bianco che mi gira con altre quattro canotte.
4: Sporca,
1: altre quattro.
4: Quindi,
1: sì, vabbè, per modo di dire.
3: Colori facili che puoi abbinare, blu, nero,
1: vabbè,
3: bianco.
1: Fin qui.
5: Esatto, non necessariamente il pantalone di lino bianco deve essere abbinato alla camicia di lino bianca. Magari potete portare un pantalone in meno sfruttando quello comune come colori agli altri. Gli indumenti più morbidi, sì, è vero, possono essere arrotolati, ma con delicatezza, devono occupare meno spazio, ma se vengono pressati, inevitabili sono le pieghe. Quindi stessa cosa, quelle profonde che poi non riuscite a eliminare anche se le appendete. Stessa cosa dicasi per le camicie, per le giacche leggere e per gli abiti cui faceva riferimento Elenia prima. Le scarpe non vanno mai messe sopra i vestiti, ma vanno messe sotto a tutto. E non portatene più di tre paia, comprese l'infradito.
1: Cioè, scusami, quindi un tacco, una ciabatta
2: è una
1: e una scarpa tennis fine?
2: Certo.
5: Sì, esatto. È l'unico modo.
1: Solo tre paia di scarpe?
2: Quante te ne vuoi portare?
1: Avanti, chiediamo pizza alle donne, soprattutto in ascolto, se riescono a portare solo tre paia di scarpe.
4: Una volta che hai portato un décolleté, quello non è che
3: c'è anche i sandali, dai.
1: Ma infatti,
4: il sandalo, il décolleté è una sneaker, finito.
1: Sandalo basso, sandalo alto, sandalo medio.
2: Ma voi, voi in ferie pensate di abbinare i colori, queste cose qua?
3: L'outfit.
2: Ma io non ci credo. Ma sei in ferie, ma vai come vai.
5: Sì, ma andare in ferie non significa necessariamente essere vestiti da Arlecchino. Bisogna mantenere comunque un minimo bisogna mantenere comunque un minimo di eleganza, soprattutto a seconda dei luoghi in cui si va. Non basta il solo pareo a coprire ciò che oramai è andato.
3: Può servirti
5: il vapore,
3: anche la scarpa elegante può servirti,
1: per esempio,
5: se sapete che per esempio prima avete tappa a un matrimonio, inevitabilmente dovrete aggiungere anche una scarpa elegante, che questo so passa a dire. Preparare la valigia con attenzione significa ottimizzare gli spazi e soprattutto attenzione a riempire il bagagliaio fino all'ultimo centimetro, perché le valigie ne risentono e quindi anche se avete adottato tutti gli accorgimenti, le pieghe saranno inevitabili. Quando arrivate sul luogo di vacanza, la prima cosa da fare in assoluto è proprio quella di svuotare le valigie, appendere i vestiti per cercare di fargli riprendere la giusta
1: piega. Sentiamo, chi è Betty?
6: Giurma, ma quali tre paia di scarpe? Una valigia per me, una per lei e una per le scarpe, di solito la mia compagna.
1: Bravo. Allora, io volevo dare un piccolo consiglio, se posso, dall'alto della mia esperienza, alle donne in ascolto.
0: Grazie, dici.
1: Ricavatevi sempre uno spazio nella valigia di vostro marito o del vostro compagno fidanzato, fidatevi. Cioè, quelle cose che proprio non ci stanno nella vostra, secondo me, nella valigia di lui, trovano sempre uno spazietino.
3: Quelle più ingombranti,
2: specialmente il beauty case, hai capito? Creme, cremine.
1: Per esempio, Riccardo Olbia ce lo dice: Ciurma, la mia ex moglie occupava la mia valigia e quella dei bambini con tutta la sua roba. E poi non usava nulla. Però dice: metti che mi serve, che nervoso. Dice: io quello che poi mi serve non ho portato, lo compro sul posto.
4: È rimasta ex, infatti, ex moglie, l'ha detto.
1: Allora, sulle scarpe si stanno scatenando le donne, ragazzi.
2: Ma certo.
0: Che dicono?
1: Cristina Dall'Ainate dice: tre paia. Io di solito porto un sacchetto che è pieno tra scarpe e ciabatte. E ancora Francesca dice: tre paia al dì. Poi dipende sempre da dove vai. Io vado in Puglia e quindi ha per esempio ciabatte, ma un certo modello per ogni colore.
2: Come?
0: Però.
1: Quindi credo che ne abbia almeno un 5-6 paia solo di ciabatte da abbinare. Poi aggiungici tacchi, sandali.
4: Vai in pullman? Con che cosa vai in Puglia?
1: Non lo so. È chiaro che se parti in macchina è più comodo, no? È più facile anche buttare dentro
3: insomma,
1: una valigia in più.
4: Se sei da solo, se una famiglia da quattro persone, che fa?
3: È difficile.
0: Beh, sempre meglio che in aereo, che poi paghi
1: l'extra,
4: Non se ne frega, pago l'extra, ma almeno non sono carico.
0: L'extra magari. Sei ricco.
2: Costa più del biglietto il bagaglio, ma dai, per piacere.
1: Boris, ci confermi che i tessuti più leggeri, le camicie e le giacche vanno messe sopra? Cioè, sono le ultime cose che posizioni in valigia, giusto?
5: Esatto, consapevoli però che quella valigia non dovrà essere poi schiacciata eccessivamente. Ecco perché molti utilizzano quelle rigide, che però occupano anche più spazio. Diciamo che diventa un puzzle, una sorta di Tetris, cui dovete fare attenzione. Il consiglio è quello però di non portare la cosiddetta busta della spesa dell'ultimo minuto, cioè la partner, perché secondo un recente sondaggio sono le donne per lo più a farlo, prendono una busta al volo per metterci la riccia capelli piuttosto che un paio di scarpe che hanno dimenticato, dicendo al compagno, marito, partner: trova un posto per questa, tanto è solo una bustina. Poi si arriva
1: nella sua valigia.
5: Buttata lì a caso nel bagagliaio. Non è una cosa bella. No. Pensate se vi fermano oppure se dovete cambiare la ruota, togliete tutte queste cose. Vabbè, sembrate poi dei disperati alla ricerca della scarpa perduta.
3: Mia moglie usa questo trucco con la scusa: e ho messo qui dentro così almeno abbiamo il sacchetto per i vestiti sporchi dopo,
1: è vero, ha ragione. Sempre portare un sacchetto in più per i vestiti sporchi. Allora, qualcuno ci scrive: non sono bravo, però metto di solito i pantaloni a destra e a sinistra tutto quello che invece ha a che fare con la parte di sopra. Quindi lui scrive le polo, girocollo, camice e poi mutande, attenzione, e calze nelle tasche dei pantaloni. Questo può essere un buon metodo?
5: In realtà crea poi delle pieghe fastidiose all'altezza della tasca. Perché poi dipende da quante mutande ci si porta o calzini.
4: Ma tre ne porti, poi le lavi,
1: tre tu stai via 20 giorni e porti tre mutande.
4: Dopo la sciacquata le lavi. Perché, scusa, quante mutande vuoi portare?
3: Una al giorno.
4: Una al giorno, certo, riempi la valigia di mutande.
0: Beh, almeno una decina devi averne, dai.
1: Cioè tu tutti i giorni ti lavi le mutande.
4: Ma cosa ci vuole? Dai una sfregata, non è che cosa fai tu con le mutande, scusa.
3: Abbiamo capito.
0: Ma fa caldo, si suda.
5: Ma si suda.
4: Le calze, scusa, le calze. Pure, le sciacqui.
3: Quante ne porti?
4: Tu vai in spiaggia con le calze, scusa.
0: Le calze le usi poco.
4: La sera basta.
3: La sera le uso.
0: Però posso dire una cosa: secondo me ciò che occupa spazio non sono i vestiti, anche perché in estate non sono così ingombranti.
2: Diglielo.
0: Ma sono tutto il beauty del bagno, tutto il beauty per andare in spiaggia, se vai in spiaggia.
1: Non c'è dubbio, creme, cremine, cremette.
0: Quella roba lì è una roba veramente...
5: In realtà, secondo un recente sondaggio, quel che più crea fastidio è l'asciugacapelli che va portato da casa, perché come asciuga i capelli questo non lo troverò da nessuna parte. E in realtà invece poi si trova in tutti gli alberghi o luoghi dove si va.
1: Allora, Samu da Castel Goffredo ci scrive: io da bravo ex scout, eccola, un altro fan dell'arrotolamento. Infatti scrive: arrotolo tutto, così recuperi spazio, ci sta più roba e non si stropiccia.
3: Ha ragione. E comunque quando meno spazio non si stropicciano i vestiti. Solo io cose lo faccio essenziali. Da anni.
4: Sì, chissà cosa arrotolava lo scout nei boschi.
3: E poi aiutano a vedere bene il contenuto della valigia quando apri, cioè tutti lì arrotolati.
0: Quello sì.
1: Sì, allora, sì, tecnica migliore, ci scrive, immagino un maschietto, è farla fare la valigia, si intende, moglie. Alla moglie o fidanzata. Ma veramente voi la fate fare alla vostra
4: compagna? Se no porta due magliette e una mutanda, neanche tre. Quindi è meglio che me la faccio io.
1: Certo, perché si riempie anche la tua valigia di cose sue,
4: brava,
1: mica scema.
4: Brava.
1: Davide da Rimini, quella valigia dovete schiacciare tutto, sopra e sotto. Sì. Boris, ma no, che non senso, penso che sia la tecnica giusta. Sta per far stare più roba, no? Schiacciare il più possibile.
5: No, piuttosto a quel punto meglio l'aspiraria, perché in quel caso. Però attenzione, perché tutti fanno l'errore di prendere i sacchetti e poggiarli magari sul letto o sul divano, riempirli e poi tirar via l'aria. È un errore, perché dopo diventa un blocco quasi di marmo ed è difficile posizionarlo all'interno della valigia.
0: Come si
5: Quindi
0: fa?
5: Va messo il sacchetto nella valigia direttamente e lì aspirato.
4: Esatto.
1: Già in valigia. Stiamo parlando del sottovuoto, di quegli aggeggi che ti consentono di stipare tutto sottovuoto.
0: Adesso... In modo che si ingloba, dici, nella valigia?
5: Sì. Esatto, perché prende la forma della valigia e lì troverete spazio anche per la ciabatta in più.
2: Ma quanto siete antichi, adesso ci sono le valigie che le aspiri, ragazzi.
0: Che senso? Aspiri?
2: Ma certo, tutta la valigia. Aspiri direttamente la valigia.
4: E quindi metti la valigia nella valigia.
2: Ma io non lo so proprio.
0: Ma è vero?
2: Siete antichi.
1: Ma come aspiri la valigia? Cioè,
5: io avevo capito che fosse possibile aspirare tante cose, pizza, ma non credevo la valigia.
2: Ragazzi, ci sono le valigie morbide che tu metti tutto dentro e poi la chiudi con la cerniera e aspiri, te lo fa tutto sotto vuoto. Capito, Cicini,
1: cioè è la valigia stessa praticamente che si piega, si appiattisce.
2: Bravi, ma tutto vi devo dire io.
1: ragazzi, ma non lo so. Quando arrivi a destinazione io non oso immaginare il contenuto, ma cioè le scarpe diventano delle sottilette, poi infatti, dopo immettibili, secondo me non mi ispira tanto, ragazzi.
2: Siete in ferie. Ilenia,
0: pensa allo shampoo, le tue creme aspirate.
2: Le ho filizzate di
1: allora, qualcuno non è fan dell'arrotolamento, no, diciamo così, perché qualcuno ci dice il volume alla fine, che arrotoli o meno, sì, è sempre lo stesso, il volume non cambia.
2: È vero.
1: Però secondo me arrotolando delle cose, sì, a parte l'ordine, sì, riesci probabilmente a sfruttare,
3: sì, più spazi,
1: anche tutti quegli spazi laterali che entra a volte poi roba, risultano vuoti,
4: di
1: capito?
4: Ci
1: uno spreco.
4: Le calze o le mutande.
3: È un dato di fatto, comunque, non è che ce lo stiamo inventando noi.
4: Cioè il bordo dove c'è la cerniera sotto, dici in te.
1: Esatto, esattamente. Comunque sarebbe anche carino chiedere ai nostri esauriti che cosa proprio loro devono portare tassativamente, sì, necessariamente, marketing. Quando si spostano da casa,
2: le
1: anche
2: medicine,
1: solo per un weekend, medicine per esempio, cioè gli essenziali, sì, certo, da avere sempre con sé,
3: che occupano spazio.
1: Ve lo dico perché l'assist ce lo fornisce Danilo l'idraulico, che dice: io non viaggio se non porto il mio accappatoio.
2: Vedi?
1: Addirittura. Si vede che è affezionato, magari un accappatoio particolare.
4: Chi lo lava quello che ti danno?
3: E di proposito, un po' di spazio vuoto voi ve lo lasciate?
2: Sempre.
3: Nel caso, capito, l'acquisto della vacanza,
2: certo,
3: il souvenir da portare.
4: Porti una valigia.
2: Certo.
4: La, sì, sconfi come fa pizza, le,
1: sì, di solito una busta, una sacchetta di quelle particolarmente resistenti per infilare dentro dello shopping,
4: sì,
1: insomma,
4: se
1: del,
4: non la compri
1: dell'ultimo giorno. Tanti per esempio si vedono anche negli aeroporti, partono con il loro cuscino che poi utilizzano in aereo, ma secondo me utilizzano poi anche negli alberghi, sì, nelle case, insomma, quello che
4: lo puoi rotolare perché nasce rotolato il cuscino, sì, quando lo compri.
0: Io la federa del cuscino, quella la porto.
2: Ma non ci credi?
0: Come mai? Perché a dormire sui cuscini.
2: Sai perché
1: te lo
2: si
1: dico
2: dorme,
1: io,
2: no? No?
1: Senza, te lo dico io perché?
0: Perché?
1: Perché ha la federa di seta.
0: È vero, però,
3: Per le rughe.
0: È vero.
1: Va bene, dai, vi leggiamo, amici. Intanto abbiamo lasciato lì i nostri bimbi appesi questa mattina. Dobbiamo decretare quindi il vincitore di Big Smile di oggi, versione del lunedì. Max, tu come la fai la valigia? Hai una tecnica particolare?
2: Ma non la fa.
7: Ma io non la faccio, la fa mia moglie.
1: Davvero?
7: L'unica cosa che mi assicuro è che ci sono le mutande.
1: Quante, bravo, ne porti? Forse ce l'avevi già detto. Tu tante?
7: Sì, almeno tre al giorno. E, sì, da quello che ho capito sentendovi, non andrò mai in vacanza con Fabio, perché se mette un paio di mutande le fa durare una settimana.
1: Vabbè, usa le tue, no?
4: Scusate ragazzi, ma io vado in spiaggia senza mutande tutto il giorno. Cosa me ne faccio di tre paio di mutande al giorno?
0: Tre al giorno a una.
4: Metto il costume.
1: Vi fate fare un applauso a Max Matti, che ha praticamente una valigia solo di mutande.
4: Ma che te ne fai?
1: Apri la valigia, è il negozio di intimità.
0: Secondo me Max, ragazzi, si fa la cacca addosso.
1: Ma no! Pur di cambiarne tre al giorno. È possibile. Vai Max, puoi struccare il bottone, vai!
8: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
1: È Anita!
9: Ciao capitano, sono Anita da Fiorano, questa è la mia barzelletta. Sai qual è l'animale che puzza di più? Il bruco del culo!
1: Ecco! Anita, te ne vai in finale. Finale che sarà venerdì. Naturalmente risentiremo queste e poi le altre barzellette più divertenti della settimana.
2: Ma registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105, col WhatsApp vocale.
1: Anche se sei in mezzo al mare,
4: sì. Anche in mutande.
1: Ragazzi, Iannette da Novara, sì che è una professionista,
2: sì.
1: Scusate, dice: viaggiate leggeri, la cosa migliore è spedire la valigia grande e partire con uno zainetto.
2: Certo.
0: Avantissimo.
4: E se non ti arriva?
1: Quanto costa spedire una valigia?
4: 100 euro.
3: Sì, un centello ti costa.
4: Dipende dal peso, dalle dimensioni.
1: Ma ragazzi, ma costa meno dell'extra bagaglio in volo?
4: No, 50 quello.
2: Poi bisogna vedere se ti arriva.
4: Su gioca insieme a noi. valigia viaggia con me.
2: Bravo.
10: Puoi farlo se lo vuoi.
4: Anche meno, però la valigia viaggia con me.
2: Bravo.
10: Consonante, gioca il gioco nuovo.
0: Ciacalà, ciacalà, ciacalà.

0: tanti effettivamente partono con il loro cuscino, lo stiamo leggendo dai vostri messaggi. Anche Alessandro da Brescia proprio ce lo scrive: il mio cuscino, quindi non mi muovo da casa se non ho il mio cuscino. Mano da Firenze, materiale fotografico.
1: Sì. Addirittura.
0: Poi
1: quindi
0: tutto il resto. Quindi la prima cosa però proprio che sistema, che stipa, che mette in valigia, è la sua macchina fotografica. Annessi
1: dopo,
0: e connessi.
2: Dopo non la trovi più, non la trovi.
1: Magari parte in macchina, scusa.
0: Ma infatti. Forse e poi, per esempio, Emanuele da Forlì dice: io vado in ferie in moto e quindi ho le borse, quelle della moto, e devo per forza mettere sempre tutto arrotolato, così non si sgualcisce la roba.
2: È lo stretto necessario in moto, perché non è che ti puoi portare 57 balle, scarpette.
0: Allora amici, gioco nuovo, siamo pronti, giochiamo insieme a voi. Anche oggi formiamo le parole con due lettere che vi daremo tra poco, ma prima ricordiamo le regole essenziali.
2: Vi ricordiamo che per il reclutamento la parola può essere di lunghezza a piacere, non valgono inglesismi, nomi propri, nomi di città, banana e patata, ma vai micino.
1: Oggi abbiamo la O di Olbia.
2: Ah sì?
1: E la F di Firenze.
2: Odio F di Firenze.
0: Vedi Marchino? Se si fosse fermato avrebbe urlato palla.
2: No, non vale. Manda la tua parola. 342 41 15 105.
0: Con la F.
3: Il gioco nuovo
4: torna tra poco. Gioco.

0: nuovo di Tutto Esaurito, amici, siamo pronti, 8 sì. e 27 minuti, stiamo già per andare alle telefonate. Le lettere di oggi sono
1: la O di Olbia e la F di Firenze.
0: Allora, vi ricordiamo che se ricevete la nostra telefonata non potete rispondere con un pronto se volete giocare.
2: Siamo noi direttamente con la parola che avete scritto.
0: Esatto, esatto.
2: Entra il quinto squillo. So forti oggi, ma la sento oggi.
1: Non abbiamo ancora chiamato.
0: No, infatti, che ne sai?
2: Sento che oggi è lunedì.
0: È una sensazione che hai. Intima, ma l'hai già fatta tu la valigia per il safari?
2: Ma certo che l'ho già fatta.
1: Solo ritina.
3: Fai il safari? Vai al safari?
2: Sì,
3: fai il safari.
2: Sì, vado qua in Piemonte.
3: In Piemonte.
2: Ah sì?
0: Qua?
2: Te l'avevo detto.
4: Fiaba.
3: L'ha detto.
2: Cosa hai detto?
4: Fiaba.
1: Fiaba.
0: E dov'è la O? Pronto?
4: Niente, ho sbagliato.
0: Amore, ma ne avevi scritta un'altra, forse è corretta?
4: Sì, avevo scritto fiocco.
0: Fiocco.
1: Che peccato.
2: È perché ha sentito che vado a fare il safari in Piemonte.
0: Assunta da Moncalieri, sei tu?
4: Sì, ciao.
0: Assunta, aspetta che dobbiamo
4: al capitano.
0: Grazie Assunta, dobbiamo solo verificare dare colamendo, mi viene già da parlare come se tanto tanta. No, se è valido.
3: Se tenerti buono o se andare.
1: Ha detto la A, non c'è
3: la riserva.
0: No,
4: No.
0: Boris, nulla di fatto con Assunta?
2: No,
1: grazie Boris.
0: Benissimo, no, ci dicono di no, purtroppo.
5: No, non possiamo.
4: Sarà per la prossima volta.
0: Assunta, vuoi fare un saluto da Moncalieri?
4: Saluto a tutti.
0: Ti abbracciamo forte, ti ringraziamo.
3: Assunta. Ciao.
0: Mannaggia, allora c'è la fotografia, quindi sì, c'è la F, c'è la O di Alex da Serravalle.
3: Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno Alex, benvenuto, che fai a Serravalle?
6: Ci abito, sto andando a lavorare, che faccio il mio carico di camion.
0: Non sei fotografo, hai scelto fotografia, ho detto sarà magari un fotografo.
6: Non di quello che mette le fotografie in valigia.
0: Ok. Tu Alex, come la fai di solito la valigia?
6: Ma io la faccio fare a mia moglie, a parte quando devo andare in Giappone che metto una valigia dentro un'altra valigia vuota e mi metto tutto addosso e faccio tutto là.
0: Ma veramente?
2: Ma in Giappone?
6: Sì, compro tutto là, se no è un casino.
2: Certo.
0: Grande. Ma quando è che vai in Giappone, Alex?
3: Che veniamo con
6: te. L'anno prossimo a maggio.
0: Ma che meraviglia, che ci vai per la fioritura dei ciliegi, tra l'altro, in quel periodo, no? Se non sbaglio.
2: Sì.
6: Speriamo di beccare qualcosa.
0: Bravo, grande Alex. Allora, sei il primo concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi. Stai lì, vediamo un po' chi giocherà con te.
1: In Giappone costa un poco i vestiti.
2: Sì. Ma in Giappone
3: c'è il kimono.
2: Sono forte.
1: Il kimono e basta.
0: È il primo?
3: Secondo, no, terzo.
0: Per secondi. Questo è il terzo, no?
2: Vuoi dire?
0: Oggi
2: è mai perso.
7: Fortunata!
0: Sei fortunata stamattina! Serena di Novara, ti ha portato bene! Ciao!
7: Che bello!
0: Benvenuta Serena! Ciao! Che fai Serena? Sei in ferie? Stai lavorando?
7: Quasi! Stiamo finendo le pulizie del laboratorio di pasticceria dove lavoro.
0: Grandissima! E quando è che chiudete quindi il laboratorio? Fine settimana?
7: No, abbiamo chiuso ieri, oggi finiamo le pulizie e finalmente poi ferie.
0: Vai un po' al mare, che fai? Sì. Montagna. Brava Serena.
7: Al freddo.
0: Fantastico, bel fresco. Valigia l'hai già fatta?
7: No, ancora no.
0: Hai una tecnica da consigliarci per fare la valigia al meglio?
7: Borsoni, perché andiamo in macchina e lo spazio è poco, quindi borsoni tipo quelli della palestra.
0: Arrotoli tutto?
7: Così si incastra tutto.
0: Fantastico, mi sembra la scelta migliore. Brava Serena, e con chi vai in montagna?
7: Per adesso col bambino, perché mio marito lavora altre 2 settimane, quindi cominciamo ad andare su noi e poi lui ci raggiunge.
0: E poi si vedrà, Serena, qualcuno si deve sempre certo. sacrificare.
5: La creatura non la porti in montagna.
0: Allora Serena, rimani lì, arrivi subito dopo Alex. Vogliamo ricordare che si gioca sempre anche da casa
2: con il salvaciuri che mi piace Ciuccioni, ma oggi Ciccini non c'è. No, è vero, hai ragione Fabio, non c'è carne per
0: non c'è tripa per gatti. No, lo vediamo. Allora, li mettiamo subito alla prova i nostri concorrenti, a partire da Alex. Vamos Mitch.
1: Allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la C di Catania.
2: Te la volevo dire.
0: Come mai?
5: Non conta niente tanto.
0: Vabbè, non è determinante. Come dice il nostro ma Boris, certo. Nella prima mancia è tutto nelle mani di Serena. Serena, giochi da sola o c'è qualcuno con te? Sì.
7: No, da sola.
0: Allora, forza Serena, mi raccomando, concentrata.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la L di Livorno.
7: Lungo.
1: Corretto.
0: Vedi Serena.
1: Brava.
0: Bravissima. Allora Serena accede alla seconda manche, salva se stessa, ma salva anche Alex. Salvatori che per il momento invece da casa stanno andando a bocca asciutta, ma attenzione perché l'affare si complica e soprattutto Alex e Serena si invertono.
2: Attenzione salvatori!
0: Alex, mi raccomando, perché in questa seconda manche tu sei il determinante, ma prima andiamo da Serena.
1: Serena, ci sei?
7: Sì.
1: Ok, dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la R di Roma.
7: Cucito.
8: Corretto.
1: Bravissima.
0: Beh, ma Serena, ma tu ti alleni tutti i giorni al gioco d'uomo?
7: Sì. Sì, mentre lavoro ci provo.
0: Bravissima. Serena, salta l'ostacolo. Alex,
1: tocca a te.
6: Speriamo bene allora.
0: Mi raccomando, tu sei da solo? Dove sei Alex? In macchina?
6: No, sono in macchina a comprarmi in un parcheggio.
0: In un parcheggio? Fermati perché ti devi congedramento.
1: Fate aiutare.
2: Sì, dai Salvatori fate aiutare.
0: Dai.
1: Andiamo. Partiamo. Dai. Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli. E la C di Como.
6: La? Non ho capito le lettere, scusami.
1: Allora, la E di Empoli e la Tempo C scaduto. Di Como.
2: Aspetta, no?
6: Non capivo, non si sente bene.
0: Alex, mannaggia.
2: Questa è una tattica, ragazzi.
5: Secondo me puoi dare anche 20 secondi che tanto non indovini. Bravo, Alex!
0: Povero. Allora, attenzione, Salvatori agguerriti con anzi senza E di Empoli, senza C di Como, 6 lettere, tantissime parole valide.
9: Gentile utente, da lei
0: grazie, digitato. Arrivederci.
2: Tu pensa che forse non vale.
0: Gentile utente, il telefono da lei chiamato?
5: Era uno spillo.
0: No.
2: Che peccato.
0: Quindi ne facciamo un'altra? Ma non era valida?
2: Ma perché?
5: Sì, perché abbiamo sbagliato noi, credo, abbiamo chiamato un interno.
0: Ah, un interno nostro? Allora, attenzione, se squilla il vostro cellulare, Salvatori, siamo noi.
2: Siamo noi.
0: Dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto prima.
1: Primo. Secondo.
7: Divano.
8: Corretto.
0: Buona! Brava! Soffrecca tutto, soffrecca! Soffrecca 2 pacconi! Chi sei, Salvatore?
2: Seconda
0: volta che mi chiamate. Io non ho capito
2: niente.
0: Però benvenuta,
2: brava.
0: Rimani lì che dopo ti salutiamo. Tempo di salutare Alex.
2: Alex.
1: Che peccato, Alex.
0: Mannaggia.
6: Sono la prossima.
0: Dai, per la prossima. Alex, fai dei saluti da Serravalle?
6: Saluto tutti quelli che mi conosco, mio fratello Gabriele e il mio insegnante di giapponese Fabrizio.
5: Grande uomo!
0: Ah, ma tu proprio professional, sì, cioè stai prendendo anche lezioni.
6: Sì, da un anno. Mi insegni proprio.
0: Arigato Alex.
5: Arigato.
0: Ciao bello, grazie. Ciao. Serena, sei stata bravissima.
10: Grazie.
0: Riprova.
10: Però non è servito.
0: Lo so. Però riproverai? Sì. Noi ti richiameremo.
10: Sì, dai. Adesso che so che chiamate, ci riproverò.
0: Certo che chiamiamo. Serena, noi.
10: Era un po' che ci provavo.
5: Come San Tommaso.
0: No, ma noi prima o poi arriviamo da tutti. Serena, intanto ti auguriamo buone vacanze. E tu puoi fare tutti i saluti che vuoi da Novara.
5: Sì.
10: Allora, saluto tutta la mia famiglia, mio marito, un bacio al mio bimbo, il capitano, un grande bacione.
0: Grazie.
10: E il mio capo Andrea che è nell'altra stanza che sicuramente sta ascoltando.
0: Grande boss, mandiamo un bacio anche noi al tuo capo. Ciao Serena, buona estate, abbiamo un salvatore questa mattina.
5: Finalmente.
0: E chi è?
5: Avevamo, è caduta.
0: Ah, è cascata. No.
2: Si mangerà i due pacconi la nostra ragazza di Muggioia.
0: Di Muggioia. E allora, amici, riprovateci. Dai, rifacciamolo.
5: Ma sì.
0: Domani.
2: Ah, cioè domani.
0: Stessa ora, stesso posto.
5: Bacconi,
1: stesso bar.
2: Ritorna.
0: Giacanoa.

0: 105 tutto esaurito Summer. Con Marco Galli.
1: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
2: Buon estate a tutti.
3: Buon estate!
0: 105 tutto esaurito Summer. L'estate più bella che c'è.
2: Avete bisogno di ferie tutti.
4: Avete presente il barattolo di Frisk Sours super colorato? Mette allegria solo a guardarlo. Beh, che aspettate? Provate il gusto esplosivo della frutta nella versione fragola o limone, con quel tocco Sours che dà un twist pop alla vostra giornata. Frisk Sour è freschezza, colore, è voglia di stare insieme e godersi il momento. È l'esperienza senza zucchero più esaltante di sempre. Frisk Sours. Prova il gusto esplosivo della frutta.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Sì!
2: Dai Marco Galli, ti aspettiamo! Tutto
17: esaurito a colazione!
0: Questo è 105 tutto esaurito Summer.

0: minuti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 Tossi!
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.

0: 105 tutto esaurito Summer, la tua estate con noi.
1: E questo è quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
2: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
3: 105 Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Code per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A14 code per incidente tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Ancona. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord code tra Altopascio e Pistoia in direzione Firenze. Rallentamenti sul tratto urbano della A4 tra Pero e la tangenziale ovest di Milano procedendo in direzione Torino. Segnalato un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Infine sulla statale 107 Silana-Crotonese si procede a rilento per lavori in corso tra Spezzano della Sila e Valico di Montescuro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
16: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
17: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
18: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
19: E che sapori, Antonella!
20: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia!
21: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
22: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
21: Ok.
22: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
21: Oh no!
22: Il sole che splende...
21: No, ti prego, no!
22: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
21: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
23: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
24: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
25: Ascolta Radio 105, tutto esaurito, anche tu!
26: C'è i bambini, eh?

0: chiaro,
1: questo.
0: Ma pensa che ancora stanno indagando sulla morte.
2: Neanche gli hanno sparato, proprio girava.
0: Lo vedremo un giorno in pretura, probabilmente.
2: A quarto grado, molto probabilmente.
0: Sì. E vabbè, ma è chiaro, da bambino ti mettono davanti alla televisione, guardi il tuo cartone animato.
3: Per un sacco di stagioni poi, tantissimo.
0: Certo.
3: E poi alla fine muore.
4: Ma quindi non è morta con la spada? Tu pensa che io mi ricordavo con la spada?
0: No, vedi, anche Chris ti sta scrivendo. E no, Betty, la uccidono a colpi di pistola, non con la spada. Mica hai capito tutto, Betty,
4: quando guardavi la puntata. Evidentemente.
3: È Candy Candy che muore con la spada.
2: Come fa a morire con la spada Candy Candy?
4: Pure lei?
5: Sono esaurito!
0: Poi qualcuno scrive che Lady Oscar è un maschio. Io ripeto,
4: no, lei è donna, è donna.
0: È donna Lady Oscar. Sì, donna, solite male lingue, capito?
4: Donna,
0: i soliti haters.
4: Però si è innamorata di chi si era innamorata?
6: Della principessa.
4: No, forse
5: era la regina.
0: Ma tu lo sai, Pizza?
6: Sì,
0: no, tu lo sai.
6: Sì, Marco, la vedeva
3: le ha viste tutte.
6: Tutte le ho viste.
2: Allora, quando c'era qualcosa di ambiguo, Pizza riguardava sempre.
0: Io non ho

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Una giornata da Boris Mantova, una sparatoria ha provocato due vittime a Seattle, ci sarebbero anche diversi feriti, tra cui un bimbo di 2 anni. Nel centro della città si è svolto nel fine settimana il festival gastronomico Bite of Seattle, una persona è stata arrestata poco fa ma se ne cerca un'altra, movente da individuare. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, presunto attentatore del Gay Pride di Berlino, avrebbe scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista, condannato per atti di violenza contro lo Stato. Ballou nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Donald Trump nega che ci siano problemi di munizioni nella guerra in Medio Oriente. Il presidente torna ad ammonire l'Iran, nonostante Teheran abbia dichiarato di interrompere gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. Resta il caos a Hormuz, il prezzo del petrolio sale, le ripercussioni alla pompa le pagano anche gli italiani. Gasolio mediamente sui 2,2, benzina fino a 2,6 a Milano. E alle porte del maxi esodo per le vacanze, il governo è a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato prima delle partenze da bollino nero. L'idea è quella delle accise mobili, cioè una riduzione tra i 7 e i 10 centesimi da finanziare con l'extra gettito dell'IVA che lo Stato incassa proprio per effetto del crescere dei prezzi. A TGCom 24 il ministro del Made in Italy Urso conferma:
2: il meccanismo delle accise mobili consente di utilizzare l'extra gettito dell'IVA per calmierare il prezzo dei carburanti. Però la guerra perdura e dobbiamo razionare le risorse e utilizzarle al meglio per le imprese, le nostre famiglie.
1: Incendi sul Gargano, tra Peschici e Vieste, evacuati centinaia di turisti dalle spiagge sulla barca della Guardia Costiera, fiamme anche nel Basso Molise, evacuati i campeggi, chiuse la statale e la ferrovia, nubifragi in Toscana, emergenza a Lucca, allerta temporale oggi fino in Campania, devastata dalle fiamme anche la Spagna. Lo sport, il CT della Nazionale diventa un caso, non più per l'attesa del nome, ma per la scelta di Andrea Pirlo, legato a un'agenzia di scommesse russa. Malagò riflette sul da farsi, Maldini, che lo ha sempre voluto, potrebbe pensare addirittura a un passo indietro in caso di bocciatura. Pirlo però chiarisce: ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Va bene.

0: Radio 105, sono le 9.01, Sassà Catto!
1: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano,
2: ciao
1: Marco Galli presenta
0: lo show
1: radiofonico
0: estivo

0: di tutto esaurito, oggi siamo felici, buongiorno. Siamo tutti felicioni.
1: Sì.
0: È tornato il nostro capitano, questa mattina alle 7 ci ha fatto una bellissima sorpresa. Lo ritroveremo, insomma, spero naturalmente anche nei prossimi giorni. Comunque appuntamento ufficiale dal 7 di settembre con tantissime novità.
1: Non dire poi... niente.
0: Non dico niente, anche perché non sappiamo ancora niente, ma saremo poi pronti per far partire la nuova incredibile stagione di Tutto Esaurito, il mio programma preferito. Quindi grazie a tutti voi.
1: Grazie
0: per
1: grazie,
0: esserci. Grazie. Stiamo per entrare, tra l'altro, nel mondo meraviglioso di 70-80 no fanta.
1: Chi vince se la canta.
0: Ma prima, allora, amici, causa telefoni, smartphone, social e app, parliamo meno.
1: È vero.
0: Stiamo parlando molto meno. Pensate che, dati alla mano, utilizzeremmo meno 338 parole al giorno.
1: Ma dai.
0: Cioè, ognuno di noi perde di giorno in giorno 338 parole.
2: Ma che non dice, o che non si ricorda, o che non ha mai
0: non
2: detto,
0: dice,
2: che non usa più,
0: che non utilizza più. E poi soprattutto, credo, le parole quelle un po' più difficili, alla fine poi te le dimentichi, eh.
1: Beh, sì, ma è vero,
0: finisce che il vocabolario poi si riduce a quelle quattro parole in croce.
2: Però sì, puoi dire six seven.
0: Quindi il nostro lessico diventa oltretutto sempre più povero, sempre più misero. Ed
3: sono
0: è un vero peccato.
3: Brevi messaggi quelli che ci mandiamo.
1: Sì, sì.
0: Intanto chiediamo
4: addirittura
0: persi. Emoticon di segni.
3: Intanto
0: ve lo chiediamo, ma voi preferite mandare i messaggi o la cara vecchia telefonata, per esempio? Partiamo da qui.
1: Amici e amiche, avete capito bene? Preferite messaggi WhatsApp o la vecchia parlata al telefono? Ma ditecelo, soprattutto datecelo al 342 41 15 55, anche con WhatsApp vocale.
0: Anche con in vocale, ecco, così sentiamo le vostre voci e parlate insieme a noi.
3: È facile rendersi conto di questo che hai detto, proprio anche andando semplicemente a mangiare fuori con degli amici o anche quando sei a tavola.
0: Sono tutti al telefono, no?
3: Che
0: è vero? Uno dice, vabbè, potevo uscire con una tua fotografia, che era uguale, no?
3: Sì, ti distrai facilmente, ecco, col
0: cellulare. Boris, è proprio così, perdiamo 338 parole al giorno e probabilmente, dicono gli esperti, è una stima anche ottimistica.
5: Che moltiplicate per un anno superano le 120.000 parole. Vale a dire che in un anno noi perdiamo 15 ore di conversazione. Questo è quanto stabilito da uno studio che è stato condotto per l'evoluzione del linguaggio tra il 2005 e il 2019. Pensate che sono serviti 7 anni per analizzare tutti i dati e poi pubblicarli nel Vangelo, diciamo, della psicologia, che è il Perspectives of Psychology Science. È una rivista scientifica su cui è stato pubblicato questo studio e che in effetti mette in evidenza come gli smart non sono solo una limitazione, ma non riescono a spiegare tutto. Il problema è che noi ci affidiamo a loro, oggi soprattutto all'intelligenza artificiale, e quindi non abbiamo neanche più proprietà di linguaggio. Oggi siamo tutti avvocati, giornalisti, commercialisti, qualsiasi cosa, perché tanto chiedo all'intelligenza artificiale come comportarmi. Ma fare questo significa demandare attività intellettuale. Cioè il vostro cervello, il nostro cervello, non si allena più come prima. E si sta in silenzio al ristorante, in spiaggia nel caso dell'estate, cioè si ha proprio meno voglia di parlare. Volete sapere qual è la prova del 9?
0: Qual è?
5: Gli esami di maturità. Tanti ragazzi nei loro esami scrivevano perché X, K, E, o peggio ancora comunque C, M, Q. Tutto questo dà l'idea di come stia cambiando il tutto. Ma non è solo quello. Per esempio, ordinare cibo e farlo attraverso l'app senza chiamare il ristorante significa dire buonasera, salve, chiedo scusa, voglio sapere se per caso c'era un tab. Che è già tenere allenata la mente. Le casse automatiche, i navigatori GPS. Tutto questo ci sta portando a diventare molto, ma molto più parchi di parole.
0: Allora, Albe intanto da Sarano ci scrive: quindi mia suocera sarebbe l'eccezione che conferma la regola.
3: Altra donna, altra generazione.
0: Tenetela stretta, però tenetela cara, perché tra un po' veramente ci esprimeremo solo a gesti, a disegni. Chi è Betty?
4: Buongiorno ciurma.
0: Ciao, buongiorno.
4: Per ovviare il problema della perdita di lessico, sì, ci sono delle belle iniziative, sì,
0: per
4: ad esempio?
0: Esempio
4: qualche anno fa la società Nanti Alighieri aveva proposto l'adozione di una parola, quindi ci si registrava,
0: carino,
4: si sceglieva una parola e ci si impegnava a usarla nonostante fosse appunto desueta. Mm-hmm. Per quanto mi riguarda ho scelto autoindulgenza,
0: ah,
4: perché la
0: bella
4: uso molto spesso con mio marito. Consiglio a tutti di fare lo stesso. Ciao.
1: Ciao.
0: Mi piace molto questa iniziativa. Adotta una parola, ne scegli una, magari puoi aprire il dizionario a caso, no? Magari una parola che non conosci,
1: certo,
0: o che utilizzi pochissimo nella vita di tutti i giorni. Beh, io avevo un insegnante di italiano, di lettere, al liceo, molto valida, molto severa, ma assolutamente valida. Ogni tanto le chiedevo un consiglio su una lettura, specie d'estate, no? Prof, che libro potrei leggere? Lei mi diceva: leggi il dizionario.
1: È vero.
0: Che senso?
1: Certo.
0: Sì, sì, leggi il vocabolario, il dizionario, così impari parole nuove, il tuo lessico diventa più vario. Beh, insomma, col senno di poi,
3: ha
0: effettivamente
3: ragione,
0: era un ottimo consiglio.
1: Quindi,
2: ma te le ricordi?
0: Potremmo ripartire da qui.
1: Ma certo che se le ricorda. Come inizia a parlare non la finisce più. Scusa, inizia
2: alcune parole magari sai in sequenza o saltavi da una lettera all'altra di palo in frasca.
1: Ma dipende dalle parole.
2: Come
0: dipende,
2: lo leggevi?
0: Dipende, dipende. No, andavi in ordine proprio alfabetico.
2: Però,
0: cioè,
2: potrei leggere palla, pallotta, palletto, pallette.
0: E beh, poi ti focalizzavi sulle parole quelle più difficili, ovvio, quelli che utilizzi correntemente.
2: No,
0: sono già tue. Anche i sinonimi, bravissimo. Marco da Gorizia dice: io con voi imparo ogni giorno una parola in più, grazie di esistere addirittura.
1: Ma dai,
0: ma per esempio, Marco oggi che parola hai imparato?
1: Diccelo.
0: Grazie a noi, se ce lo vuoi dire naturalmente.
2: Ha detto una parola sul tendine, Marco, una lesione.
1: È vero.
2: Nuova.
0: Nuova, vedi, vedi. Chi è Betty?
6: Buongiorno esauriti.
0: Ciao, buongiorno.
6: Il messaggio WhatsApp è per una cosa molto veloce, rapida. Ci vediamo là, ok, ti raggiungo. Mentre la telefonata è sempre meglio per parlare, chiedere come va, chiedere che fai, chiedere tante cose, dialogare, ecco, quindi viva il dialogo.
0: Viva il dialogo, ne avevamo parlato, se non ricordo male, non molto
3: tempo fa.
0: Gente Boris,
3: gente
0: che proprio ha paura
3: di ricevere telefonate, di parlare al telefono.
0: Di stare al telefono, soprattutto le nuove generazioni.
1: Certo.
0: Ricordo bene?
5: Ricordi benissimo, il punto è che i ragazzi preferiscono proprio la velocità del messaggio vocale, che ovviamente è ancora più abbreviato nei loro casi, perché sono comunicazioni. Se voi prendete il cellulare di un ragazzino e lo guardate, non troverete la cronologia di messaggi, ma tantissimi messaggi vocali, il che significa perdere anche l'utilizzo di scrittura, che come possono confermare chissà quanti docenti che ci ascoltano, è un danno soprattutto nell'età adolescenziale e preadolescenziale.
0: Sì. Allora, Flavio il giardiniere di Comabbio, che salutiamo, dice: io di certo preferirei una bella chiamata a un messaggio, perché riesco a esprimermi molto meglio, ma purtroppo voi non mi chiamate mai e quindi sono costretto a mandare messaggi. Io qua faccio povero
2: Boris, i ragazzi le fanno le chiamate, guardo mio figlio che ne ha 13, si fanno le videochiamate.
0: Sì, ma poi si parlano o si fissano e basta?
2: No, si parlano, magari non tantissimo, ma fanno solo videochiamate.
1: Ma dai.
2: Neanche audio, video. E gli audio li ascoltano al 2x. Anche i video su Instagram.
0: Sì, però vedi che è tutto molto più veloce adesso. Anche il modo in cui si consumano,
2: esatto,
0: i contenuti sui social, per esempio, penso al TikTok. Tutto estremamente rapido.
2: Tutto veloce, anche TikTok lo sentono a 2x, 3x.
0: Esatto. Quindi a causa di questo, naturalmente, non si ha più nella voglia, evidentemente, neanche l'interesse a fermarsi con un amico, un'amica, un conoscente, anche una persona incontrata in mezzo alla strada e chiacchierare.
1: Ma perché devo chiacchierare? Ma lasciami stare.
0: Allora, intanto, attenzione, a proposito di parole, Boris, dillo tu, arriva un'indiscrezione.
5: Sembrerebbe saltato ufficialmente la candidatura di Andrea Pirlo alla panchina azzurra. È lo stesso allenatore a scriverlo sui suoi social, apprendo di non essere più il candidato. Tante le polemiche, come abbiamo detto a inizio puntata. Evidentemente il presidente della Federcalcio Malagò ha ritenuto di fare il passo indietro. Vedremo se stessa cosa la farà Maldini, che era il principale sponsor della candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico, che comunque possiamo dire con ragionevole certezza è tramontata.
1: Ah, ok.
0: Grazie.
1: E chi sarà? Chi sarà?
0: Chi sarà ancora non.
2: C'è Mancini in ballo.
1: Ma Mancini se l'ha andato via, se l'è andato quando allenava l'Italia.
2: Stai calmo,
0: calmo
2: pizza.
0: Però.
2: Ma io dico. Non ti agitare, pizza. Dobbiamo andare agli europei, pizza.
3: Non devi scaldare, non devi scaldare.
1: Ah, va. Chi è Betty?
0: Torniamo alle parole, vai.
7: Buongiorno Giulma, sì, Gigi da Venezia. Io gestisco un ristorante da 41 anni
0: sì.
7: E ho visto l'evoluzione dell'essere certo. umano in maniera negativa.
0: Certo.
7: Una volta le famiglie si sedevano a tavola, chiacchieravano tra di loro, sì. i figli ascoltavano le cose belle e le cose brutte. Sì. Adesso si siedono a tavola, che siano in 4, in 5, in 6, tutti hanno il telefonino davanti agli occhi.
0: È verissimo, in molti casi è proprio così. Certo. Muccio da Monza dice: grazie a voi, per esempio, ho imparato una parola nuova,
1: quale?
0: Cioè pizza e cucù. Molto bene.
2: Cucù.
0: Poi arriva un consiglio, insomma, per noi da Gloria da Milano. Boris ci scrive: ciurma, createla voi una rubrichetta, una parola nuova al giorno, così poi noi le memorizziamo e ci possiamo anche bullare al bar.
3: Non è male, non è male.
0: Può essere una cosa carina. Per esempio, Boris, una parola, dai.
1: Sì.
0: Parola di oggi.
5: Beh, anziché dire mi sono fatto male, ho una tumefazione dei tessuti.
0: Bella.
1: Tumefazione.
2: Quando
1: dei
2: lo dico
1: tessuti.
2: Devo per forza pensarmi un piede per dirla. Sì.
3: Devo essere positivi.
0: Ma beh. Vabbè, sì, infatti.
5: Beh, qualcosa di più positivo potrebbe anche essere. Oggi sono assurto a un ruolo diverso.
2: Assurdo
0: o surto?
5: Assurdo,
0: da
5: in realtà
0: assurgere,
5: può detto,
0: giusto?
5: Esatto, da assurgere, potrebbe essere detto in tutti i due modi.
0: Ok, quindi assurdo. Significato, spiegacelo sì. per bene Boris, così la memorizziamo. Assurdo. Significato di assurgere.
5: Assurgere sta per diventare, per salire, come dire, di elevarsi.
0: Ah,
5: okay,
0: elevarsi.
1: Allora lo posso dire anch'io. Assurgiti qua, Cicino!
0: Allora,
2: ci vuole un miracolo.
3: Non è miracoloso, infatti.
0: È molto poetico, meno poetico quello che hai scritto, Max. Non lo leggerò assolutamente. Cancello la tua stringa. Perché ha detto che c'ha qualcos'altro lui di tumefatto stamattina. Vabbè, ma per colpa nostra, scusami, cosa ti abbiamo fatto?
3: E viaggiano in coppia.
8: Ma no, stavo utilizzando il vocabolo di Boris.
0: Stavi facendo un esempio,
8: sì,
0: diciamo, pratico. Preferisco chiamare che rispondere tramite SMS o vocale. Molto meglio, però avrei paura a chiamare Ilenia, dice Francesco, se no finirei i minuti illimitati.
2: Ma non è vero, Ilenia non asciuga.
0: No. Franci, ti chiamo io, spendo io. Allora, i miei figli però, dice Melina, quando vogliono chiedere, sanno parlare,
3: sì.
0: lo sanno fare
3: I
0: anche molto bene.
3: I soldi ti chiedono, certo. Melina, i soldi ti chiedono.
0: Per il resto, dice, confermo la loro non voglia di fare delle telefonate di servizio, chiamare un taxi, per esempio, un ristorante, eccetera, eccetera. Ma perché loro sono proprio nati, cresciuti, abituati a fare tutto attraverso le app. Cioè
3: certo.
0: diventa un automatismo come per noi era forse all'epoca telefonare.
2: Ma certo.
0: E se considerate che noi telefonavamo, uno sbattimento allucinante nelle cabine telefoniche,
1: certo.
0: se ci pensate.
2: Sì, ti andava bene che c'era la scheda, sennò dove cerca le monetine in tasca.
0: Bravo.
3: I gettoni
0: ancora prima
2: gettoni
0: delle monetine
2: prima.
0: E poi sono arrivate le schede. Ma soprattutto aspettare, perché quella cabina magari telefonica
1: era
0: che ti serviva in quel momento era occupata, c'era pure la fila.
2: Se no chiamavi da casa.
1: Cioè, esci, non parlare troppo, è finito di parlare o no?
3: Si litigava.
0: Chi è?
9: Buongiorno, Ciurma.
0: Ciao, buongiorno.
9: Allora, noi siamo titolari di due ristoranti.
0: Ah.
9: In entrambi i nostri ristoranti abbiamo dei fogli con dei disegni stampati, dei colori che portiamo a tutti i bambini
0: per farli.
9: In modo che passino quel poco tempo colorando e non al telefono.
0: E non al tablet, per esempio. Bello, è una bellissima iniziativa,
1: sì.
0: ci piace molto. Lucia da Cagliari ci scrive, ma avete notato che anche parlando i più giovani, tra l'altro, sono molto veloci.
1: Sì, è vero.
0: Dice, ci sono delle volte in cui io proprio non li capisco.
1: Non ti capisco.
0: Quindi anche il modo, no, poi di parlare, evidentemente,
3: a due per.
9: Capisco, cazzo.
0: Eccoci. Va bene, assurgiamo.
1: Assurgiamo.
0: Alleviamo.
1: 80.
0: Questo programma.
1: 90. Chi vince se la canta.
0: Lo facciamo con la musica. E che musica, attenzione, amici, anche oggi tre canzoni, tre decadi. A voi naturalmente il compito di scegliere quella che vi piace di più e di votarla. Siamo andati a pescare anche oggi dagli anni 70.
10: Pazzesca,
0: dagli 80 e dagli 90. Partiamo proprio da te, Piripizza, che ci presenti, ci proponi gli anni 70.
1: Amici e grande amiche, voi che siete nati nel 1970. Ragazzi, ha cambiato la storia, la vita di ognuno di noi questo film. Stiamo parlando della febbre del sabato sera.
0: Che bello!
1: I Bee Gees con Stevan and Love!
0: Stevan and Love!
1: Che bello!
0: Il mio primo CD!
1: Ah sì?
0: Sì?
1: Sì!
0: Wow!

0: film, ragazzi.
1: Disco 70, signori, Bee Gees, Staying Alive. Ma vogliamo da Betty e i gloriosi anni 80.
2: Pubblicato il 10 aprile del 1985, diventa subito un grandissimo successo di musica dance. Pensate, è stato incluso nell'elenco delle 1001 canzoni da sentire obbligatoriamente prima di morire.
1: Oh,
2: ora live, your film around.
1: Wow.

0: rossa degli 80 di oggi, ma attenzione, canzone italiana per gli anni 90.
1: Un classico intramontabile della musica italiana, capace di raccontare l'estate con un pizzico di nostalgia. Era il 1992 e arrivava Luca Carboni con Mare Mare. Wow!

0: aveva comprato la moto?
1: Sì, cara.
0: Usata ma tenuta bene?
2: Come pizza uguale.
3: No, pizza nuova.
2: Tenuta male.
0: Amici, tocca a voi. 70, BG's, 80, You Spin Me Round, 90, Luca Carboni di Mare Mare, votate ora.
1: Tocca a voi al 342 41 15 105.
4: Jukebox
0: d'estate.
1: Cole, questa è bella.
0: È la sigla.
5: Jukebox d'estate.

0: preferite, lo sappiamo?
1: Il disco Mano nella portiera.
0: No, ci manca quello,
2: No, no.
0: Ti prego. Ciao Maurizio, ciao Livorno.
2: Ciao.
0: Vota il 70.
2: Certo.
0: 80 invece per Daniela Cagliari.
2: Ma si capisce.
0: E già. Desperate and
3: broken. 90, tutta la vita, mare mare, l'inno di una generazione. Emilio da Salerno, 90 anche per Enzo da Bergamo e per Leo Luca da Corleone, ciao.
2: Ciao,
4: ciao, ciao.

0: tutti.
1: Mitch, vai al mare che è meglio. 80, chi vince se la canta. Simone da Milano.
0: Ciao.
2: Non la pensa, non la pensa come te Giorgia da Bellono che vota 90. E poi ancora Cinzia da Maddalena di Cazzano, Bologna, mare mare, Luca Carboni, anni 90.
3: 70, Vincenzo, certo. Bologna, 70, Lidia, Torino, 70, Gabri da Villano,
0: provincia di Bergamo.
3: Ah, le sai tutte.
4: Pronti? Mano nella portiera, vai. Dai.
3: Aia, no, io no. No, io non la voglio mettere. Io non la voglio mettere. Chi è Betty?
5: No, pizza cucù, io cugini di campagna inglesi non te li voto. Alessio da Casa del Piano. Aspetta.
3: I cugini di campagna inglesi?
0: Sarà un cucù.
6: Ma quanti veri a che hanno? Ma come mai?
0: Ma non lo so. Senti, senti.
3: Questa la possiamo cantare.
6: Dall'inizio alla fine.
7: Forse non sarà
6: una canzone.
0: Ma in effetti.
2: È il karaoke questo.

0: ciao Laura.
1: Ciao.
2: 90, chi vince se la canta per Christian da Bergamo e poi ancora Nicola da Milano. 90.
0: 90 anche per Max da Bovisi, 80 Michele da Bologna, 80 voglia di andare al mare, Luca da Milano. Ragazzi, non si capisce.
3: No. Chi è Betty?
4: Appena ho sentito Betty volevo darlo, sì, a lei, ma poi Mitch ti sei superato. 90 Luca Carboni, tutta la vita.
0: Bro.

0: Ma poi era Bulletta?
1: Era Bullet.
0: Veramente? Io avevo il cappellino con le treccine di Gullit, cioè le treccine già attaccate al cappello, si andava in giro così in quegli anni.
2: Sì. 36 anni fa.
0: Oh, che vuoi, sono vecchia. Chi è Betty?
3: 80!
0: Sì.
3: Perché con quella benda sull'occhio piaceva tanto anche a mia zia.
0: Allora, occhio, primo stop.
2: Secondo me ha girato la ruota quella dell'ultimo messaggio.
4: Dici?
2: Dico.
0: Chi è che la sta girando, Max?
5: Io mi amo.
2: La segreteria.
0: Senti.
4: No.
5: 80!
6: 80!
0: Forza Betty,
4: siamo
0: raccomando.
4: Pronti.
2: Perché è bendato, capito? Non riesce a girare.
4: Tutti vicino al telefono, perché se suona rispondiamo 80, chi vince se la canta.
0: Oh yes, entro il quinto squillo, non possiamo darvene più di 5.
4: Primo squillo.
1: Primo squillo.
6: Ci credo.
4: Secondo. Dai. Certo, dai.
0: 80. Brava! Complimenti, Cinzia.
1: Ti sei salvata.
0: Cinzia, buongiorno.
7: Sono felicissima, buongiorno. Oh. Non mi sembra vero.
0: Ma che bello, Cinzia.
7: Che bello, non me l'aspettavo. È la seconda volta comunque. Qualche anno fa mi avete già chiamata, sì.
0: Sì. Vabbè, insomma.
7: Per il TDM, ma sono contentissima, che bel regalo.
0: E
7: grazie.
0: Se ti sento, sono contento. Senti, Cinzietta, altro che bel regalo, ti arriverà un bel paccone con tutti i nostri gadget.
7: Che meraviglia, che bello. Che meraviglia, sì. Grazie ragazzi.
0: Ma figurati,
7: sono felicissima.
0: Cinzietta, ne vuoi approfittare e fare dei saluti?
7: Saluto tutti voi 105isti e tutti gli amici ascoltatori, perché non so cos'altro dire, veramente. Saluto tutti.
0: Grazie, Cinzia, un bacio enorme a te. Buon estate.
2: Ciao.
0: Allora, gli 80 sono ancora in gara, quindi disco 80, Dead or Alive, You Spin Me Round, 70, Bee Gees, Staying Alive, 90, Mare, Luca Carboni.
6: Votate al 342 41 15 105.

0: No, no, ragazzi, guarda che sono tutti lì proprio stamattina.
1: Si capisce come.
0: Voto agli 80 da Bagno di Romagna.
1: Ah, sì?
0: In provincia
1: di Romagna.
0: Di Romagna, Stefano, per esempio. Subito sotto ci sono i 90 per Alessandro da Palermo e 70 Carlo da Bergamo.
1: Ma chi è Betty?
2: Ciao ragazzi, ciao. Sempre 70, mitici, DJs. Ho visto l'altra sera la febbre del sabato sera.
0: Ah, sì?
2: Pure rima. Ciao ragazzi, un abbraccio fortissimo da Luisella.
0: Ciao Luisella.
3: Ciao, vuoi girare la ruota? Gira la ruota.
0: Attenzione. Se dice così è perché sa.
3: No, la gira Luisella.
0: Sa qualcosa che noi non sappiamo.
2: Sì, sì. Tocca a te, ha detto Fabio.
3: No, ha girato Luisella.
1: Ecco, lo sapevo.
0: 70! Ai, ai, ai.
1: 70. Ragazzi e ragazze, patatini miei e patatine mie. Mi raccomando, entro il quinto squillo. Risponde 70, chi vince se la chianta.
3: Lo sai già che vai a casa.
0: E se non rispondono, dicono pronto?
1: A casa. Ciao, ragazzi. Prego. Rimangono gli 80 e 90. Ma non fatemi andare via triste, per piacere.
0: Secondo.
1: Non ci credo.
3: Terzo.
1: Non ci credo.
4: 70.
1: Ma certo, patatino.
3: Che voce squillante, che energia.
0: Grandissimo. Ciao, benvenuto.
3: Vai Andrea, giusto?
4: Giustissimo Andrea.
0: Grande Andrea. Ciao. Di Vicenza?
4: Da Vicenza, sì.
0: Da Vicenza, buongiorno Andrea. Ciao. Che fai a Vicenza? Benvenuto.
4: Io sono un operaio, solo che sono a casa in mutua con mal di schiena.
1: Patatino.
0: Andrea, ti mandiamo tanti bacini, sì. Proprio lì nel punto dove ti fa male. Va bene, così guarisce presto.
1: Ma se fondo schiena, magari.
0: Ma niente, te li dà lo stesso, pizza e bacini.
1: Certo.
0: Andrea, arrivano i nostri regali per te. Salvi i Bee Gees.
1: Grande uomo.
0: Ma soprattutto da Vicenza. Chi saluti? Chi vuoi salutare?
4: Saluto tutti quanti.
3: Bene. Grazie.
0: Buona guarigione Andrea.
1: Ciao Andrea.
3: Vai a dare un bacino al bacino.
1: Ma
3: di
1: certo.
3: Andrea.
0: E buona estate.
1: Sì,
0: signori, sono gli ultimi

0: con gli anni 80 che Mingiuse la canta. Daniela, provincia di Cagliari, non la pensa così la Miki da Ferrara, che invece consegna il suo voto ai No Fantastici.
1: Ma che è Betty?

0: siccome sono rimasta in gara tutte e tre le canzoni, vi ricordiamo sì. che al termine della jukebox elimineremo d'ufficio il brano che ha preso meno voti, la Decade.
1: Sì,
0: che è stata votata di meno, ma ancora non li sappiamo i voti, però.

0: balla
1: i successi di
2: perché
1: sempre.
2: Allora, ultimissimi secondi, signori. Brevissimo recap a partire dagli anni 70.
3: 70.
4: Senti qua. Quanti cassetti
2: i Bee Gees di Stayin' Alive. Ecco invece la nostra proposta di oggi per gli anni 80.
3: 80.
2: You spin me around, dead or alive. E Back in the Days negli anni 90. Arriva lui.
3: 90.
5: Mare, mare, mare, cosa?
2: Sì. Ma attenzione, non c'è più tempo.
6: No, no, mi dispiace.
2: Betty, chi è?
7: Anni 80, chi vince se la canta. Mm-mm. Dali e mamma Stefania Sangano.
8: Mm. Che carini.
4: Ma che carini, bravi.
9: Ormai è fuori tempo,
8: che bel
9: Betty.
8: Voto che hanno dato.
4: Ma certo.
9: È fuori tempo, Betty.
2: Ma ce l'hanno fatta secondo voi?
10: No,
2: ma
10: no,
2: gli 80?
8: Perché sì. Fate così?
2: Non lo so.
10: Via, via.
2: Allora attenzione, tra Bee Gees, Dead or Alive, Luca Carboni ad abbandonare 70, 80, 90 oggi.
10: Chi esce?
4: No, lo sapevo.
8: Chi è?
2: Sono chi proprio loro, Betty. Ci dispiace, sono i Dead or Alive. Non ce la fanno.
10: Che peccato.
8: Che dolore.
2: Face to face, sì. Heart to heart.
9: Giro io.
4: Dai. Adesso.
2: Attendiamo.
4: Tanto si sa. Tutto mania mania, si sa.
3: 90.
10: 90.
2: Attenzione, 90 non basterà più una sola telefonata, ce ne vogliono due conferme arrivate a questo punto. E allora amici, cosa devono dire? Come? Quando?
10: Adesso. Dovete confermare il vostro voto. 90 chi vince se la canta, soltanto 90 la risposta. Quando squillerà il vostro telefonino?
4: Ma non squilla.
10: Squilla,
2: aspetta,
10: squilla.
2: Un secondo, dammi il tempo.
9: Dai. Non squillo, cosa succede?
4: Niente, dai, che c'ho fretta, dai.
10: Se non squilla, eliminano gli anni 90, eliminano la decade.
2: Sai che vogliamo darvi, tra l'altro, tantissimi regali. Sì, sì. Abbiamo i fondi, guarda, a finire di magazzino. Sì. Possiamo mica partire per le vacanze col magazzino pieno.
9: Se non voto, se...
2: Aggiungiamo roba, dai.
4: Sì, le ciabattine da spiaggia.
2: Della Betty?
4: Sì.
2: Usate da Betty.
10: 90, 90, 90, primo squillo.
11: 90, chi vince se la canta.
2: Bravo, chi sei? Benvenuto.
11: Sono Domenico da Pordenone.
2: Grande Domenico, le vuoi le ciabattine usate di Betty, Domenico?
11: Va bene, dai.
2: Dai, sei un gran
8: poco,
9: Che numero hai, Domenico? 38.
4: Che numero hai di piede, Domenico?
11: 42.
2: Vabbè, ti esce un po' il tallone, che te ne frega.
4: Mi viene sta tallone d'Achille come Marchino.
2: Dai. Domenico, bravo.
11: Dimmi.
2: Chi saluti?
11: Grazie.
4: Prego.
11: A tutti quelli che mi conoscono. A mia moglie.
2: Monica. E a tua moglie. Un bacio enorme.
4: Ciao,
2: Domenico.
10: Ciao.
9: Le ciabatte vanno alla moglie allora.
4: Ma certo.
2: Le ciabattine. Magari a 42 anche la moglie, che ne sappiamo.
4: E si tagliano le unghie.
2: Benissimo. Allora, basta una chiamata così e i 90 vincono.
4: Ah sì?
2: E vince Carboni.
10: Seconda telefonata, confermate. Come ha fatto Domenico?
4: Sì.
10: Gridate, rispondete. Sì, sì, certo. Anni 90, sì, 90 chi vince se la canta.
2: Sì, esatto. In più andate a casa con i nostri regali.
4: Sì, sì. Suggerisci, suggerisci.
2: Ma cosa aggiungiamo?
4: Non aggiungo niente.
2: Dai, una roba tua.
10: L'ombrellone, dai.
4: L'ombrellone.
2: Perizoma.
4: Mio perizoma tigrato.
10: Ma cosa ce ne fa?
8: Che schifo.
4: Come che schifo?
10: Lo usa come fionda.
4: Sì.
10: Può usarlo come fiondina.
2: Usato, no?
4: Certo. Hai chiesto la tua nuova.
8: L'ho usato mille volte, per forza.
10: 90 è la risposta esatta.
2: Primo squillo.
4: Pensa a te.
11: 90.
2: Sì. Signori, è incredibile. Vota i 90, ma arriva dallo stesso paese di pizza, da Cesano Maderno.
10: Tradito in famiglia.
2: Ciao Stefano.
4: Ciao.
11: Ciao.
2: Ma buongiorno, benvenuto. Ma come mai non hai sostenuto, appunto, il tuo compaesano?
11: Guarda, ho appena visto che succede adesso col camion.
0: E quindi io ho messo 90.
4: Hai fatto bene, bravo.
2: Bravo Stefano.
10: Appena ti vedo bene, bravo.
2: Stefano, lo vuoi il perizoma in aggiunta ai nostri gadget di pizza usato?
0: Usato no.
2: Usato no, e allora bravo. Niente, non te lo mettiamo.
4: Guarda che è un usato sicuro, fratello.
0: È garantito.
4: Certo.
2: Stefano, ci vai in vacanza?
0: Sì, ma vado a Jesolo.
2: A Jesolo. A Caorle, sì, beh, zone che conosciamo bene. Stefano, vuoi fare un saluto da Cesano Maderno? Non ci sente più.
10: No,
2: Stefano.
9: Ciao Stefano.
4: Ci vediamo al supermercato, Stefano.
2: Allora, signori, l'avete voluto, l'avete votato, l'avete sostenuto. Andiamo al mare con lui tra poco. Luca Carboni. Non fa

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
3: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
2: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
12: Arriva subito.
14: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
18: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
19: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
18: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
21: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
20: Brava Samira!
21: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
20: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
21: Riso Flora, non scuoce mai.
22: 70! 80! Fanta!
23: Chi vince se la canta?
22: Decade 90!

0: dobbiamo andare.
1: Ma sì, torna domani, se tanto tanto noenda.
2: Sì, ma torniamo anche noi, naturalmente, dalle 6 alle 7 con il programma che fate voi, bellissimo.
1: Avanti, avanti, c'è posto, e dalle 7 sarà nuovamente.
2: Speriamo,
1: certo,
2: con il nostro capitano,
1: certo,
2: domani mattina.
3: Ricordiamolo, stamattina si è palesato,
2: se, certo.
3: Quindi domani mattina alle 7 dovete essere qua per sentirlo.
1: Tutti, che vi offriamo la colazione.
2: Ma per ora, guarda, anche oggi sei andato a scrocco con le brioche di Melina.
1: Quindi. Sì, sì, oltre a Melina, anche Michele.
3: Chi è che si offre domani?
1: No, no, ci ha già pagato, grazie, anche per domani.
2: Infatti, amici, vi lasciamo con i Friends. Noi torniamo appunto domani mattina, ore 7, pronti, carichi. Vi diamo la sveglia. Sarà ancora
1: tutto
4: esaurito.
2: Ciao. Grazie, Giurma. Grazie, Zaiti.
3: Guarda che arriva, guarda.
1: Yeah.
3: La tua preferita.
1: Ciao, baby. Ciao baby, I love you.
5: Ciao baby, addirittura.
2: I love you.
3: È italiana, sì, non è che
2: tu Macarena?
1: Ah, macareniamoci tutta. Oh.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade a Roma. Sul tratto urbano della A24 troviamo code tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est della capitale verso quest'ultima. Incolonnamenti anche lungo la 1 per incidente tra Laccio Fiorenzuola, Laccio 15, Parma La Spezia per chi sta procedendo verso Bologna. Un ostacolo sulla carreggiata segnalato invece sulla tangenziale est di Milano tra via Mecenate, Ponte Lambro e Paullo in direzione della Laccio con la 1 Milano-Napoli. Una perdita di carico sulla A24 tra Sulmona, Pratola Peligna e Bussi Popoli per chi sta procedendo verso Pescara. Ultima segnalazione che giunge dalla statale 1 alla via Aurelia con traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Ansedonia Sud verso l'incrocio Roma. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
6: Spumante o champagne?
5: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
6: Filetto o entrecote?
5: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Robazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Stamattina sono passato in Piazza della Repubblica.
1: Quando uno mi indica come fai tu, è pericoloso, potrebbe partirti il dito o l'unghia e colpirmi.
0: C'era una specie di attivista con dei cartelli che protestava per il caro vita.
1: Uno solo?
0: Era uno solo. E diceva: il caro vita, non si arriva a fine mese, questo paese fa schifo. A un certo punto, sono stato al concerto di Bruno Mars.
1: Ma non era per caso quello che stava protestando
0: quella signora per Rogeliere,
1: quello che ha organizzato
2: mentre
1: tutto.
2: Ti ha visto passare. Bellissimo. Ha alzato il cartello, quello che ho capito. Certo.
0: No, ma c'è scritto così. Sono stato, virgola, Ross. Cioè, proprio ce l'aveva proprio.
2: Io ero il grande fratello, il Truman Show.
1: Io sono stato genere. Davanti all'istituto, quello.
0: No, no, non si può fare.
1: Va bene,
0: lo possiamo fare fuori onda.
1: No. Va bene, buongiorno, sono le 10, andiamo.
0: Quella è la gag estrema.
1: Io ho detto, come è andato il concerto?
0: Boh.
3: Dai,
0: vabbè. È lunedì, buongiorno, è ultima settimana.
1: Resistete,
2: ma
1: gli ultimi
2: per voi parlate. Vabbè,
1: gli ultimi 5 giorni dei Friends.
3: Ma no,
1: poi
3: no, oh, yeah.
2: Ma chi è?
3: Poi
2: una gran voglia
1: di fare tutto quello. Poi a novembre, il giorno dei morti.
2: Ma non è vero.
1: Sì, sì.
2: Mi stai depistando.
1: E che non ti hanno detto niente come al solito.
0: È una sigla, ragazzi.
1: No, dobbiamo
0: buongiorno.
2: Perché
1: dobbiamo...
2: mi vuoi depistare, Tony? Dimmi la verità.
1: Dobbiamo dare il buongiorno a Asia.
2: Buongiorno, ragazzi. Oh, allora, buongiorno.
1: Scusa, Asia, funziona soltanto con i concerti o anche con i programmi?
2: Non lo so, ragazzi, oggi lo scopriremo. Spieghiamo ai nostri amici, gli ascoltatori.
0: Raccontarvi che... la storia di Asia.
2: Sì, che fa riflettere, fa
1: una
2: sorridere, ma anche molto riflettere.
1: Una storia
0: è l'ultima arrivata,
1: triste.
0: È la rookie, come si direbbe nell'NBA. La matricola della radio è molto carina e molto brava anche nel suo
1: potere.
0: Lavoro.
2: Grazie.
1: Un grandissimo
2: però
1: potere.
2: Però ogni volta che decide di partecipare ad un concerto, questo concerto in qualche modo avrà dei problemi o si interrompe. È successo con Bad Bunny, Grandinata, Tempesta, concerto interrotto perché c'era lei.
0: Prima ancora con Rosalia.
4: Rosalia, certo.
0: E l'altra sera si è andata a vedere The Weeknd.
1: Come è andata?
2: Ieri, tipo.
4: Ieri sera, sì, ragazzi,
0: era
4: The Weeknd. Tre serate, tutto benissimo. Ho detto, vabbè,
0: tu
4: io
0: arrivi.
4: Andrò domenica.
2: Allora, quasi vado, è pensato.
1: Io vedo
2: no?
1: già quattro giovanotti di una volta che si stanno toccando lì perché il prossimo concerto...
4: Sono i Pooh.
0: No, non andare a vedere i Pooh, no!
2: No, resta a casa,
0: no.
1: Quelli sono delicati,
2: Chi fermerà la musica?
0: No.
2: Chi fermerà la musica?
1: Il povero Daniele Battaglia.
0: Tra l'altro. Quindi cosa è successo? Niente grandinata stavolta, ma guasti tecnici.
4: No, esatto, prima di entrare dicevo, chiacchieravo con le mie amiche, dicevo scherzando, ma stasera dai, cuoto il guasto tecnico, qualcosa.
2: No,
4: vi giuro, tre blackout.
1: Asia, tu sei
4: potentissima,
1: capisci che potere hai? Cioè, c'è un film bellissimo con Totò che lui si mette fuori dal negozio tutto vestito da corvo, proprio da nero, da schiattamorte, come si dice?
0: Schiattamorte.
4: Sono io.
1: No.
4: Sì.
1: E il proprietario del negozio lo paga perché si sposti e lui continua ad andare fuori da

0: tutti i negozi, capisci?
1: No, adesso è una gag che ha anche dei risvolti brutti. Poi proprio tu che sei dolcissima.
0: Sì.
1: Però, ragazzi, tre sono tre. Per un po' non andare, Asia, per un po'.
2: No, oppure se ci fosse una cosa che ci riguardasse, esatto, da vicino.
0: Poi non è il concerto organizzato da quella radio.
2: Ci fai sapere.
3: No, però a mia discolpa posso dire che a Tedua non è successo niente a San Siro. Quindi
0: lo dici tu.
1: Però hai ragione, Tony.
0: In camerino.
1: Mandiamola ai tour delle altre radio. Può essere un'arma.
0: Tu sei potentissima, non ti metti
2: in tour. Guarda, io ho un paio di tour da
1: sabotare.
2: Da fidarti, Asia, va bene?
3: Ci sono quando vuoi.
1: Ma apri subito una pagina Instagram, sabotatrice di eventi.
3: Guarda, sto cosa montando fai? Un TikTok proprio a merito
1: a questo. Cioè, Milano è la città dei lavori strani. Cosa fai? Sabotatrice di eventi.
0: Ma scusami, dimmi quali sono i concerti, perché sicuramente avremo un sacco di ascoltatori che hanno fatto lo stesso la tripletta, mm-hmm, e allora anche loro hanno lo stesso
3: Rosalia,
0: potere. Non sei solo certo.
1: Rosalia, Bad Bunny.
3: Esatto, Bad Bunny e The Weeknd. Terza data.
2: Comunque posso dire nomoni, cioè non è che ti sei accontentata di far saltare due concertini così.
3: Esatto.
2: Tre nomi belli forti. Beh, brava Asia.
1: Però è vero, dai, mediamente uno che va ai concerti li ha visti tutti e tre, quindi Asia, non eri solo te, dai.
0: Asia, dai i numeri, forza. Dacci i numeri.
1: Sulla ruota di Napoli.
0: I numeri, allora vai. Dimmi.
3: Il nostro numero?
0: No, i numeri da giocare.
1: Un terno, dai tre numeri, quelle giù.
3: Oddio,
1: l'otto,
3: okay.
1: Manco,
3: tre numeri a caso,
0: sì,
3: devo dare.
0: Vai,
2: no,
0: da 1,90. Pensaci un attimo, quello che
2: segno subito.
3: 26 e 82.
1: 8, 26 e 82.
2: 82.
0: Esistono questi numeri? 82 esiste?
2: E certo che esiste 82. Facciamo ruota di Milano, Napoli, Roma e su tutte.
1: Che vuol dire che Comollo cade sui numeri?
0: Non lo so, non capisco le sue gag.
1: Che gag?
2: Perché Marco riesce a contare fino a 10, l'82 l'ha messo un attimo
4: tanto,
2: in difficoltà,
4: ragazzi.
0: Lui è l'essenza del mixer, quindi vabbè
1: comunque appunto allora, è una cosa antipatica questa, sì. Adesso noi stiamo scherzando, no, perché certo. Asia è dotata di, è provvista di ironia, non è vero niente, ovviamente è stato
2: ora saltiamo in aria, guarda
1: un attimo. È un caso, è soltanto
2: così,
1: un caso.
2: Saltiamo in
1: però ragazzi, chiamano dalla redazione.
0: Devo fare un'analisi importante, quindi mi raccomando. Allora, 8, 26, 82, giocate, rivediamo che... Pensa se la becca.
1: Se la becca entri nella leggenda. Ah,
2: se la becchi, non lo so. A parte una percentuale, l'aveva riconosciuta a quel punto, minimo.
1: Certo. Va bene. È lunedì mattina, è l'ultima settimana di 105 Friends. Ci raccontiamo come sempre il weekend. Credo
0: Milano
1: che
0: è abbastanza vuota.
1: Milano si è svuotata, davvero. Manola ha molto da raccontare, perché c'è stata l'ultima tappa del 105. Festival.
0: Dopo tra un attimo ci racconti tutto come è andata
1: nel nostro piccolo
0: a Parma.
1: A Malta.
0: Stavo scherzando. Il nostro numero, Asia,
3: 342 41 15 105.
1: Non sei mai andata alle tappe del Summer Festival, no, vero?
3: No,
1: infatti è andato tutto bene.
2: Anche se, ma ve lo racconto dopo.
0: Va bene. Fa apposta, così non la mandano.
1: Ecco la strategia.

0: concettualmente è giusto il messaggio di questo, cioè non dobbiamo fare dare i numeri perché non escono, cioè non porta fortuna.
1: No, secondo me invece no, guarda, cioè voglio... è al contrario.
0: Vuoi svolgere, vuoi svoltare, vuoi...
2: Esattamente.
3: Bravo, proviamo, questo
2: proviamo.
3: Suo potere.
1: Tony, che occhiali indossi.
2: Suo potere,
1: cosa stai...
2: Cosa c'è?
4: È strano Tony oggi.
1: Perché? Oggi indossa degli occhiali a forma di cuore, appunto, che ti danno un po' come... Sembri una mosca.
0: Ma non avevi smesso con gli acquisti su portali cinesi?
2: Questi sono quelli che ho comprato da tempo e non ho messo, quindi li sto tirando fuori per l'estate.
0: Andate
2: questi.
0: Sul 66 del Digitale Terrestre, sì, per guardare i nuovi occhiali di Tony a forma di cuore.
1: Abbinati alla camicia, peraltro.
2: Allora, no, raccontaci... No, abbinati no, no. Sono...
0: Nero o blu.
2: Nero, senti, Tony, raccontaci com'è andata a Malta la quinta tappa del tour. Cioè, adesso c'è una sesta, giusto?
1: No, basta, sono quattro tappe, okay. Innanzitutto, tappe. Perché erano quattro tappe, come la quinta era il nostro compleanno.
2: Ah, sì,
1: vabbè. Quindi, vabbè, diciamo okay. Cinque tappe, va. Sì. Bellissima, bellissima tappa. Tra l'altro Malta ci ha accolto veramente in maniera straordinaria, devo dire, quindi grazie a chi ha voluto fortemente.
2: Malta è piena di muratori, eh?
0: Lo scrivevano l'altro giorno, la Malta, sì.
1: Mamma
2: vabbè, continua.
1: No, sì. Il concerto è andato benissimo. Ad un certo punto abbiamo avuto l'effetto Noemi. Nel senso che
4: cadevano
2: sì, dal palco.
1: No, sì, in acqua. Non dal palco, però sul palco ad un certo
0: tra
1: punto.
0: Tra l'altro, scusa
1: Grammos.
0: Un attimo, Manola.
1: Sì.
0: Asia, tu sei stata al concerto di Noemi?
1: No, no, no,
0: non meno c'ero. Male, meno male.
1: È che l'ha pensata, capito? Non c'era, ma l'ha pensata.
0: Si è collegata un attimo in streaming da qualche parte in quel momento.
1: Poi... Allora, ad un certo punto si esibisce Grammos, no? Che avete avuto modo anche di ascoltare e vedere soprattutto in diverse tappe del festival.
0: È l'autrice di Caldo Caldo.
1: Proprio durante quella canzone Grammos decide di gettarsi addosso sul décolleté dell'acqua.
2: Ed è già andata bene perché...
1: No, la quale acqua chiaramente poi rimane a stagnare sul palco. Felici siete, no?
0: Sì, nessuno arriva ad asciugare questa.
1: Nessuno arriva ad asciugare.
0: E lì è il
1: questa è la
0: problema.
1: Situazione. Finalmente arriva l'ospite internazionale, arriva Mick, che voglio dire non è proprio una silfidina e niente, non vede l'acqua, ragazzi, durante fa un tonfo sordo. Io pensavo si fosse veramente rotta qualcosa, okay, perché ha fatto una caduta mostruosa.
2: Siamo assicurati?
1: Sì, ha perso sì, il microfono, okay. Nel frattempo l'ha cercato per un quarto d'ora mentre la base andava.
2: Ma perché
1: però
2: nessuno
1: poi tutto si è risolto
2: da sola, asciugato, da sola è uscita, asciugato, ha preso il microfono, è andata al mixer,
1: siamo
2: è l'ultima tappa,
0: siamo un po' in ristrettezza.
1: Invece si è rimessa su e poi si è alzata,
2: sì, ha asciugato lei col vestito
1: e ha detto è la prima volta che mi capita di cadere sul palco. Malta, un applauso, ed è finita così.
0: Vabbè,
1: a
0: ci sta, da professionista
2: non si capisce. Bello, se la prima volta che mi succede era una minaccia,
0: ecco, esatto.
1: Non lo so, comunque, non
2: ma nel caso non è colpa nostra.
0: No, mi arrivano notizie che in quel preciso istante Asia era al telefono con una persona dello staff della radio.
1: In quel preciso istante Asia stava canticchiando proprio quella canzone.
2: No, ragazzi, in quel momento Asia stava bevendo dell'acqua,
0: esatto.
1: Sì, è andata proprio così.
2: No, cioè, dai, basta con questa cosa.
1: No, comunque molto bello,
2: è
1: davvero.
2: Molto bello. C'eri
1: sì,
2: tu,
1: sì.
2: Daniele Battaglia.
1: Sì,
2: Dario
1: Spada, tra il pubblico, insomma tutti poi i nostri ragazzi che lavorano alla Cremiglia.
2: Cosa vuol dire tra il pubblico? Quinte. Perché faceva il DJ in mezzo al pubblico, non tra il pubblico
1: lui
2: è venuto a guardare.
1: Lui animava proprio in una lingua tutta okay. sua al pubblico di Malta e
0: già,
1: lo rendeva
0: poi,
1: partecipe.
0: E questo mi chiedevo, cioè sì. La composizione diciamo etnica e culturale e linguistica del pubblico com'era?
1: Parlano molto bene italiano, tant'è vero che abbiamo rilasciato delle interviste alla televisione maltese e al Malta Daily. Lì assolutamente in italiano con i giornalisti che ci okay. domandavano cose in italiano.
0: Però
1: perfetto peraltro
0: anche tanto inglese giusto
1: e molto
0: per questioni
1: inglese,
0: storiche
1: sì,
0: certo
2: no no
1: vabbè,
2: no
1: una
2: c'era
1: colonia
2: più grande
1: inglese
2: base,
1: una ex colonia più inglese
2: base. Ma volevo dire un'altra cosa, ma c'erano turisti o erano proprio tutti
0: maltesi
2: cortomaltesi
1: autoctoni? Tantissimo turismo sì. Turismo insomma particolare nel senso che arrivavano erano soprattutto europei dall'Europa dell'Est o comunque dall'Inghilterra o comunque dall'Irlanda, quel tipo di turismo lì.
0: Ok, quindi interessante anche vedere la reazione alla musica italiana di questi,
1: ma erano
0: no?
1: impazziti.
0: Interessante
1: Pazzi.
0: Questo.
1: Poi su Elettra Lamborghini è venuto giù tutto.
0: Perché era
1: su
0: più
1: Samurai
0: popolare.
1: Jay uguale. Sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Lì poi vedi chi ha un respiro più internazionale, no? Alcuni artisti magari
1: Ma ragazzi,
0: così, cioè, oltrepassano i confini nazionali.
1: Il vero mattatore, e lì è veramente venuta giù tutta la piazza,
0: Gigi D'Alessio.
1: È stato Gigi D'Alessio.
0: Gigi D'Alessio.
1: E cantavano in napoletano, ragazzi, ve lo giuro. Non so che lingua
2: perché
1: fosse.
2: Perché la maggior parte dei maltesi hanno casa
0: a Mergellina.
2: A Napoli, a Mergellina.
0: No, perché è una lingua universale il napoletano.
2: Va bene. Va bene. Complimenti.
0: Noi altri cosa abbiamo fatto? Allora, Comollo ha lavorato. Se
3: io
0: così
3: sono stato a fare una doppia data in Sicilia, prima Gioiosa Marea.
2: Ho visto dei filmati, però mi sembravano quelli della Fagella.
3: No,
2: c'eri tu con.
3: Anzi, a Gioiosa Marea c'era veramente un sacco di gente in piazza. Quindi li saluto tutti. E poi
1: l'arrivo di Comollo da Gioiosa è diventata triste marea.
3: Fatta la battuta. Adesso le chiudo il microfono.
1: Avete capito?
3: E poi sì, abbiamo capito. Andiamo avanti. E poi la seconda.
2: Avete capito che
0: come se fosse poi una battuta articolata. Gioiosa marea, triste marea. Cioè, era il livello proprio. Mia figlia
2: la battuta era marea, no?
0: Sì, certo.
3: E poi tutti i ragazzi del Coconut, della discoteca a Capodorlando.
0: Benissimo.
3: Ho finito alle 5 del mattino. Non ero più abituato a lavorare a quegli orari.
2: Capodorlando in provincia di Trapani?
0: Messina. Ma è un comune che ha una lunga militanza centocinquista. Sì, c'era un sindaco anni fa che aveva fatto addirittura la carta intestata del comune col logo della radio.
3: Sì,
0: 20 anni fa, me lo ricordo.
2: E tu cosa hai fatto? Sei stato a trovare i
0: Io sono andato a riportare indietro la famiglia Oro, o meglio, loro hanno riportato indietro.
2: Sono già
0: me.
2: Passati 15 giorni, ma pensate
0: 10 giorni. La settimanina romagnola, anche lì ho incontrato un sacco di ascoltatori. Insomma, è stato piacevole. A un certo punto ero tipo in una sala giochi di quelle. Capito?
3: Con le slot machine.
0: Sì, no, quelle più per bambini piccoli, con tutte le giostrine, eccetera.
1: Certo.
0: E lì in mezzo alle luci, un po' di.
2: Sì, però tu hai fatto la slot machine.
0: Sì, ho fatto la slot machine. No, quello con la pesca, e quelle cose lì che
2: sì,
0: ci sono.
2: Sì, quelle cose dei bimbi.
0: Un po' belliniane, dei bimbi e qualche ascoltatore. Ed è stato buffo essere riconosciuti in quel contesto.
2: No, c'era cioè, mai... papà, mamma.
0: Non è mai capitato. Diciamo,
1: mentre sei su un calcio in culo, perché si chiama così.
0: Sì, mentre accompagnavo mia figlia alle varie attrazioni. Che... Ma tu sei. E io, no.
2: No.
3: Non è che. Io sono lo scrittore.
0: No, scherzo.
2: Ma lei è tua figlia?
1: No. Manola, ma tu sei Manola? No, non sono.
0: Mi dissociavo. No, non è vero, scherzo.
2: Io bici.
0: Fatta di sguardi tu.
2: Ho riparato la mia bici, ma poi l'ho dovuto comunque portare da Giovanni, quindi. Il mio spacciatore, il mio meccanico di fiducia, quindi ho girato in bici.
0: In Liguria?
2: Basta. Sì.
0: Lì dove vai tu? Cosa?
2: A Malta Ligure.
0: Famosa Malta Ligure. A questo Malta punto Ligure. Tocca a voi. Noi raccontarci il vostro weekend. Anzi, Asia,
1: lo sappiamo.
0: Dai il numero, sempre che questo non provochi congestioni di linee.
4: Ragazzi, al 342 41 15 105.
0: Oddio, il ripetitore. No,
1: non sento più nulla.
0: Pronto?
1: No, scherzo, non...

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere, i piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: No, è mio. Papà, guarda.
12: Guarda questo video. Fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici. Un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Gianni Sarri.
1: Possiamo dire che è il disco dell'estate?
2: Sì, dai.
3: Ma non sono sicura ancora, dai.
1: A livello internazionale, almeno se Instagram fa un po' scuola in questo senso, un reel su tre a questo disco qua, mi sembra veramente...
3: E Bausetti, no?
1: Anche Bausa è già passato, questo è uscito un po' più tardi.
3: Quella nuova.
4: Ma secondo me ce li porteremo un po' avanti.
1: Però è stata un'estate di bei dischi dance.
3: Sì.
1: Cioè,
3: sì,
1: non mi ricordavo un'estate con così tanti dischi dance piacevoli internazionali da qualche anno.
3: Come direbbero quelli bravi, dischi up tempo.
1: Famosi dischi up tempo, fatti bene, eleganti.
4: Meno
1: non
4: male, perché
1: tamarri.
4: I dischi fuori tempo non erano belli.
1: Che è strano che tu
4: Balli non ce la fai quelli fuori tempo.
1: Che poi quando vai a un concerto o in un locale dove c'è della musica, io impazzisco per quelle persone che ballano fuori tempo. C'è proprio una categoria di persone.
3: Io
4: ci provo, ma non ci riesco perché non è facile.
1: Per me è più difficile.
4: Per me è più difficile.
1: Sono alcuni che con una costanza assoluta schioccano le dita e battono le mani. Si muovono.
4: Ma no, perché loro hanno un ritardo, quindi sentono soltanto il ritardo, sono in ISDN, quindi sentono...
3: Io dico sempre che ballano con le cuffiette alle orecchie ascoltando un'altra
1: altra
3: canzone.
1: Altra musica, anch'io lo dico.
4: Leggiamo qualche messaggio. Allora vi abbiamo chiesto cosa avete fatto, come facciamo tutti i lunedì, questo è l'ultimo lunedì prima delle vacanze. E anzi, dopo facciamo un giro di vacanze, dove andiamo?
1: Se andate.
3: Sì, esatto.
4: Allora, leggiamo un po' di messaggi. Allora, sabato concerto di Noah al Castello di Milano, domenica giro nell'Oltrepop Pavese.
1: Ma che bello, ma Noah, quella Noah, cantante medio orientale? Credo di sì. Bravissima. Adesso mi sfugge l'esatta. E forse è proprio israeliana.
4: È un nome di origine ebraica.
1: Israeliana.
4: Sarebbe Noah.
3: Grazie della domanda, Manola. Io non ho fatto domande. Comunque, il mio weekend è stato impegnativo. Sono lontano da mio figlio che è in ferie con la madre per 2 settimane, visto che sono separati loro due,
1: che
3: padre
1: miseria.
3: E madre. Io sono andato a fare escursione in Basilicata e ho anche preso un paio di contatti. A proposito, un saluto alla barista bionda, bella e palestrata del Bar La Guardia. Hai capito, Raff, da Bari?
1: Ma non è una app di incontri, è una radio.
4: E nemmeno qui
3: stiamo
4: a fare pubblicità ai bar.
3: Al dilettevole.
1: Non è che fate pure come vi pare, se volete, vi appaltiamo il programma.
4: Buongiorno Friends. Se non è una domanda fuori luogo, ma che fine ha fatto Irene Grandi? Io l'ho vista.
1: Ma va, è tornata proprio
4: giro.
1: Di recente.
3: Certo che è tornata di recente.
4: Una voce particolare che manca un po'. Grazie in anticipo, Gloria da Milano. E l'ho vista. Tra l'altro dei video suoi.
1: Io l'ho vista più di recente che nei
3: live.
1: Sì, Gloria. Si vede che il tuo algoritmo non te la propone.
3: Esatto.
1: Bruttissima sta roba, perché è così alla fine.
4: Io weekend al mare, allenamento e cene in riva. Mi sono trattata bene, dai. Asia,
1: ma potevi parlarcene.
4: Però tu Asia hai la Y.
3: Io ho la Y, certo.
4: Vero.
5: Bellissimo questo gioco che avete proposto.
4: Quale?
5: Portiamolo anche nella nuova stagione,
1: Quale? Sto gioco.
4: Perché per esempio il gioco, qualcuno dice che non dovevamo chiedere 3 numeri Asia, dovevamo chiederne 87.
1: Quelli
4: che non sarebbero usciti.
1: Non giocare.
4: Vabbè.
1: Poi c'è un'ascoltatrice che con molta gentilezza, figurati, non è nessuna. Dice: no, oggi vi accavallate e non capisco quello che dite. Allora, quando succede questo, ogni tanto qualcuno scrive così. Io mi chiedo sempre: se fosse così, lo scriverebbero in tanti. Ma se lo scrivi solo tu, hai i toni della radio regolati male.
4: Probabilmente voleva sentire uno di noi in quel momento e non è riuscito a
1: però
4: sentirlo.
1: È altrettanto vero che siamo in tanti a parlare e qualche volta può capitare. Quindi faremo più attenzione. Vai Tony, vai Manola, vai Asia.
4: E se dici così partiamo tutti insieme.
1: Esatto.
3: Sì, fa tutti insieme. Sabato ho visto la gara di bici acrobatica. Beh, era Tony, no scherzo. Organizzata, vabbè, lo possiamo dire? Dalla Red Bull, ormai detto, qui a Groningen, Georgia, da Groningen.
4: Scusami,
1: Groningen.
3: Groningen.
4: Perché la Red Bull crea addirittura. Perché l'ha chiamata acrobatica? Perché se quella che dico io è un campionato mondiale da paura, quello della Red Bull, ha un nome vero, Comolli? Anche tu ci stai pensando. Non se lo trovo.
3: Poi
4: ma è una roba,
3: reali, quella roba lì.
4: È una roba potentissima.
6: Perché sponsorizza tutti gli sport estremi.
1: In linea col prodotto, diciamo.
3: Sì.
1: Il prodotto, diciamo, che dà una certa eccitazione, no? Tira su, come si può dire? Esatto. Come indurimento?
6: Rinvigorimento.
1: Ah, ho capito, indurimento.
3: Se no, boom di vendite.
4: Se invece di birra
1: la metti sulla parte, la versi.
3: No, non credo. No, perché dice Red Bull ti mette le ali, quindi al massimo se ne va, capito?
1: Che poi non ho mai capito, non ho mai capito il rapporto tra la bevanda e il cantante che ti mette le ali.
3: Porca miseria, mette le ali.
1: Rientrato oggi al lavoro dopo due settimane. Asia,
3: ti devi abituare.
1: Asia, se la battuta non ti piaceva, posso cambiarla, eh? Ma non mi guardare con quegli occhi di Bragia.
3: Non mi giudicare.
4: Di Bragia.
3: Sei stato scelto.
4: Hai gli occhi di Bragia. Non è male.
1: Rientrato oggi al lavoro.
3: Sei stato scelto.
1: Dopo due settimane in Sardegna, Federico da Fratta Polesine Rovigo. Sarai tristissimo perché la Sardegna è come l'Africa, cioè, il mal di Sardegna.
4: Ti viene con quel blu, con quei colori, con quelle
1: possiamo
4: rose.
1: Dire che è uno dei posti più belli d'Italia, lo
4: ma
1: possiamo
4: sì,
1: dire.
4: Ma siamo pieni di posti belli.
1: È vero, per fortuna.
3: Ma scusate, Manola che ha fatto sabato e domenica? Ma sono stata un quarto d'ora a raccontarlo.
1: Forse si vede che ha acceso a te.
3: ero a Malta per il Summer Festival.
1: Eh sì. Allora, e qualcuno dice, dilla tutta la storia, Rossa. Hanno riconosciuto Anna Sofì. Che ormai è un po' così. Ormai riconoscono mia figlia e poi dicono, ah, c'è anche tuo padre, quello che lavora in radio. Ormai è diventato così, ma va bene.
4: E... No, ti dicono, sei il papà di Anna Sofì.
1: Sì, sì.
4: Sei il papà, direttamente. Mi chiamo Giulia Di Vierone, sono state in Liguria al mare. E
1: questo
4: poi
1: l'abbiamo
4: ancora
1: letto, degli abiti da sposa?
4: No, questo no. È bellino, leggilo.
1: Questo weekend ho guardato online abiti da sposa, location, bomboniere e quant'altro. Tony, non ti arrabbiare su quant'altro. Con mia figlia che vive in Australia e sta organizzando il suo matrimonio sul lago di Como. Quindi sta in Australia e ha detto a suo papà o a sua mamma, organizzatemi.
4: Certo.
1: Il coso sul lago di Como.
3: Tanta roba.
4: Genova hanno fatto con la Red Bull quello che dicevo prima, Cerro Abajo Urban Downhill. E proprio sono gare di downhill che vengono fatte all'interno della città, proprio con i vicoli che vengono chiusi e imbottiti. Comunque, almeno gli spigoli più duri, ma insomma è una roba proprio un po' da matti, eh? E loro riescono, sono degli acrobati praticamente della bicicletta.
1: A proposito di provincia di Trapani, sono stato a Rilievo. Conoscete la città di Rilievo?
3: Che carina, dopo sospiro, questa è
1: deliziosa,
4: carina, perché sulla mappa se passi una mano la becchi subito.
3: Mamma mia.
1: Ed è molto per questa ragione è molto frequentata.
4: Sì, sì.
3: No.
4: Perché tra l'altro
3: no.
1: Cosa ho detto? Non ho detto niente.
3: Però l'hai pensato forte.
1: Assolutamente
3: e si
1: no.
3: È sentito.
1: Comunque
3: sì?
1: A Rilievo in provincia di Trapani c'era la grandissima Orietta Berti che gira ancora per concerti. Brava, certo. Orietta. Non andare mai al concerto Asia di Orietta Berti.
3: Apro e chiudo parentesi, ma a Malta ci sono un sacco di concerti di qui a brevissimo, tipo ad agosto, di artisti italiani tipo Raff, Fiordaliso, cioè, ma è pieno
1: perché per quella dire. Musica italiana che magari
4: lì funziona
3: da morire.
1: Che funziona più all'estero che non nel nostro paese, no?
4: Sì.
1: Succede con Albano e Romina, succede con i ricchi e poveri, succede
3: scherzando.
1: Con un sacco di artisti.
4: Elena da Verona, sono stata sabato al concerto di The Weeknd, non c'è stato alcun blackout, forse non c'era.
3: Ovvio, meno male che sono andata quando non c'era la vostra collega, aggiunge Asia. Tutto bene, dai.
1: Se
0: ciao ragazzi, buongiorno. Per me è l'ultimo giorno di lavoro e poi vacanze, camper, Croazia, Italia, io la mia ragazza, spettacolo, ciao.
3: È andata bene. Bella entusiasta. Ancora una battuta così e vi spengo.
1: No, queste sono minacce.
4: Questo weekend ho sudato freddo perché ho fatto la ricarica del GPL domenica. Sapete cos'è la ricarica? Ci sono questi serbatoi che sono un pochino più distanti dalla casa, vengono messi o interrati un po' distanti per il gas. Quando non hai il gas, quello che abbiamo in città, il gas cittadino, devi per forza avere una bombola di GPL
1: e devi ricaricarla. A proposito di carburanti, energia,
4: no, non perché potesse esplodere, lei aveva paura di quanto viene a costare. Adesso ne parliamo.
1: No, ma c'è stato un picco di diesel inedito, credo 2.6 ho letto, 2.5 addirittura. Ho letto da qualche parte
4: 2.5,
1: sì.
4: Magari
1: in alcuni distributori.
4: Sì, forse in autostrada. Io ho fatto benzina a 1.9.
1: Anch'io 1.9. Ma non dovevano le accise, le cose?
4: Perché coi conti hanno detto è inutile che leviamo le accise, perché poi ce le dobbiamo rimettere da altre
1: parti.
4: Quindi
1: era una cazzata.
4: No, l'hanno fatto fino adesso, non si fa più. Però posso dare un consiglio riguardo questa
1: cosa? Andate a piedi.
4: E quasi. No. Visto che il prezzo della benzina, del carburante, comunque costa tanto, fatevi due conti. E ricordatevi che a 100 all'ora la macchina consuma Tipo 10 con un litro, 12 con un litro, ma quello che
1: a 100 all'ora anche...
4: anche di più.
1: Sì.
4: Ne fa, non consuma, ne fa 12 con un litro. A 120 o a 130 consuma quasi il 30% in più.
1: Certo.
4: Quindi fatevi due conti. Se voi non premete sull'acceleratore, vi fate l'autostrada e io chiedo aiuto ai camionisti, a chi viaggia in auto, diteci da 130, portando la macchina soltanto a 100 all'ora, 110, quanto si risparmia di carburante.
1: Secondo me è un bel po'.
4: Allora, visto che costa tanto, ok, ci impiegheremo un po' di più, ma risparmiamo andando un pochino più piano. Guardate che veramente c'è un grande risparmio. Io me ne accorgo perché riesco con lo stesso serbatoio pieno a fare quattro viaggi avanti e indietro, mentre se premo sull'acceleratore, ma premo nei limiti, ma sì, a 130,
1: certo.
4: Ragazzi, faccio due viaggi e mezzo, neanche tre.
3: Ma poi voglio dire, ci tuteliamo anche un po' di più,
4: sì,
3: andando leggermente
4: beh,
3: più
4: ci impieghi
3: piano.
4: Di più, però
3: ma
4: sì.
3: Sti cavoli,
4: e però no, Marco.
6: La differenza di tempo, poi stiamo parlando di un quarto d'ora, 20
3: ma
6: minuti,
3: sì.
6: Non
4: e
6: due giorni di
4: e
6: guadagno.
4: E arrivi lì veramente, cioè io metto a quel po', cioè il carburante è aumentato? Ok, io ne compro meno, è come averlo pagato meno.
1: È vero, bravo. Perché ha detto questo?
3: Perché
1: è un uomo giusto.
4: Perché sono un
3: vero.
4: Guidatore.
1: Lui
3: vero.
1: È giusto un uomo.
4: Giusto,
3: ma io
4: Tony,
3: ti voto,
4: Tony,
3: Tony,
4: è giusto
3: Tony,
4: un uomo.
3: Io ti voto.
4: Sono
3: sì,
4: io.
3: Sì,
1: bravo,
4: just
3: bravo.
4: A man.
1: Vai, Tony.

0: non è che si può fare causa da sola, Madonna, però un pochino si è autoplagiata, perché sembra un po' Vogue. Un po' Vogue.
1: Vabbè, ma lei può, scusa, no, certo, si autocita, va bene così.
0: Sempre roba sua è, ci mancherebbe altro. Uno si può citare tutte le volte che vuole.
2: Citare. Guarda quanti numeri che arrivano, non ci capisco già più niente, però effettivamente per la maggior parte delle macchine più veloce vai, tanto consumi, non è in proporzione, perché è una questione di calcolo di potenza, ci vuole molto più potenza per passare di 10 km dopo 100 all'ora, per fare 10, 20 o 30 km in più ci vuole veramente molta più energia che da 0 a 100.
0: Però dipende anche dalla cilindrata, cioè una macchina da tante secondo cose, me però... meno potente soffre di più se vai più
2: è
0: veloce.
2: Come,
0: una
2: è come
0: più
2: il
0: potente.
2: Calcolo dell'elettrico, credo, cioè nell'elettrico se tu qua li vedi, no? Quelli con la... Cosa? No, quelli con la...
1: Guarda che ce l'ho avuta anch'io,
2: appunto,
1: per 5 anni
2: andavi?
1: Elettrica. Beh, allora, se acceleravi consumavi ovviamente un boato di energia.
2: Un boato?
1: Sì, sì.
2: Comunque consumavi tantissimo rispetto
1: consumavi tantissimo.
2: Infatti rivedi l'autostrada a 90 cento all'ora.
1: No, per forza, perché l'elettrica ha tante problematiche da questo punto di vista.
2: Perché, quando io ho avuto ci vuole molto più energia, molta più potenza per superare una certa velocità. Cioè non è lineare. Non è che ogni 10 km in più tu consumi uno.
0: Non è costante,
2: non è lineare.
1: No, ma poi
2: quindi è
1: proprio dall'indicatore che c'è nelle auto elettriche. Ogni tanto quando acceleri c'è l'indicatore, va completamente verso
2: la batteria che viene consumata. Quanta potenza ha bisogno per fare quell'accelerazione.
0: Io quando ho avuto la full hybrid ricordo che un tassista mi aveva spiegato come usarla dopo un po' di settimane che ce l'avevo. Cioè io all'inizio andavo piano. Dicevo così, vado piano, vado un po' a filo di gas, consumo meno. Lui mi ha detto devi fare il contrario, devi dare una bottarella all'inizio e poi mollare
2: andare.
0: E la macchina va un po', tra virgolette, a meno che tu non sia in
2: salita.
0: Ma quando sei in
2: città ovviamente. Puoi farlo, quando
0: sei
2: in città
0: mi parlava della guida cittadina. Certo, in autostrada devi essere più o meno costante. Va bene, comunque sta facendo della benzina è un tema, no? È un tema notevole, insomma.
1: Tony, qualcuno chiede anche com'è la situazione nell'autostrada da Milano a Savona, se
2: allora,
1: ci sono ancora
2: io
1: cantieri.
2: Io facendo il casellante...
1: Dice, Tony, com'è la situazione autostrada Milano-Savona?
2: Credo che in tutta Italia non ci siano più i cantieri, li hanno levati tutti. E io ho anche chiesto la maggior parte di quelli che potevano essere levati. E io da incazzato, da automobilista arrabbiato, come tutti quelli che trovano i cantieri, ho detto a uno dei dirigenti che conosco, io conosco questa gente.
1: Tu conosci solo gente seria.
2: No, ma è uno che col piccone fa dei buchi in autostrada, non è che
1: buchi.
2: E si occupa di questo. Io ho detto scusami un attimo, ma io non l'ho capito, ma tutti questi cantieri erano stati fatti perché c'era pericolo e i tunnel, i ponti che cadevano, adesso li avete levati, cosa vuol dire? Siamo in pericolo di vita o ci avete preso per il culo? E lui mi ha risposto né uno né l'altro. Sono arrivati i soldi del PNRR, l'ho già spiegato forse,
0: sì.
2: PNRR, bisogna fare i lavori, adesso c'è traffico e vogliamo agevolare, abbiamo chiuso i cantieri fino a ottobre.
1: Quindi a ottobre riprenderanno.
2: Io non so se sto parlando di tutta Italia o sto parlando soltanto di certe autostrade, perdonatemi. Quelle che faccio io sono così. Quindi se tu mi chiedi la Milano-Savona non ci sono cantieri.
0: Comunque io ho una sensazione quest'estate. Mi pare che ci sia proprio il picco massimo di quel fenomeno che secondo me ci sta un po' distruggendo come paese. Cioè discutere in maniera ossessiva, prolungata, di cose che possono essere sì interessanti, il gioielliere che spara, il coso di là, la remigrazione eccetera, e mi pare che sia il classico esempio, come dice qualcuno, di distrazione di massa. Cioè mi pare che parliamo, cioè che ne so, gli incendi che ci sono stati questa settimana, questo fine settimana in Puglia, incendi che stanno falcidiando un sacco di zone d'Italia. Cioè, sarà la mia bolla, ma a me arrivano più post che non mi interessano sul gioielliere Rogero che cose che invece, secondo me, sono più importanti. La benzina, il costo, gli stipendi, gli incendi, faccende che sono più condivise, più importanti. Cioè, ho come la sensazione che siamo tutti a parlare delle stesse due o tre cose che personalmente, dopo un po' che ne hai parlato, cioè prima c'è Garlasco, poi finisce un po' Garlasco e arriva Rogero, poi finisce Rogero e dice
2: sono due strade, quella... delle news che tentano di cavalcare quello che la gente vuole, quindi sono più morbosi.
0: Ma perché la gente vuole quelle?
2: E quelle della politica, dove i politici tentano di, invece di trattare gli argomenti seri,
0: quello che voglio dire.
2: Però sono tutte e due, non solo una, non solo l'altra.
0: Sì, io ho come la sensazione che veramente siamo lì ad accapigliarci, una parola che io tra l'altro non dovrei usare, visto la mia situazione tricologica su cose che sono, che possono essere
1: severo,
0: che possono essere interessanti, ma che dopo un po' che ne hai parlato vogliamo parlare di cose più interessanti.
2: Infatti,
0: più importanti,
2: comunque
0: più condivise.
2: ci dicono che per esempio nell'elettrico da 110 a 130 40% di più di energia. Vedi come non è lineare questa cosa, ma anche nel carburante normale è così, non è 40%, secondo me siamo sul 25% in più.
1: Può darsi.
0: Vabbè, grazie, a domani. Ah no.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di €50.000. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di €2.000 in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!
20: Gli Squizzati di 105.
21: 105
19: 105
21: 105 Che storia!
22: Radio 105.
19: Che storia!

0: Ovezzone, Ovezzone.
1: Un pezzo un po' Riccardone si chiama
2: I
1: questo.
2: Toto, Riccardone. Riccardone.
1: È tutta una, è una filosofia particolare. I Riccardoni sono quelli
2: deriva
1: che
2: deriva dal re Riccardo.
1: Non nessuno ha mai capito l'origine del nome. Però la musica Riccardone è quella.
3: È positiva come accezione.
1: È un po' una musica da nerd, una musica da chi fa molta attenzione all'accordo. Può darsi. Alla tecnica, all'accordo. E i Toto sono il proprio principi di questo. Se tu vai a vedere i Toto, l'80% degli spettatori suona. Non durante il concerto, però è gente che suona. Cioè chi va a vedere i Toto, 80% sono musicisti.
2: Ah, io pensavo che facessero loro, fingessero di suonare mentre ascoltano il concerto.
1: Anche, magari anche.
2: Suonare.
1: Però Pezzone, bellissimo.
2: Bello.
0: Africa.
2: Sincronizziamo gli oratori. Sincronizziamo gli oratori. Che ora è a Roma?
3: Guarda, le 11 spaccate.
1: E a Malta? Uguale.
2: No, non hanno l'orario inglese, no.
3: No.
4: Radio 105. Proud to be different. Stare

0: Ho visto un post molto divertente di Noemi nel quale, diciamo, ironizzava in maniera molto simpatica su quello che le è capitato, dimostrando che sta bene, insomma.
1: Molto autoironica lei, bravissima.
0: Ma è sempre stata così, eh?
1: Sì, quindi sì, eccezionale.
0: Le facciamo moltissimi auguri che si possa presto rimettere, presto ritornare a calcare i palchi.
2: Con la stampella, sì, con qualcosa.
1: Magari la prossima volta evitiamo le passerelle,
0: sì.
1: Rimaniamo nei limiti, no?
0: Sì.
1: Vabbè, non oltrepassiamo le spie.
2: Ma non è colpa sua, eh? Cioè era veramente una trappola,
0: una roba un po' strana.
2: Sì, cioè era nascosta, una trappola nascosta. Cioè lei è passata su una parte dove non doveva, ma nessuno
1: ha avvertito, cioè, che quella parte non avesse
2: andavano
1: nulla.
2: Messi dei limiti, qualcosa del genere.
1: Vabbè. Vuota.
0: Come quelli,
1: vabbè,
0: che non passano. Io ho degli amici che non passano mai sulle grate, perché dicono: se è sabotata, se non è agganciata.
1: Eccomi qua. E se dovesse io
0: tu
1: sono
0: lo fai?
1: No, mai. Uno, perché
0: no, dico
1: sì.
0: Tu lo fai di non passare?
1: Certo che non passo. Ma tu sei pazzo. Ma certo, ma metti caso quella roba lì ceda. E io
2: non
1: che
2: passo,
1: faccio? Cado nel vuoto?
2: Io non passo perché ho i tacchi a spillo, perché spesso
1: anche
2: i tacchi a spillo, per questo non passo.
1: E comunque non ci sarebbe nulla di male,
2: no,
1: se avessi i tacchi a spillo.
2: Io su alcuni non passo perché è scivoloso, soprattutto quando piove può essere molto scivoloso.
0: Io ho preso una volta sulla discesa di via Capelli, che già lì non ci dovrei passare io.
1: Ma certo.
0: Quella che da Gaia Aulenti va in Corso Como, dove c'era il negozio della Ferragni. Ecco, lì c'era proprio quella roba lì, cioè una gratina scivolosa, mi sono fatto col culo tipo Bob.
1: Ma qualcuno ti ha visto? Perché poi lì c'è anche la figura, no?
2: Sì, perché
1: ti ha visto cadere qualcuno?
2: Tutte le volte che sei... Scusa, sto perdendo delle parole.
3: Bravo Tony! Riallaccione! Allora.
1: Guarda che quando fa così io non mi sento all'altezza della professionalità e del talento di quest'uomo e vorrei andare via.
0: Allora, la rivista scientifica.
2: Sentite il freddo, il gelo di tutti che
0: cercavano di capire se fosse una battuta o se fosse vero.
2: Sì, per un attimo abbiamo pensato a una battuta.
0: No. Allora, la rivista. Amore, cucciola, diciamo anche noi.
2: Ma no, ma perché
0: cucciola.
2: Poi è che gliel'hai detto tu e lei adesso dice cucciolo a me.
0: Cucciolo.
2: Attenzione, vai, cucciolo, dimmi cucciolo.
1: Allora, cucciolo lo posso dire soltanto cucciolo. Io, Tony, cominciamo a mettere puntini.
2: Nemmeno io posso dirmelo.
1: No,
2: l'altro giorno in bici
1: io.
2: A un certo punto mi sono detto cucciolo, sono caduto.
1: No,
0: sei caduto perché ti ha mandato un messaggio.
4: C'ero io probabilmente.
2: Allora, no, però sono sì.
0: La rivista Perspectives on Psychological Science.
3: Che rivista
0: ho fatto
3: è?
0: 3 anni di militare a Cuneo per riuscire a pronunciare.
2: Io sono abbonato, tra l'altro.
0: Ha analizzato l'evoluzione del linguaggio parlato tra il 2005 e il 2019. Cosa
1: che
0: è emerso?
1: Successo?
0: Che perdiamo 338 parole al giorno. Siccome siamo tutti ingobbiti con la testa nel cellulare, non parliamo più. Cioè non conversiamo né con nostra moglie, né con nostro marito, né con l'edicolante, né col fruttarolo.
2: Non leggiamo.
0: Cioè non parliamo. Stiamo diventando un popolo muto.
2: Cosa
0: capito?
2: Diceva Nanni Moretti?
0: Le parole sono importanti.
2: L'altro giorno guardavo un film, ieri sera guardavo un film dove c'era la bimba che continuava a ripetere le parole fanno male. È bellissimo. Certe parole fanno male, gli aveva detto la mamma.
1: E lei come darle torto.
2: Infatti è vero, però lei da quel momento diceva le parole fanno male.
0: Ma qual è il film?
2: Io non mi ricordo la subito. Ogni volta che il papà gli diceva qualche cosa, devi andare a letto, le parole fanno male.
0: Comunque in 14 anni il numero medio di parole pronunciato ogni giorno è diminuito del 28%,
2: sì.
0: Ok, nel mondo questo.
1: 338 parole in meno che moltiplicate per un anno superano 120.000, ovvero circa, mamma mia,
2: ma scusa,
1: 15
2: ma non è vero.
1: Ore di conversazione.
2: Ma se perdessimo veramente 338 parole al giorno in 2 anni non parleremo più.
1: 15 ore di conversazione considerando un ritmo normale
0: più
1: di 140 parole al minuto. Quindi
0: ragazzi,
1: il calcolo è giusto.
0: Voi osservate mai le coppie al ristorante? È un esercizio che faccio. Io ogni tanto vado a cena, sono persone che lui e lei che non parlano mai, non si parlano.
3: Non si guardano.
1: Però
3: neanche.
1: Ogni tanto mi sorprendo anch'io a fare questa cosa qui, sai? Poi ci faccio caso,
0: allora,
1: che non parlo.
0: Esiste un silenzio condiviso che può essere anche sinonimo di intesa, no? Non c'è bisogno di parlare, ok? Ma non parlare, se vai a cena.
1: Non parlarsi mai, no?
0: No, certo. Andare a cena è proprio un'occasione per mangiare e fare due chiacchiere. Se tu non parli nemmeno a cena, quando.
2: Allora, secondo me bisogna parlare perché senti la voglia di parlare, non per riempire dei vuoti, eh?
0: No,
1: sì,
0: certo.
1: Sono d'accordo.
2: Perché questo è il problema, soprattutto in auto. Io sempre ho avuto l'horror vacui, cioè il terrore di forse il terrore che mia moglie mi facesse delle domande se sto zitto,
0: avevi qualcosa da nascondere,
2: quindi è meglio che parlo io e devi i discorsi. No, però...
1: io quando è così canto in auto e via.
2: Madonna, come nel film quello lì, come si chiama, lo strizzacuori, il rubacuori, lo spaccacuori, che lei ha cantato per tutta la strada,
1: otto ore con Ben Stiller. A un certo punto va, inizio e non finisco. Mamma più.
0: Allora, qual è la ragione per questa progressiva, diciamo, perdita di oralità? Praticamente i social, ovviamente, gli smartphone, le casse automatiche, i navigatori GPS, il lavoro da remoto.
2: Le casse automatiche?
0: Sì, anche quelle, perché non parli più con il cassiere.
2: Oddio mio, che esempio.
1: Vabbè, però.
2: Che esempio preciso.
0: No, ma perché stiamo perdendo anche lì. Tu che mi prendi in giro, che dici che io parlo con tutti.
2: Sì, ma no, prima di arrivare a. Cavolo, non parliamo più col cassiere, non stiamo parlando più con un sacco di altra gente,
0: certo,
2: no?
0: Figurati,
2: no,
0: esatto, esatto. Stiamo perdendo estremo. Anche proprio quelle quattro chiacchiere che si facevano una volta in giro, che si fanno in giro, perché siamo sempre col telefono in mano, per esempio, no? Cioè, metti solo la metropolitana, non che prima si chiacchierasse in metropolitana, però in metropolitana sono tutti, cioè, a volte io dico, se adesso...
2: Una volta si leggeva,
0: no,
2: si parlava con il vicino,
0: ci si guardava anche, magari...
2: Tre amici si parlavano tra loro, mentre adesso sono tutti e tre col telefonino in mano.
0: Uno nel suo, nella sua bolla, sì, nel suo microcosmo.
2: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, questa è la notizia, cerchiamo di... Noi, diciamo, per fortuna... teniamo alta la media perché chiacchieriamo
1: io
0: un bel po'.
1: Io attacco a bottone anche con i sanpietrini, quindi
0: anch'io,
1: faccio proprio
0: anch'io.
1: Parte di quella categoria lì, è una roba terribile, infatti...
2: Come terribile?
1: No, perché veramente attacco a bottone con chiunque. E sto lì, io indago, chiedo.
2: L'altro giorno sono andato dal colorista,
0: dal proprietario del...
2: Ho scambiato quattro parole con lui,
0: bellissimo.
2: Perché aveva delle foto del suo negozio durante la guerra, che era stato bombardato, meglio, è caduta una bomba lì vicino, c'erano le foto di come era messo il negozio, perché è un negozio antico, e quindi parlavo di robe di suo nonno.
0: È bellissimo.
2: Però è bellissimo.
1: È bello,
2: stamattina uno qui nel quartiere mi ha salutato, io credo sia della pasticceria, ma non mi ricordo di lui, per me è normale non ricordarmi qualcuno, però io mi sono sentito,
0: cioè, a me pure se mi...
2: come in uno in un paese,
0: pure
2: che bello,
0: se mi rapinano io mentre mi slaccio l'orologio. Da quanti anni fai questo mestiere?
1: Ma perché hai deciso di fare questo mestiere? Ma ne vogliamo parlare?
0: E dimmi un po' di cose che hai rubato,
2: sì,
0: su.
2: Ma hai qualche orologio da vendere?
1: Ma vogliamo fare uno scambio?
2: Facciamo uno scambio?
1: Così,
2: io ti do. Cioè,
0: qualcuno scrive: la gente è sempre più cattiva e ipocrita.
2: Sì.
0: Perché doverci parlare?
2: Non siamo cattivi, siamo incattiviti.
0: Sei sicuro che sia così? Sei
1: no,
0: sicuro
1: non
0: che non sia
1: vero.
0: Un tuo bias? Perché a volte le persone aspettano solo che gli parli per sgelarsi, no? Per rompere il mutismo. Però siamo tutti schiavi e vittime anche di pregiudizi. Cioè, pensiamo che gli altri siano stronzi. E invece quegli stronzi pensano che tu sia stronzo.
2: Sì, forse. Tutti lo pensiamo degli altri.
0: Tutti lo pensiamo
2: in
0: di
2: realtà,
0: chi ci sta di fronte.
2: Vabbè
0: comunque.
2: Come
0: noi...
2: dice Gabriele a Parma, non ci sono abbastanza rapporti orali. È quello che volevo
0: non
2: dire.
0: Non era proprio il senso
1: non è,
0: della.
1: Non era quello il senso. Cioè, oralità intesa. Vabbè, basta.
2: Comunque
1: dai.
2: Io amo, amo parlare.
0: Infatti, io parlerò anche su questo disco.
1: Sì,
0: ho deciso.
1: No, dai,
0: quando ero bambino,
1: cantare,
0: una volta.
1: Dai.

0: infatti
1: Gabriele,
0: tu mi prendi in giro, dici sempre che io salgo sui tavoli, ballo, anche tu sei un socievolone in giro.
2: No,
0: eh?
2: Non,
0: beh, sei,
2: no.
0: Sei uno che parla, mediamente. Beh, non è vero che non
3: sì,
0: parla.
3: Tony Severo, l'uomo giusto che sa amare, sì, scrive qualcuno. È il titolo di una biografia, sai?
2: Cosa stai dicendo?
3: L'uomo giusto, scritto che qualcuno, sa. L'uomo giusto, basta, che sa amare.
2: Perché sono un DJ, ma...
0: Ma cosa vuol dire ma?
3: Dal cuore tenero, che si taglia con un grissino. Bene.
0: Ma cos'è?
3: Che cos'è?
2: La sigaretta.
0: La sigaretta.
2: Ma so amare.
0: Ma so amare, vabbè.
3: Ah, che bello.
0: Dice qualcuno, scrive,
2: in Liguria so amare.
0: In Liguria sai so amare. Neanche in ascensore parliamo più, perché aspettiamo che quello davanti a noi vada... Eh? Yeah.
2: No, in ascensore, non si parla.
3: Ma no,
0: io parlavo, io parlo anche.
2: No, non si parla in ascensore, perché sennò l'altra persona può pensare che tu voglia approcciare.
0: Addirittura, anche se è uno del, diciamo, di un genere sessuale che non ti interessa, tipo.
2: Ma lui cosa ne sa?
3: Comunque. Questa indifferenza nei confronti del prossimo è una cosa, purtroppo, secondo me, molto diffusa, anche per quello che viviamo. Mi è capitata una roba l'altro giorno, io non lo faccio mai, però mi sono sentita di doverlo fare. Attraversava la strada questa donna della mia stessa età, più o meno, con due stampelle, poverina, caldo, torrido,
2: anziana.
3: Aveva... No, non era anziana, non ti permetterei mai più, ok? Comunque, attraverso non ti permetterei
0: mai più!
2: Sai che venerdì mi sei mancata?
3: Anche tu, amore.
2: Stavo da Dio,
3: stavo da Dio.
0: Scusate, aiutatemi.
3: Insomma,
0: chi è che diceva mai più, mai? Chi è che
3: era?
0: Zecchina.
2: E allora?
3: Insomma, mi fermo, ero al semaforo, gli dico, abbasso il finestrino, dico, signora, ma vuole un passaggio? Perché aveva le stampelle e stava camminando con questa caviglia un po' alla Camilla Laghini, tutta ingessata. Però se poi ho pensato se fosse stato un uomo, col cavolo che l'avrei presa su in macchina e l'avrei accompagnata a casa, perché purtroppo c'è questa sorta di pregiudizio e di indifferenza che ci allontana.
2: Ma l'hai aiutato anche, no? L'hai aiutata alla fine o non ha voluto?
3: Sì, l'ho accompagnata a casa. Lei era sorpresa perché mi ha detto non succede mai, io lo faccio, e trovare qualcuno che sia come me mi sembra già strano.
2: Quanto
3: quindi
2: aveva
3: grazie.
2: Nel portafoglio? Cosa dopo la rapina?
3: Allora, io poi alla fine della corsa ho chiesto 50. Siccome
2: no,
3: però
2: strano che non l'hai rapinata.
3: No, ho cercato di allungare la mano, ma l'aveva la borsa dall'altra parte, perché lei cioè lei l'ha accettato il passaggio, ma fessa col cavolo.
2: Sentite, la borsa in macchina, non mette, io faccio il vecchietto,
3: mai,
2: quello che dai consigli. Non mettetela sul sedile, mettetela a terra, mannaggia, lo so che potrebbe sporcarsi. Però non mettetela sul sedile, mannaggia, io ne vedo un sacco di signore con la borsa sul sedile.
0: E poi uno passa, apre lo sportello.
3: No, oppure addirittura rompe il finestrino.
2: Sì, no, proprio attrae l'attenzione. Io saluto un sacco di gente, ma per me è normale, perché faccio il ciclista e tra noi ci si saluta tutti.
0: Come
2: in
0: montagna,
2: nei posti del genere, quando giri. Saluti tutti. E saluti perché è normale addirittura non solo salutarsi, ma incontrarsi, vedere l'altro e dire in difficoltà e dire hai bisogno di una mano, quello dice sì ho bucato, certo. Non posso fare niente per te, però se quello dice non sono, mi è capitato, mi è scappata la catena, non riesco a metterla, lo aiuti.
3: Ma chiaro,
2: perché può capitare anche a te di essere dall'altra parte, no?
3: Certo. Quante
0: volte Tony incontra un altro ciclista e fa che problema hai, l'altro fa è una catena ormai.
3: Ross, perché lo fai? Mamma mia. Disperato ragazzo mio.
0: Io
3: perché?
0: Parlo molto con i miei clienti, poi cala il silenzio quando presento il conto. Se possiamo non toccare questo tasto di presentazione di conto dopo effettuazione di lavoro, vi sarei molto grato.
2: Come è andata? Come sta andando?
0: Ho mandato una PEC.
2: Sì.
0: Non mi hanno risposto.
3: Carina, deliziosa.
0: Per un cazzo.
3: Dove la tocchi piano.
0: Ecco, niente. No, ho detto che secondo me la cifra che mi hanno chiesto e ottenuto non è congrua con le cifre di mercato.
2: Che sia proprio secondo tutti.
0: Però non mi
2: hanno
0: risposto.
2: Secondo te,
0: perché
2: secondo
0: io credo
2: tutto il
0: che,
2: genere umano,
0: ma
2: però...
0: credo che il loro modello di business sia proprio volto allo sfinimento.
2: Sì, uno.
0: No? Cioè, adesso se io lasciassi andare, loro hanno guadagnato dei
2: su
0: soldi.
2: Su 5, 4.
0: Ma io non lascerò andare.
4: Bravo.
0: Andrò fino in fondo.
2: Ci sta scrivendo.
3: Guarda, l'hai scritta con eleganza quella
0: cosa. So cosa hai fatto.
2: Carino. Non l'ha scritta.
4: Io ti riprenderò.
3: Ha scritta chat, vero?
2: L'avvocato.
3: Vero,
0: l'ho un po' modificato.
3: Lo sapevo io.
0: L'ho un po' scaldato.
3: Ricordati che noi siamo quella generazione che ha preso la patente e ha fatto l'esame di maturità.
2: Sì, non avrei
3: ancora
2: toccato
3: chat
2: quel
3: GPT non era stata creata. Non usarla più.
0: A me lo dici che scrivo di tra virgolette mestiere, ma una roba così burocratica me la faccio scrivere a chat.
3: Non usarla più.
2: Non avrei toccato il tasto patente. Io parlo molto con i miei clienti.
0: Sì, sì, l'avevo letta alla presentazione. Ecco, sì, è proprio da ciò da cui siamo.
2: Da lì che sei partito, vedi? Non bisogna parlare, però, non fare i simpatici troppo con gli amici che vengono in casa a farti.
0: Io sbaglio lì, proprio perché sono uno che parla. Io scaldo, creo subito una piattaforma di condivisione empatica.
2: Io da adesso ho deciso. Da adesso ho deciso.
0: Quando arrivo, ma mi hai beccato proprio mentre facevo il gestaccio.
2: Quando arrivo, a me beccano sempre col dito nella
0: miseria.
2: E quando arrivano questi a fare i lavori, dico: senta, me ne intendo, ma non ho voglia di farlo. Quindi mi raccomando, non mi. La supercazzola, no? Perché poi mi arrabbio. Ok, vabbè,
0: io adesso acquisto un uniforme militare tedesca e la prossima volta mi faccio trovare in casa vestito come Adolf.
3: Adopererò quella tecnica lì, lo guarderò e dirò: io me ne intendo. No, non pensi di fregarmi.
2: La mia
3: 2.800
2: tecnica.
3: Euro.
2: Tu devi dire: conosco Tony. Quello è...
3: Io conosco Tony Severo e me ne intendo quanto lui.
2: Ma
3: quello freghi, sai?
2: Fare tutto.
0: A me dispiace pure perché i ragazzi che sono venuti in casa erano bravi e simpatici, ma non è che
2: guarda
0: scelgono.
2: Che la maggior parte dei Mariuoli sono.
0: Non è che scelgono loro la cifra, immagino non la facciano loro.
3: Ascolteranno.
0: Ma
3: non credere.
0: Ma no. E ora. Oh, Bruno Mars, ragazzi, che bello che è stato il concerto.
3: Ti è piaciuto?
0: Sapete? Sì.
1: I due ragazzi c'erano.
0: Me lo ha detto ieri un defunto. Era un funerale, è risorto. Sono stato al concerto e poi si è riaccasciato.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 euro. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 euro. E trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
12: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
16: Vedrai che qualità, Antonella!
17: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia!
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Ero al telefono con
1: col Santo Padre?
0: No, con il Presidente della Repubblica, con Mattarella, con Mattafix. Ero al telefono con Mattafix che arriva una telefonata urgente, rispondo, chi era? Il Santo Padre.
2: Il Santo
0: che
2: Padre.
0: Che dice, hai visto Carol G? Non la trovo più, in giro per il Vaticano, secondo me si è persa.
3: Hola mi amor, tengo da trabajar. Sorry, lo siento, scusa.
2: Ah, stavi parlando.
3: Era Carol G, scusa.
0: Tra l'altro, giustamente, sorry, lo siento.
2: Che tu a Carol G un bacetto, com'è? Un bacetto.
3: Ma tu stai scherzando, ma io sto sul mio calendario, quello cartaceo, quello che mi dà proprio l'officina, me lo regala ogni anno l'officina.
2: Hai Carol G, in questo momento hai Carol G.
3: No, sto facendo il countdown che mi separa da Carol G. L'anno prossimo sarà a Milano, speriamo. Cioè, per darle... non uscire di casa quel giorno, ti prego.
0: Per darle un bacetto?
3: Ma io corro, ma che mi prende
0: un davanti al Santo Padre? Davanti al Santo Padre?
3: No, a San Siro non credo che ci sarà Santo Padre. Io vado, le do un bacetto, sì, e me ne vado. Chi se ne frega del concerto, capito?
2: A proposito di Santo Padre,
0: che persona, cioè vedi
2: lei è lussuriosa.
3: Viva la musica, la musica viva, non altro.
2: Ma lo sapete che il libro del Papa sta spaccando? Credo sia la sua enciclica, credo, no? No, non quello su Francesco, l'enciclica dell'attuale padre che si può acquistare.
0: Ah, non sapevo avessi pubblicato.
2: Ho visto che è in classifica, sì. Questo più che altro mi dà l'aggancio per fare i complimenti alla nostra amica.
0: Ah, io pensavo stessi parlando di quell'altro grande.
3: Io pure.
0: Quello in classifica al secondo posto. Chi tale è? Rosario Pellecchia.
2: Magara.
0: Così doveva andare.
3: Sì, ma Ross, ma succederà, tu devi visualizzare. Sì, desideralo forte che arriverà.
2: Allora, per andare in classifica generale devi vendere in una settimana almeno 3-4 mila copie, tanta roba.
3: Visualizza, succederà.
2: Non in una settimana, in una settimana è tanta roba. Gente! Comunque no, volevo parlare di libri per fare i complimenti alla nostra comune amica.
0: Li abbiamo portato bene.
2: Lorenza Gentile, scrittrice, autrice Feltrinelli.
0: Tanto Lorenza, tanto onesta parte.
2: Esatto, ultimo libro, La Volta Giusta, ha vinto ieri il premio Bancarella. Quindi le facciamo tantissime congratulazioni, è un premio importante perché è un premio conferito dai librai. Quindi è proprio un premio sul territorio, cioè vuol dire proprio che i librai dicono il tuo libro... vende, lo spingiamo, no, perché è bello.
0: Adesso vi spiego, ne hanno presi tanti di libri, non riescono a smaltirli,
2: e quindi
0: la fanno vincere per poterlo smaltire.
2: Ovviamente tutt'altro.
3: Sto scherzando.
2: Cifre di vendita importanti. Complimenti a Lorenza per il suo premio Bancarella.
0: E poi Lorenza Gentile.
3: Che è?
0: È caruccia.
2: È bella, è bella, è brava. Quella ce le ha tu, un bacetto. Quella ce le ha tutte, ce le ha tutte.
0: Da oggi facciamo la classifica bacetti. Quanti bacetti gli daresti? Da 1 a 10.
3: Esatto.
0: Questa è la nostra classifica. 5, 8, 9, meno 1.
2: La scala bacetti.
0: La scala bacetti.
3: Il bacetto è anche più coinvolgente del ba, perché il bacio si dà. Il bacetto va misurato, calibrato, quindi è più avvolgente come...
0: Le teorie di Manola.
2: Comunque, tu ascoltatore, tu ascoltatrice che stai per partire per le vacanze, compra 3-4 libri, non comprarti
3: tra
2: le cazzate. Non ti comprare quel cazzo di
0: solo 3 copie.
2: Pensa, non volevo neanche arrivare a dire quello. Comprati dei libri. Non ti comprare il cuscino per il volo che non serve a niente.
0: Come nessuno
3: non serve a niente.
0: Mi accoccolo così.
3: Io pure.
0: Il cuscino per il volo serve soprattutto a
2: per non sbavare,
0: non far vedere la babbagorgia e non farti prendere per il culo dal bambino avanti che si volta appena ti si apre la bocca, e non russare, perché se mi si apre la bocca io e mi sveglio.
2: Non comprate, che ne so, cose inutili che compriamo.
1: Ingratta e vinci.
2: Ma no, quelle cose inutili che sembra che ci servano per la vacanza.
0: Però
2: poi
0: un
2: non...
0: buon libro
3: ma
0: in vacanza.
3: Quindi che cosa dobbiamo comprare?
2: Due o tre libri.
3: Guarda, dai, dammi qualche suggerimento.
2: Ma per esempio c'è questo giovane autore, Rosario Pellecchia.
3: Sì?
2: Così doveva andare. No, scherzi a parte, fatemi ringraziare tantissimi lettori e lettrici che mi scrivono a sto giro delle cose ancora più belle delle altre volte. Quindi sono molto... Ah, grazie Tony per la domanda.
1: Pazzo.
2: Giovedì
0: stavo leggendo un messaggio.
2: Da giovedì scorso c'è anche l'audiolibro. Non l'ho mai detto. C'è l'audiolibro lì su Audible.
3: Io sono saltata. Ho detto, che cosa ha fatto?
2: Più di così, che devo fare? Venire al citofono a leggervi il libro.
0: Non lo so.
2: Dai,
0: non lo
2: per
0: so.
2: Favore.
0: Comunque è arrivato un messaggio.
3: Grazie,
0: ora.
3: Tony. No, non è vero. Basta, finito. Ah, no.
0: Per cosa?
3: No, non lo so, ti volevo ringraziare di default.
0: Ciao Tony, non sapevo esistessi da Torino, Genova, Milano. Ma sì, ho detto Milano-Savona. Ma l'ho detto un'ora fa. È arrivato il suo messaggio. Sì, la Milano Genova, la Genova Savona,
2: la Genova Reggio Calabria.
0: Quelle lì non ci sono, non ci sono.
2: Era per dire comprate libri che fanno bene allo spirito.
1: Oh. Riacquistate quelle parole perse.
2: Bravo.
3: Riacquistate. Mamma mia. Oh, ma l'unica cosa bella, profonda che hai detto in sei mesi che sono qua.
2: È la prima volta che sei sintonizzato a quello che diciamo in onda. Bravo.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo Marco.
2: Bravo,
0: bravo Marco, fatti i cazzi. Bravo, bravo, bravo, Marco. Bravo Marco,
3: bravo.
2: Bravo Marco. Asia, fai una carezza a Marco per ringraziarlo. Come va il collo?
0: Senti, con voce rotta. Bravo Marco, bravo.
3: È perché non ce l'aspettavamo, capito?
2: Bella questa, mi piace. E last night I dreamt.
3: No, no, no, è Irama con Cabana. Scusa, scusa.

0: Radio 105. 105.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: fisarmonica, vero? Secondo te? Certo. Oppure una tastiera?
1: No, è
0: una tastiera napoletana. Perché guarda che la tastiera, secondo me,
2: è buona. Cioè,
0: oh, tutto l'anno, tutto
1: secondo
0: l'anno.
1: Me è un sintone. È un sintone.
0: Un sinti? No, un
1: Giselle, Giselle.
2: È un po' melanconico, però, no? Questo suono, vero?
0: Ecco, perciò dicevo, è un po' fisarmonica. La fisarmonica è un suono abbastanza. Anche se
2: leggero,
0: suoni qualcosa di allegro, diventa un po'.
1: Allora, è strano quello. Cioè, sto pensando, perché è vero quello che dite, però è altrettanto vero che, per esempio, nel liscio viene usata e il liscio è una musica allegra. Dipende dagli accordi che suoni, come in tutti gli strumenti.
0: Il tango,
1: però è vero.
0: Il tango è allegro?
1: È malinconico. È romantico, è passionale.
0: Questo è il tango. No, questo è il
1: liscio. Vengono sciori, vengono!
2: Oh, ma voi ci credete che a me questa musica mette malinconia?
0: Ma che cos'è questo?
3: Romagna mia. Questo è un valzer.
1: Questa è Romagna mia.
0: Un, due, tre.
2: Non la percepisco come leggera.
0: Un, due, tre. Scusami, ma che allegria è? Sento nostalgia del passato. La mamma che è morta.
1: Non è liscio questo,
3: Questo è un valzer.
0: È un valzer. Punto. No, ma è liscio. Fa parte del liscio. Se c'è il sassofono, no? Definizione di musica del liscio. Ballabile.
1: Questa è Romagna mia, giusto?
0: Sì.
1: Era Romagna mia quello?
2: La mazurka.
0: Io lo so che ballo è questo. È una mazurka.
1: Bravo, come hai fatto?
3: Bravo.
1: Però è vero, la fisarmonica.
2: Sì, mi mette un po' di malinconia.
1: Sì, possiamo dire che genera un sentimento che sta un po' a metà. Un po' a metà tra la malinconia e un po' di leggerezza.
2: Questi poi accordi in minore che ogni tanto mi danno proprio. Capito? Il piano petto.
0: Il mio papà suonava la fisarmonica.
1: Davvero?
0: Poi, sì, sì. Era anche molto bravo.
1: Ma qui ce l'hai ancora fisicamente una fisarmonica?
0: No.
1: Okay.
0: Ne aveva una molto bella, era anche di marca, credo l'abbia venduta. Quando siamo diventati poveri.
1: Comunque,
0: vedi che è una storia triste. Vedi che è una storia
1: a proposito
0: triste,
1: di canzoni che in teoria dovrebbero generare allegria, invece a me mettono una malinconia infinita. La mia canzone in assoluto.
0: Scusami, devo ringraziare Andrea. Dice una mazurka. Perfetto, Andrea, grazie.
1: Sì, ma
2: grazie.
1: Lo diceva
2: Andrea
1: nella canzone, lo diceva.
0: Sì, sì, però.
1: Comunque, Maracaibo.
0: È una mazurka.
1: Che a tutti fa venire simpatia, allegria, cortesia. A me mette una tristezza infinita.
2: Vabbè, perché non la sai ballare, dai.
1: No, mette proprio tristezza.
2: Vabbè,
0: ma
2: non
0: tu
2: sai
0: vedevi,
2: ballare.
0: Ma tu da piccolo vedevi i bambini, quelli che saltavano sulla rete del materasso.
1: Mi faceva paura.
2: La lambada non mette una tristezza infinita.
1: Ma perché sono accordi minori. Sono accordi minori.
2: Certo. Ma anche se è estiva come canzone, come ballo. Eccola. Guarda come va.
1: Beh, sì.
0: Ma vedi che la fisarmonica. Secondo me è la fisarmonica che mette tristezza. Perché è un suono.
1: Comunque. La cosa bella è che Fabrizio, alla domanda primordiale di Tony, ma questa è una fisarmonica, perché siamo partiti dal disco di Giselle, è una fisarmonica o è un synth? Lui scrive, è sintetico, e poi si firma Fabrizio, fisarmonichiere di Vercelli, cioè lo saprà riconoscere un suono.
0: Dice sintetico come per dire
1: analogico.
0: Artificiale,
1: non è
0: il suono della fisarmonica. La fisarmonica ha delle lamelle che vibrano col passaggio dell'aria, e come l'armonica a bocca. Credo sia più o meno la stessa cosa.
1: Comunque,
0: però hai i tasti.
1: In generale, visto che sono appena tornato dalla Romagna, cioè, la Romagna ha quella sensazione, un po' come la saudade brasiliana. Cioè, se ci pensate, Fellini, tutto il suo immaginario felliniano, detto felliniano ovviamente da lui, è un po' sospeso tra. Se tu vedi una giostra, no? È un po' allegra.
0: È un po' triste.
1: I bambini, l'infanzia,
2: sì,
1: però
2: sì,
1: ha un fondo. Certo, la Romagna, secondo me, è così. Questa no, questa è allegra e basta.
2: Che comunque c'ha quel filo di malinconia che vedi che è latente, ma c'è.
1: E qua in effetti.
0: Comunque Maracaibo, per chi conosce la lingua, dice Sabri che parla di traffico d'armi, di droga, di morti ammazzati.
1: Sì, il testo sì.
0: Quindi.
1: Però in generale è una canzone che se tu la metti a centro serata, Forte dei Marmi. A proposito, ma cosa è successo l'altro giorno? Sono tirati le sedie. Le
0: non so, non so.
2: Hanno Maxi Rissa lì.
0: Io mi occupo solo della Liguria.
1: Se ne è parlato pochissimo. Sapete perché?
0: Perché?
1: Facciamo che non ve lo dico.
3: A microfoni spenti.
1: No, perché? Perché erano ragazzi italiani di buona famiglia, bianchissimi, fantastici, meravigliosi.
2: Però ci stiamo parlando, quindi
1: la notizia è rimasta su tre secondi, poi non se ne è più parlato.
2: Io l'ho letto ovunque.
1: Ma insomma,
0: Oh, avete finito di scrivermi con una mazurka? Ho capito, è una mazurka.
1: Chi di gag ferisce?
0: Di gag perisce. Adesso per tutta la vita è una mazurka. Tommy, è una mazurka, una mazurka.
1: Comunque tutto questo discorso era per dire che da settembre suoneremo solo musica con la fisarmonica.
3: Esatto. Oh, che bello.
2: Solo musica listia.
1: Solo listio.
2: Solo listio.
0: Sarà bellissima, una programmazione bellissima, va?

0: The Edge of Desire, Jonas Blue and Maliv su Radio 105 Home Alive.
1: Anche questa è una mazurka.
0: A seconda di come la vuoi pronunciare.
2: No, no, sì, questa sì. È più d'aperitivo in spiaggia.
3: Tutti gli ascoltatori, tutti continuano a scrivere che sono tutte mazurke.
0: Senti questa base.
3: Senti, mazurka.
0: Classicamente una mazurka.
3: Mazurka.
0: Ma attenzione!
3: Perché?
0: Perché torna anche quest'anno 105 in the city.
2: Dove?
0: Imperdibile.
2: Qui, no.
0: L'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live firmato Radio 105, che in questa occasione celebra Cesi, porta dell'Umbria e delle meraviglie.
3: Allora vi aspettiamo, cari amici, giovedì 30 luglio a Terni, in piazzale Bosco.
2: Allora, sul palco di 105 in the city innanzitutto non ci sarò io, ma ci sarà Dario Micolani che presenterà l'esibizione.
3: Non ci sarò io.
2: Perché ormai ero ovunque a fare a presentare le tappe del tour. No,
3: ci sarà l'ottimo
2: Dario
3: Micolani
2: che presenterà l'esibizione di Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. Quindi non mancate, appuntamento al 30 luglio a Terni. L'ingresso ovviamente è gratuito.

0: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola!
1: Ah! Cop Voce, una connessione di qualità!
2: Parti con Cop Voce! Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi! Meno pensieri, più Cop Voce!
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Radio 105. Come

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
11: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
10: La Torrente, baciati dal sole del sud.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: 105
4: Che storia.
5: Radio 105.
6: Che storia.

0: No, posso dire. Guarda, io veramente mi rifiuto di credere che questo disco sia del 2015. Sono già passati, ma non è possibile.
1: Sì, ma non hai capito, sei stato un omatopeico fino a questo punto. Sì,
0: sì, mi rifiuto, ma 11 anni fa, mi sembra l'altro ieri.
2: Ma non scade, non è uno yogurt, non scade, non scade.
0: Sì, ma 11 anni.
2: Abbiamo così terminato l'appuntamento con 105 Friends. Vi diamo appuntamento domani. Grazie Asia.
3: Grazie a voi ragazzi. È andato tutto bene.
0: Bene. Non abbiamo ancora finito. Stai tranquilla un attimo.
3: Ti prego.
2: Grazie anche a quell'altro lì dietro. Poi...
4: Ciao, sono quell'altro là dietro. Ciao a tutti. A domani.
2: Grazie Comollo. Ciao Manola. Ciao Roma.
1: Amici miei. Mua.
2: Ciao Ross.
0: Ciao Tony. Domani torniamo per la quart'ultima puntata. Adesso invece vi lasciamo prima con le news e poi con
4: Take away.
2: Mi raccomando, domani facciamo gli SMS a Capocchia e si
4: davvero?
2: Vince, si vince l'ultimo libro di Rosario Pellecchia e un
0: e anche si vince
1: così,
0: si vince un soggiorno alle Canarie, che
2: Tori
0: però
2: Lancetti.
0: Io abito a Milano, come ne faccio di un soggiorno, cioè i mobili alle Canarie.
2: Anche a Malta, come te lo fai
1: a mandare?
2: Sì, ma come te lo fai a mandare qua un soggiorno? È meglio un soggiorno, cioè
0: è meglio una camera da letto a Milano,
2: cucina con coniglio,
0: dove abito, cioè.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. Rilasciato a Berlino il secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Gay Pride. Non ci sono riscontri. Parla intanto allo Spiegel il padre del giovane Abdul Ballou, 21 anni, tedesco di origini libanesi, ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco, indicato come l'autore dell'aggressione che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo sciiti, non sosteniamo l'ISIS. A mio figlio hanno fatto il lavaggio del cervello. Il premier Meloni con il ministro dell'interno Piantedosi sta effettuando in questi minuti un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti notabili di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Intanto quattro antagonisti di nazionalità straniera sono stati fermati. Le indagini ipotizzano anche il reato di devastazione. Di Gaza quasi non si parla più, ma resta la povertà, l'emergenza sanitaria, alimentare, scolastica. È un panorama di devastazione. Servirebbero 71 miliardi e 400 milioni di dollari per riportarla a condizioni minime di funzionamento economico e sociale nell'arco di circa 10 anni. L'allarme lo lancia Oxfam. Quasi 2 milioni di sfollati, oltre 73.000 morti. Si stima che a Gaza lo sviluppo umano sia tornato indietro di almeno 70 anni. Alle 17.30 Consiglio dei Ministri per un provvedimento che possa fermare il continuo rincarare dei carburanti in Italia. In particolare si guarda al gasolio. Poi si valuterà il meccanismo delle accise mobili che consentirebbe una riduzione tra i 7 e i 10 centesimi al litro anche per la benzina. Gargano e Molise alle prese con le fiamme che hanno costretto alle evacuazioni d'urgenza sia le spiagge che le strutture residenziali, la RSA. Il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano a TGCOM 24 evidenzia l'importanza delle segnalazioni di prevenire gli incendi.
8: Una pronta individuazione degli incendi riesce ovviamente a spegnerli immediatamente prima che diventino importanti dal punto di vista della gestione.
7: Sul fronte meteo oggi residui di instabilità sull'Italia con piovaschi temporanei, ma già da domani rimonta l'anticiclone nordafricano. Su tutta Europa torna dunque il caldo intenso verso i 40 gradi, ma la percezione sarà maggiore. Lo sport: Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale di calcio, lo ha annunciato lui stesso dopo le polemiche nate dal ruolo di ambassador di Fonbet, agenzia russa di scommesse. Ora nelle mani del presidente Federcalcio Malagò il rebus: Mancini, Conte, ma anche Pioli o Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105, buon inizio settimana, ben ritrovati per l'ultima settimana di programmazione per questa stagione prima della pausa estiva con 105 Takeaway,
1: no,
0: applauso e lacrimuccia insieme.
1: No.
0: Ciao Camilla, come stai?
2: Un po' triste, un po' nostalgica.
0: Ma cioè, perché? Cos'è successo?
2: No, ho passato un bellissimo weekend,
0: okay.
2: Però comunque il fatto
0: gioco
2: che...
0: di parole?
2: Eh sì.
0: Ah, incredibile.
2: Però il fatto che questa sia l'ultima settimana mi dispiace.
3: Camilla, sei gnocca.
0: Iniziamo con il beat giusto perché sì, è vero, è stato un bellissimo debutto.

0: weekend in tutti i sensi, ma è sostanzialmente l'ultima settimana di programmazione, quindi...
1: Eh sì, perché le tette della Monache sono dei dolci pugliesi, sì, irresistibilmente morbidi, perché fatti con il mix africano.
2: Ma secondo me lei lo dice un po' male, quindi c'è le tette della Monache. Invece della Monaca.
0: Ok, si è sbagliata, quindi...
3: Mi sono bagnata.
4: Io questo programma, dimmi, me lo sono studiato nel cervello. E come me lo sono studiato io? Se l'è studiato, gliel'ho fatto studiare a lei.
0: Lei è Camilla Ghini, saluto e ringrazio Maurizio. Saluto e ringrazio Lauretta e soprattutto tutti quanti voi che possiamo dire buone vacanze, amici.
5: Perché braccia forti si affaticano
0: perché?
5: Con frivoli manubri?
0: Perché? Perché? È il momento di andare in vacanza.
2: Perché? Perché? Perché?
0: Cosa ti sta succedendo?
5: Tu vorresti roba, vivi secondo Dio, sparcamente.
6: Anche se il più fetente, il più cornuto, il più farabotto, il più schifoso,
0: dimmi, sì,
6: il più delinquente.
0: Sì, sì. Ok, basta. È il momento in cui, devo dire la verità, in quest'ultima settimana molti sono in vacanza, molti si stanno preparando, quelli che invece sono al lavoro, perché c'è anche gente che lavora, stanno sbroccando, amici. E allora posso dire una roba? Spogliamoci nudi, urliamo tutti quanti una cosa e facciamolo adesso, tutti in galera, via!
2: Perché dobbiamo andare in galera?
0: Se ti spogli nudo, succede che...
2: in galera!
0: Andiamo! Allora, scusate, mi sono fatto prendere dalla situazione... Anche quest'oggi, però, nonostante questo, non possiamo dimenticarci che c'è un tema. E c'è un tema che è stato, posso dire, creato ad uopo. Dice così?
7: Ad hoc.
2: Ad hoc.
0: Ad uopo?
2: Cos'è ad uopo?
0: Prova a googolare, duopo? Secondo me esiste duopo.
2: Ad uopo?
7: Sì. Ad uopo?
0: Sì, forse a uopo.
8: Se lo fai prima.
2: A uopo?
0: No, aspetta, no. Prova a vedere se esiste.
2: Duopo?
0: Se esiste la terminologia duopo. Esiste? È italiano? Boh, non lo so, però esiste?
7: Ma esiste. Hai ragione.
0: Perfetto. Esiste anche questa cosa che naturalmente andiamo...
7: Si usa per indicare qualcosa realizzato esattamente per quel determinato... Per quel... per quel determinato scopo, necessità.
2: Intanto ci stupisce il battle.
7: Ma tu mi stupisci? Poi da quando hai fatto 45 anni?
2: Mamma mia, la saggezza. Un uomo diverso. La saggezza.
7: Che
2: Eccoci con la news. Vacanza con gli animali.
0: No, non ti devi permettere di eccoci con la news. Se è news, è news. Se leggi news,
2: vabbè, ma è l'ultima settimana, dai, come a scuola, fai un po' come te pare.
0: Vai.
2: Vacanza con gli animali.
0: Sì.
5: Bau.
2: 6,3 milioni di italiani li portano con sé.
0: E gli altri sono dei infami.
2: No, gli altri magari non possono.
7: No,
2: tipo la sottoscritta.
7: Altre sistemazioni, ovviamente.
8: Sono poveri.
0: Possiamo dire una cosa? No, possiamo dire solo una cosa. È un po' cruda. Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Guardo anche in camera. Parliamo di quelli che ovviamente curano gli animali. Chi porta delle persone, cat sitter, dog sitter.
7: Certo.
0: Chi si appoggia a delle strutture. Chi li porta in vacanza con sé. Gli altri... quelli che li abbandonano sono dei figli di puttana.
8: No, no.
0: Sono dei figli di puttana. Mi dispiace per le vostre mamme, ma questo è quello che siete. Cioè, le vostre mamme, quando vi hanno fatto, hanno capito.
2: Io credo e spero che questa tendenza sia un po' diminuita negli anni.
0: Mai troppo.
2: No?
0: Mai troppo.
7: Sai che ci sono ancora molti casi.
2: Mi dispiace.
0: Ne parliamo tra pochissimo. Non di questi altri subumani che fanno ciò che ho appena detto, parliamo di quelli bravi, di quelli giusti, di quelli intelligenti, ovvero i nostri ascoltatori di Radio 105 che da anni sono sempre vicino agli animali, come il sottoscritto a Camilla Ghini. Prego.
2: Arriva
0: no, scusami,
2: Fabio.
0: Scusami. Errore.
2: Arriva Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

0: Fabio Rovazzi, Fitta Risa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. Ovviamente saluto Fabio, che è stato mio compagno di viaggio in Battiti Live,
1: sì.
0: Ma soprattutto saluto tutti coloro i quali non hanno mai pensato minimamente all'abbandono di un animale. Tutti quanti voi siete ben accetti in questo programma. Se per caso avete fatto quest'altra cosa, posso dire, cambiate radio, sono sereno, andate proprio da un'altra parte e andate a fare anche, sai che cosa? Prego, Camilla.
1: Fare a quel paese.
0: A quel fare a quel paese.
1: Sì.
0: C'è una news, ecco perché dico questo.
2: Arriva a Maurizio, arriva.
0: Esatto, fare a Maurizio. No. C'è una news, ma
1: sì,
0: soprattutto è una news importante, visto l'ultima settimana di programmazione in estate. Questo è un tema molto caldo.
1: Mm-hmm.
0: News con Camilla Ghini.
1: Eccoci.
0: Ma dov'eri?
1: Sempre qui.
0: Ah.
1: Oltre 6,3 milioni di italiani che partiranno per le vacanze estive hanno scelto di viaggiare insieme al proprio animale domestico.
0: Ok.
1: Una tendenza.
0: Tu
1: che
0: dove andrai?
1: Io vado un po' in giro.
0: Ok.
1: Quindi?
0: No, chi è?
2: Dove si trova?
0: Chi è che ha scelto di viaggiare con te?
1: Nessuno.
0: Ah, scusa, hai detto scusami.
1: Nessuno.
0: No, riascoltiamo un attimo.
1: Perché io sono un animale e quindi qualcuno
0: domestico.
1: Mi porta domestico.
0: E qualcuno quindi ha scelto di viaggiare con te.
1: Ah, sì, Delfina, okay. La mia amica mi porta al mare.
0: Vedi, con un delfino.
1: Delfina mi porta al mare.
0: Ah,
1: e vabbè, poi
2: impegnativo.
1: E poi Chicca, l'altra mia amica, mi porta in un altro mare.
0: Va bene.
1: Mi portano al mare, questo
3: è un complimento,
0: sì.
3: Essere paragonati dagli animali.
1: Ah,
0: sì,
1: vabbè, io preferirei,
0: sì,
1: guarda, essere una gattina, una cagnolina,
3: una tartarughina.
1: Oh, quanto sono
3: che
1: belle tartarughe.
0: Vabbè,
1: andiamo avanti. Comunque, molti italiani hanno scelto di partire
0: insieme. Hai già tagliato la notizia, vabbè, niente. Cioè, proprio
1: perché
0: via.
1: Perché cani e gatti ormai sono parte integrante dell'organizzazione delle ferie.
0: Certo.
1: Però ci sono anche delle preoccupazioni di chi porta con sé gli animali legati alla salute, agli eventuali imprevisti e agli spostamenti.
0: Mm.
1: 57% cani.
0: No, cioè voi nell'ultima settimana di takeaway mi buttate le percentuali.
1: Guarda, mi si stanno incrociando gli occhi per quante percentuali
4: perché,
1: ci sono.
4: Ma io sono sensibile. Ma se io, se lui che non sta bene o con lui leggo, ma io lo faccio. A me viene. Ma è per quello. Che io vado d'accordo.
1: Almeno queste siamo problema. Noi quando facciamo la redazione del programma.
0: Esatto. Sì. Prego. Prego.
1: Allora, ma una volta deciso di partire.
0: Ma se era una percentuale, c'era un 53%.
1: Ah, 32% gatti. Poi, tra i timori più diffusi c'è innanzitutto la possibilità che l'animale possa smarrirsi durante il viaggio.
3: No, sì.
0: Cioè?
1: Ma come fa a smarrirsi?
3: Ce
1: l'hai con te?
3: No, può capitare. Magari
0: tipo
3: quando
0: un cane che magari.
3: Il gatto sappiamo che è un discorso diverso.
0: Sì.
3: Però il cagnolino magari lo porti a fare i suoi bisognini lì nel pacchettino del paesino dove sei, montagna, mare. E magari corre, vede un coniglietto, corre, scappa. Non essendo poi
1: nel
3: suo
1: posto,
3: territorio,
1: non lo
3: conosce.
0: Ci sta.
1: Esatto.
0: Capisco.
1: Una preoccupazione che interessa oltre 5,2 milioni di proprietari.
0: No, scusa, solo un secondo. Cioè, io ho detto capisco e Lauretta ma che, siamo in radio, cioè non è
3: scusate.
1: Vabbè, ma i versi fanno parte della
3: sono,
1: ma tu metti con quel tasterino uno non può fare cioè scusami, cioè.
0: Vabbè.
1: Comunque 38,8% del campione, che raggiunge
0: un campione
1: il 50,9% tra le persone di età compresa tra i 45 e i 54 anni.
0: Ma rispetto a cosa?
1: Non lo so, lascia stare.
0: Vabbè.
1: Poi il secondo timore più frequente riguarda invece la salute dell'animale durante gli spostamenti. Quasi 4,9 milioni di proprietari temono infatti che il proprio cane o gatto possa stare male durante il viaggio.
3: A me è successo.
0: Sì?
3: Sì, il mio cagnolino, quello che avevo quando ero più piccola, non soffriva tanto la macchina. Cioè soffriva la macchina. Poverino, stava male. Poverino il mio Jack.
1: Ma povero Jack.
2: A me è successo.
3: Beh, a me,
2: a
3: nel senso, col mio cagnolino.
0: Ma sei stata male tu?
3: Anche io a vederlo così, poverino. Perché mi stava male. E insomma, sia in vabbè, lasciamo perdere.
1: Poi la percentuale sale al 36,3%
0: rispetto a.
1: Ma tu vai avanti.
0: Vado avanti.
1: Lascia fare a me. Tra i 35 e i 44 anni. Quindi a te non ti interessa più questa percentuale.
0: Da poco.
1: Sì. E arriva al 42,3% tra i residenti del centro Italia. Un altro elemento di attenzione riguarda la possibilità di non avere una struttura veterinaria.
0: Ma qual è il tema?
1: Perché le preoccupazioni in generale.
0: Ah, ok. Cioè, tu stai dando numeri a caso che vengono appiccicati così.
1: Espresso dal 22,2% del campione e dal 34,7% dei proprietari tra i 25 e i 34 anni.
0: Questa è, mi confermate che è l'ultima settimana di programmazione,
3: allora,
0: vero?
3: Questa è l'ultima settimana, quindi io oggi vi avviso, così avviso anche gli ascoltatori. Sì. Oggi ho voluto fare un argomento che ci sta molto a cuore, perché poi da domani andiamo in ferie. Cioè siamo qui, ma siamo in ferie, come si può dire.
0: Cioè vuol dire, stai dicendo indirettamente, la puntata di oggi ci impegniamo, ragazzi.
3: Sì.
0: Domani,
3: ragazzi, quel che c'è c'è. Però oggi ci tenevamo a fare questa argomento.
0: Oggi ci teniamo, domani una merda,
3: domani Dani il 28 luglio basta.
0: Quindi dai, posso? Dammi un attimo questo.
1: Vai.
3: No, oggi era serio.
1: Oggi era serio. Era da domani, non serio.
0: Partiamo ancora una volta a ripristinare i crismi radiofonici con colei che ci salva in qualsiasi situazione, ovvero la musica.
1: Prego. Arriva Harry Styles con Dance No More.

0: Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Ultimo appuntamento con le finals è dal 29 luglio al 1 agosto a Riccione. Vi aspettiamo per vivere giornate di sport e divertimento e per provare il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Ti aspettiamo!
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
17: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Questo è un disannuncio importante, cara Camilla.
1: Eh sì, perché il nostro 105 Selection Google con Email Angel Ultranate Moving to the Sun.
0: Questa per me è una delle potenziali non canzoni dell'estate, perché non ha quella etichetta, okay. Ma è una canzone che mi ricorderò per questa estate.
1: Beh, sì, sì,
0: sicuramente se mi rimangono dei neuroni, quest'estate mi ricorderò questa canzone e dirò: era l'estate del 2026, mm-hmm, secondo me. Ma chiediamo prima un parere all'unico DJ che abbiamo in studio,
1: sì,
0: quindi al grande produttore musicale nonché DJ Maurizio.
2: Grazie, grazie.
1: Ma
2: grazie.
1: Guarda che applauso! Ma smettetela, dai.
0: Prego.
2: Anche secondo me è la canzone dell'estate, anche non essendo la canzone dell'estate.
0: Perfetto, grazie,
1: cioè,
0: Maurizio.
1: Lo è, ma non lo è. Non grazie. Lo è, ma lo è.
0: Sì, cioè vuole essere,
1: sì, dai,
0: ma non
1: ragazzi,
0: è.
1: Ragazzi, lo è. Dai, lo è.
2: Sì, sì.
1: Dai, sì, sì.
2: Molto
1: dai.
2: Bello, molto bello.
0: Ecco, è da un po' che non
1: quella
0: si sente musica da discoteca.
1: Tipo Talk to You, l'altra canzone che mi ricordo del 2026.
2: Ah, no, no.
0: Sì, Talk to You, oppure devo dire anche in Italia, in Italia,
1: pausa.
0: Ma siamo arrivati a parlare delle canzoni dell'estate?
1: No,
0: è un altro programma.
1: Puntata.
0: No, volevo soltanto dire che nella puntata di quest'oggi invece trattiamo un argomento che è serio, ovvero il tema e la sensibilizzazione da parte nostra al non abbandonare gli animali.
1: Bow, bow.
0: Perché ci sono, è vero, delle difficoltà, secondo me ancora troppe, per ospitare in strutture gli animali.
1: Sì, soprattutto i gatti, devo dirlo.
0: Sì.
1: Sì, perché sui cani c'è comunque un po' più di scelta, anche di varietà, se uno vuole viaggiare, vero, con il cane oppure vuole lasciarlo in una struttura. Sui gatti, io proprietaria di due meraviglie della natura, ok? Che salutiamo, Krug e Soraya, sono due meraviglie.
0: Che salutiamo un po'.
1: Sì, tanto loro io gli lascio la TV accesa quando
0: salutiamoli.
2: Ci ascoltano.
0: Salutiamoli.
1: Ciao, miau miau miau miau.
0: Ciao, miau miau miau miau miau. Perfetto.
1: E devo dire che io, vivendo da sola, ho grandi difficoltà, perché poi ho una persona che mi aiuta quando non ci sono, che però giustamente magari va in vacanza pure lui, chiami, c'entri, è tutto pieno, è tutto, costa tutto €1 milione.
3: Esatto.
1: Cioè, sui gatti ancora c'è un po' di miau miau.
0: Vogliamo piangere su questa
1: cosa?
0: Cari
1: Soraya e Krug, io non parto finché non mi sono assicurata che voi stiate in mani sicure. Quindi state tranquilli, piccoli miei, della mamma, che io sarò qui con
2: se
1: voi.
2: Se potessero parlare, mi vedono ora.
0: Mamma mia. Oh. Cioè, c'è proprio l'immagine di quando si chiude la porta, fanno l'occhio triste.
1: Sì.
0: Si chiude la porta, lei dice: amore, ritorno. E loro: vai, che è finito.
1: Ma se non è vero che appena torno mi si strusciano addosso, poi io me li prendo. Poi, se loro si azzardano,
0: sì,
1: quando siamo nel letto ad andare via, io scendo, li riprendo,
3: ah,
1: li
3: sì,
1: rimetto,
3: certo,
1: su. Dico: oh,
3: anche
1: come ti permetti? Questo. Torna subito qui, vicino a me devi stare.
0: Io ho un momento veramente triste che non faccio da un po' di tempo. Vorrei aprire il mio cuore e chiedere una base, se fosse possibile, perché io ho fatto un tour e sto facendo ancora un tour, quello dei Pooh, che mi,
1: sì,
0: porta un po' in giro per l'Italia, ok? E quindi sono molto assente. E Fitz,
1: sì,
0: per gli amici, ma ricordiamoci che il nome è Fitzgerald Harry Van Gattonen, ok? Comunque mi ha dato una bruttissima prova che lui soffre lo stress della mia assenza, nonostante sia accudito quotidianamente nella sua bellissima casetta. Però ha avuto un filino di alopecia.
3: No,
0: un filino di alopecia da stress, come per dire: ma quindi
3: no, è no, quello.
0: E quindi
1: quello.
0: E quindi questo mi fa capire solo una cosa, ok? Che Maurizio è un
3: no,
0: non sapevo come chiuderla, Maurizio.
1: Ma povero Fitz.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: È perché sei stato troppo distante in questo periodo.
0: Esatto. Quindi voglio dire, pensate che gli animali dedicano la loro vita a noi e
1: sì,
0: noi non possiamo non dedicare ciò che vivono purtroppo meno di noi, perché questa è una statistica,
1: sì. Sì, purtroppo,
0: non possiamo non dedicargli il tempo. Questa è una cosa importante che voglio dire, quindi è importante dire: io abbandono adesso il programma, devo andare, scusate, vado da Fitz, basta.
1: Allora Fitz capirà, aspetta altri 20 no, minuti.
0: No, no, no, devo andare, ragazzi, devo andare, fai tu, fai
1: va
0: tu,
1: bene,
0: vai.
1: E allora arriva Alex Warren con Passenger.

0: Passenger qui su Radio 105 a 105 Takeaway. Abbiamo già ricevuto un sacco di messaggi quest'oggi. Mi preme ricordare ovviamente che quando ho insultato le persone l'ho fatto solo ed esclusivamente in relazione a coloro che abbandonano gli animali. Avete tutti i miei insulti da parte mia e spero anche che le vostre future generazioni possano essere mandate all'inferno per il resto della vostra vita e delle future generazioni a venire. Questo essere chiari, perché volevo che ci fosse questo tema, ma mi dispiace accogliere così una persona seria che è Massimo Perla, che è anche il responsabile nazionale CSEN e FIDA SC delle discipline cinofile sportive, insomma la massima persona che possiamo contattare per parlare di animali, che ovviamente ci sta ascoltando. Lo riconoscerete sicuramente se ci state guardando in televisione, perché è uno dei volti anche insomma di tante rubriche in televisione. Ma insomma, fatemi dire buongiorno e benvenuto Massimo qui a Radio 105 a Takeaway.
1: Buongiorno a te Daniele e a Laura, buongiorno a Camilla, scusatemi.
0: Assolutamente buongiorno. Sì, Laura è colei che hai appena sentito prima di venire in diretta con noi.
1: Il collegamento,
0: esatto,
1: scusami.
0: Ma nessun problema, anche perché insomma chi ti conosce sa perfettamente da... dall'età di 17 anni, se non erro, insomma, hai fatto di questa tua passione un lavoro e sei l'eccellenza in Italia per quanto riguarda l'educazione dei cani. Insomma,
1: grazie, sono semplicemente un cinofilo appassionato e ha scelto questa vita di stare con i cani, ecco, questo ecco. È importante.
0: Mi spiace che tu abbia sentito la mia idea malsana di offendere tutti coloro che abbandonano un animale, però penso tu...
1: Io faccio di peggio, passeranno un'estate, non ti dico come.
0: Ecco.
1: Allora, una iella che si porteranno appresso per parecchio.
0: Esattamente, però visto che ci sono invece tanti che hanno intenzione di trascorrere l'estate con il proprio cane, il proprio gatto, insomma il proprio animale, ci sono alcuni consigli che lo so che sembra un po'... basica.
2: Ma quanti
0: la
2: cani
0: cosa.
2: Ci sono intorno a te Massimo in questo momento? Perché prima ho visto forse un golden da qualche parte.
1: Questo è Jay. Kawaii, vieni, fatti vedere, eccolo qua.
0: sono bellissimi ovviamente per coloro che ci stanno seguendo in radio, fidatevi di questa cosa. Prego, ecco, ha abbaiato.
2: No,
0: dicevo, sono consigli abbastanza basici, però mi preme chiederti ancora una volta, ancora in quest'estate particolarmente calda, dei consigli per viaggiare con i nostri animali, per stare con i nostri animali durante l'estate e quelli che sono dei piccoli che però diventano grandi accorgimenti.
1: Allora, intanto partiamo da una cosa che è fondamentale secondo me. Avere un cane educato significa che sia per lui sicurezza e benessere, perché un cane educato si può portare dove si può, comunque e comunque.
0: Certo.
1: E quindi questo non favorisce altro che il nostro rapporto con il cane, con uno di famiglia. È chiaro, io ci penserei due volte se devo andare in spiaggia e lasciarlo 6 ore sulla sabbia rovente, se può fare un bagnetto, se deve stare sotto l'ombrellone, insomma è uno stress che forse io sinceramente eviterei, magari se ci avessi una caletta, un posto dove è un po' più tranquillo, oppure in varie fasi orarie dove magari c'è meno afflusso alla spiaggia, allora fare una bella passeggiata, magari la mattina presto o la sera, ma non me lo porterei in spiaggia, perché quello secondo me sarebbe più, a meno che non ho altre soluzioni, però è un po' egoistico nei nostri confronti. Se si ha la possibilità lo lascerei volentieri a casa con l'aria condizionata. Tutt'altra cosa invece è portarsi il cane in vacanza, che ormai è diventata praticamente un'usanza che per fortuna c'è. Portarsi il proprio compagno di giochi, di casa, in famiglia, appresso alla famiglia. Questo però deve garantire il suo benessere. Allora dobbiamo avere degli strumenti, se andiamo al mare o se andiamo in montagna, quindi avere quelle accortezze, fargli fare una bella visita al veterinario prima di partire. Partiamo con tutto l'occorrente, ciò che può essere dalla ciotola portatile al guinzaglio, alla lunghina, a secondo dove si va, perché se si va in montagna, belle passeggiate, però il cane deve stare in sicurezza sia per lui che per gli altri, perché c'è una fauna e quindi magari un cane che rincorre un capriolo, rincorre, questo potrebbe recare danni se non a lui, agli altri animali. Quindi lì occorre avere magari una lunghina. Ci sono tante piccole cose, l'analisi prima di partire e dopo che si è tornati.
0: E questo, Massimo, ti interrompo, però è particolarmente importante, perché di tutte le cose che si fanno, degli accorgimenti, forse questo è quello che si pensa un po' meno.
2: Sì, cioè le
0: famose analisi prima di partire, però questo ti permette di successivamente capire se è successo qualcosa durante il periodo della vacanza, se era un qualcosa di pregresso, ecco.
1: Ci sono molte zone in Italia che hanno purtroppo, ahimè, il problema delle zanzare che portano varie problematiche, dalla filariosi, insomma, leishmaniosi. Quindi fare una bella analisi intorno a ottobre, quando si è rientrati, e sia ante, come abbiamo detto prima, sia quando si rientra, per vedere se il cane ha assunto qualche problema, e a quel punto essere sul pezzo e prevenire sicuramente è la cosa migliore. Chiaramente è inutile che dico, so che sono banali, però il cane in macchina non ci può stare, o con l'aria condizionata, ma neanche 30 secondi, perché le temperature che all'interno della macchina si verificano sotto il sole, ma anche non sotto il sole, è da colpo di calore, quindi un colpo di calore può essere un vero problema per il cane. Chiaramente possiamo dare qualche indicazione, anche se non sono un veterinario, e questo spetterebbe a loro.
0: Certo.
1: Nel momento in cui il cane ha un colpo di calore, chiaramente metterlo in una zona d'ombra, rinfrescarlo piano piano, chiamare subito o andare subito da un veterinario, predisporre per andare da un veterinario, rinfrescarlo con l'acqua chiaramente non gelata ma fresca. Queste le prime, il primo soccorso, possiamo dire, che c'è da fare.
0: Scusami, ma nel frattempo, a proposito di primo soccorso, stiamo soccorrendo Camilla, che ha starnutito. No, Massimo, ti devo interrompere, perché sai, la radio ha sempre dei tempi molto stretti, però la cosa importante l'hai già detto tu, ovviamente i consigli che stiamo dando sono anche quelli di un veterinario, ma tu principalmente ovviamente ti occupi di quello che è l'educazione, no? E che è un po' alla base di quello che abbiamo
1: appena,
0: il benessere, però l'educazione penso che sia alla base del viaggio che si fa. Quindi
1: come il cane non deve essere un problema né per i proprietari né per il prossimo e soprattutto né per lui. Un cane deve stare in sicurezza, deve essere tranquillo di vivere con noi nel miglior modo possibile, senza recare danni a nessuno. E soprattutto io faccio leva a quei proprietari consapevoli e coscienti che noi siamo i testimonial, lo sponsor dei nostri cani. Se i nostri cani sono maleducati, non facciamo altro che fare una cattiva figura a tutti quanti i cani, predisporre la gente a un'avversità nei confronti dei cani. Se i cani fossero educati non creerebbero problemi. E bisogna capire, noi proprietari non è che ci siamo solo noi e i nostri cani, ci sono anche altre persone. Cerchiamo di non dare fastidio, di creare un'armonia e vedere che tutto andrà meglio.
0: Massimo, buona estate, grazie per essere stato con noi e buon lavoro come sempre. Grazie a Massimo Perla.
1: Grazie.
0: Grazie, un abbraccio. Ciao.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
14: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di €50,000. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
16: rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
18: Con Max Giusti.
17: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
18: Stasera 18:45, Canale 5.
17: Il muro da... Il muro prende.
19: 105.
20: 105.
19: 105. Che storia.
20: Radio 105. Che storia.

0: Boom! Shake the room!
1: Questa canzone, devo dire, mi piace particolarmente. Era 1993, sta per chiudere questa puntata di 105 Takeaway. La prima di questa ultima settimana. Dove cercheremo di portare al massimo i contenuti e l'attenzione di Camilla Ghini, di Maurizio, di Lauretta, del sottoscritto, ma non ci riusciremo.
2: Noi
1: ci proviamo,
2: sì.
1: Non ci riusciremo perché, insomma, buona estate, ve lo posso dire, anche buone vacanze. Però, se vorrete, noi domani a partire dalle 12 ritorniamo. Hai voglia?
2: Beh, sì.
1: Perfetto, confermiamo tutta la squadra anche
2: Siamo
1: per domani?
2: Qui.
1: Bene, allora appuntamento domani con 105 Takeaway. Ciao!

E sono le ore 13 puntuali qua sugli spizzali di 105. Senti, senti che...

0: Buongiorno Squizzati d'Italia, siamo qui con gli Squizzati di 105 e in studio abbiamo a Milano Ludovica Frasca e Rebecca Papi.
1: Buongiorno, buongiorno Enrico Papi.
2: Buongiorno.
0: Ecco, le due svitate veramente che più svitate non si può. E qui invece a Roma abbiamo il sottoscritto Enrico Papi che, come dire, in qualche modo si tiene le distanze dalle pericolose.
1: Ma perché? Perché
0: no, perché
1: ci abbandonato?
0: Siete pericolose. No, perché siete molto pericolose, però penso di salire, attenzione.
2: Attenzione,
0: penso
2: attenzione.
0: Di salire. Tra l'altro ragazzi, luglio sta per terminare, quindi andiamo tutti in vacanza. Quindi stiamo facendo, diciamo, le ultime puntate di questa stagione estiva, chiusura di questo anno degli Squizzati di 105, e quindi dobbiamo scegliere tutte notizie talmente interessanti che poi ci fanno fare dei quiz larghissimi, con i quali si può vincere. Quindi
2: esatto.
0: Cosa avete letto oggi di tanto interessante? Testine.
1: Sei pronto?
0: Sì.
1: Ah, c'è una notizia succulenta. Adesso vabbè.
0: E tu mi preoccupi, ogni volta prendi delle notizie che veramente... Ma sono curioso.
1: Volo.
0: So
1: allora, attenzione. Parliamo di nonni. C'è una nonna che si chiama Nonna Droniak, che ha ben 96 anni, che poverina, è stata sfrattata da una casa di riposo perché pensa che... è stata sfrattata perché organizzava dei festini con i suoi amici e conviventi, a base anche di alcol, giustamente.
0: Bello!
1: Perché a una certa età fa bene.
0: Ah, nonna, gli devi da sotto! Ma come l'hanno sfrattata?
1: L'hanno sfrattata perché...
0: State a cavolo!
1: Faceva i cosiddetti festini bilaterali, no?
0: Dai!
1: E ha controbattuto, posso fare quello che voglio, non possono fermarmi.
0: No.
1: E quindi sta veramente diventando un simbolo, un fenomeno social incredibile, perché vuole continuare a fare feste con i suoi amici.
0: Dobbiamo la trovo sul web?
1: Sì, scrivi nonna Droniak, che secondo me la trovi.
0: Voglio trovare.
1: Dobbiamo trovarle un posto dove andare a far festini.
0: A casa mia, guarda, la mia invito, io faccio fare l'estate con me a questa. Questa la sfondo, a 96 anni gli faccio fare un botto finale. Sì! No, nel senso buono, a Roma si dice la sfondo, nel senso la faccio divertire, non la sfondo in quel senso là. No, la faccio divertire. Bella, questa è finalmente una bella notizia. La chiusura di programma è una bella notizia.
1: Meno male.
0: Quindi facciamo una puntata sulle nonne.
1: Sui tutti i nonni, un po' pazzerelli.
0: Era partita più, vedi, sei ritornata, va bene.
1: Pensavo sui festini. Calma.
0: Allora, i nonni, invece tu, Rebecca, che hai trovato?
2: Allora, si parla di sogni. Per anni compiere 18 anni significava una sola cosa.
0: Cosa?
2: Prendere la patente.
0: Che tu non hai,
2: ecco,
0: infatti,
2: esatto.
0: Sei una pippa. Hai fatto 40 esami, non hai passato. Pippa! Inutile che ridi.
1: Altre qualità.
0: Hai la patente? Patente.
2: Allora, quella americana sì, però quella italiana no.
0: Ma che cavolo vuol dire? Quella americana qua funziona, esatto. Poi non ci stai più,
2: quindi
0: basta.
2: Quindi no. Era il simbolo della libertà, la patente, dell'indipendenza e della prima macchina. Oggi però questo sogno sembra essere cambiato.
0: Ma infatti chi c'ha i soldi per comprare la macchina?
2: Esatto. Secondo un'indagine, solo il 46% degli under 25 italiani prende la patente appena diventa maggiorenne, contro invece il 72%

0: di quelli over 50.
1: Ah.
0: Il motivo, da una parte, mantenere un'auto costa sempre di più, tra benzina, assicurazione, manutenzione, tutto,
1: e
0: dall'altra parte invece molti giovani preferiscono spostarsi con i mezzi pubblici in monopattino, bici o con Uber o semplicemente
1: non
0: farsi accompagnare
2: come fai tu con Rebecca.
0: Come faccio io? Ormai per la Gen Z il sogno non è più avere quattro ruote, ma è trovare
1: ma
0: il modo comodo, esatto, e conveniente.
2: Sono d'accordo.
1: Vabbè, quindi la notizia tua è sui deficienti che vi accompagnano, tipo me quando mi chiedi
0: esatto,
1: così.
0: Esatto, il sogno è quello.
1: Quindi abbiamo nonni da una parte e sogni dall'altra. Allora, al 342 41 15 105 siamo partiti proprio a bombetta, devo dire, oggi, eh?
0: Okay.
1: E dovete dire qual è l'argomento con il quale volete giocare. Da una parte ci sono i nonni e da una parte ci sono i sogni. Bene, decidete. Nel frattempo il bombetta mi dice che ha preparato una bella canzone, la sapete qual è?
2: No, decidete.
1: Come no?
2: No, ascoltiamola.
1: Ma dai!
0: Ora l'ascoltiamo, ascoltiamo.
1: Ma no, io volevo che me la presentavate.
2: Volevo che me la facessi tu.
1: Ma fate come vi pare voi allora.
0: Sì,
1: ma questa è anarchia. Vabbè, bombetta,
2: non
1: vai. Sgancia.
2: Vai.

0: che bella questa bombetta, Enrico, grazie.
1: Vabbè, però, fate come volete.
0: Siamo tornati in diretta con gli squizzati di 105. Stiamo per scoprire qual è il tema della puntata che hanno deciso gli ascoltatori, mandando il loro sms per giocare con noi. Ricordiamo che possono vincere 2000
1: euro, che sono tanti, tanti soldini. Tra l'altro, sono arrivate tante, ma tante, come dire, imprecazioni.
2: Dicela.
1: Al 342 41 15 105, perché in realtà tutti vogliono sapere cosa farete voi quest'estate. Poi io, ragazzi, dicono: ma porca miseria, perché non ci dicono mai cosa fanno? Allora iniziamo da Ludovica. Ludovica, cosa fai quest'estate? Dove vai?
0: Vado in, faccio un giro in America,
1: che
0: come
1: palle.
0: Mamma mia, sono molto abituato. Ma perché poi? Ma perché tu
1: ma
0: devi
1: che palle, mamma mia. L'altro andava sempre in giro con coso, faceva due palle, si faceva di vacanze.
0: È l'America,
1: da Lodo a Ludo. Niente, l'angoscia
0: è
1: la stessa.
0: Ma poi vado anche a divertirmi in America, andiamo al mare, facciamo,
1: immagino, proprio.
0: Vedrai.
1: Ah, che palle. Allora, Rebecca, tu invece dove
2: vai? Ma io, scusa, ho un dubbio, che nessuno ha mandato questo messaggino, perché non lo vedo, mi sa che sei te che vuoi sapere cosa faccio io quest'estate.
1: Sì, brava. Brava, che fai quest'estate?
2: Attenzione.
1: Ancora l'ho deciso?
2: Vado
1: che
2: in Puglia.
1: Palle pure te, però,
2: no,
1: mamma
2: aspetta,
1: mia.
2: Aspetta, te lo dico. Vado in Puglia, poi vado a Ibiza, poi stacco il telefono per due settimane e poi te lo ridico quando torniamo a settimana.
1: Vabbè, ho capito. Tutte e due noiose, siete noiosissime.
0: Voglio vedere proprio te cosa fai.
1: Io mi riposo e metto la bella
0: allora.
1: Bella. Ma io, ragazzi, ho 40 anni, che c'entra?
2: Arriva a metà.
1: Scusate, mi potete dire con cosa si gioca? Leggete voi, dai, fatelo voi.
2: Vai, si gioca con...
1: Sogni. Bene,
2: sogni.
1: Ragazzi, allora andiamo con lo squizzino e scegliamo il primo concorrente.
2: Vai.
3: Yes. Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Primo concorrente abbiamo Alessandro, 19 anni, vive a Firenze, studia scienze geologiche e dice che è single purtroppo. Ma come mai, Alessandro, dici che sei single purtroppo, che hai 19 anni?
4: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ma sei giovanissimo, Alessandro, 19 anni.
4: Sì, 19, ne compio 20 presto in ottobre. Quindi...
1: Comunque, perché spiega Rebecca, spiega anche a Ludovica, come mai sei single? Dai, spiega che è interessante. Vai.
4: Non lo so.
1: Io lo so perché.
4: Non lo so, sinceramente non lo so.
1: No, io lo
4: comunque
1: so.
4: Sono alto, 1,86, faccio sport, faccio un sacco di cose, insomma.
0: Sembra il giusto.
4: E quindi io non lo so, sinceramente.
1: Ludovica, smetti, tu sei fidanzata.
0: No,
1: che cosa ti fai prendere? Un bel fusto. Ma che te fai prendere dall'ormone?
0: No, guarda, ma non era quello. Posso spiegare? Nel senso che l'altezza è mezza bellezza.
1: Certo. Rebby, va bene? Cioè, nel senso, hai chiarito la situazione?
2: Abbiamo chiarito.
1: Allora, Alessandro, oggi si parla di sogni. Tu hai un sogno nel cassetto? Lo so, in piccione queste due. Hai un sogno nel cassetto?
4: Sì, diciamo di sì, che il mio sogno sarebbe quello poi di diventare poi un paleontologo, visto che per lo studio che sto intraprendendo in questo momento...
1: Bello.
4: Sarebbe un po' il mio sogno fin da bambino.
1: Senti,
4: ecco.
1: Paleontologo, spieghiamo, insomma, studia tutto ciò che riguarda la preistoria, no?
4: Una
1: domanda sui dinosauri, te la posso fare? Non mi prende per incoglionito, sui dinosauri,
4: okay.
1: No? Voglio sapere una cosa, ma secondo te, mi sono fatto malissimo, la fase è finita, perché... Allora, voglio sapere una cosa, ma secondo te è possibile... Per esempio, no? Se io, visto che la tecnologia è andata tanto avanti, riesco a mettere, riesco a ricreare un uovo dove dentro faccio nascere un dinosauro, no? Adesso tecnicamente non so. Secondo te è possibile questa cosa? Cioè, prendendo da un fossile un dinosauro, da un resto di un dinosauro, posso ricreare una domanda scema, però non lo so, è una domanda.
4: Volendo, uno può ritrovare delle tracce di sangue o di piccole cellule, diciamo, all'interno del fossile. Però poi ricrearlo completamente, tutto il genoma del DNA,
1: difficile.
4: È un po' difficile, perché dopo milioni e milioni d'anni il DNA quasi scompare dal fossile, come
1: perché
4: dire.
1: Perché io ho letto una cosa su però sai, sono anche io un bimbo minchia, ho letto una cosa su, che ridono le due, guardala. No, ma perché fate così? Sono curioso, ho letto che invece ci sono dei laboratori segreti dove hanno ricreato proprio, invece che ci sono dei piccoli dinosauri, ha detto una stronzata, detto una cosa che non
2: Alessandro,
1: è possibile.
2: Ma Alessandro, non te lo può dire, queste cose sono cose segrete, non è che adesso viene qua in radio e ti dice tutte le cose.
0: Le spiega dopo.
1: Alessandro, niente, ho detto due stupidaggini, vabbè, mi fermo qua, Alessandro. Vabbè, basta, finito.
4: Okay.
1: Allora, la domanda è questa. Come si chiamava la famosa commedia di Shakespeare? Sogno di una notte di mezz'estate oppure sogno di una notte una mezza... di una mezza e basta.
4: Direi sogno di una notte di mezz'estate.
1: Bravo! Allora abbiamo Alessandro. Volete lavorare e cercarne un altro per
0: sì,
1: favore di concorrente?
0: Sì, ho lavorato. C'è Chiara che ha 43 anni, vive a Roma, è un'assistente odontoiatrica. È sposata con due bimbi e ha la passione per la fotografia e la musica rock e dice che vorrebbe tanto conoscerti e provare a essere fortunata per una volta non solo in amore ma anche con un gioco.
1: Ciao, buongiorno Chiara. Chiara, Chiara, quanti
5: buongiorno.
1: Anni hai? Quanti anni hai, Chiara?
5: Scusami?
1: Dico quanti anni hai, Chiara?
5: 43, 43
1: allora siamo coetanei.
5: Il prossimo 28 luglio.
1: Oh, allora siamo coetanei, ci possiamo conoscere, eh?
5: Certo, come no?
1: Come no, ragazzi? Guarda, cioè noi siamo coetanei. No, come no, nel senso che non so coetaneo.
5: Che io mi ricordo di te quando andavo al liceo, quindi eri già più grandicella.
1: Ma mi sa che te sbagli. Guarda, mi sa che stai commettendo un errore. Forse stai pensando a Gerry Scotti, forse. Non so,
0: non era lui.
1: Non ero io.
5: Allora ho fatto una gaffa.
1: Senti, ti faccio la domanda. Come si dice sogno in inglese? Dream o
5: dream.
1: Brava. Ragazzi, abbiamo da una parte Alessandro, dall'altra abbiamo Chiara. Quindi io direi che siamo pronti per giocare al Mi manca la parola.
6: Mi manca
7: l'amore, i soldi.
6: No, la parola.
7: La parola.
6: Mi manca la parola.
1: Ragazzi, si fermano le canzoni, mi dovete cantare. Io partirei subito con Vasco. Partiamo con Vasco?
2: Vai.
1: Dai, vai. Ma Alessandro.

0: questa canzone. Chiara, Chiara, sì, hai commesso un casino però, perché tu, avendo risposto e dove toccava Alessandro, Alessandro, adesso qual era la parola che mancava?
1: L'ascolto.
0: Sì, ancora! Ma non è, non se la stava dimenticando niente. Quindi Alessandro, qual è per regolamento la parola che mancava? Vediamo, vediamo cosa. Ah, vedi, allora l'ascolto, quindi punto ad Alessandro. Chiara, ora tocca a te. Dai, facciamo una cosa, attenti al lupo di Lucio Dalla. Vai.
2: È un cappello piccolo così, con dentro un sogno
1: realizzare.
0: Hai capito, Chiara?
2: Con dentro un sogno da realizzare. E più ci pensa
0: Alessandro, dai, che andiamo, sì, con Sei la più bella del mondo.
3: Ok.

Oh, i sogni miei, era facile, miei. Chiara, ora tocca a te, The Colors, Karma, vai.

0: Ti manca. Alessandro, tuta gold per te, due pari, vai.
1: Mi passerà, ricorderò, di cilene ripieni di zucchero, cambio il numero.
2: Cinque cellulari nella tuta gold, baby, no.
3: Lo ricorderò.
0: No, non richiamerò. Cinque cellulari nella tuta gold, baby, no. Chiara, io vorrei fare una cosa. Dai, rimettiamo un altro Vasco, ragazzi, ce l'abbiamo, un altro Vasco, vai, vai, vai.
4: E tu

0: Lira.
1: Mianoia. E allora Chiara, 5-2, passa il turno. Ciao Alessandro.
2: Ciao, ciao Alessandro.
3: Ciao, ciao Alessandro.
1: Allora Chiara, ciao, tu rimani in linea, noi andiamo in pubblicità, vai. 105.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
8: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
9: Ok.
8: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
9: Oh no!
8: Il sole che splende...
9: No, ti prego, no!
8: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
7: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
10: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
11: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
10: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
12: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
13: Con Max Giusti.
12: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
13: Stasera 18.45, Canale 5.
12: Il muro dà, il muro prende.
14: Benvenuto da Roadhouse, desidera?
15: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
14: Arriva subito.
16: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
12: Melone retato.
2: Buono.
12: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: siamo gli Sfizzati di 105 e oggi si gioca con il tema sogni.
1: Bene, bene, ma tu che sogno hai fatto questa notte, Rebecca, per sapere? Hai un sogno?
0: Ho avuto un incubo che mi sono svegliata
1: sì.
0: E sono qui e l'incubo era che c'eri solo te e non c'era Ludo, quindi
2: era tipo
0: ora...
2: ecco.
0: Cosa si fa?
1: Invece tu, Ludovica, che hai sognato, per sapere, così?
2: Io ho sognato che...
1: Hai fatto un sonno... non si può dire il tuo sogno?
2: No.
1: Vabbè, ok, ok, non vogliamo saperlo.
2: Non comunque... te lo posso dire.
1: Andiamo con lo squizzino, che è meglio.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
6: Lo squizzino.
1: Chi abbiamo, ragazzi?
0: Bene, abbiamo Rocco. Rocco, ci sei?
7: Sì, ecco. Ci sono.
1: Rocco,
7: ciao,
1: ha deciso... Rocco, ha deciso, Rebecca, che ti devi presentare da solo a questo punto. Cioè,
0: aspetta,
1: dammi qualche notizia.
0: Abbiamo Rocco, 38 anni, vive a provincia di Lecce, è un seramentista e è stato iscritto da un'amica, Martina, che dice che vi mando il numero del mio amico Rocco, che vi ascolta ogni giorno e parla sempre degli squizzati.
1: Ma dai, veramente ti ha iscritto una tua amica, Rocco?
7: Sì, mi ha scritto lei.
1: Ah sì, ti ha fatto una sorpresa.
7: Sì.
1: Allora, lo ricordiamo, questi
7: una
1: sono gli ultimi.
7: Sorpresa.
1: Senti, Rocco, questi sono gli ultimi giorni in cui noi andiamo in onda, poi ci fermiamo per le vacanze estive. E quindi approfittatene, se volete partecipare, dovete andare sul sito 105.net, andare nella sezione degli squizzati. E come ha fatto Martina con te, potete anche scrivere un amico, un compagno, un parente, insomma. Allora, Rocco, ti faccio la domanda e parliamo di sogni. Allora, dove si tengono i sogni? Nel cassetto o nella credenza?
7: Ma direi nel cassetto.
1: Sì, Rocco. Bene, abbiamo Rocco contro Chiara. Andiamo all'indovina chi o cosa.
3: Indovina chi?
8: Ma chi?
3: Indovina chi? Ma anche cosa?
1: Bene, bene, bene, vi do degli indizi. Mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Ci sei, Chiara?
9: Sì, ci sono.
1: Tu ci sei, Rocco?
10: Sì, ci sono.
1: Ma da dove chiami? Dal bagno, Rocco? Sei su una tazza? Rocco?
7: Rocco? Sono per strada, a dire la verità.
1: Dove stai, Rocco, dove stai?
7: Per strada.
1: Ah, ok, ma sai, mi sembravi che stavi su una tazza del cesso, sai, con rimbombo. Senti, Ludovica, fai esperta, è vero, ma che è esperta di cesso?
2: Ma per una volta che ti volevo dare ragione.
0: Hai fatto
2: e venivo nel tuo carruggio, ma per una volta, ma dai, cioè, ma veramente. Io ci provo, ragazzi.
1: Ecco, ecco, guarda, veramente. Cioè, capisci, Rocco, io come sono messo? Lo senti, Rocco?
7: Ti capisco bene.
1: Cioè, capisci come sono messo? Sono circondato da due iene, praticamente. Questa è la verità. Allora, Rocco! Rocco!
7: Sì. Ci sono.
1: Ascolta bene.
7: Sì.
1: Allora. Bocca!
7: Desiderio.
1: No. Chiara, aperta! Oddio, andata in bagno pure Chiara.
9: Non lo so.
1: Rocco, riflesso.
7: Sì. Sognare?
1: No. Chiara, ispirazione. Sì. Bocca aperta, riflesso, ispirazione, parlando di sogni.
9: Dai. Sognare?
1: No. Rocco, sonno.
7: Dormire.
1: No. Chiara, contagio, è contagioso.
9: Lo sbadiglio
1: 1-0 per Chiara. Uno quando sogna poi si sveglia e fa un bello sbadiglio, no? Allora andiamo da Chiara. Chiara, attenzione, di cosa parlo? Estrazione.
9: Dente.
1: Dai, che facile. Veramente. Rocco, Italia.
7: Lotteria.
1: Bravo.
2: Mamma mia, subito.
1: Torniamo a... Bene, bravo, bravo. Allora invece in questo caso mi dovete dire di chi parlo. Ha a che fare con i sogni, Donna, Rocco, donna.
7: Venere.
1: No, Chiara, principessa.
9: Sì.
1: Dai. Facile. Niente, andiamo da Rocco. Canzone. Niente, Maria. Torniamo da Chiara. Desideri. Dai. Di chi parlo? È proprio da Adara. Niente, Rocco. Matrigna.
7: Biancaneve?
1: No, la miseria. Chiara, Genoveffa. Di chi parlo?
9: Cenerentola.
1: Ma Cenerentola, 2-0 per Chiara. C'è Genoveffa in studio che ci riepiloga. 2-1. C'è Genoveffa in studio, eccola, Genoveffa. È arrivata.
4: Dimmi.
1: No, dico, vuoi Genoveffa riassumere la situazione? La cosa.
4: Siamo 2-1 per Chiara. Adesso tocca a Rocco. Sono
1: Scusate, Chiara, perdonatela, ma Genoveffa stamattina c'è la denoidi. Rocco, tocca a te. Allora, È facile, eh? Rimaniamo sempre in tema, di chi parlo? Allora, favola. Dai. Niente?
7: Sogno.
1: No, di chi parlo? Chiara, Bosco,
9: Cappuccetto Rosso.
1: Ma di che? Rocco, donna.
7: Dai.
1: Chiara, Filippo, sì. Dai.
9: Filippo.
1: Favola, Bosco, donna, Filippo, chi è? Niente. Rocco.
7: Sì.
1: Sei pronto?
7: Sì, sì.
1: Bianchissima.
7: Biancaneve.
1: Sì, ciao, no Rocco. Chiara, Bosco.
9: Bosco? Bianchissima. Vabbè, viene Biancaneve, ma non è
1: sì,
9: Biancaneve.
1: Sì, sette nani. Ma de che? Rocco, maledizione!
7: Cenerentola.
1: Ma de che? Dorme.
9: La bella addormentata.
1: No, l'abbiamo fatta, Chiara. Applauso a Chiara. Alleluia, alleluia, alleluia. E quindi si salva Chiara. Ciao, Rocco.
7: Ciao, Rocco. Tutti.
1: Ciao, Rocco. Chiara, non era difficile. Non era difficile,
9: ma non c'ero arrivata subito. Vabbè. Sono io che dormo, sono io che sono addormentata.
1: No, assolutamente no. Ma dove stai in questo momento? Scusami, perché prima mi sembrava dove stai?
9: Sono seduta in cucina, sul tavolo della cucina.
1: Ah. Allora, io do la linea alle due girls qua, non so. Mi volete lanciare una bombetta fatta bene oppure volete come sempre fare come vi pare?
5: Come ci pare, lanciamola.
1: Lo sapevo.

0: Bentornati su Radio 105, state ascoltando gli squizzati di 105. Stiamo giocando per 2000 euro con un tema stupendo, sogni.
1: È vero, i sogni. Ma tu per esempio, Ludovica, hai un sogno adesso, veramente? Non dire cose che...
0: Sì, certo.
1: Un sogno che hai nel cassetto, una cosa che non si è realizzata. Dai,
0: dimmi. No, se te la dico,
2: è segreto.
0: Non c'è, vera.
1: Ho capito, c'è la bacchetta
0: magica. Sono le basi, Enrico. Te lo dico dopo. No, ho un bel sogno lavorativo.
1: Ah, lavorativo.
0: Uno di quelli era lavorare con te.
1: Vedi che quello si è realizzato. Che brutta
0: anche
1: cosa.
0: Radio 105 e te che mi hai accettato qua.
1: No, assolutamente.
0: Rebecca, tutti.
1: Ma no, ma io sono onorato. Invece
0: onorata.
1: Tu, scusami, Rebecca, hai un sogno nel cassetto?
2: Segreto,
1: qualcosa?
2: Segreto,
1: ma che segreto? Un sogno, ho detto.
2: Ma tu dice, perché dopo non si avverano.
1: Ma
2: è
1: pure te.
2: Superstiziosa.
0: Ma te non è quello superstizioso?
1: Ma io sì.
2: Dai, prendiamo questo squizzino.
1: Dai, squizzino.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Ma comanda lei, appena arrivata comanda. Ma dimmi te.
2: Vai, abbiamo Andrea, 36 anni, vive a Roma.
1: Mm-hmm.
2: E fa l'NCC, ha una compagna.
1: Sai cos'è l'NCC?
2: Sì, l'autista.
1: Scusa,
2: non ho la patente, lo conosciamo. Ha una compagna da qualche anno e dice che ama da morire la musica italiana e è cresciuto con Sara Banda.
1: Andrea, buongiorno!
4: Buongiorno a voi, vi sento
1: grande
4: un
1: Andrea.
4: Pochino bassi, se si potesse alzare poco.
1: Lo so, oggi purtroppo abbiamo un problema con Suma, non ci sta capendo niente. In regia dà sempre colpa alla tecnica, in realtà lui che è una grandissima pippa umana, lui dà sempre colpa
5: adesso
1: alla tecnica.
5: Adesso ci spengo il microfono.
1: Sai che ha detto oggi Andrea? Ha detto, sai,
4: detto?
1: Oggi dobbiamo andare in analogico. Cioè vuol dire che sta commettendo degli errori, non sa come tirarne fuori una cosa buona. Giusto, Suma, dimmi che problema hai stamattina.
5: Il problema è che adesso ti spengo il microfono.
2: Bravo.
1: Mamma mia, con quei mani piccole. Che dice Andrea?
4: No, dicevo, Suma, calmo, stai calmo.
1: Stai calmo, tigre, infatti, dillo. Bravo.
2: Bravo,
1: Andrea. Bravo, Andrea, mi stai simpatico. Senti, ti faccio la domanda. Allora, cosa fa chi resta imbambolato? Sai quelli che rimangono imbambolati? Sognano ad occhi aperti? Oppure sognano aperti?
2: Ecco.
4: Posso dare la risposta sbagliata? Sognano ad occhi aperti.
1: Bravo! Vedi Andrea sa tutto. Andrea è cresciuto con Sara Banda, quindi ha veramente una potenza chiara. Attenzione, siamo pronti a giocare al gioco musicale. O la sai o te ne vai.
6: O la sai
7: o te ne vai.
1: Allora, intanto sono in piccione. Andrea, dove ti trovi?
4: A Roma.
1: No, sì, vabbè, ma dove in questo momento per giocare, Andrea?
4: Ah, che ne so, sei più preciso, a casa.
1: C'hai ragione, Andrea. C'hai ragione. Chiara, invece, tu dove ti trovi?
8: Io mi trovo a casa, sono seduta adesso in cucina in attesa di andare al lavoro.
1: Oh beh, al lavoro a quest'ora? Che fai?
8: Oggi, sì, oggi faccio il pomeriggio, quindi faccio alle 2.
1: Ah, ricordiamo che Chiara è un'assistente odontoiatrica, giusto?
8: Sì. Quindi vada bene. Sì, sì.
1: No, infatti.
8: Sì.
1: Tu invece Andrea sei autista, tu invece adesso stai fermo, non stai lavorando.
4: Sì, oggi pausa.
1: Ma bravo, ma che te frega, pausa. Allora andiamo con la prima canzone. Allora Andrea, guarda, è una bella canzone di Biagio Antonacci. Visto che parliamo di sogni, puoi indovinare il titolo secondo me, vai.
9: Sono vento e nostalgia.
1: Bravo, ripeti.
4: Sognami.
9: Bravo. Sognami se nevica.
1: Chiara, ci sei?
8: Sì. Sì.
1: Allora, per te invece abbiamo una canzone, come potrei definire? Una canzone, un classico di Francesco De Gregori, che ha a che fare con i sogni. Senti.
10: Ti ringrazio per avermi stupito.
8: Buonanotte, Fiorellino.
1: Ma certo!
10: Buonanotte, Fiorellino.
1: Uno pari.
10: Buonanotte.
1: Andrea, facciamo così. Ascoltiamoci questa canzone, non puoi sbagliarla, perché ha a che fare con un cantante che, insomma, a mio avviso è molto bravo, ed è Tommaso Paradiso, e ha a che fare con i sogni, assolutamente.
11: Domenica non arrivano le mail.
4: Oddio, non mi viene il titolo.
1: È tutte le notti.
11: Tutte le notti. Sogno.
1: Vabbè, niente, mannaggia Andrea, mi dispiace, hai perso, è una bella canzone però, peccato. Chiara, 2 punti.
4: Sì.
1: Mannaggia, allora Chiara, per te Una canzone che, se ti dico Richard Sanders, non ti dice nulla, però se la ascolti subito capisci il film, capisci anche, è anche, come dire, una canzone che fa parte di quei, come dire, di quei film. Beh, no, non posso dire perché poi mi sbilancio sulla mia età, capito? Quindi vorrei stendere
0: che non conosci.
1: Infatti vorrei film. No, conosco.
0: Appunto. There is something special
1: in the air. No, vabbè.
8: Era il tempo delle mele.
1: Vabbè, io lo posso accettare. Reality.

0: Ragazzi, mi dite l'anno di questo film? Chi lo sa?
1: Tu.
0: No, perché il tempo perché Reality, perché poi Reality è stato pure un film di
2: 1980.
0: Ah, non ero nato, ecco perché me lo ricordavo. Scusate, per quello non ero nato, capito? Però chi è che sta ridendo? Non sento. Chiara, stai ridendo alle mie spalle. Io non ero nato nell'80. Io sono nato nell'85, cioè.
3: È vero, giusto.
0: Scusa, c'è mia figlia che può testimoniare. Io sono dell'85, giusto?
4: E io sono nata ieri. Let's go.
0: Ma cacciate questa. Allora, Andrea, tocca a te, Andrea.
5: Vai.
0: The Mamas and Papas non ti dicono nulla? Senti un po'?
5: Assolutamente no.
0: Ma come no? Senti il pezzo, senti. All the leaves are brown,
5: leaves are brown. California Dreaming.
0: Che hai detto?
5: California Dreamer.
4: Bravo.
0: L'accetto, ragazzi. La posso accettare? No, dicono di sì. Dai, ma io accetto, che me frega. Bravo, bravo, tre pari. 3-2. Dai, accetto perché sono buone. In realtà è Little Dream of Me, però lo accetto, vai. Uzi, non ti arrabbiare. Sì, sì, la voglio accettare.
4: No, era California Dream.
0: E quindi l'accetto, California Dream.
1: Manca un ing.
0: Un minghia? Che hai detto?
1: Un ing.
0: Ah, un ing, perché un minghia, ho capito, dico.
5: Ma io ho impazzito. Detto California Dreaming.
0: Infatti, l'accetto, dico. Capito? Dreaming. Ah, okay. Però va bene, California Dream pure va benissimo, ok? Allora, okay. Chiara,
3: dimmi.
0: E dai che finiamo con Vasco. Dai! Spiriti.

0: Andrea, stupiscimi. Stupiscimi. Vai. Sei pronto?
1: Come no?
0: John Lennon ha a che fare con i sogni, eh?
1: Imagine.
0: Beh, sì. Adesso, Chiara, se mi indovini la prossima, vai a 5. Ed Eros Ramazzotti ha a che fare anche questa con i sogni in qualche modo, vai. Forza.

0: L'Aurora, dai, ma quanto me l'hai presa, summa.
1: Sarà.
0: Mamma mia, non potresti mai fare Sarabanda. Ora Andrea, se indovini la prossima, vai tu allo squizzone, per colpa di summa.
2: Per merito di summa.
0: No, no, per colpa di summa. Capito? Perché mo te la metti difficile, già lo so, guarda,
2: ah,
0: sei pronto?
2: Grazie, summa, gentilissimo.
0: È veramente, veramente una bestia. Gli Eurythmics.
2: Poi parlo con Palmieri, allora. Sweet Dreams.
0: Esatto. E quindi Andrea arriva allo squizzone. Chiara, hai resistito fin qui. Poi per colpa di summa, te l'ho detto, che ha preso quel pezzo d'Aurora di Ramazzotti. Ma dai, doveva prendere Sara. Sara, capito niente, proprio. Chiara, sei stata molto simpatica però. Ciao Chiara.
3: Molto. Grazie, grazie di tutto. Ciao a
1: ciao
3: tutti.
1: Chiara.
0: Andrea,
1: ciao,
0: preparati. Chiara. Ragazzi, che facciamo prima dello squizzone?
1: Ti volevamo dire una cosa. Volevamo farti ascoltare una canzone pazzesca.
0: Qual è? Qual è?
1: Te lo dico.
4: Sorpresa.
0: Le odio, le odio!
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Bentornati, siamo arrivati al momento più importante degli squizzati di 105, dove si gioca a 2000 euro con lo squizzone.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
2: 2000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... lo squizzone.
3: Allora Andrea, complimenti, 36 anni, vivi a Roma, hai un classico spirito romano, così ci hai detto, sei un NCC, quindi sei un autista, sei sempre in auto, in questo momento ti trovi in auto?
4: Sempre a casa.
3: Sempre a casa, non sei uscito quindi, niente.
4: No.
3: Io pensavo magari eri uscito nel frattempo durante il pezzo del bombetta. Allora ragazzi, ci hai scritto dicendo: credo di essere abbastanza fuso da farci quattro risate tutti insieme. Sicuramente sei fuso, sicuramente sei squizzato. Il tema sono i sogni, 60 secondi di tempo, 5 risposte esatte, ti porti a casa 2000 euro. Allora,
4: vai.
3: Partiamo?

0: Sei pronto? Ok. Chi ha detto i sogni sono la via regia che porta alla conoscenza dell'inconscio?
1: Fatto.
0: Freud. Come si chiama il film con Leonardo DiCaprio dove i personaggi entrano nei sogni degli altri?
1: Fatto.
0: Inception. In quale anno è stato pubblicato l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud?
1: Pazzo.
0: Stop, 1899. Niente, però non era difficile Sigmund Freud prima, come primo, ma soprattutto Inception. Attenzione.
1: Cinematograficamente sono veramente scarso.
0: E allora proseguiamo con un altro tema ed è di cosa soffri se non riesci a dormire? Soffri di?
1: Insonnia.
0: Ok. Allora, come si chiama il tipo di sonno durante il quale avvengono la maggior parte dei sogni?
1: Pazzo, non mi
0: ricordo. REM, la fase REM. Qual è la frase più famosa tenuta in un discorso da Martin Luther King?
1: Pazzo.
0: I have a dream. Quale famoso calciatore veniva sognato da una ragazza indiana in un film del 2002, sognando?
1: Beckham.
0: Stop al tempo. Allora sono 17 secondi. Attenzione, ce la puoi ancora fare. Come si chiama in italiano l'ormone che regola i sogni?
1: Pazzo.
0: Melatonina. Chi ha pubblicato la canzone Dream On nel 1973?
1: Pazzo.
0: Aerosmith. Stop al tempo, 8 secondi. È molto difficile, tu ce la possa fare, però dai, vediamo cosa combini. A quale personaggio viene attribuita la frase sogno son desto?
1: Oddio.
0: Cavaliere Cristiano Rinaldo. E allora niente, non ce l'hai fatta. Però guarda Andrea, sei stato simpatico,
2: Andrea.
0: Ragazzi, salutate Andrea come si deve, vai.
2: Ciao,
0: fate voi.
2: Andrea, dai, è tutta.
1: Dai.
0: Pubblicità.
3: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Ti aspettiamo!
11: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€, pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
20: Cibu, cibu.

0: Mi sono salvato.
1: Quando ci vieni a trovare?
0: È una sorpresa, arriverò senza preannunciarmi.
2: Aiuto, è una minaccia?
0: Sì, è una minaccia. E una promessa. Bene. Comunque grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito. Vi ricordo che per partecipare dovete andare sul sito 105.net, dovete andare nella sezione degli squizzati e scrivere anche una frase carina. Quindi noi vi diamo appuntamento, vi ricordo, da lunedì al venerdì alle ore 13 puntuali su Radio 105. Ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao. Ciao.

0: pomeriggio a tutti, inizia Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, sono le 14 in punto.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cari ascoltatori, questa settimana ci sentiremo molto spesso, visto che fino a venerdì vi faremo ascoltare il meglio del peggio delle ultime stagioni dello Zoo. La squadra vincente c'è, Pippo in regia e alla voce il qui presente Fabrizio Cerutti. Non perdiamo altro tempo e ascoltiamo la prima scenetta di oggi.
1: Ah, che Dio ci aiuti, come dice la buona mamma Rai con il suo programma meraviglioso per non vedenti. Andiamo Pippo, andiamo.
2: Muovendo.
3: Il cane non ne paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Il codice da Cinci. I protagonisti. Gigi 7-Up è il professor Americans. Clito Ridacchia, maestro buono, è la dottoressa Taipei.
1: Sì.
3: E con la partecipazione straordinaria di Walter Genofagiani nei panni del faraotto Klux Klux Kamon.
1: Chi è?
3: Tratto dall'omongolo romanzo di Pippo Babau Bau Bau. Adattamento cinematografico. Sì. Filippo Bisciglie, Monocchio. No. Regia, Cuo di qui, Cuo e qua. Voce narrante, Angelo non svelato.
1: Sì.
3: Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
1: Chiaro. Onesto. Onesto. Onesto.
3: È l'anno 2005 di nostro signore Gegget, il moltiplicatore di baguette. E siamo nella pancia sotterranea del Museo del Louvre, al centro esatto della città di Parigi, nel nord della fottutissima Francia.
4: Ah, la Mongolisa. L'ultimo quadro dipinto da Leonardo da Vinci prima di morire strangolato nel sonno dalla propria barba.
1: No.
3: La sogliola bidimensionale che sentite parlare è ovviamente Antonio Summa, che sta interpretando molto male la parte del dottor Americanis. L'unico motivo per il quale facciamo ancora questa scenetta è per sentirlo morire.
1: Sì, è
3: che
1: vero.
3: Sia chiaro. Okay. Torniamo al racconto.
1: Sì.
3: Ovunque si punti il naso, ci stanno smozzichi d'arte che non ci azzeccano proprio nucaz l'uno con l'altro.
1: Che c'entra, un museo?
3: Gabbiotti egizi, scarabocchi rinascimentali da 2 lire, un accrocchio che trasforma il guano di piccione in farina di coglioni, statue di divinità microdotate, bislacche, maschere aliene e altra robaccia del genere.
1: Come?
3: Diciamocelo, i musei sono sopravvissuti.

0: Valutati.
1: Ma no.
0: C'è roba più interessante nella cantina di mio nonno, che era famoso per cibarsi dei vicini di casa.
2: Come? Ah, però. Sì, professor Americans, ma ancora non ho capito perché le interessa tanto questo dipinto. Diciamocelo, una volta che hai visto il ritratto di Leonardo, l'hai visti tutti.
3: Lo so, hanno tutti la stessa faccia, ma ho un validissimo motivo per averla trascinata fin qui, dottoressa Taipei.
0: In questo pretenzioso Robivecchi, il professor Americanis e la dottoressa Taipei sostano di fronte al ritratto di una zingaraccia paffuta e malchiavabile, no, con gli occhi vicini vicini, come Filippo Bisciglie di Temptation Island e il naso smoccolante.
4: Salve, sono Filippo Bisciglie, quello con le camicie orribili, la camminata da granchio e gli occhi vicini vicini, così vicini da sembrare monoocchio. Confermo, mia nonna era la Gioconda.
5: Sì, confermato.
3: La Mongolisa è infatti il puzzle finale del tassello mancante che ci indicherà dove sono nascosti i disegni originali del primo Cincischione.
2: Ah. Il primo Cincischione? Mi vuol far credere che è stato Leonardo da Vinci a inventare il Cincischione?
3: Ebbene sì, la Chiesa, la CIA, la massoneria e gli alieni hanno fatto di tutto per occultare la cosa, ma grazie alle ricerche di una vita sono pronto finalmente alla verità.
2: Ci spieghi meglio, professor Americans?
3: Deve sapere che Leonardo da Vinci è stato anche l'inventore del Gratta e Vinci, infatti da cui prende il nome.
5: Sì.
3: La mappa che ci condurrà ai disegni originali del Cincischione si nasconde proprio sotto questa brutta ritardata. Forza, grattiamo via la pittura prima che passi il custode.
5: No.
2: Sì, ma prima forse è meglio scopare su quel sarcofago là.
3: Ottima idea.
5: Ma no!
0: Essendo un canale per non vedenti, grazie al cielo, non ci sono le immagini. Perché vedere Antonio Summa, che ha lo stesso fisico di un ragno storpietto, che fa sesso con la povera Lucilla, deve essere un'immagine a dir poco vomitevole. Detto questo, l'audio della scopata farà più o meno lo stesso effetto.
5: Sì.
0: Buono sbocco a tutti!
5: Grazie!
2: Oh, professor America!
3: Esatto, vai!
2: Come colto!
3: Sono coltissimo!
2: Anche Chopin è molto colto!
3: Il perecolto!
2: Mi sta raccontando la storia delle piramidi!
3: Le piramidi! Sono appuntite!
2: Sì, mi dica anche la tabellina del 4! Forza, forza!
3: 2 per 2 fa 4! 2 per 3 fa 6!
5: Sì.
3: 2 per 4 fa 8!
5: Bravo.
3: Oddio, 2 per 5 fa 20! Quanto cazzo faceva 2 per 5?
5: 10.
6: Che bestia.
3: Sì, perché... cioè, o ragiono o faccio recita.
2: Capisco la defiance sulla cultura, professore, ma perlomeno mi ha trapannata per bene.
3: E comunque 2 per 5 fa 10.
5: Bravo.
0: Come ogni film che si rispetti, la penetrazione avviene istantaneamente, senza scaldare la passera, senza i preliminari, come se lei ce l'ha col rubinetto. Cosa che ha confuso i ragazzini di tutto il mondo per un buon mezzo secolo.
2: Professor America!
3: Esatto, vai!
0: Purtroppo, i due archeologi hanno commesso un grosso errore. Quello che hanno deciso di impiastricciare con i loro liquamosi umori sessuali è infatti il sarcofago del faraotto Klux Klux Kamon, il primo razzista della storia, che si risveglia dal suo lunghissimo sonno sotto forma di cincischione a siro babilofobico. Manco a dirlo, la creatura annienta i due malcapitati in men che non si venga.
5: 3 minuti di morte.
7: Chi osa svegliare il più grande razzista della storia dell'uomo? Sono più di 2000 anni che dormo qui!
5: Aia.
7: E vengo svegliato da questa merda che sembra un rachitico storpio!
6: Effettivamente.
7: Sacrilegio!
6: Cazzo, che interpretazione, ragazzi.
3: Certo, sempre io quello che è. No!
7: Cincischione razzista.
6: Pure.
3: Oddio!
6: Cincischione.
3: Un attacco d'arte! Aspetta, mi deve venire in mente. Perché ogni volta è sempre più difficile.
7: Dall'accento si sente che sei un terrone. Ti uccido.
3: L'ho riconosciuto! Ma quello è proprio il farotto Luxus Clus. Aspetta, ma quello è proprio il farotto Clux Clus. Oddio! Mio Dio, ma quello è proprio il farotto Cluxux Amon! Va bene uguale!
7: Cincischione! Colpo razzista!
5: Ah! Com'è?
1: Che bello, non muore!
3: Grande record! Una resistenza infinita!
0: La furia del faraotto provoca un rampante incendio in tutto il museo.
5: Sì.
0: E mentre le fiamme avvolgono ogni singola cianfrusaglia, vediamo sciogliersi il ritratto della Mongolisa, che rivela sotto di essa una mappa rinascimentale degli studi Rai di Saxa Rubra.
4: Addirittura.
0: Ebbene sì, i disegni originali del Cincischione ce li abbiamo noi.
7: E se non volete scoprire quali altri terribili e per i vostri anni pericolosissimi segreti nasconde Mamma Rai, vi conviene pagare subito il canone. È l'ultimo avviso. Paga il canone, pezzo di merda! Cincischione!
3: Pure lui!
7: Cincischione!
3: No, sto morendo!
7: Il popolo cincischionico vi annienterà.
4: Cos'è il popolo
7: cincischione? Cincischione!
3: Oddio! Oddio, sto morendo!
5: Poi muore bene.
3: Oddio, sto morendo! Oddio! Oddio, muoio!
5: Quanto ci mette a morire?
6: Non so, però.
3: Qualcuno mi aiuta!
5: Sì.
3: Aiuta!
6: Basta!
3: Basta, morendo!
6: Basta!
5: Lui,
2: quanto
5: sai
2: muore?
5: Che nei film d'azione tante volte non muore subito il tipo, no. C'è tutta la scena.
6: Poi il cattivo deve morire in modo atroce.
5: Sì, è
6: cioè,
5: vero,
6: non,
5: è vero,
6: può,
5: vero,
6: non
5: vero.
6: Può morire, gli spara, muore. No, deve morire no. Cadendo nei vetri, poi dei corvi in fiamme gli beccano gli occhi, sì. Mentre una balena che gli cade addosso gli attacca l'AIDS.
5: E l'innocente invece ha sempre il tempo per fare il discorso mieloso, quello finale.
6: No, per ascoltare. Ah, il mio piano era 45 minuti di spiegazione. Sì. Accopala, no?
8: Noi siamo cresciuti in un'epoca in cui i piani venivano svelati.
6: Sì.
8: Cioè, non ha senso.
5: È vero.
8: Perché? Cioè, se sei nelle mie mani ti taglio la gola, basta.
6: È finito? Finito. Cioè, sei l'unica persona...
5: L'ultima scena è sempre, c'è il buono, no? Che ormai è disarmato, c'è il cattivo con la pistola e gli racconta tutto il piano.
6: Piano.
5: E dà il tempo agli altri di ammazzarlo.
6: Esatto. Sì, oppure, adesso tra 5 secondi ti romperò il naso. Perché non ci crede nessuno? Perché poi lui tra 5 secondi gli rompe il naso? Perché non ci credi? Se te lo dice, anche, l'hai catturato, scusa.
5: Ma anche nelle scene dove magari, non so, sono dentro un magazzino, no? E si non c'è mai nessuno dietro alle spalle.
6: Niente.
5: Cioè gli danno il tempo di picchiare uno alla volta. Dico cioè, gli altri, scusa.
6: Ma mai tutti insieme, cioè 20 persone vanno uno alla volta, vai tu, no dai vai tu, no no vai tu che me ne
8: sai che ci ha fatto Denzel Washington una grande fortuna, una serie di film così che lui
5: abbiamo sputtanato la carriera in 2 secondi e mezzo.
6: No, l'Equalizer
8: lui dice allora
5: sì.
8: Adesso se non fate quello che vi dico spacco il naso a lui, gli strappo una gamba a lui, lei la metto incinta, vado al banco,
6: ma prima
8: compro 2 birre, torno qua, mentre le bevo ammazzo anche tutti gli altri.
6: Esatto, ma prima metto il cronometro
8: e ci metto 4 minuti.
9: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, su Radio 105.

0: Cime e cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Parlando di rete, in rete puoi trovare tante informazioni, tante puttanate.
2: Ma non era questo il caso. Sì.
1: No, e tanti pazzi, tanti malati di mente che hanno la presunzione di insegnarci qualcosa quando in realtà sono semplicemente dei malati mentali. Prego, vai Pipuzzo.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissime. Anche questa settimana ci ritroviamo per un nuovo contenuto pazzeschissimo per il mio canale, che con grande soddisfazione è ripartito a bestia. Ringrazio per l'incredibile traguardo di 116 followers iscritti di recente, che proiettano il mio canale verso la ragguardevole posizione del 125.000esimo canale in termini di importanza nel ranking italiano dei canali più seguiti di YouTube. Ho la pelle d'oca.
5: Scusa, ma a me non sembra poi un risultato così eclatante essere il 125.000esimo canale italiano.
1: Però anche tu,
2: lascialo sognare.
4: Taci, come ti permetti di sminuire i miei successi, brutta bifolca quattro occhi sparapidocchi. Chi ti credi di essere? L'alda grassa della rete!
5: Ma dicevo solo che non è un risultato di cui vantarsi, insomma.
4: Ma vaffanculo, va, fatti i cazzi tuoi e filma!
5: Ma che cattivo odore! Che c'è sotto quel telo?
4: Brava! Ottima domanda, perché oggi, nell'angolo della scienzona e degli esperimentoni, il sottoscritto ripeterà un celebre esperimento fatto da un grande scienziato.
5: Ucci, sento odor di problemucci.
4: Ma come cazzo parli? Chi cazzo sei? Fifufà e il fagiolo magico? Dai stronza, dammi una mano a scoprire la mia creatura, che così posso azionare le batterie del camion dei giostrai a cui le ho trafugate per infondere la vita nella carne morta.
5: No, aspetta. Cosa cazzo hai appena blaterato? Giostrai? Carne morta? Infondere la vita? Ma che diamine stai dicendo?
4: Ecco qua, ti presento Beppe Stein, la mia creatura, forgiata assemblando parti di defunti freschi e come il famoso Frankenstein prima di me, io rinfonderò la vita in ciò che è morto e la mia creatura sarà il mio mostro personale con cui farò dare le botte a Esposito Gianmaria, il mio aguzzino delle elementari, dandomi finalmente giustizia per tutti i dispetti subiti fra la terza e la quinta elementare.
5: Oh Cristo, che schifo! Ma c'è un cadavere tutto cucito che sta marcendo lì su quel tavolo! Che schifo!
4: Eh certo, cretina! Come lo faccio un Beppe Stein senza pezzi di cadavere? Con il pollo della Lidl! Dai, dammi energia mettendo i morsetti sulla batteria mentre io collego ai capezzoli l'altro capo del cavo!
5: Frankenstein è un film! Tu sei pazzo! Io me ne vado! Dove hai preso le persone defunte per fare questa cosa orribile?
4: All'obitorio! E dove se no, testina? Mica li vendono su Temu! Scema!
5: Oddio, mi sento svenire!
4: Dai, faccio io cazzo! Che se aspetto ancora un po', le mosche se lo mangiano tutto il mio Beppe Stein! Ecco fatto! Adesso do corrente e stai lontano.
2: Era un po' scritto nelle stelle.
4: Sentilo! Sentilo! Sentilo!
1: Si è svegliato!
4: Sta prendendo vita! Si muove!
5: Oddio! Non ci credo! Si sta muovendo davvero!
4: Te l'ho detto, bastarda, che avrebbe funzionato! Vivi! Vivi! Vivi, Beppe! Vivi!
5: Oh, Cristo! Si sta alzando! Aiuto!
4: Taci! Taci! Taci che me lo spaventi! Alzati, Beppe! Alzati e cammina! Io sono il tuo padrone! Adesso andiamo a dare le botte ad Esposito Gianmaria!
1: No, cazzo!
5: Oh, si è smontato tutto! Che schifo!
4: Ma no! Beppe, no! Beppe. Ma Beppe, sei rimorto! Mostro mio, no! No!
1: Ti hai scucito tutto!
5: Ma scusa, ma che cuciture hai fatto? Cosa hai usato?
4: Il filo cucirini tre stelle! Avevo solo quello!
5: Sì, ma anche te! Mica era una calza da rammendare!
4: Ma cazzo ne so io! Mica faccio la sarta, porco... No.
3: Le cose verissime.
6: Col punto croce la...
1: Esposito Gianmaria, poi
6: c'è la morte, non si è sposato,
1: è arrivato a costruirsi un mostro
6: per dargli le botte.
1: Comunque, Paolo, perdonami, allora fai bene a criticare, com'è che si chiama, Andrea Tabacco, ma tu non è che sei proprio lontano,
6: Sì, ma cioè, tu sei Mimmo Cartina,
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: Cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Noi siamo cresciuti con Batman, quello anni 60, che era un panzone di merda. Mamma, che triste. Pow, pum, pim. Comunque, Wender ha rubato le voci al Batman originale, il primo degli anni 60, e ha torturato Ennio. Quindi è Wenderland Batman 60 versus Ennio. Sentiamo.
2: In questa puntata Batman sarà clonato e scritto da Wender, mentre Alfred sarà Ennio. Signore e signori, mettetevi comodi, parte l'avventura. Siamo a Gotham City. Batman sta cercando di rientrare alla Batcaverna.
1: Sì.
2: Ma ha un problema. Gli si è rotto il radar.
3: No. Ciao, sono Batman. Sto cercando di rientrare alla Batcaverna. Ma porca di quella mignotta, mi si è rotto il fusibile che fa funzionare il radar.
2: E allora chiederà aiuto ad Alfred, chiamandolo al telefono per poter rientrare alla Batcaverna.
1: Oh sì.
3: Hey. Alfred, sono sulla Batape Carvolante.
4: Chi sei?
3: Sono Batman. Ho rotto il radar e non so come tornare alla Batcaverna. Pronto? Per mille mufloni. È caduta la linea. Presto, devo richiamare Alfred.
1: Ma non parlava così.
5: No, è lentissimo.
4: Chi sei?
3: Alfred, dove ti trovi?
4: Ma che fa il suo numero? Fa il suo numero! Prata!
3: Come ti chiami?
4: Tanala! Chi sei?
3: Sono Batman!
4: Ma che? Barman!
3: Chi sei? Sono Batman!
4: Verba!
3: Hai capito?
4: Che cosa Verba. Vuoi?
3: Bat batterio gigante!
4: Ma che porco chi sei?
3: Mi serve una mano a risolvere gli indovinelli dell'enigmista.
4: Va bene, porcala.
3: Alfred, ma come parli? Cosa ti è successo? Hai capito?
4: Ecco chi sei?
3: Sono Prata. Batman.
4: Io sono... Che porco di un... Cosa c'è bisogno?
3: Io sono stato attaccato da un bat batterio gigante. Hai capito? Bat batterio gigante.
4: Porca la merda!
3: Alfred, ma sei mongolo. Prendi il bat segnale. Lo trovi.
4: Segnale che devo chiedere.
3: Presto, Alfred, accendi il bat segnale. Lo trovi dentro al granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio.
4: Basta.
3: Vai nel granaio e accendi il bat segnale.
4: Ma che ne parla di segnali? Vai. Ma porca la...
3: Ma... Alfred, ma sei mo...
4: Sì. Vai a cagare, porco...
3: Non sei Alfred. E chi saresti?
4: Ciao, sono Ennio. Sono Ennio. Con la doppia mia bastardo.
3: Ennio.
4: Ehi, sei Ennio.
3: Sei quel mo... contadino no. Di folco bastardo.
4: Ma porca la... Ma che fai, porco tu... Stai dicendo... Ma sei stato un di due amica, sono un contadino, ma porca la... Ma tua madre, bastardo!
3: Sei la donna gatto, sei un bifolco!
4: Che la donna, c'è solo un gioco, ma sei la donna, non sono io, non sono una donna, puttana la...
3: Alfred non diceva così tante parolacce.
4: Ma che la donna, ma chiamo Ennio, porco tu...
3: Ennio!
4: Ehi, deve!
3: Ho fame, presto Alfred, prendi il bacco grembiule e
4: cuore. Porco di... Vai, non ti conosco, dove stai da chiamando? Chi vuoi chiamare?
3: Ho fame, presto Alfred, prendi il bat grembiule e due uova.
4: Grembiule!
3: Grembiule!
4: Gerberule!
1: Gerberule!
4: Ma porca la... Ma che c'è? Vai, c'è bisogno per bene,
3: brutto ignorante bastardo.
4: Che bastardo che tu quella battutana, ma chi sta da sul mio numero? Dimmi che si fa l'altro dal mio numero.
3: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare.
1: La vecchia da burrare gli interessa, eh?
3: Lascia stare.
4: Dove c'è la vecchia da burrare? Dove c'è la vecchia da burrare?
3: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare.
4: Bastardo!
3: Bastardo!
4: Ti conosco, brutto bastardo!
3: Mongo!
4: Vai a cagare, bastardo merda! Guarda, una merda!
3: Sono Batman!
4: Bastardo!
3: Sei pinguino!
4: Vai a tua madre per scrivere il pinguino! Bastardo, vai a cagare!
3: Ho capito, sei il Joker! Pronto!
1: No.
3: Orsù Alfred, ci vediamo tra poco alla Batcaverna.
1: Ma non gli assomiglia mai.
5: Ma è la cosa meno probabile. È un tassista del trullo.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
6: Alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze, dai che manca pochissimo! E mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa. Cercate un trolley rigido ultra resistente? Scegliete GoTech Plus e GoTech Premium. Materiale brevettato Carpisa GoTech, ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
7: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
8: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
7: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
9: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
10: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
16: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
17: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
18: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
19: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
21: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
24: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
0: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Oh no, ha registrato la voce il suo figlio di puttana!

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel piacevole ospizio di Santa Eutanasia, luogo d'amore e morte, nonché quartier generale dei potenti Turbo Boomer, intenti a giocare al bingo, presieduto dall'avvocato Saul Goodman.
3: Questo scotta davvero, sento che è quello giusto, B9!
4: Porca miseriaccia, non mi esce mai il 147.
5: Testone di cazzo di un vecchio acariatide. I numeri arrivano fino a 90. Non le hai sentite le regole dell'avvocato Saul Goodman?
4: Io non ho sentito un bel niente. Sono sordo nei giorni dispari.
6: Però anche a me non è uscito il 147.
5: Ma che cazzo, Ornella? Non hai sentito cosa ha detto l'avvocato Saul Goodman?
6: No, so solo che io ce lo ciucciavo a Saul Goodman.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Con l'arrivo dei talent show pensano di poter diventare tutti artisti e nessuno vuole più fare una fatica vera.
4: Ai miei tempi c'era solo la fatica vera e chi voleva fare l'artista era sicuramente froccio, delinquente o drogato.
7: In ogni caso, Ilenia Passerina, una ragazza con molto talento nel canto, sogna di intraprendere la carriera musicale. Andate e ricordatele quanto il mondo sia spietato.
5: Forza ragazzi, se sta troia canta come Ornella, magari ci scappa anche una ciucciata.
2: È imboccata la statale, a bordo della loro boomer mobile, i Turbo Boomer alla famigerata velocità di 15 km orari arrivano da Ilenia Passerina.
9: Dunque, se registro questo mio pezzo, poi lo posso presentare a qualche editore, mi segno questa, e poi potrei andare a bussare a qualche etichetta discografica, e forse mi conviene farmi amico qualche pezzo grosso in qualche festa, magari mi sponsorizza.
5: Ferma lì, Ilenia.
9: Oh no, voi siete i potenti Turbo
6: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
9: Quale situazione? Che problemi sto creando?
4: Noi non risolviamo i problemi, ragazza. Noi portiamo il mondo ai bei vecchi tempi.
5: Sì, siamo solo dei fottuti conservatori.
9: E che volete da me?
5: Tu vuoi cantare, giusto?
9: Sì, mi piacerebbe. Ho studiato tanto, mi sto rimboccando le maniche per poter trasformare questa mia passione in un lavoro. Purtroppo siamo in un paese che affossa la meritocrazia, in cui vanno avanti i fenomeni da talent, i figli dei figli, dei figli, dei figli. Ma io ci credo, posso farcela.
4: Oh, figlia mia, mi spiace essere portatore di brutte notizie, ma non puoi proprio farcela. Ai miei tempi gli unici che ce la facevano erano i costruttori di valvole e i proprietari dei cantieri. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Ma, no. Ma come fate a giudicarmi inadatta se neanche mi avete sentito cantare?
5: Non ci interessa, su, noi dobbiamo solo cinghiare. Così che tu ti renda conto di quanto il mondo sia spietato e che abbandoni questa fesseria delle canzoni e ti rimetta a cercare un lavoro sicuro.
9: Fermi lì, sentite qua.
5: Sono commosso. Sei davvero brava.
4: Mai avrei pensato che i miei condotti lacrimali avessero ancora delle lacrime da versare.
6: Mi ha ricordato di quanto ero brava io. Come te la cavi con le ciucciate, Stellina?
9: Visto? Quindi potrei farcela.
5: Beh, ragazzi, in effetti, perché dovremmo cinghiarla? Non se lo merita. Merita una mano. Ornella, non avresti voglia di darle una mano ad emergere?
6: No.
5: Ah, vabbè, ci ho provato.
4: Prendo la cinghia.
2: Una raffica di cinghiate meno sentite del solito, i retrogradissimi Turbo Boomer danno un'ennesima lezione al mondo.
9: Grazie Turbo Boomer! Ero davvero convinta che avrei potuto sfruttare il mio talento e diventare una cantante, ma in effetti è troppo sbatti! Perché rischiare con gavette eterne facendo ciò che mi piace quando posso vivere una vita col mio posto fisso, crescendo e diventando una persona frustrata che non ce l'ha fatta, con figli non amati, un matrimonio inutile e le vacanze programmate per i prossimi 10 anni? Ero proprio stupida! La cinghia mi ha guarita.
6: Brava Stellina, però non perdere la passione per le ciucciate. Oh, quanto mi piace ciucciare.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me. Io le mucche le amo talmente tanto che le vorrei dentro il mio stomaco con un bel piatto di fave, un buon Chianti, come diceva lì cosa, quello che le mucche mu sono belle, poi le mucche la mucca fa mu, la mucca poi una mucca fa mu e l'ammazzano, porco.
0: No. State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: settimana in evidenza su Pelù.
1: Boxer Memory, che si ricordano la forma del cazzo, 4,99€ al paio.
2: Sono utili.
1: Bamba, piatto autoriscaldante USB a partire da 70.000 pesos.
3: Bello, bello.
1: Tenda da doccia in pelle di livornese, 69€.
2: C'era quello.
1: Bucollant, calze in nylon smagliate all'origine, 99 centesimi.
4: Va di moda adesso,
1: sì. Baraccopoli, riedizione del famoso Monopoli, ma ambientato nel nelle campagne di Foggia, 23€.
4: No, caporalato.
0: Assemblati da bambini reclusi ma col consenso dei genitori.
1: Solo sei rimasti. Lucchetto antifurto in pane carasau, 6,33€.
4: Vai.
1: Carta regalo spoiler, che ti dice cosa c'è dentro, 9,99€ a rosso.
2: La sorpresa.
1: Rasoio bilama passivo aggressivo, che comincia a tagliare fortissimo.
5: No.
1: Solo dopo la ventesima passata, 2,33€.
2: Si deve incazzare.
1: T-shirt per figli non voluti, 0-12 anni. Con scritta era meglio se venivo sul lenzuolo.
5: No.
1: A partire da 13,99€. Kimongo. Sapevo che arrivava.
4: Sì.
1: Kimongo. Abito tradizionale per gente giapponese. O che comunque un po' ci assomiglia. 23€.
0: Allegri e colorati per i tuoi genocidi con gli amici.
2: Bene.
1: Buco del culto. Altarino da salotto che puzza di feci, 78€.
4: Bello.
1: Anche bianco.
2: Anche bianco.
4: Bello.
1: Sveglia da coma. Sveglia da coma irreversibile, senza suoneria, 9,85€. Più richiesti. Schweppes ai frutti di mare, 19€ la bottiglia.
4: Vabbè.
1: Telomeni, asciugamano per segaioli, 8€.
4: Cosa sei da Paolo?
1: Hai pedo.
4: No.
1: Hai pedo. Tablet per vedere. No.
4: No.
1: Tablet per vedere solo video con minorenni, 456€.
5: Anche
1: più 12 anni
5: no.
1: Di reclusione in omaggio.
0: Cacati in un colapasta dai nostri rider boliviani.
1: Goldoni in vetro di Murano, 77€ l'uno. Kinder Ligabueno, snack a Lambrusco e ciccioli, 2,35€. Idea regalo, Ho Chi Minchia, action figure del rivoluzionario vietnamita con una potente erezione, 58€. Occhiali per cercare gli occhiali che non ti ricordi dove avevi messo, 9,99€. Crocifisco, Messia,
4: no,
1: che compila. Crocifisco, Messia che compila il 7,30 con la bocca. Però mi ragioni, 11,30€.
6: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo
3: ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta, una nuova puntata.
12: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Attenzione, attenzione, attenzione.
19: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.

0: Ciao Cincischioni,
1: ciao.
0: Fate uno scherzo a mio padre Riccardo, che è un modenese DOP, di quelli con la bestemmia facile e una certa insofferenza per i terroni. Ad agosto è andato in Spagna in macchina, una Tesla. Mentre attraversava la Francia, ha cristonato contro i francesi tutto il tempo e quando è tornato non gli era ancora passata. Non sarebbe bellissimo se avesse preso un bel po' di multe? Fatelo scoppiare.
2: Round 1.
1: Ma che imbarcata.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, parlo con il signor La...
3: Sì, mi dica.
4: Sì, buongiorno, la chiamo da Cribius, recupero crediti.
3: Sì, mi dica. Buongiorno,
4: mi scusi il disturbo. Noi siamo stati contattati e incaricati dalla Gendarmeria Nazionale di recuperare i crediti relativi alle infrazioni che lei ha commesso sulla tratta dell'autostrada A8 fra Nizza ed Aix-en-Provence. E poi ci sono transiti con eccessi di velocità a Nîmes, Montpellier e Narbonne.
3: Non ho mai ricevuto niente io.
4: Guardi, questo è un contenzioso che lei deve vedere con la Gendarmeria Nazionale. Noi ci occupiamo semplicemente del recupero crediti.
3: Se vuol mandare una mail perché è una macchina aziendale questa.
4: Sì, mi lasci i dati dell'azienda, per favore?
3: La mail? Info chiocciola?
4: No, i dati proprio di come si chiama l'azienda.
3: La SRL.
4: Ma mi scusi, lei è il signor La però?
3: Sono uno dei soci, sì.
4: Quindi insomma l'azienda è la sua, la macchina è la sua.
3: Ho capito, però deve avere in mano una raccomandata per poter capire.
4: Ma io le manderò poi la raccomandata, il MAV e il MAV per effettuare il versamento. Le faccio il conto un attimo, scusi, Allora, 489 per 4 più 12% uguale sono 2190,72.
3: Però è impossibile. È impossibile.
4: La calcolatrice non sbaglia, signor La.
3: No, ho capito, però è una contraddizione del genere.
4: No, io qua poi tra l'altro il fascicolo, ci sono le foto.
3: No, non lo metto in dubbio, però dico
4: Se vuole in qualche caso fare ricorso, le passo il legale che è qua.
3: Ah, sì, se me lo vuole passare, perché io sinceramente non ne so nulla.
4: Va bene.
3: Non ne so proprio assolutamente nulla.
4: Va bene.
3: Mi ha lasciato un attimo basito.
4: Le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, se mi attende un attimo.
3: Va bene.
4: Grazie, la metto in attesa un secondo.
3: Prego, salve.
5: Vale. Cribius, recupero crediti. La sua chiamata sta per essere inoltrata all'avvocato Pistacchio, che al momento sta effettuando una donazione di liquido seminale alla nuova segretaria bionda. Ma tanto è un eiaculatore precoce. Non ci vorrà tanto. Non ti scoglionare.
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
6: Sì, parlo col signor La...
3: Sì, sono uno dei titolari dell'azienda.
6: Allora, lei volendo può fare ricorso.
3: Ah, io devo capire cosa è successo, perché qui non
6: Cosa è successo? Signora, è successo che lei andava forte in macchina e ci sono le fotografie della sua auto che sta andando come un missile sul tratto autostradale francese. E lo sa come sono questi qua, i mangia formaggio. Però ci sono un paio di robette che possiamo fare, ecco, per passi il termine, per fottere il francese, come abbiamo già fatto in passato. Capito? Allora, qua invece di pagare 2000 lei potrebbe, che rimane un po' tra noi insomma, con un 500 euro gliela sistemiamo, ecco.
3: E cosa bisognerebbe fare?
6: Ci pensiamo noi, robe di... capisce, no? Mi faccia parlare.
3: Io ho capito.
6: Troppo al telefono. Lei mi conferma che l'auto è una...

0: Tesla Model Y, che macchina di merda.
1: Io sono uno dei tre soci.
0: Uno dei tre soci, sì.
1: Io non so cosa dirle.
0: Capito.
1: C'ho dalla gente.
0: È una scelta sua, signor La...
1: Aspetti, si è liberato mio fratello.
0: Ecco, perfetto.
1: Le faccio parlare con lui, così io vado un attimo a le illustrare la situazione. E io vado un attimo che c'ho dalla gente che mi sta chiamando.
0: Vale,
1: mi scuso un attimo.
0: Ci mancherebbe, vale.
1: Sì, pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Siete dello zoo.
0: Porca troia. Bastardo di me.
1: Dai,
0: minchia. Non è che stavo imbaccando tuo fratello.
2: Ma tuo fratello è un coglione. Senti come ridi.
1: Sì. Non ci credo. Ma chi gli ha dato il numero di mio fratello?
2: Cristina,
0: sua figlia.
2: Sì. Vabbè, glielo dici tu.
1: Sempre. Io e l'altro mio fratello, siamo i tre fratelli. Io e l'altro mio fratello li ascoltiamo sempre.
0: Ma che cazzo fate? Cosa fate?
1: Che cazzo?
2: Ma ci è rimasta male?
1: È agitatissimo.
0: Ma lo sa o non lo sa ancora?
1: No, non lo sa mica perché.
0: Cazzo, allora aspetta. Allora senti, andiamo avanti.
2: Adesso
0: vallo a richiamare, digli. Guarda che questo qua è un coglione. Mi ha offeso, ha detto che sei un pirata della strada, che c'hai una macchina di merda.
1: Ok, aspetta.
2: Devi dire, Riccardo, ma che cazzo hai fatto? Hai fatto un casino.
1: Un attimo perché è impegnato con una persona.
2: Ma adesso
0: è bello.
2: Adesso è bello.
0: Sì.
1: Ascolta Riccardo, ma cosa hai combinato? La squadra dicono che vogliono venire qua a controllare tutti gli allenamenti. Non ho combinato niente. Io non ho avuto nessuna comunicazione, niente, non dirlo. E loro dicono che hanno le foto, i filmati e cose varie. Pronto, sono qui, sono sempre qua.
0: Con chi sto parlando?
1: Quello di prima.
0: Riccardo?
1: Sì.
0: Ah, il delinquente, insomma, ecco, sì. Allora, senta, suo fratello è un maleducato, glielo dico subito, e quindi dal momento in cui l'atteggiamento è ostile, abbiamo deciso di intervenire in un altro modo. Volevo soltanto comunicare.
2: Andiamo alla finanza.
0: Sì, le mandiamo alla finanza, così almeno chiudiamo qua il discorso, perché è imbarazzante sta roba.
1: Pronto, mi mandi la documentazione, io non ho ricevuto
0: nulla. No, guardi, l'atteggiamento aggressivo di suo fratello mi ha veramente fatto girare i coglioni, glielo dico proprio apertamente.
1: Le chiedo scusa, però io vorrei capire insomma cosa ho combinato, perché mi sembra molto strano, è più di 40 anni che guido, una cosa del genere.
2: Famiglia di maleducati.
0: Sì, maleducati, poi con una macchina di merda, lei va come un pazzo in autostrada e suo fratello cerca di difendere l'indifendibile.
2: Avvocato, è un assassino, bisogna denunciare.
0: Sono le persone come lei che poi causano gli incidenti mortali in autostrada. Che sentiamo su Isoradio.
1: Allora, io sono stato calmo e tranquillo anch'io, per sentirmi offendere, la cosa mi dà parecchio fastidio.
0: Pensi noi?
1: Che sia una macchina di merda, ci siamo d'accordo, ognuno c'è i propri gusti, però sentirmi da dell'assassino o del delinquente.
0: Scusi, no. Stiamo semplicemente.
1: Io ho già delle questioni con i dipendenti in sospeso. Io fammi da del delinquente. Mm-hmm. Ho già querelato della gente.
0: Faccia.
1: Fammi da del delinquente.
0: Io sono laureatissimo in tale. Sono l'avvocato Pistacchio, plurilaureato. E allora?
1: Io vorrei capire cosa ho combinato.
0: Lei è potenzialmente un assassino.
2: Pazzo,
0: io le mando anche la guardia di finanza a questo punto, perché
1: non mi mandi chi
0: mando.
2: Non lo sente che è un criminale, che è un coglione?
1: Io ho da lavorare, la devo salutare.
0: Senta, signor Riccardo, le posso chiedere un ultimo favore?
1: Sì, mi dica.
0: Sei nello zoo di 105, uno scherzo.
1: Porca troia, mi sono cagato nelle mutande.
0: Godo.
1: Hai fatto mia figlia che l'ha organizzato tutto questo?
0: Certo.
1: Mi stava mollando il neurone.
2: Ti mandiamo un abbraccio.
1: Posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: Adesso stesso tutto mi hai fatto morire.
3: Grandissimi.
1: So che adesso telefono a mia figlia e la mando a quel paese.
2: Ma giusto. Diseredala.
1: Se mi voglio bene la mando a cagare.
0: Ciao Riccardo, ciao ragazzi.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: come hai fatto a, a ridurre un'ora di telefonata a 7 minuti?
1: Sono il più bravo.
0: Sì.
2: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Diavolo porco, dai che è un film bello da vedere adesso col grande attore lì, super comparsa, diavolo!
0: La dottoressa Eriar Triaretti è la più grande esperta di disturbi multipli della personalità.
2: Sono la più grande esperta di disturbi multipli della personalità nel mio condominio, ma un caso del genere non l'ho mai visto.
3: Sono una bambina molto carina.
4: No, sono un camionista polacco col pancione.
3: Non è vero, sono un albero, guardatevi, sono un albero.
0: Un uomo con 500 personalità diverse, tutte in lotta fra loro per conquistare il dominio della sua mente.
5: Io sono Boris, di mafia russa, ti spiazzo in due. Battuta vecchia, anni 80.
3: Io invece a fila pena, pulisce.
0: Quest'autunno super comparsa veste i panni di un pazzeriello con 1000 personalità diverse. Nel film Rivelazione all'ultimo festival della scella sospetta di Vimo Drone.
2: Torna in te, Freddy, torna in te!
3: Cattivo, mi hai fatto la bua!
4: Fatti i cazzi tuoi! Io faccio quella che voglio per il mio pezzo di cane!
0: Schizzo Freddy. A ottobre, in tutti i cinema più scomodi d'Italia.
6: Bene! Siamo arrivati finalmente alla scena clou di questa pellicola imperdibile.
7: Io l'ho fatto al circo, il clou.
6: Che cosa ha fatto? Non ho capito.
7: Il clou è il circo.
6: Il clown era forse quello.
7: Non si pronuncia clou.
6: No, il clou è il climax. Il punto più alto, la cima, la vetta.
7: Quattro cose diverse, ha detto.
6: Sì, la stessa cosa, è il momento migliore. Vediamo di non interrompere almeno la spiegazione. Allora, dopo mesi di terapia, la dottoressa Ertriaretti è riuscita a reintegrare le 500 personalità di Freddy sotto un'unica identità e il paziente è dunque pronto a lasciare la clinica per ritornare alla normale vita di tutti i giorni. Ma purtroppo al momento dei saluti salta fuori l'ultima pericolosissima personalità rimasta finora nell'ombra, quella del maniaco omicida. Posseduto da questa forza demoniaca, dunque Freddy aggredisce la dottoressa Ertriaretti che dopo una lotta disperata riesce fortunosamente ad accoppare ad uccidere. È chiara la scena?
7: Cazzo, mi hai già detto la fine però.
6: E che nasa, la Giacopione. Ho fatto un sunto. Bene, motore, azione.
8: Why not be set?
9: Camera speed.
8: Down production, take one.
2: Freddy, sono davvero molto orgogliosa di te. Ce l'hai fatta, hai sconfitto i tuoi demoni e recuperato la tua vera identità.
7: Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa e... Artrite.
6: Ertriaretti.
7: Sono io che devo ringraziare lei, dottor Cosa.
6: Come dottor? Dottoressa, almeno bene che c'ha il sizio, scusa.
7: Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa
6: Ertriaretti.
7: Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa Ertriaretti.
6: Non Ertriaretti, scusi. Ertriaretti, come Alba Parietti. Cos'è? Che è una lingua agglutinante centrafricana?
7: Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa Ertriaretti.
6: Senta, sono io che devo ringraziare lei, dottoressa. Cara dottoressa.
7: Ce l'ha poco.
6: Infatti.
7: Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa. Senza il suo amico.
6: Senza il suo amico immaginare, ma che è il coniglio bianco? Senza il suo aiuto.
7: Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa. Senza il suo aiuto non ce l'avrei mai fatta. Le sarò per sempre debitore.
2: Anche io ho imparato molto da te, Freddy. Ad esempio, ho imparato a non giudicare mai un libro dalla copertina e neppure dalle parole che ci sono scritte dentro. Quello che conta davvero è la qualità della carta. E la tua carta canta, Freddy.
7: Mi mancheranno le sue brutte metafore, dottoressa Ertriaretti.
6: Dottoressa.
7: Mi mancheranno le sue brutte battute, stronza.
6: No, mancheranno le sue ardite. No, che è? Brutte metafore, dottoressa, cara.
7: Mi mancheranno le sue...
6: Un attimo che sto a parlare io, aspettiamo il ciacun almeno, no? Che c'è l'ansia? Che dove andrà?
7: Devo andare a judo.
6: A judo devo andare.
7: Non sono andato da piccolo perché era sempre la scusa che usavo per andare agli appuntamenti. Poi ho scoperto che alla fine non è male come arte marziale.
6: Certo, molto bello.
7: Cioè, non picchi nessuno, ti picchiano tutti.
6: Sì. Non serve a niente, serve solo imparare a cadere.
7: Per terra.
6: Ci vogliono 11 cinture per imparare a cascare per terra.
7: Esatto.
6: E non può saltare la lezione con il ritmo suo, qua a due giorni ci mettiamo a fare sta roba. Motore, azione.
7: Mi mancheranno le sue brutte metafore, dottoressa.
2: Anche tu mi mancherai, Freddy. Forza, è il momento dei saluti. Che ne dici di un abbraccio d'addio?
7: Volentieri, dottoressa.
6: E qua, lei fa dei versi da maniaco perché si risveglia la personalità demoniaca finora sopita nell'oscuro angolo del suo cuore.
3: È mia figlia!
6: È un risveglio lento. Sì, ma che si è messa a svegliare alle 8? Dai, faccio un'evoluzione.
9: Lami la fica!
6: Da che cosa si è evoluto, scusi?
7: L'evoluzione?
6: La fica! No, no, no, è più una cosa, cioè inizia con un tocco impercettibile, una leggera, un tremito nella sua voce. Faccia un tremito. Che ha detto? Ma non deve dire dammi la fica, deve fare un verso gutturale. Questo è Mostro dei Guerre Stellari. No, questo è C1P8, lasci perdere. Faccia un coso. Così, così, alla fracchia, bravo.
7: È Fantozzi, scusi.
6: Eh sì, sì, va benissimo.
9: Volentieri, dottore.
6: No, senza la voce dei Fantozzi, però, scusi. Ho capito, ma non siamo alle scuole medie nell'81. Dai.
9: Volentieri, dottoressa.
2: Freddy, giù le mani, cosa ti prende?
6: Ora deve fare la voce cavernosa. Sia cavernoso.
10: Oh!
6: Ma che è uno speleologo? Ma no, cavernoso se sette le... E che se succhia le cazzi, scusi, ma che gesti fa? Non faccia gesti! Deve farlo con la col timbro, faccia il timbro, un timbro.
9: Dottoressa!
6: Vabbè, allora. Scusi, sta piatto il culo, però. Non il timbro vocale. Cioè, oscurisca, più scura la voce. Faccia la voce scura. Che è scura questa? Ma che scuro è questo? Più scuro deve essere. Sia scuro, scuro. Scusi. Guardi che aggrottare le sopracciglia non aiuta.
7: Io dovevo più buio.
9: Guarda Giannino.
6: No, senti, non faccio anche razzista.
11: Io non sono Freddy, dottoressa.
2: Oh no, è una personalità che finora era rimasta nell'ombra.
11: È così, dottoressa, è intrattenimento.
6: Cosa dice? Perché non dà la battuta corretta?
11: Proprio così, dottoressa.
6: Non lo dica, Tiraretti, che tanto non gli vie. Faccia, dottoressa, e basta.
11: Proprio così, dottoressa, ironico, vero? Sarà proprio la sua incompetenza a costarle la vita.
2: No, fermo, Freddy, torna in te, so che ce la puoi fare. Recupera il controllo.
6: Che fa, balbuzio, eh? Ma già è tutto storpiaccio, scusi.
11: Non è mai esistito nessuna dottoressa, Freddy.
6: Non è mai esistito nessuna dottoressa. Non è mai esistito nessun Freddy, dottoressa.
11: Non è mai esistito nessun Freddy, dottoressa. Ci sono sempre stato solo io. Ti ho presa in giro dall'inizio per arrivare a questo momento. Ora ti strozzolo, mignotta, puttana, troio.
6: Sì, non riferisca, scusi. Se calmi. E non entri troppo nella parte. Allora, a questo punto la dottoressa afferra una lampada puntuta, acuminata, incandescente, coi fili spellati, e percuote il Freddy con la sua personalità mutua. Prego.
2: Scusate, però la lampada l'ho presa un attimo, io mi serviva...
6: Come? No, no, no, signora, non accetto!
1: No!
6: No!
1: No! Madonna!
9: Che lampada!
6: Pausa, pausa! Chiamate i pompieri! La stronza attaccata alla lampada!
7: C'erano i fili spellati, amore.
6: È pure puntuta!
0: Un thriller mozzafiato. Una recitazione imbarazzante.
1: Sì.
0: Un cast pietoso.
1: Sì.
0: Una storia che non sta in piedi. Praticamente tutta la libreria di Netflix dal 2020 ad oggi.
1: È vero.
0: Schizzo Freddy. A ottobre. In tutti i cinema più scomodi d'Italia.
1: A proposito, e quindi la serie che ti devi guardare com'è?
9: Cazzo bella!
1: Hai visto?
9: Cazzo bella! Bella veramente!
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: E ora prendiamoci una pausa caffè insieme con Caffè Motta, naturalmente, perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, e quando si parla di caffè ognuno, si sa, deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso o magari l'espresso Napoli. Se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Per la Nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
17: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
21: Afte.
22: Ne soffro da quando ero piccola.
21: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
22: Un aiuto per tornare a sorridere.
21: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
22: Rapida la guarigione.
21: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
26: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
27: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
28: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
27: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
29: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: Vedete, nel mondo per diventare famosi non serve talento, no. Ed è per questo che è nato Italia's No Talent.
0: Bentornati a Italia's No Talent, il programma che permette a voi, patetici falliti, di provare l'ebbrezza di essere giudicati e derisi senza alcuna pietà in mondovisione. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo subito entrare la prima vittima, il primo concorrente.
2: Tutti, buongiorno, sono Lorenza.
3: Lorenza è un nome da maschio e tu sei femmina, come mai? Agli Giovanotti già l'hai detto allora?
0: Mattano, stai calmo per favore. Sappiamo tutti che ogni puttanata che dici ti viene risarcita con 5.000 euro. Dai, su, sì. Fai il bravo. Senti, stonata di merda, che cazzo vuoi? No,
2: come fa a dire che sono stonata? Non ho ancora iniziato a cantare.
3: A me questa qui mi sta sui coglioni.
0: Partiamo già con il piede sbagliato. Ti ricordo che siamo in diretta. Sii educata o ti prendo a calci quel culone da mignotta che ti ritrovi. No,
2: scusi, ma come si permette?
3: Ma cosa rispondi male?
2: No, è lui che mi ha insultata, quindi io.
3: Ma lui poi è un uomo.
0: Dai, forza, dici qualcosa sulla tua vita sicuramente di merda. Vai, prego, via.
2: Beh, insomma, dicevo, mi chiamo Lorenzo, ho 27 anni e faccio la restauratrice. Ho lavorato ai restauri della Gioconda, della Cappella Sistina, dell'ultima...
3: Ha visto la Cappella Sistina? Hai visto anche i coglioni Sistini? Hai capito il gioco di parole? No, cioè, la cappella è un pezzo
0: 5.000 della... guadagnatissimi, Mattano!
3: Capito? Sì, hai capito. Fatto la circoncisione Sistina?
2: No, era questa volta. Comunque, sì. Sono anche stata campionessa europea di judo, di tiro con l'arco, di judo con l'arco, parlo 7 lingue, ho la passione degli origami. E sono anche stata la prima donna ad attraversare la manica a nuoto sincronizzato.
3: Allora dai, fammi un orgasmo.
2: Cosa c'entra, scusi?
3: Hai detto che sai fare gli orgasmi.
2: No, gli origami, sono quelle sculturine di carta giapponesi.
3: Cosa fai con la cacca?
2: Carta, ma...
3: Non la capisco, come parla? Quando ci hai messo a attraversare la manica?
2: E ci ho messo una notte in
3: più. Per attraversare un mandalone quando dici vuole un giorno. Ho preso 5.000 euro per questa parte.
2: Questi sono guadagnati.
3: È molto bella, sì. Vai, bella. Vai, fai l'orgasmo.
2: No, non raccomando.
0: Insomma, non fai un cazzo dalla mattina alla sera.
4: Ma
0: abbiamo
4: come?
0: Capito. E cosa sei venuta a fare qui da noi, stasera?
2: Canterò e suonerò al pianoforte l'Ave Maria di Schubert.
3: Anche a me piacciono tante le canzoni sulla droga. Ma poi perché? Si è fatto male con gli sci, non è il caso di nominarlo, poverino.
2: No, quello era Schumacher.
3: È il fratello!
4: Cazzo, brava!
5: Anche troppo.
6: Sì.
5: Eccessiva.
4: Cosa ridono? Perché ridono? È bravissimo.

0: Com'è buio, bravissima.
1: Basta, basta, dai, vergognati, che schifo. Buu, bu, bu, bu, bu, tutti insieme.
0: Beh, bravissimo.
1: Ma che schifo, merda, merda, merda.
2: Va bene, allora vado,
1: Vedi, io queste qua che vengono qui, no?
2: Ecco, questo è un cigno, è per lei, tenga.
3: Che cazzo è?
2: È un origami.
3: Ha stropicciato tutti i miei fogli di carta.
2: Ma era bianco?
3: No, non era bianco, stavano sopra le mie battute divertenti. Adesso non so cosa dire. Ah, ah, posso solo ridere. Me lo puoi ritrasformare in foglio?
2: Sì, va bene.
3: Grazie.
1: Vedete, ragazzi, questo è il classico esempio dei fancazzisti, giovani d'oggi, che non c'ha voglia di fare niente. Invece, invece io voglio stupirvi, perché abbiamo un altro fantastico concorrente pronto a salire sul palco di Italia's No Talent.
0: Era bravissimo.
4: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Permessi, permessi.
4: Che ciao. Senso, scusi?
3: Secondo me tu dovresti essere crocifisso, ma solo per risorgere, vero? Calma. Sei il nuovo messia.
1: Calma, calma, colleghi, le premesse sono ottime, ma vediamo se davvero questo bel giovanotto è all'altezza delle aspettative. Ecco. Dici, Gian Gianni, cosa fai nella vita?
4: Allora, grazie per la domanda. Io faccio quel lavoro che sposi una cicciona francese, poi prendi la disoccupazione francese e vivi in Italia perché costa meno. La mia famiglia c'ha molti problemi. Mio padre è un analcolico anonimo. Mia madre c'ha quella cosa che cacca il sangue nel sonno. E mia sorella ha fatto un incidente col carrello della spesa e ora non può più fare i bocchini. Purtroppo, perché
1: storia triste, mamma mia.
3: È molto triste. Sembra quasi Pinocchio, manca solo la balena. Hai capito?
4: No, non ho capito, non ho capito.
1: Ti stiamo veramente tutti molto vicino, Gian Gianni. Dici un po' cosa canterai questa sera.
4: Ah, si canta qua?
1: Sì.
4: Allora canto la canzone Rido Ridacchio degli U2.
5: Rido Ridacchio.
3: Mi piace, colonna sonora di un'estate fantastica. Ah, mio fratello si è sposato con quella canzone, sai?
6: Rido Ridacchio.
4: Bravo, la conosci?
5: Rido Ridacchio.
1: Sì. Bene, ragazzi, credo che siamo tutti veramente emozionati nel sentire la bellissima voce di Gian Gianni che ci canterà una canzone degli U2. Prego, via.
5: Rido Ridacchio, non Rido Ridacchio.

0: Nashmek with wet. I wet ridacchio. Rido ridacchio. Rido ridacchio. Ricchio. Rido ridacchio.
1: Mamma mia,
0: rido
1: ridacchio.
0: Ricchio.
2: È ancora più bella dell'originale.
3: Bravo ragazzo, bravo Gian Gianni. Ora io credo che tutti
0: i siano soldi.
3: Sì, sì, i soldi arrivano, arriveranno proprio a palate. Perché in questo istante noi abbiamo deciso tutti insieme a iscriverti a tutti gli altri talent show del mondo, dove hai già vinto. Sei diventato già papa e non lo sai. Sei presidente degli Stati Uniti, della Russia, dell'Italia e anche del Giappone. Tu sei il nuovo dio del mondo. Hai capito, bastarda di merda? È così che ci si propone. Mica lo schifo che hai fatto prima. Vergognati, zozzona.
4: Ma a me sembra un ragazzo della 104. Questo non mi pare. Cioè, l'avete
3: no, è un ragazzo della 105. Ha preso anche la maglietta. Puttana.
0: No, io abito al 19, ragazzi.
5: Si pedina la bastarda, attento.
2: Io posso riavere il mio foglio con le battute. Mezz'ora che non dico niente. Continua a guardare questo cigno.
4: No, io gliel'ho riaperto, ma era bianco, effettivamente.
2: Ah, allora mi pagano per non fare un cazzo.
4: Esatto, sì.
2: Allora mi puoi fare la scimmia?
4: Sì, va bene.
2: Grazie. Ho la ranocchia, quella che salta, la puoi fare?
4: Sì, faccio tutte e due.
2: No, una sola.
4: Va bene,
2: è troppo stroppia. Io sono una persona semplice. Tiri il dito.
0: Ma si fa la scoreggia, non il rutto.
2: Beh, che io sono originale.
6: Vai, Frank Mattano è così.
7: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Cos'è successo a Sinner? Non so, io non seguo lo sport, non lo so. Vedo la puntata della Zecca dedicata a Sinner.
2: No, ma... Sinner oggi è la polemica del giorno, perché lui ha rifiutato, diciamo, ha detto che non se la sentiva più di fare, di partecipare alla Coppa Davis, che ha già vinto, che è un torneo tutto italiano.
3: Che barba, che noia.
1: Ma non è italiano lui. No, Sinner non è italiano.
2: Lui è italiano,
1: dal nome.
2: L'ha già vinto due volte con l'Italia. Con
1: ma non è italiano lui, non
2: comunque,
1: è tedesco.
2: Ha rifiutato, ma... e quindi, insomma, c'è la polemica. Allora, però, se devi giocare per i soldi, perché ha appena vinto 6 milioni di euro settimana scorsa. Corsa in Arabia facendo il torneo.
1: Non c'ha voglia, quindi qual è il problema?
2: La gente dice che non va bene, cioè il patriottismo e comunque...
1: Ma non è italiano!
2: E comunque la Coppa Davis è importante, Wimbledon anche quella l'hai già vinta, però la rifai. Insomma, finché ci sono i soldi...
3: Cioè è obbligato, capito? Non c'ho voglia, non la voglio fare! Non la vuole fare, non fate
1: niente! Siamo come i nostri ascoltatori che quando non andiamo in onda per motivi di forza maggiore, ma no, ma sei una merda, tu devi andare in onda. Ma se non posso andare in onda, no, tu devi andare
4: però,
1: in onda.
4: Però scusa, sei un atleta. Sei italiano, ogni tanto vieni chiamato a rappresentare la tua nazionale. Ogni tanto,
1: tedesco, cioè. Lui è tedesco,
2: è tedesco. È italiano. E poi comunque rinuncia alla Coppa Davis per rimettersi in forma, perché è stanco, qua e là, ha bisogno di riposo. Però appunto la polemica è sempre legata che hai sei.
1: Si vede? Si vede?
2: Anni,
1: aspetta, non riesco a abbracciarlo milioni. Del tutto, il gran cazzo che me ne frega proprio.
3: Mi abbraccia anche quell'angolo di destra, che è quello che ho avanzato io di qua.
2: Noi oggi discutiamo per questo.
1: Infatti mi sono spostato di qua.
3: È fatto bene, grazie fratello. Sì.
1: Non me ne frega un cazzo, però sentiamo cosa ne pensano gli italiani attraverso la Zecca. Vai, stronzo, vai.
0: Radio 23 centimetri presenta la Zecca.
5: Tutto il resto è tra...
6: Allora, polemichetta di giornata, fresca fresca. Il campione di tennis italiano, altoatesino, Jannik Sinner, ha annunciato che non giocherà per la nazionale italiana la prossima Coppa Davis a Bologna. Come motivazione ha detto che si deve preparare per un torneo molto importante e quindi non potrà difendere i colori della nazionale, e che comunque, insomma, l'ha già vinta due volte, quindi sti cazzi della Coppa Davis. Naturalmente questa decisione ha suscitato polemiche, perché tanta gente dice: vabbè, ma sei italiano, per la bandiera della patria va sempre difesa e rappresentata. Gli altri dicono: è un libero professionista, può fare il cazzo che vuole, tanto è altoatesino, quindi manca italiano e paga le tasse a Monte Carlo. Queste sono più o meno le due posizioni, voglio sentire la vostra. Apriamo le linee. Apriamo con Vitellozzo. Vai Vitellozzo, dici la tua su Sinner. Dici la tua, vai.
7: Non mi si lascia niente, che uno non vuole parlare niente. Scusate, non me lo dico io, non vuole sentire.
6: Ma qual è il tuo punto di vista? Secondo te?
7: Io sparo che sto più nessuno.
6: Non ho capito, ripeti il concetto, non ho capito.
7: Non ho che coglioni, porca. Non mi interessa niente, vai, chiudi.
6: Chiarissimo Vitellozzo, lampante lapalissiano come al solito. Un altro. Andiamo da Luomaro da Verona. Vai Luomaro, dai. La tua posizione su Sinner.
8: Ma quel croco di Marva?
6: Sì, se vuole apostrofarlo in questo modo triviale, lo può chiamare così. Che cosa ne pensi?
8: Ma non lo so, guarda, ma i crocchi non stanno molto simpatici.
6: Ma non è crucco però. Non è crucco, è altatesino.
8: Non lo so.
6: Non lo so.
8: Dove paga le tasse?
6: A Monte Carlo, credo.
8: Figlio di puttana.
6: Perché figlio di puttana? Scusi, i soldi sono suoi.
8: Scusi, appena detto che è italiano, crucco e paga le tasse.
6: Non è crucco, crucco l'ha detto lei. Io ho detto che è altoatesino.
8: Sì, paga le tasse in Francia?
6: No, non in Francia, nel Principato di Monaco. Ignorante bestia, è uno stato indipendente.
8: Io ignorante, è brutta merda, che non ti sia altro.
6: Sì, ma perché deve offendere, scusi? Perché deve offendere?
8: Ma non lo so, uno che non paga le tasse in Italia bisognerebbe fucilarlo.
6: Spiega, perché?
8: Perché devi pagare le tasse in Italia, brutta merda. Lo vedi come sta andando sto paese di merda?
6: E quindi se paga le tasse Sinner cambia, l'Italia diventa più ricca.
8: Beh, tasse cambia, sì.
6: Uno sarà libero di pagare le tasse dove cazzo gli pare a lui, scusi.
8: No, tu devi pagare le tasse nel tuo cazzo di paese.
6: Ma perché?
8: Maledetto.
6: Ma perché? Perché, scusi, se lei
8: perché
6: risiede...
8: è giusto così, brutta merda.
6: È giusto? Chi lo dice che è giusto? Chi lo dice che è giusto?
8: Io lo dico.
6: Ma tu non conti un cazzo. Sai che cosa sei? Sai che cosa sei? Tu sei la cacchina che si toglie con il bastoncino del ghiacciolo da sotto le scarpe, dal caramato delle scarpe, così. Quello è il tuo valore. Tuo valore sociale, quello, la cacca sotto le scarpe, quello è.
8: Tu sei una merda.
6: L'ho appena detto
8: io. A Roma, copione, prima o poi te le prendi.
6: Copione.
8: Brutta merda, te le prendi, sta attento, non sta venire a Verona.
6: Ma io vado dove mi pare. Vado dove mi pare, perché gli insetti come te, i parassiti.
8: Cinghiale di merda, fatti una
6: cinghiale,
8: doccia.
6: Cinghiale. Io posso fare la doccia perché ho l'acqua corrente. Tu, povero pezzente, non puoi perché non hai soldi per pagarla. Ciao. Andiamo dal Mona da Venezia. Vai Mona su Sinner, vai.
9: Sì, sì, beh, per forza non è italiano.
6: In che senso, scusi, non ho capito.
9: Beh, è più austriaco che italiano.
6: No, è alto tesino, è alto tesino.
9: Ma no, che, sì, va bene, è alto tesino, ma è come se fosse austriaco, Zemaitain, in Sud Tirol. Parla tutti tedesco, anche io. Mi so qua.
6: Questo è nato in Sud Tirol, il Sud Tirol è italiano, quindi questa persona è italiana. Fine, punto.
9: Ma vive a Monte Carlo, tra l'altro.
6: Questi cazzi non ce lo mettiamo?
9: Sì, va bene, sì, sta a casa sua, quando andrà in squadra con l'Austria, giocherà con l'Austria, giocherà con Monte Carlo.
6: No, lui non è che non si sente italiano, lui dice che c'è un altro torneo da fare e non c'ha voglia di giocare la Coppa Davis, che l'ha già vinto, non è che ha detto che non si sente.
9: Ah, ecco, di questo non se la tira anche. Cioè,
6: certo che se la tira.
9: Altre cose da fare, quindi si attacca ai cazzi.
6: Certo che se la tira. Il numero uno al mondo è ricco, bello, famoso e giovane. Mentre lei è povero e non conta un cazzo.
9: Sul ricco e famoso sono d'accordo. Sul bello.
6: È stupendo. Lei non se lo chiaverebbe, Sinner? Una pennellata?
9: Ma no.
6: Una pennellata.
9: Magari se mi dà qualche scheo, ne posso pensare.
6: Quanti soldi vorrebbe per fare un pompino a Sinner?
1: Che domanda è?
9: Un million single, penso, dai.
6: Va bene, adesso chiamo il manager e glielo propongo. Mi mandi una sua foto col rossetto, mi raccomando. Arrivederci, Fracione. Ciao. Andiamo dal bronzo, bronzo di Riace, vai bronzo, no, dici la tua su Sinner, vai bronzo.
10: Allora, ma già uno che ha i capelli rossi non ha diritto di parola, perché? Secondo me.
6: In che senso?
10: Ma ci sono tutti quelli che hanno i capelli rossi,
6: sì,
10: sono bravi in qualcosa, perché sono dei morti di figa, quindi Sinner è bravo nel tennis, Ed Sheeran è bravo nel canto.
6: Nella canzone.
10: Tutti quelli con i capelli rossi hanno qualcosa. Per me un idolo può essere Rocco Siffredi, ma non Sinner del cazzo che non vuole partecipare per l'Italia. Forse una coppa mondiale di figa, Siffredi parteciperebbe.
6: Ecco,
10: Sinner non vuole partecipare.
6: Sì, ma no, Sinner non è che
10: io,
6: non...
10: per me il mio idolo è Siffredi, non può essere mai
6: questo
10: Sinner.
6: Non avevo dubbi, essendo tu una testa di cazzo non puoi idolatrare nessun altro. Ma
10: vai,
6: detto...
10: vai a cagare, Luciani. Tu sei un mezzo pompino, sei fastidioso come il mezzo pompino che non arriva alla fine, tu sei fastidioso.
6: Cos'è il mezzo pompino? Spiegami.
10: Il mezzo pompino è che si arriva a metà, praticamente tutti incazzi perché non sono arrivati alla fine, è una cosa fastidiosa, tu sei fastidioso come un mezzo pompino.
6: Il coitus interruptus sarebbe per noi che abbiamo fatto le scuole medie.
10: Bravissimo, hai capito tutto.
6: Perfetto, perché io sono quello intelligente dei due, tu invece sei il coglione, ciao.
10: Sì, ma vai a cagare, va.
6: Ciao.
1: Bello questo, mi piace. Bello. Aia.
11: Pronto?
6: Amicone Mione, buongiornone.
11: Ma casa, tranquillo, porco. Che sei Marti ancora? Vieni a rompermi i coglioni anche De Marti adesso.
6: Sorpresa.
11: Tranquillo, pensavo che avessi buttato via il mio numero, infame, maledetto.
6: Sorpresa.
11: Aspetta, teatro, bastardo, cane. Sto seguendo tutte le tue tappe.
6: Bravo,
11: sto
6: giusto.
11: Seguendo tutte le tue tappe, brutta merda.
6: Il grande
11: te
6: fan.
11: Te lo prometto, Cruciani, te lo
6: grande
11: prometto.
6: Fan.
11: Prima o dopo mi arrivi sotto, grande cane. E te lo giuro, ti farò passare le penne dell'inferno, maledetta merda.
6: Darai tanti bravi abbraccioni. Un abbraccione e due bacioni, perché tu mi vuoi bene. Io sono il tuo grande amico. Senti, piccolo ermellino coperto di caramello. Ermellino.
11: Ecco. Senti l'idiota.
6: Allora, quando verrai a trovarmi, amicone mio del mio cuore?
11: Verrò a trovarti, cane, a bordo di un hammer, cane, maledetta merda, e ti farò a buchi come un hammer, bastardo, cane, verrò a trovarti, bastardo.
6: Dolce carotina.
11: Fai silenzio, dolce carotina, cane, sto parlando io,
6: no,
11: tu devi stare zitto, infame,
6: no,
11: cane.
6: No, mai, io parlo e prevarico, perché io sono importante, tu sei
11: per
6: la nullità.
11: Per la forza di Gretus, il potere me!
6: Eccolo.
11: Mi arrivi sotto, bastardo, ti macellerò, vivo, ti farò pezzi, maledetta merda, anzi no. Ti farò fare la fine, cane, che faceva fare alle sue vittime il vampiro di Sacramento, maledetta merda, morirai male, questa è una promessa, non una minaccia, te lo giuro che morirai male, devi morire male!
3: Il vampiro di Sacramento.
6: Ma chi cazzo è il vampiro di Sacramento? Ma chi è? Ma dove li trova? Ma quanti podcast ascolta questa persona? Chi è il vampiro di Sacramento? Ma chi l'ha mai sentito?
1: Bellissimo.
6: Cazzo. Niente, devo chiudere qua la puntata per andare a scoprire chi cazzo è il vampiro di Sacramento. Alla prossima, ciao, andate a far culo, ciao.
0: E la prima puntata di Zoo Compilation finisce qui. Noi non perdiamo tempo e andiamo subito ad aprire il nostro archivio per scegliere le scenette di domani. Grazie a Pippo Palmieri e da Fabrizio Cerutti. È tutto. Passo e chiudo.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Quanti ricordi, guarda, quanti ricordi questa canzone. Che sembra passato un secolo, invece no, perché era l'ingresso sul palco del 105 Summer Festival, accompagnato dai Maroon 5.
1: E con la bella visuale di Adam Levine, sai che tutte le ragazze impazziscono.
0: Sì,
1: eh?
0: Peccato che non ci fosse Adam Levine, perché ci fosse stato, come dire, probabilmente io sarei rimasto a Malta con lui. E invece no, c'era solo la canzone. Che voce strana che hai oggi, Lucilla, eh?
1: Sì,

0: Music and Cars, lunedì 27 luglio, amici benvenuti, ultima settimana privati, ultima! E quindi
1: no, beati voi.
2: Che bello.
0: Esatto, beati noi, perché
1: beati
0: tu in
1: voi.
0: Realtà,
1: perché invece la mia è la prima di una di una lunga 7 su 7 praticamente.
0: Va bene,
1: certo,
0: ci sta.
1: Giusto. Però, e allora io voglio dirlo subito, mio caro Dario Spada, grazie per l'invito, perché per me
0: Prego.
1: È un onore
0: Sono
1: poter
0: contento.
1: Partecipare. Esatto, nessuno in realtà mi sono autoinvitato,
0: sì.
1: Però potesse veramente un onore per me essere qui a Music and Cars.
0: Ma guarda, in realtà l'invito c'è stato. L'invito c'è stato perché comunque le persone che si sono susseguite durante queste settimane sono tutte persone che, a cui io ho detto di sì, nel senso mi piaceva molto avervi nel programma per supportarmi un pochino in questa corsa, diciamo, verso le vacanze estive. Perché poi quando torneremo, e torniamo il 31 di agosto, cioè praticamente tra un
1: domani,
0: attimo.
1: Domani.
0: Esatto. E poi lì ci saranno ancora dei cambiamenti, delle novità, ma che vi racconteremo evidentemente quando ci ascolterete a fine mese, okay?
1: Bene, no,
0: quindi
1: sono contento.
0: Contento anch'io molto. E ti si chiederà un grande lavoro, caro Edoardo Mecca.
1: Guarda, io sono a disposizione, ecco. Te l'ho detto subito. E quindi poi quando c'è da cazzeggiare,
0: sì.
1: Come ben sai, sono il primo.
0: Sì, ecco, anche su questo capiamo un attimo quanto cazzeggio vogliamo fare, perché non si sa mai esatto cosa possa venire fuori da quella bocca.
1: No, quello che
0: misteriosa.
1: Quello che vuoi.
0: Ecco, no, assolutamente. Va bene, allora, buongiorno Antonio Pivati, come stai?
3: Ciao, buongiorno.
0: Com'è andato il tuo weekend?
3: Ma sì, è andato bene.
0: Bene, dai, tutto sommato, io arrivo da Malta, nel senso che venerdì sera c'era il 105 Summer Festival, molto bella la tappa maltese, poi sabato, sì, come dire, siamo tornati a Milano, e poi da Milano sono andato a Verona.
1: Ah, che meraviglia,
0: sì,
1: cioè
0: no?
1: Veramente un giro d'Italia, sembri Pogacar,
0: sì.
1: Come si suol dire.
0: Ah, così si dice, non è Pogacar?
1: Non lo so, sai.
0: Pogacar?
1: Pogacar o Pogacar,
0: vabbè.
1: Tra l'altro, vabbè, bravo, perché un robot ha vinto.
0: Ammazza,
1: il tour.
0: Veramente, ha vinto il tour e senza colpo ferire, senza veramente provare un minimo di stanchezza. Buongiorno alla nostra Francesca Pinna, che torna in redazione dopo la sostituzione di Letizia Puccioni. E chi abbiamo al centralino? Claudia?
4: Boh.
0: Credo che ci sia Claudia, perché la zia è in vacanza.
3: Ah, giusto, è vero.
1: È in vacanza, scatenatissimissimissima.
0: Scatenata in vacanza.
3: Beh,
0: strano,
3: ha lavorato tanto.
0: Infatti, non, praticamente quest'anno ha fatto più vacanze lei, veramente. Non lo so, dei multimiliardari che gestiscono il mondo.
1: Ma la zia può, la zia gli si perdona tu, le si perdona tutto.
0: Assolutamente. Allora, per tutti quelli che ci chiedono Fabiola, ancora arrivano dei messaggi al 342 41 15 105. Fabiola ha deciso di prendersi un periodo di pausa, per cui per i prossimi mesi, insomma, ci saranno un po' di cambiamenti, sperando che, insomma, questo periodo sia il più corto possibile. Detto questo, però, caro Edoardo Mecca, questo programma ha delle liturgie.
1: E io sono pronto a rispettarle.
0: E allora, la liturgia che dà il via proprio al programma, che in qualche modo è anche un modo per propiziarceli, questi santi che portino bene.
1: Esatto,
0: bene,
1: quindi
0: bene.
1: Elenchiamo quelli che sono i santi del giorno?
0: Sì.
1: Deve indovinarli il Pivaz?
0: Deve indovinarli il Pivaz.
3: Oh, non fa robe strane.
1: No, assolutamente.
3: Allora, io sono forte su calciatori e su Brett.
1: Allora, qua forse.
0: Beh, allora, intanto il primo è facile. È un famoso artista, Pomodoro, il cognome?
3: Arnaldo.
1: Bravo. Guarda, io ti avrei detto da Brescia.
3: Arnaldo.
1: Ecco, vedi.
0: Bene. Poi.
1: Il 25 dicembre cosa si festeggia?
3: Natale.
0: Perfetto. Sei femmina?
3: Natalia.
1: Bravo.
0: Pivaz.
3: Sto dicendo Natala.
0: Allora. Allora, quando ti vesti.
1: Sì.
0: Nella parte sotto metti il.
3: Pantalone.
0: Perfetto.
1: Bravo.
0: Se ruggisce un
3: Pantaleo.
0: Di più grosso. Pantaleo.
1: Il pantaleo è quando è piccolo. Quando diventa grande un
3: pantaleone.
0: Pantaleone. Bravo, Pivati.
1: Beh, qua è facile perché, sì, non è solo una santa, ma è la dea della bellezza.
0: Stella, anche una stella, cioè un pianeta, in realtà è un pianeta, che
1: pianeta.
0: È una stella del mattino, no? Si dice, ma è un pianeta.
3: Come sei una Madonna.
1: Quando pensi
3: Venere.
1: Alla bellezza. Bravo, Venere.
0: Ne abbiamo due in radio. Una fa parte della redazione e una fa parte del team social.
3: Asia.
0: Perfetto.
1: Esatto. E poi, allora, è un pianeta, l'abbiamo detto prima,
0: sì.
1: E quando stai lì ad ammirarlo, cioè ad ammirarlo.
3: Venerando.

0: No,
1: no, no, cioè, ma se lo fa lui, lui o lei in terza persona.
2: È una malattia, è una malattia, ma senza la estra. Venera, vabbè, venera.
1: Venera.
2: Basta, volevo dire venere.
1: Ma è bello perché Santa Venere, Santa Venera.
2: Sì. Capito? Quindi ci stava anche Santa Natala.
1: Esatto,
2: tutto
1: infatti.
2: Sommato. Cominciamo!
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: te ne vai. Cioè, sì. Se è appena arrivato, te ne vai già. Non ho capito, Edo. Cioè.
1: Destinazione Tommaso Paradiso, tra l'altro.
0: Assolutamente sì. Sai che stavo pensando, Pivaz, che avere Mecca in onda con noi questa settimana è come un po' avere tutti i colleghi della radio. Perché gli chiedi Sansone e lui diventa Alessandro Sansone in un attimo.
1: Beh, vabbè, stasera vi aspettiamo al Night Express con Lucilla.
2: Sembra un'altra cosa.
1: Sì, è un altro, vero?
0: Sì, sì, delicatissimo.
2: Sì, esatto.
0: Un pochino. Però se gli chiedo di essere Linda Pani, diventa Linda Pani.
3: Ciao ragazzi, che bello.
0: Ma non sì, parla bene,
2: vero.
1: Una veneta. Tra l'altro, tanti auguri a Linda Pani, che oggi è il suo compleanno.
0: Tanti auguri, Linda. Sì, sì, assolutamente.
2: Scusami,
1: Nicolani, allora un po' di spensieratezza.
2: Sembrava, no, sai chi sembra? Cosa?
0: Un po' il Dogui anche.
2: No, il Dogui e Giovanotti.
1: Anche un po'.
0: Sì, no, però ecco, Nicolani, tutto gli puoi dire, ma non che abbia la zeppola di Giovanotti.
1: No, assolutamente,
0: cioè, quello,
1: assolutamente.
0: No. Il buon Dario, che è stato anche al tuo posto un paio di settimane
1: fa. Certo, sì, che sì. Salutiamo, ovviamente.
0: Salutalo tu, se vuoi. No, non è vero.
2: Non
0: è vero, lo saluto anch'io, gli voglio un sacco bene. Anzi, devo fargli una statua quest'estate a Nicolani.
1: Eh sì.
0: Per motivi nostri, non so qui a specificarlo.
2: Gli ha concesso di fare la sua attività preferita.
0: Esatto.
1: Addirittura?
0: Sì, sì.
2: L'evasore fiscale.
0: Ma non è vero, è tutto fatturato. Cosa stai dicendo? Non mi far passare per un evasore fiscale già di lunedì. Che qua è un attimo, dobbiamo arrivare alla fine della settimana.
2: Ogni conduttore che viene
0: sì, deve saperlo.
2: No, deve sapere quello che sei, la tua vera natura.
0: Ma io non sono un evasore fiscale, non lo sono mai stato e mai lo sarò.
2: Vedi che si agita.
1: Ma nel dubbio sappi che non sei solo. In Italia, in Italia dico in Italia.
0: Ragazzi, stiamo buoni. Facciamo una cosa. Visto
2: dirci
0: che...
2: qualcosa, Mecca?
1: No, no, in Italia, beh, siamo.
2: Vedi che anche lui.
0: Che poi lui fattura molto di più di me. Quindi, che cosa...
1: guarda. Sì. No, dico, magari si potesse. No,
0: no! Non si dicono
1: scherzo,
0: queste cose.
1: Scherzo, ovviamente.
0: No, amici delle Fiamme Gialle, sempre se volete, Edoardo Mecca è nome e cognome reale. L'ho andato a cercare. Fatto
1: guarda,
0: un controllino.
1: Ho pagato tutto fino all'ultimo centesimo, proprio l'altro giorno.
0: Io è come a carte. Pagherò nel senso splittato in diverse rate. Ma a questo punto non parliamo di queste cose brutte. È lunedì, parliamo di belle notizie.
1: E allora,
4: good news, good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
0: Capito?
1: Ecco, vedi. Allora, ho messo anche gli occhiali
0: sì.
1: Per poter leggere al meglio queste good news. Devo dire, molto belli, eh.
0: Beh, non sono particolari.
1: No,
0: insomma,
1: poi,
0: sì.
2: Ma hai sbagliato la misura?
1: Ho sbagliato... No, guarda, mi hanno fatto... Effettivamente, sì. Poi, è il bello, sono anche sporchi, quindi... Allora,
0: sì, infatti fanno schifo. Questo te lo volevo dire, sì.
1: Fanno schifo, però io devo assolutamente... Essendo miope, devo leggere al meglio queste good news.
0: Vai, prego, prego, comincia tu, Edoardo.
1: Allora, una donna in fase avanzata di Alzheimer, che non parlava da 5 anni,
0: sì.
1: Ha assunto funghi contenenti psilocibina. E dopo appena 19 ore...
0: Cosa ridi? È una notizia bellissima.
1: È tornata a parlare e a ricordare il passato.
0: Ma guarda che hanno...
1: È incredibile.
0: Li stanno studiando tanto i funghi. Ci sono tantissime università in giro per il mondo che stanno facendo degli esperimenti perché sarebbero anche una cura incredibile per la depressione.
1: No, ma infatti, infatti è bello. Quando, quando poi la natura ti propone queste alternative...
0: Quindi beh. Evasori fiscali e drogati, tutte ce le abbiamo
1: certo.
0: Oggi, bene.
1: Io ho provato coi porcini, ma...
0: Ma non funzionano. No, infatti credo che tu debba provare altro. In Africa, andiamo lì, i guardiani dormono accanto agli elefanti rimasti orfani per tranquillizzarli e farli sentire al sicuro.
1: Beh dai, bello.
0: Ma che patati sono,
1: sì,
0: ma che bello.
1: È bello. Anche perché io devo dire il rapporto essere umano-animale credo sia il più completo. Perché comunque l'amore che ti danno gli animali non te lo dà nessuno.
0: Ci puoi raccontare una delle tue perversioni?
1: No, assolutamente.
0: No. Va bene, prego, prego.
1: Allora, il Messico, adorato da Donald Trump, lo sappiamo.
0: Ma certo, molto, sì, sì.
1: È diventato il primo paese del Nord America a vietare i test cosmetici sugli animali. Un applauso, bravi.
0: Bravi, bravi. E parlando di test scientifici, gli scienziati hanno coltivato tessuto cardiaco su foglie di spinaci. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare il trattamento delle malattie cardiache. Credo che questa l'avessimo già data in passato, però gli studi si stanno facendo sempre più approfonditi e quindi cellule cardiache sintetiche sugli spinaci.
1: Beh. La scienza comunque sta facendo passi da gigante anche sui tumori, quindi va fatto
0: sì,
1: veramente
0: sì.
1: Bravi. Grandi complimenti, sono grandi, grandi notizie. Io pensavo che gli spinaci dessero solo forza
0: tipo
1: nelle braccia. Esatto. Il Kazakistan
0: dove?
1: Il Kazakistan
0: okay, sì.
1: Sta riportando in vita il Mar Daral, che
0: è
1: il Mar d'Aral.
0: Dove?
1: Il Mar d'Aral.
0: Sì, ma dove?
1: Il Kazakistan.
0: Perfetto, grazie.
1: Che era quasi scomparso.
0: Sì.
1: Il livello dell'acqua è aumentato del 42% e i pesci stanno tornando a prosperare.
0: Perché tu mi insegni che tutti i pesci vennero a galla per vedere
1: il Mar d'Aral.
0: Esattamente. Altre belle notizie, altre good news le trovate sulla pagina Instagram Umanetica.
1: Eh sì, bello, quindi seguitela. Tra l'altro, sai qual è il pesce che cui sbatti sempre più il mignolo? La spigola.
0: Metti il disco per piacere. Tra l'altro ha un intro lunghissimo, quindi adesso dovremmo riempirlo. Sai che pensavo che tirassi fuori il pesce spada, sai, questi tuoi cavalli di battaglia.
1: Questa era troppo facile, questa era troppo facile. Tra l'altro, a proposito di Peggy Gou.
0: Sì, l'hai già detto, mi sa a tutto bene a 105, ma dillo anche qui, ti prego.
1: No, che con Matteo Berrettini un po' il gossip dell'estate.
0: Sì, sì, ho visto Matteo Berrettini durante una serata di Peggy Gou ballare, essere molto felice.
1: Dritto e rovescio proprio.
0: Esattamente. L'ascoltiamo Peggy Gou insieme ad Ira Star in Music and Cars. Questa è Woman.

0: Tra i tanti talenti di Edoardo Mecca scopro che è anche un musicista.
1: Sì, sì, io qua ho suonato il piano nel pezzo di Peggy Gou, un po' la tastiera.
0: Lei lo sa?
1: No,
0: no,
1: però...
0: va bene, siamo contenti di questo. Ma che cosa succede? Parlavo di liturgie, poi lunedì di Music and Cars, caro Mecca, è ancora più strutturato perché si gioca tantissimo.
1: Ah, che bello, io sai che io adoro i giochi.
0: Ecco, esatto, lo sapevo, so anche che ti sei preparato.
1: Sì.
0: Non sapeva niente, mi ha chiesto come funziona il sì o no.
1: Niente,
0: niente.
1: So adesso cosa succederà. Vabbè.
0: Ecco, intanto chiediamo a due ascoltatori di mandare un messaggio al 342 41 15 105 scrivendo proprio...
1: Sì o no?
0: Esattamente. Vedi che comunque è reattivo.
1: Vado a intuizione.
0: Bravo,
1: ogni
0: bravo.
1: Tanto ci becco.
0: Esatto. C'è Claudia al centralino, pronta a selezionarvi.
2: Allora
0: i due
2: siamo più tranquilli adesso.
0: Sì, sì. Cioè almeno sì, sappiamo, beh, che certo, c'è qualcuno.
1: No, infatti. Se non ci fosse nessuno.
2: No, c'eravamo nel mucchio, nessuno chiamava.
0: Esatto. Quindi 342 41 15 105. Dovete scrivere
1: sì o no
0: e parteciperete a un gioco.
2: Ma che forte questo.
0: È forte, bravo Edo.
1: Cosa ho vinto?
0: Assolutamente una beata mazzafionda. Spacca anche il computer.
2: Ti dico una cosa, Edo, prima di tutto. Allora, abbiamo avuto tuoi colleghi sì o no hanno avuto qualche problema. Cioè, tipo, se la domanda è quanti anni hai, non prevede che uno dica sì o no. Quindi concentrati un attimo.
1: Certo, va bene, va bene, mi concentro. Io comunque ho dei problemi a prescindere, quindi non solo nei giochi.
0: Guarda, posso dirti, stringiamoci la mano, perché i problemi ce li abbiamo entrambi. Giocate al sì o no tra pochissimo. Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
11: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
10: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.

0: Into the Sun, Yücel, Imael Angel e Ultra Natea. Abbiamo scoperto che si pronuncia Yücel.
1: Ah, che bello. Capì? Un po' come una crema corpo, possiamo, un detergente, no?
0: Io ho pensato ad altro in realtà. Quando, quando Lucilla Agosti l'ha proposto, lei che parla francese, come Yücel, ho pensato ad altro. E, sì, e in realtà tu dicevi una crema corpo.
1: Una crema corpo,
0: una
1: detergente.
0: Crema corpo, sì.
1: Sì. Per, no, vabbè, questo.
0: Detergente per che cosa, Edo?
1: No, corpo, corpo tranquillamente, non quello che pensi tu.
0: Va bene, senti, stanno arrivando i vostri messaggi chiaramente al 342 41 15 105, oltre alla prenotazione per il sì o no.
1: Ma tu l'hai scritto il messaggio?
0: Io no, perché devo...
1: Ah, no, non vale!
0: No, devo farlo, questo gioco è già va di sbattimento per fare le domande. Tu non hai idea, questo è uno dei giochi più vecchi di Music in Cars. C'era, diciamo, ai tempi delle calende greche, Alvin e DJ Giuse.
1: A proposito di Odissea.
0: Esatto, bravo. E io l'ho sempre trovato difficilissimo anche da condurre.
1: Molto difficile.
0: Perché devi essere molto veloce a trovare la domanda giusta per far cadere, diciamo, nell'errore l'ascoltatore. Ma adesso spieghiamo tutto, intanto sigla.
2: Che il gioco cominci.
3: 105 Music and Cars present
0: sì o no. Non canti tu? Sì
1: o no. Meglio di no.
0: Meglio di no, va bene. Hai già detto no, avresti perso, capito?
1: Però ho detto meglio di...
0: Comunque c'è un no ed è un errore. Mio caro. Vediamo, intanto conosciamo il primo a giocare.
1: Esatto, che è Leonardo da Bari.
0: Leonardo,
4: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, dove sei? Che ti sentiamo un po' nel...
4: È al lavoro. Un attimo, aspetta.
0: Sì, sì, sì, aspetta, aspettiamo, figurati. Non stiamo facendo
4: meglio
0: un programma.
4: Ora?
0: Sì, meglio. Dove eri? Eri in macchina? Eri in macchina?
4: No, faccio il demolitore.
0: Ah, fai il demolitore. Quindi stavi demolendo qualcosa?
4: Sì, abbastanza. Sono vicino alla palla, se sentite un po' di rumori sotto.
1: L'importante è che non demolisci il telefono, perché altrimenti poi non puoi più parlare.
4: Tranquillo.
0: Bene, senti, allora Leonardo, visto che sei il primo a giocare, anche per spiegare un po' il meccanismo di gioco a Edoardo, essendo la sua prima settimana in 105 Music and Cars, quali sono le regole? Leonardo? Benissimo, si è demolito da solo.
1: La linea,
0: sì, si è autodemolito. Intanto andiamo a Perugia.
1: A Perugia con Marco.
5: Ciao ragazzi.
6: Ciao. Marco, come stai? Bene?
5: Sì,
0: dai. Sì, dai, no, ti ho sentito un po' sottotono, Marco.
1: Esatto.
5: No, assolutamente.
0: Bene, bene. Così
1: allora, scusa Marco, entriamo subito nel clima gioco. Facci sentire l'entusiasmo al mio 3. 1, 2, 3, vai!
5: Sì, si gioca.
1: Questo è l'entusiasmo di cui avevamo bisogno.
0: Mi aspettavo che Pivati mettesse una nostra forma di entusiasmo primitiva, diciamo. Marco, cosa fai a Perugia?
5: Mi occupo di impianti elettrici.
0: Impianti elettrici, ok. Dovresti parlare con Rosario Pellecchia. Non so se hai sentito in 105 Friends della piccola disavventura che ha avuto a casa sua. Non...
5: Elettricista.
0: Sì, sì.
5: Ho sentito qualcosa.
0: Hai sentito qualcosa? Molto bene. Sì, si è sciolto.
5: Mi occupo di altri tipi di impianti elettrici.
0: Ah, ok. Quelli un po' più seri, diciamo. Quelli un po' più importanti.
1: Beh, in quest'estate di blackout,
0: sì,
1: devo dire la verità, per il caldo.
0: Ormai siamo abituati. Senti, Marco, allora ricordiamo le regole del sì o no.
5: Allora, mi farete delle domande e non devo rispondere con sì o no.
0: Ok.
5: Per arrivare alla fine del tempo.
0: Bene.
1: Perfetto.
0: Poi ce n'è un'altra, devi essere veloce nella risposta.
5: Veloce.
0: E poi una terza regola è non...
5: Ripetere.
0: Bravo, non devi ripetere la stessa risposta più di due volte.
1: Perché altrimenti cosa succede?
0: Altrimenti arriva Pivati e con la palla di Leonardo demolisce anche Marco, capito?
1: E poi chi vince? Cioè il vincitore?
0: No, vinci se arrivi al minuto senza aver mai detto sì e no, quindi senza aver mai sbagliato, rispondendo a tutte le domande che ti abbiamo fatto.
1: Ok, perfetto.
0: Ok? Siete pronti? Marco, giochiamo con te per primo. Ci sei?
5: Vai.
0: E allora giochiamo, dai. Sì. Comincio subito io, Marco. Hai già fatto le vacanze?
5: Non ancora.
0: Non ancora. E ma andrai?
5: A metà agosto.
0: A metà agosto. Ma vai con la moglie?
5: Con la compagna.
0: Quindi sei non sposato?
5: Divorziato.
0: Con una compagna, ho capito.
1: Beh, divorziato con una compagna. Beh, oggi le avrei fatto la colazione. Le hai preparata tu?
5: Stamattina... Non abbiamo fatto colazione.
0: È una vostra abitudine non mangiare a colazione?
5: Ogni tanto andiamo al bar qualche volta.
0: Ah, fate bene.
1: Poi l'hai accompagnata a lavoro oppure è andata per conto suo?
5: Va da sola, è indipendente.
0: È una donna indipendente. Avete dei figli?
5: un figlio.
0: Uno solo, non ho capito.
5: Uno con l'ex moglie.
0: Con l'ex moglie. Ma sei in buoni rapporti con l'ex moglie?
5: Ottimi.
0: Ah, bene, questo mi fa felice. E col figlio invece vai d'accordo?
5: Sì.
0: Sì! No! Ma sulla fine hai detto sì! Ma avevi vinto, Marco!
1: Marco! Marcone!
0: Ma no, ma Marco, ma guarda, ma mi casca tutto, mi casca veramente. Cioè, ma no, ma non si può perdere così, cioè, dopo il gong.
1: Questa è veramente in zona Cesarini.
5: Gong, allora
0: eh no, perché hai risposto, se ti fossi zittito per 5-6 secondi. E invece no, mannaggia Marco, okay. Mi dispiace tantissimo, eri stato anche bravo.
1: Bravissimo, devo dire, perché abbiamo provato anche a farti cadere in tranello.
0: Ma vogliamo regalarglielo lo stesso, Pivaz, è l'ultima settimana, ha detto dopo il gong.
5: Dai,
0: va bene, dai.
5: Grandi.
0: Dai, perché era dopo il gong, alla fine il minuto era passato, quindi siamo buoni. Kit di Radio 105 per te. Marco, come si chiama tuo figlio?
5: Alessandro,
0: lo salutiamo anche lui che ti stava per far perdere, Alessandro, eh? vabbè.
5: Grande. Perdonato assolutamente.
0: Dai, saluta chi vuoi.
5: Saluto la mia compagna Lucia e tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene.
5: E voi? Perché ascolto sempre.
1: Grande Marco, grazie comunque per essere stato con noi, sei stato simpaticissimo e soprattutto entusiasta.
0: Entusiasta, molto. Insomma.
5: Grazie a voi.
0: Ciao Marco. Ciao.
5: Ciao. Sai, ragazzi, ciao.
1: In Cina giocano e suonano Hong Kong.
0: Va bene, Leonardo?
7: Eccomi.
1: Eccolo.
0: Eccolo, che fine avevi fatto? Ti sei autodemolito.
7: Sì, può essere, è caduta la linea, penso.
0: Va bene, senti, le regole le abbiamo ripetute, spero che tu le abbia sentite.
7: Sì, sì.
0: Ok, sì, avresti già perso. Se sei pronto, giochiamo?
7: Andiamo.
0: Sì o no?
1: Allora, Leonardo, tra poco uscirai da lavoro, immagino.
7: Ci vuole ancora un po'.
0: Ah, esci tardi?
7: È intorno alle 17-18, dipende.
0: Ok.
1: Ma poi farai qualcosa, un aperitivo, oppure vai subito a casa?
7: Un secondo lavoro.
0: Hai un secondo lavoro? Cioè, praticamente
7: sì,
0: non
7: gestisco
0: ti...
7: gestisco un allevamento di rettili.
1: No, hai detto sì!
0: Hai detto sì, gestisco.
7: Ah!
0: Hai detto sì, gestisco. Cioè, ma ragazzi, ma così però no, eh. Cioè, nemmeno 20 secondi.
1: Ma Leonardo...
0: Ma mannaggia.
1: Sei durato comunque... Cascato. Leonardo, sei durato comunque più di me. Che di solito... No. ma non al sì o no, eh.
0: Ah, benissimo. Ah. Non volevamo saperlo forse questo, Edoardo. allora, Leonardo, purtroppo non ti porti a casa il kit di Radio 105, però puoi salutare chiunque tu voglia prima, spero, delle tue vacanze.
7: Sì, vacanze a metà agosto e saluto il club di Softail Go David.
0: Scusa un attimo, hai parlato albanese? Che lingua era?
7: Saluto il club di Softair Igo Devils.
0: Ah, di Softair?
8: È tutto attaccato.
0: Igo Devils. Va bene, salutiamo anche noi.
1: Grande beh. Leonardo. Beh, comunque sei stato simpaticissimo.
0: Simpaticissimo. Ripeti come si chiama il club?
1: Software Igo Devils.
7: Va bene.
0: Ciao Leonardo.
7: Ciao.
0: Il sì o no, amici, va in vacanza ufficialmente, giusto Pivaz? Non abbiamo tempo, quindi torneremo a giocare dal 31 di agosto.
1: Ah, beh, io non vedo l'ora di ascoltarlo.
0: Bene, sono contento.
8: Sì, già non lo conoscevi, l'hai scoperto oggi. Oggi. Quindi,
0: infatti è falso come Giuda.
8: Esatto. Fai schifo.
1: Sì. Sì o no?

0: Vento, la loro canzone per quest'estate. Volevo salutare tutti gli ascoltatori albanesi che in effetti hanno pensato che stesse parlando albanese l'ascoltatore di prima, anche perché lo sai che la Puglia
1: è vicina.
0: Esatto, ha una grande storia di legame con l'Albania.
1: Allora, chi sono? Chi sono? Buon vento a chi passerà.
0: Questo è Davidino.
1: No, questo è Beta. È Beta, il fratello di Alfa.
2: No, scusami, e Davidino come la canterebbe?
1: Buon vento a cazzo passerà.
0: Penso uguale.
1: Uguale.
0: Uguale a Beta. Bene. Sì. Torniamo tra poco.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Bruno Mars, 105 Music and Cars, fa tutto rima.
1: Sì.
0: Con Dario, cosa stai facendo?
1: No, io di Bruno Mars invece ho suonato la chitarra.
0: Ah, anche.
1: Lo saluto. Perché chiaramente.
0: Sei polistrumentista, quindi.
1: Sì, non polistrumentista. Bruno Mars, devo dire, saluto Bruno, anche se lui è un po' un orso, Bruno. Devo dire, non è di tante parole.
0: Andava bene finora tutto, devo dire, a parte alcune cose. Però se vuoi continuare, dico fallo pure. Non
1: dovevi
0: non
1: aspettartelo, però.
0: Ma infatti, me lo aspettavo. Mi va bene lo stesso. Volevo salutare al volo un ascoltatore, vabbè, Talk Verola, che insomma si occupa di radio. Così che dice: sì. Ciao ragazzi, Talk Verola ha anche un blog in cui si parla di radio. Sì. E lui è un appassionato, è un ragazzo che fa radio. Ragazzi, un saluto a tutti voi. Grazie mille a Dario per restare in onda a tenerci compagnia per tutto agosto. Non so se hai sentito.
2: Cioè, deve essere caduto qualcosa.
0: Sì, mi sono cadute due o tre penne contemporaneamente.
1: Non sarai in onda tutto agosto?
0: Ecco, senti come funziona.
2: Un po' sì, lo sai?
1: Un po' sì, me l'ha detto.
0: No, cioè, saremo in onda un po' tutti perché ci sono le Summer Compilation.
2: No,
0: quindi...
2: ma tu in particolar modo.
0: No, io poi torno in diretta. Allora, sì, torno un po' prima rispetto all'inizio di Music and Cars, che sarà ufficialmente il 31 di agosto. Io torno una settimana prima in un altro orario, però insomma, non volevo ancora svelarla questa cosa. Volevo che rimanesse un po'...
1: Un segreto.
0: E poi volevo salutare l'ascoltatore, caro Edoardo, che sa molte cose di te, evidentemente.
1: Sì.
0: Ascoltatore di Tutto Bene a 105, che chiede quando prendi il magnesio.
1: Allora, io tutte le sere. Io tutte le sere prendo.
2: Con le supposte, giusto?
1: No, no, lo bevo. Lo bevo come bevanda anche molto dissetante.
0: Sì.
1: Il magnesio, quello
0: ma
1: proprio per dormire.
0: Lo sciogli tu in polvere e nell'acqua?
1: Sì, esatto.
2: Okay. Quindi
1: esatto.
2: È supremo.
0: Supremo,
1: però la versione di quello che ti fa addormentare con valeriana, camomilla, tutte.
2: Quindi non il bisciclinato.
1: No.
0: Che è quello che si prende per i muscoli, diciamo, e anche per facilitare, come dire,
1: la flora batterica,
0: l'evacuation, ecco, diciamo. Sì, esatto.
1: No, io invece quello per dormire, proprio è una composizione di magnesio e fiori che fanno addormentare.
0: E fiori.
1: Invece
2: quindi
1: per
2: non il magnesio citrato.
1: No, il magnesio piribirato.
0: Come scusa?
1: È una sorta di magnesio diverso.
0: Il magnesio polimetrato.
1: Polimetrato, esatto.
0: Esatto, va bene.
1: Invece,
0: comunque,
1: invece per la flora batterica mi creo io il probiotico fatto in casa.
2: Che bello.
0: Interessantissimo. Chissà che buon odore.
1: Acqua tiepida, un pezzettino di lievito di birra, una puntina di zucchero.
2: Vai tranquillo che schianti la macchina.
1: Mescolo 15 minuti e sei a posto.
0: Però questa cosa io non sono sicuro ti faccia bene. Cioè, tu ti sei chiesto come fa Somber in questa canzone? My body is ready or isn't it?
1: Esatto, isn't it?
0: Ecco.
1: Mio non è pronto.
0: Infatti.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
7: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
6: La Torrente, baciati dal sole del sud.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
16: Con Max Giusti.
15: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
16: Stasera 18:45, Canale 5.
15: Il muro dà, il muro prende.
17: 105.
18: 105.
17: 105. Che storia.
19: Radio 105.
17: Che storia.

0: sai che tutto torna, caro il mio Edoardo Mac. Intanto benvenuti amici, questo è 105 Music in Cars. Quasi al termine della prima ora, A Sky Full of Stars, in un giorno in cui si festeggia Santa Venere, che è un pianeta, però in realtà è la stella del mattino.
1: Quindi il pezzo ideale, questo dei Coldplay, tra l'altro in collab con Avicii, se non sbaglio.
0: Esattamente, era lui il produttore di questa canzone insieme a Chris Martin. E abbiamo scoperto su questo disco, con gli ululati di Edoardo Mac fuori onda, che cantava anche ai matrimoni.
2: Dario, sei un grande.
0: No, Edo in questo caso. 105 Music and Cars. Guarda. Guarda che precisione.
1: Scusa Dario, ma tu mi stai dicendo davvero che è già passata un'ora?
0: Per fortuna sì.
1: Che ore sono?
0: Le 17.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: White Girl Wasted. Sai che cosa significa?
1: Prego, dimmelo. Cioè, io lo so in realtà, però vorrei che lo sapessi. Vorrei che lo sapessi tu, sì.
0: Allora, è un'espressione anni 2000, sì, delle ragazze, diciamo, che andavano al college in America,
1: sì,
0: un po' ad intendere che si erano devastate, ubriache, fradice, diciamo.
1: La sera prima.
0: Esatto, la sera prima. Quindi erano delle white girl wasted.
1: Non è proprio un messaggio, come dire.
0: No, non bellissimo, però almeno abbiamo contestualizzato.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Te l'aspettavi?
1: Onestamente? No.
2: No. 5 Music and Cars presenta il fesso del giorno.
1: Hai anche attività fisica, vedi?
0: Sì.
1: Allora, cosa avete contro quelli che non fanno attività fisica?
0: No, il problema è che io la faccio. Quello è il problema. Infatti, guarda, sono andato 2 anni in palestra, ho perso 3-4 mila euro.
1: E basta.
0: E basta.
1: E basta. Pensa, io ho speso quei soldi lì senza andarci mai, tra l'altro. Quindi, forse il fesso del giorno potrei essere io o potresti essere tu. In realtà, no. Il protagonista del fesso di oggi, l'ultimo fesso, tra l'altro, prima della pausa estiva di 105 Music and Cars, è di Odenton.
0: E dove si trova Odenton?
1: Nel Maryland.
0: Ah, beh, la terra
1: di Mary.
0: Sì, certo.
1: lo sapevo, sì. Guarda.
0: Ma perché praticamente questo uomo di 29 anni ha avuto l'idea di rapinare un negozio Verizon e pochi minuti dopo chiamare...
1: O Verizon.
0: Verizon?
1: Credo. Verizon?
0: Cioè... No, sai perché?
1: Cos'è Verizon?
0: No, e poteva sembrare quelli che quando ti rubi, vengono a rubare in casa scatta l'allarme. Quindi scatta l'allarme Verizon.
1: Vabbè, quello è... Va bene.
0: Vabbè, Verizon.
1: Verizon.
0: O Verizon per, sì, per i più avvezzi.
1: Sì.
0: Pochi minuti dopo ha chiamato lui stesso il 911 per denunciare che gli avevano rubato l'auto.
1: Quindi fammi capire, questo qui praticamente prende la sua macchinina, va davanti a un negozio Verizon.
0: Esatto, che ormai è diventato Verizon.
1: Ok. Lo rapina, quindi lui parcheggia, scende dalla macchina, va a rapinare il negozio, torna dove si ricordava di aver parcheggiato e non la trova.
0: Esatto, non trova, quindi denuncia a sua volta la sparizione della sua macchina.
1: Furbo, come una faina, esatto. Come qualcuno che conosciamo di cui non faremo il nome.
0: Esatto, però che cosa succede?
1: Sì.
0: Gli agenti si presentano per verificare e notano tracce di sangue sui suoi occhiali, sulle mani e sulla maglietta. E guarda caso anche sulla vetrina del negozio appena rapinato.
1: Cioè, quindi lui aveva spaccato il vetro del negozio
0: Verizon, sì, con le mani impiastricciandosi con il sangue.
1: Cioè, si è fatto male comunque.
0: Esatto, ovviamente le telecamere di sorveglianza,
1: vabbè,
0: perché nel Big 2026 tu ovviamente fai una cosa e vieni ovviamente ripreso.
1: Ma giustamente anche, mi verrebbe da dire, soprattutto nei negozi Verizon.
0: Esatto,
1: se non c'hanno loro l'antifurto, scusami.
0: Infatti, come fai? E il karma quindi l'ha punito.
1: L'ha punito perché chiaramente hanno capito che era stato lui, e quindi lui nega tutto, però a quel punto lì se lo sono portati via, l'hanno già arrestato.
0: Beh, sai che io invece conoscevo un mio amico che fa lo chef ancora, aveva rapinato del cibo e l'avevano dichiarato in arrosto direttamente.
1: Dunque,
0: perché l'avevano scoperto.
1: Pivaz mi sa che non ha sentito.
3: No, ho sentito, ma tu devi sapere che io e Edo, da quando ci conosciamo, abbiamo una regola non scritta.
1: Che tu
3: io
1: non
3: lo
1: guardi.
3: Mi fingo morto.
0: Allora, io voglio citare Pivaz quando veniva a farci diretta a me.

0: Larry Micolani, sì, e diceva: guarda, voglio fare questo personaggio, questo.
1: Sì.
0: Lui diceva: beh, cos'è? Ciao Darwin.
2: Sì, ma nelle puntate quelle dove ci sono quelli un po' più problematici.
3: Sì, sì, lui è figlio della, come si chiama, la macchina del tempo.
0: Sì, esatto.
1: Sì. Benissimo. Quindi il fesso del giorno è...
0: è proprio lui che vive a Odenton.
3: Ammazza,
0: nel Maryland.
1: Nel Maryland. Ma anche un po' Edoardo Mecca.
0: Sì,
1: dai,
0: beh, io sempre.

0: Beh, ragazzi, nel 1999 questo disco fu il disco dell'estate per la felicità di Pivati, che lo ama tantissimo.
1: Sì, assolutamente. Allora, nosotros l'abbiamo scritto proprio per il Pivas.
0: Sì, di dove sono, scusami?
1: Argentina.
0: Allora, guarda chi ci è venuto
1: chi
0: a trovare. Guarda,
2: hi guys, guarda. It's
0: Beh,
2: me.
0: Ragazzi, hi. Posso dire, questo programma crea affezione.
1: Sì,
0: ciao,
1: esatto.
0: Camilla.
2: Mi mancate, ragazzi.
0: Lo so.
2: Meno male. Dico una cosa al volo, poi me ne vado.
1: Prego, prego.
2: Avevamo deciso la prima settimana di luglio, quando
0: sì.
2: io ho fatto la tua spalla,
0: sì.
2: di decretare il migliore dei co-conduttori.
0: È vero,
2: del,
0: è vero.
2: Music and Cars.
0: Ok.
2: Quindi, vabbè, tu Edo sei all'inizio, quindi ancora.
1: Esatto.
2: Però, ecco, io ci tengo venerdì a scoprire quale sarà il responso degli ascoltatori.
0: Allora, facciamo un sondaggione. Lo facciamo.
2: Un sondaggione. Del Music and Carsone.
0: Va bene. Che sembra veramente musica in cassone. Ecco.
2: Vi saluto.
0: Ciao, grazie Camilla, mille. Grazie a te.
1: Beh, io posso dire che sono già stato decretato il fesso comunque del giorno.
0: Sì, quello va bene, devo dire.
1: Quello va bene.
0: Camilla, stiamo per giocare, eh? Non so, vuoi portare fortuna? Visto che mi hai fatto un mazzo.
3: Sì, dai, fermati, fermati.
0: Eh?
2: A chi?
0: No, ancora no, dobbiamo ancora lanciarlo il gioco, però...
2: Avrai tanta fortuna. Avrai tanta fortuna.
0: Però sei stronza, cioè, veramente, mi hai fatto del male, cioè.
2: E tu andrai alla grande.
0: Mamma mia. Vabbè, grazie Camilla Ghini, grazie mille. Allora, per prenotarsi qui, Edoardo, secondo
1: sì.
0: te cosa dovranno scrivere?
1: Sì e no? No.
0: No, sì o no è quello di
1: Era
0: prima.
1: Era quello di prima.
0: Quindi questo
1: di
0: gioco...
1: qua o di là?
0: Bravo.
1: Ah, vedi.
0: A che numero devono scriverlo?
1: Allora, 342 41 15 105.
0: Ok.
1: Accorrete numerosi.
0: Assolutamente sì.
1: Di qua o di là?
0: Bravo. E basta.
1: Basta.
0: Ma tu sai come funziona il gioco?
1: Certo.
0: Ecco, senti come ridono anche loro. Vedi, non sei proprio credibile.
4: Go. Sounds good. Real good.

0: sign.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: E vai, che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: musica. Cars. Bellissima, bellissima.
1: Bella. Molto
2: dai,
1: bello.
2: Tranquillo, domani andrà meglio.
1: Allora, primo giocatore che conosciamo, il primo al telefono, è Giacomo da Brescia. Giacomo!
0: Ciao Giacomo!
3: Ciao ragazzi!
0: Come stai?
1: Noi molto bene, tu come stai?
3: Tutto bene, tutto bene, sto tutto tornando bene. A casa.
1: Bravo, hai finito di lavorare, che lavoro fai Giacomo?
3: Lavoro per un'azienda che fa pneumatica e mi occupo della parte del sito, dell'e-commerce, della documentazione.
1: Ok.
0: Ah, bello, bello. Quindi bravissimo Giacomo.
1: Un lavoro d'ufficio, diciamo.
3: Sì, d'ufficio.
1: Bene.
0: Ma vuoi conoscere il tuo sfidante?
3: Sentiamo.
1: Però prima dobbiamo sapere con chi vuole giocare.
0: Ah, infatti, tra l'altro.
1: Quindi,
3: con Dario.
1: Con Dario, va bene, allora Giacomo giocherai.
0: Scusa, però
1: con
0: Giacomo.
1: Sì.
3: Vogliamo vincere, Dario.
1: Dobbiamo
0: e
1: vincere.
0: Allora hai scelto, però Giacomo, se vuoi vincere hai scelto quello sbagliato.
1: Ma allora che cosa vuoi?
3: No.
1: Guarda che io mi incazzo poi.
3: Io sto con Dario.
1: Bravo Giacomo. Beh. Io gli voglio già bene, lo sento che abbiamo un feeling.
0: E allora io mi prendo Enea. Ciao Enea.
4: Buongiorno, ciao ragazzi.
0: Senti come sei bello squillante. Nea da Lodi, ti ribattezzerò io, visto che giochi con me. 110 e Lodi. Enea, come stai?
4: Molto bene, grazie. E voi?
1: Bene, mi piace molto la tua R, moltissimo. Sì, è caratteristica quantomeno.
0: È caratteristica.
1: È caratteristica, esattamente. Senti, Enea, cosa fai tu a Lodi invece? Sei molto giovane dalla voce, mi sembra,
4: 28.
0: Beato te.
1: Sì, esatto, beato te.
4: Sto tornando da Novara per lavoro.
1: Ok.
0: Di cosa ti occupi?
4: Facciamo demolizioni controllate.
1: Beh, oggi ragazzi le demolizioni spaccano,
0: Però controllate.
2: Però controllate.
1: Controllate. Sono quelle che mettono gli esplosivi sui palazzi.
4: No, così non è tanto controllato.
1: Ah, non è tanto controllato quello?
4: No, tu un po' meno controllato.
1: Ah, ok. Tu più controllato. Quindi andate
2: proprio. E si controlla.
1: Loro vanno a vedere.
4: Porzioni.
1: Ah, tagliate porzioni.
4: Dei tagli, dei carotaggi, sì, esatto.
1: Il carotaggio.
2: Il carotaggio, Edo, tu mi insegni a essere?
0: Che è la carota delle demolizioni, lo sappiamo.
1: No, il carotaggio è quando tu...
0: E quando tu lo prendi con la gru?
1: No. Il carotaggio è quando tu nel terreno,
4: sì,
1: o in
4: anche,
1: questo caso...
4: Anche.
1: Sì,
0: anche.
1: Però lo dico sui materiali, tu per capire la porosità, lo stato, insomma, di sfattezza, ecco, di un materiale...
2: Conservazione.
1: Esatto, di conservazione, tu praticamente ne prendi una porzione a forma...
0: Di carota.
1: Sì, cioè più che altro tubulare.
0: Tubulare,
1: giusto?
0: Esatto.
1: Sì. Beh, giusto, Enea. Beh,
0: sì, vabbè. Sì, non sei convinto, Enea. Non sei convinto, ma devi giocare con me, mio caro Enea. Sì. 110. Allora,
1: allora, Giacomo, stai lì. Enea, stai lì. Dobbiamo giocare a pari o dispari prima per decidere chi tra voi due potrà scegliere la categoria.
0: Va bene, pari o dispari?
1: Scegli tu.
0: Dispari.
1: Va bene. Bim, boom, bam. 2-3 dispari, mannaggia la pupazza,
0: allora,
1: ragazzi.
0: Enea, scegli tra le categorie. Attori che hanno pubblicato un album musicale o no, oppure cantanti che si sono esibiti all'halftime show del Super Bowl o non si sono mai esibiti.
1: Che è quello spettacolo che si fa tra un tempo e l'altro.
0: Esatto,
1: okay,
0: sì.
1: Nel Super Bowl americano.
0: Quale categoria scegli?
4: Proviamo con la prima.
0: Con la prima,
1: attori.
4: Non sono molto convinto. Sì. Proviamo con gli attori. Proviamo.
1: Va bene.
0: Attori che hanno pubblicato un album musicale o no?
1: Funziona così, Edo, esatto. te lo ricordo.
0: Vai.
1: Adesso tu, chiaramente, e quindi vale anche per Enea, gli elenchi una serie di nomi di attori.
0: Sì.
1: Tu, Enea, devi dire sì se per te hanno pubblicato un album oppure no.
0: Oppure no.
1: Ok, se dovessi sbagliare, si torna all'inizio. Quindi hai 30 secondi, quante più risposte riesci a portare a termine quando sarà finito il tempo, quello sarà il tuo punteggio.
0: Ok.
1: Ok?
4: Ok.
0: Sei pronto, Enea?
4: Sì.
0: Anzi, Enea 110, vai! Scarlett Johansson.
4: No.
0: Ecco, Scarlett Johansson.
4: Sì.
0: Ok, Meryl Streep.
4: Sì.
0: Scarlett Johansson.
4: No.
0: Scarlett Johansson.
4: No.
0: Enea, se è al terzo no. Allora, Scarlett Johansson.
4: No,
0: Scarlett Johansson.
1: Sì.
0: Sì.
4: Sì.
0: Oh,
4: sì.
0: Scarlett Johansson, sì. Meryl Streep.
4: E cosa ho detto prima? Sì,
1: No! No! Zero! Zero!
0: Ragazzi, zero! Enea, siamo riusciti nell'impresa forse di far vincere Dario Spada.
1: Stai zitto, stai zitto, stai zitto. Giacomino!
5: Carichi.
1: Siamo carichi.
0: Carichi.
1: Allora, noi abbiamo dei cantanti che si sono esibiti nello spettacolo, diciamo, tra un tempo e l'altro del Super Bowl. Mi dici di sì se secondo te lo hanno fatto, oppure no se non lo hanno mai fatto. Ok?
5: Ok.
1: E allora giochiamo. Beyoncé.
5: Sì.
1: Adele.
5: No.
1: Ed Sheeran.
5: Sì.
1: No, Beyoncé.
5: Sì.
1: Adele.
5: No.
1: Ed Sheeran.
5: No.
1: Bad Bunny.
5: Sì.
1: Madonna.
5: Sì.
1: Billie Eilish.
5: No.
1: Prince.
5: No.
1: No, Beyoncé.
5: Sì.
1: Adele.
5: No. Dai due, l'abbiamo fatto.
0: E ha vinto Dario Spada. Enea.
5: L'avevo detto, Dario. Mamma, carichi.
1: Giacomo, Giacomo, guarda, grazie. Due non è un punteggio enorme, ma va benissimo perché loro hanno fatto zero, quindi abbiamo vinto.
0: Giacomo, Giacomo, ti dico solo che Dario Spada aveva le gambe che facevano Giacomo Giacomo a un certo punto.
5: Ti dico non solo mai questo. Nessuno questa cosa.
1: Figurati, certo. Allora, Giacomino, stai lì perché dobbiamo salutare Enea.
0: Allora, Enea, grazie per aver giocato con noi. Sei stato comunque simpaticissimo. Hai demolito un gioco in maniera controllata. Cioè, sì. Sei stato coerente con quello che fai. Però, Enea, puoi salutare
4: grazie.
0: Chi vuoi. Puoi salutare chi vuoi.
4: Saluto tutti voi.
1: Va bene.
4: Un abbraccio grosso.
0: Ciao, ti auguriamo Enea. Buone vacanze.
1: Un bacio.
4: Grazie. Ciao,
0: Enea.
1: Giacomo!
5: Abbiamo vinto.
1: Bravo Giacomo. Allora, kit di Radio 105 per te. La mia stima più grande. Ma io lo sapevo che c'era affinità tra
0: che
1: noi.
0: Devo arrivare io per vincere.
1: Esatto. Senti, saluta esatto. pure chi vuoi, Giacomo.
5: Saluto tutti voi di Radio 105. Ascolto sempre tutti i programmi che si posso, ovviamente. Mm-hmm. E poi saluto la mia famiglia, mm-hmm. Chiara, Arianna e Riccardo.
1: Va bene, ammazza quanti ne siete. Ciao Giacomo.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao Giacomo.
1: Ti voglio bene, ma ciao. tanto. Grande Giacomo.
5: Dai.
0: È stato bravo.
1: Ma io con Brescia ho un rapporto positivo, capito? I bresciani mi stanno tanto simpatici.
0: Beh, sono contento, dai, sono contento.
2: Non è reciproca la cosa,
0: no,
2: secondo me.
0: No, anche secondo me. No.
1: Vabbè, ma che ne sai tu? Io ho tanti amici bresciani. Detto questo, Edo, tu sei a zero, io ho due. Il gioco è ancora lungo, puoi rifarti domani se vorrai.
0: Ma tanto sono qui.
2: Sicuro?
0: Sì.
2: No, non ti è sembrato strano che comparisse Camilla già la prima puntata?
0: Effettivamente questo un po' mi è insospettito.
2: Dall'alto hanno ascoltato le nostre preghiere.
6: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Chaperone, che sembra, come dire, una cosa non carina da dire a uno, ma Chaperone, va.
1: No, però devo dirti la verità, una delle mie artiste giovani dell'ultimo periodo, diciamo, è che preferisco.
0: Ah, vedi, non lo sapevo.
1: Vedi, Chaperone.
2: Perché? Adesso raccontaci qualcosa su di lei, visto che è una delle tue preferite.
1: No, beh, mi piace molto anche lo stile.
0: Sì.
1: Con cui ha una bellissima voce. E devo
2: poi?
1: Dire che nelle uscite degli ultimi anni.
0: Non ti sto mettendo in difficoltà io.
1: Una delle mie preferite. Una delle mie preferite.
2: Vedi che a dirle bugie poi, Edo.
1: Ma guarda che è vero.
0: Ma magari gli piace veramente.
1: Ma non sto scherzando.
0: Dove vive Chaperone?
1: A Chaperone 232. A Chapel Road.
0: Va bene, Chapel Road. Senti, adesso non so se ne sei al corrente,
1: sì.
0: Ma in questo programma, quando giochiamo al di qua o di là, c'è sempre un momento alla fine,
1: sì,
0: che io abbia vinto o che io abbia perso. Comunque c'è un manipolo di ascoltatori un po' violenti anche verbalmente, che mi dà addosso.
1: Ah, di questo sono molto contento.
0: Ma guarda, adesso non c'è niente di cui gioire. Pivati, che ci va a nozze con queste cose,
1: ovvio.
0: Fa una sorta di montaggio del meglio che è arrivato al 342 41 15 105. Domanda, vuoi ascoltarlo?
1: Beh, ovviamente se si tratta del meglio del peggio, lo voglio ascoltare non subito, subitissimo.
0: Andiamo.
3: Dario, ma così non vale. Cioè, praticamente è drogato l'altro concorrente.
0: No, non è vero.
3: Che vince.
0: No,
1: sì, è vero.
3: Sei un ladro assurdo.
0: No,
3: ladro.
0: No.
4: Grande Dario, anche oggi l'ultima schifa.
0: Ma perché?
4: Ma perché?
0: Ma perché?
5: Beh, mo Trimone, come riesce a vincere? Solo in una circostanza riesce a vincere.
0: Ma cosa?
5: Quando paghi i concorrenti degli altri.
4: Ma Dario!
0: Oh, Madonna,
3: oggi possiamo fare un Dario soltanto. Dario!
0: Ma si chiama Edo!
4: La senti? La senti la puzza, la figura di merda.
0: Ma si chiama Edoardo.
4: Dario!
1: No, sei tu. No,
0: ma io
4: Dario l'altro però.
0: Ma chi?
5: Ma sentilo Darione,
0: senti
5: come è contento.
0: È certo, vinto.
5: Che cazzo urli?
0: Ma
5: cosa che sei contento, Dario? Ma l'hai capito che sei il re della merda?
0: No!
5: Ad averne fatta una.
0: Due.
5: Due. Che cazzo ne hai fatto? Guarda com'è contento.
0: Ma dai, però.
5: Vergognati.
0: Non è bello, comunque.
1: No, che bellissimo, mi è piaciuto.
0: Non è
1: mi
0: bello.
1: Mi è piaciuto.
2: Bello,
0: cioè,
2: bello.
0: Io vorrei dire una cosa ai nostri fancarsisti. Voi dovreste imparare, invece di parlare d'odio, a parlare d'amore.
2: Senti che gancio.
0: Capito?
2: Non l'ha ancora capito lui, guarda,
1: no,
2: adesso.
1: No, sì, come fa Saif.
0: Bravo, vedi? Esattamente.
6: Bella

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola.
1: Ah, Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: 105 Traffic.
4: Situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sempre in autosole, ma sul tratto Roma-Napoli, rallentamenti per un veicolo in panne tra lo svincolo asse mediano e l'allacciamento con la 16 in direzione di Napoli. Sulla A14 Pescara-Bari, attenzione ad una perdita di carico tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra la 10 a 6 Albisola in direzione di Genova. Sulla 4 Venezia Trieste rallentamenti per un incidente tra Palmanova e l'allacciamento Villesse, raccordo Villesse Gorizia in direzione di Trieste. Lungo la tangenziale nord di Milano code per traffico tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo strada statale 36 del Lago di Como in direzione della provinciale Milano Meda. ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza con il viva voce o con l'auricolare, non tenerlo mai in mano al volante, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.
22: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
23: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
22: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
23: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
22: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
23: Vi aspettiamo!

0: Come scusa? House.
1: Esatto, era quello.
0: Eddie Amador, il disco Braccio Fuori dal Finestrino, 1997.
1: Beh,
0: porca miseria.
1: Lui comunque un grande Amador.
0: Un grande Amador, certo. Beh, si chiama così di cognome.
1: No, esatto, cioè di nome di fatto.
2: Ho paura che facesse riferimenti a polli, robe.
1: No, assolutamente. Beh, lui faceva magari il tacchino con magari le donne, gli uomini, così un po'.
0: Guarda che arriva Paolino.
3: Oh, là, buonasera. Oh,
0: buonasera.
3: Eccolo qua.
0: Buonasera.
3: Abbiamo già organizzato la serata stasera?
0: Sì, certo, io vado a vedere Odissea stasera.
3: Ah, andiamo tutti da Mac a vedere Odissea.
0: Assolutamente
3: sera,
0: certo. Sì.
1: In IMAX.
3: Sì, perché Mac è l'unico di noi che ha un IMAX a casa, sì, ovviamente sul pezzotto, ricordiamolo.
0: Certo.
3: Nel senso, amici! Quindi quanto vuoi pagare per entrare a casa tua?
1: Beh, Mecca, guarda, a me basterebbe che allora mi dai quanto chiedono i cinema.
0: Sì,
3: dai,
0: frodi lo Stato così.
3: Sì, veramente, lui che zanza, poi è uscito, fa io guarda che io pago tutto,
0: sì,
3: proprio,
0: sì, bravo.
1: Guarda, no, una stanza in IMAX, una in 70 mm.
3: Bravo, hai capito,
0: E dove l'hai comprata, questo schermo IMAX che non
3: lui
0: si trova?
3: Lui è l'unico che ha la sveglia in THX, hai capito?
0: Sì.
3: Cioè, perché ti sveglia la mattina e fa
2: in Atmos. Con le Martin.
3: Sì. Aspetta, prendo le cuffie che non sento un cazzo.
0: Sì, in effetti quello è Martin, quello che fa. Mi sembra che tu sia abbastanza carico, settimana partita bene.
3: C'ho voglia di fare niente, proprio veramente.
0: Sì, bello, guarda che
3: sono bello, sì, davvero.
0: Sei anche abbronzato.
3: Generalmente dico che sono bello dentro, sul fuori ci lavoro.
1: No, però... ma poi anche elegantino, dove vai? Dove vai
2: visto
1: dopo?
2: Che strano.
3: Allora, io mi vesto elegante ogni volta che esco con una donna e infatti stasera esco con il mio amico Mastrangelo. Perfetto.
0: Ah, quindi per lui è questa maglietta più sobria rispetto al solito.
3: Sì, mi sono messo tutto bello elegante così. Oggi do lezioni di moda.
0: Ci sta. Hai anche un buon profumo che conosco molto bene.
3: Annusami.
0: Sì, no. Ma la conosco, quello con l'orsetto?
3: Sì, quello con l'orsetto. Sì,
0: ma dai. Certo, ma io ho un naso sopraffino, ragazzi.
3: Quello che abbiamo rubato alla festa di 105. Grazie, grazie amici. We love you.
0: Esatto, va bene. Tra poco l'avrete capito, ci sono Paolino e...
1: Martin. Martin che arriva con la carovana, eh.
0: Ma che cos'è questo?
3: Ma non è Martin, non questo,
0: questo è Platinette.
3: E niente, e c'è il pezzotto anche nelle imitazioni.
1: Sì, bello.
0: Allora, devo dire grazie Edoardo Mecca, è stato molto molto bravo.
2: Grazie. Torni domani?
1: Torno?
2: No, è una domanda.
0: Non lo so.
1: Non lo so, dovete dirmelo.
2: Ma secondo
1: voi
2: me devi prendere un giorno di ferie.
1: Ma anche due.
0: Ma no. Torna domani, abbiamo una settimana da passare insieme fino a venerdì, ti voglio qua.
1: E allora io ringrazio Dario Spada per avermi invitato qui.
0: Grazie ad Antonio Pivati per la regia, grazie a Claudio al centralino, grazie Pinetta per la redazione, come dicevo arrivano Paolino e Martin. A domani alle 16.
2: Ciao. Fai un brillo parlante al volo?
3: Cos'è?
2: Un brillo parlante al
3: lui,
2: volo.
3: Non so le robe.
2: È di nuovo.
0: Un programma di contenuti.
3: Sì, si capisce tutto. Programma l'unico programma parlato in stampatello, ditelo.
0: Anche un po' in braille, secondo me.
3: A Radio 105 sono le 18 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Visita della Premier Meloni oggi con il ministro Piantedosi in Val di Susa dopo l'assalto ai cantieri dell'alta velocità. Dai Notav una violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. La magistratura faccia al massimo il suo monito. Danni per 1 milione di euro, secondo una prima stima. 4 antagonisti fermati, 800 identificati. Le misure contro il caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, benzina ai massimi dal 2023, in arrivo nuovi sconti, subito un provvedimento ponte prima dell'esodo estivo, poi sarà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise, niente aumento delle sigarette. I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite, in fiamme il sito di Abqaiq, gestito da Aramco, è un nodo fondamentale e consente di convogliare il petrolio.

omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Il caos azzurri dopo la vicenda Pirlo. Entro domani il nome del nuovo CT, ci sto lavorando, lo annuncia il presidente della FIGC Malagò, e al ministro Abodi, che parla di brutta figura, replica: dipende da chi l'ha fatta. Sul futuro di Maldini il numero uno della Federcalcio commenta: non posso dire nulla. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: uguale.
1: Buonasera
2: Italia. Allora, ti prego, è l'ultima settimana dalla prossima stagione.
1: Scusa,
2: non ti voglio sentir bubuare.
1: No, tranquillo. Puoi ripetermi per favore le ultime, anzi scusami, le prime parole che hai detto.
2: Non bubuare.
1: No, prima. Ah, È l'ultima settimana.
2: Neanche 5 no, 4 giorni.
1: Mi sono
2: per
1: fatto
2: me.
1: Malissimo.
2: 4 giorni per me perché venerdì o giovedì non sarò presente.
1: Scusami, chiedo.
2: Spero sia giovedì, così sto a casa anche il venerdì.
1: Ma che cazzo, scusami.
2: Anzi, non vengo neanche domani. Ciao, grazie.
1: Sì.
2: Finita.
1: Certo. Scusami, alzo la mano, chiedo.
2: Sì,
1: è possibile avere un infortunio sul lavoro? Mi si sta bloccando qua la giuntura tra mascella e mandibola. Come si chiama?
2: Cosa dice il tuo contratto?
1: Che sono partita IVA?
2: No.
1: No, ok, no, sto benissimo, ragazzi.
2: Aspetta, se hai la partita divisa?
1: Cos'è che c'ho?
2: Non mi ricordo come si chiama.
1: Sì, okay. Un po' di qua, un po' di là. Sì, sì.
2: Allora sì.
1: Ce l'ho?
2: Sì.
1: Ok, perfetto.
2: Sì. Non mi ricordo come si chiama la partita.
1: Ma perché
2: partita
1: mi deve...
2: di calcio?
1: Ma perché mi deve far male qua adesso? Ma adesso mi ha fatto male.
2: Prova a smettere col dito.
1: Tu dici che se smetto di schiacciarmelo,
2: sì,
1: non lo so, mi fa un male pazzesco.
2: Allora io sono andato al medico, gli ho detto: se tocco qua col dito mi fa male, tocco qua col dito mi fa male, tocco qua, si è accorto che ho il dito rotto.
1: Grazie al cazzo. Salutiamo Dario Spada ed Edoardo Mecca che questa settimana saranno insieme con 105 Music in Cars. Salutiamo la nostra Valeria Stoppelli in redazione.
2: Bella Vale.
1: No, mi fa malissimo qua, non riesco a parlare, mi sa che mi blocco prima della fine. Ho capito cosa faccio, la radio mute, faccio il corso di Mimmo in radio.
2: Hai fatto il corso
1: aspetta,
2: no?
1: Aspetta,
2: finalmente
1: guarda.
2: Ti serve.
1: Scusa? Bella così.
2: Bella.
1: Vi ho fatto ridere.
2: Bella. È già martedì.
1: Salutiamo anche il centralino.
2: Sì.
1: E con noi ovviamente a guidarci anche oggi in questa meravigliosa.
2: No, ovviamente.
1: E scoppiettante puntata. Mattia, uè, Napoli.
2: Mi togli tutta la suspense.
1: Ho capito.
2: Mattia, uè, Napoli, angry.
1: Oggi parli come beautiful. Io sono bloccato. Te vai a puntate. Cazzo, sono bloccato qua.
2: È la suspense.
1: Ah, è la.
2: Creavo l'hype. Facevo quel buchino.
1: C'ha ragione. Come sai creare la suspense tu? Mamma mia.
3: Sì.
1: Ciao, Matti.
3: Ciao,
1: buonasera.
3: Ragazzi.
1: Buonasera.
3: Posso dire che sono stati i 5 minuti più belli di trasmissione mai visti?
1: Hai visto che roba? Ma qua regaliamo perle, ragazzi. Mica. Sì. Mica
2: mai
1: ciuffoli.
2: Visti, ha detto tra l'altro. Alla radio. Voi due siete messi bene.
3: Appunto, perciò sono mai visti.
1: Va bene. Ok, salutiamo la Claudietta al centralino che ci ha scritto adesso. Va bene, pronti per cominciare allora subito le nostre coordinate. La domanda è: chi è così sfigato che oggi è ancora al lavoro e non è in ferie? Scrivetecelo al 342
2: 41 15 105. Io sto a casa, perché tanto.
1: Ancora
2: non
1: questa
2: mi fai
1: roba.
2: Dire niente.
1: No, stai.
2: Non mi fai fare le suspense. Fammi fare le pause.
1: C'hai ragione.
2: Pausa teatrale.
1: Fammi una cosa. Fai una cosa, ti prego. Lanciami.
2: L'ho detta per caso.
1: Lanciami il disco
2: sì.
1: Con un po' di suspense.
2: E non vi dico il titolo. Questo è suspense. Lo dovete indovinare voi. Hai indovinato l'arco disco nuovo.
1: Che canzone meno.

0: No, succede 2 giorni prima di morire.
1: Uè,
0: morirai, bastardo!
1: Uè, bastardo! Uè, bastardo, guarda che io ti vengo a prendere. Ti esco dalle casse dell'autoradio. Ti fico di sberle, bastardo.
2: Allora io per vendicarmi di tutti quelli che abbaiano. Abbaiano, esatto,
3: sì. Vabbè, non è un abbaiare, è un modo di esprimersi.
2: Da settembre parlerò solamente così.
3: Ma vai a cagare,
2: tu
3: ma
2: lo
3: sì.
2: sai benissimo.
3: Certo.
4: Sì, sì.
3: Allora salutiamo Enzo da Frattamaggiore che dice: io sono talmente sfigato che sono a partita IVA, chiudo il 13 agosto, parto il 14, rientro il 23. Vabbè, riapro il 24. Ti fai le ferie?
2: Vabbè, ti fai
3: lamentati.
2: 10 giorni.
3: Cazzo vuoi?
5: Dicono che a Napoli non si lavora, hai visto?
3: Cioè, te lo ridico un'altra volta. Cazzo vuoi?
2: Quindi aspetta dal 10 al 23, lui è in vacanza?
3: Sì.
2: Quindi dal 10 al 23 possiamo andare a Napoli senza paura che ci rapini.
3: Dal 14 al 23. Poi, sì.
6: Ciao, io sto andando adesso al lavoro. Domani è Assoverato, faccio il cuoco in una zona marina.
2: Assoverato.
6: Quindi adesso per me è la
3: alta stagione.
6: È la stagione più importante, più impegnativa.
2: Certo.
3: Però
2: certo.
3: Tu fai parte di quelli, come dicono per esempio a me, questo fine settimana. Allora.
2: Però sei in...
3: Però ti diverti, dai. Allora,
2: a me qualcuno ha detto: però sei in una. Abiti in una. In un posto turistico.
3: Sì.
2: E quindi è come se fossi in vacanza.
3: Sì, certo. No, no,
4: sì,
3: me...
4: sì.
3: No, ma parlando di lavoro.
2: Ciao, ciao, come si sta nell'altra radio adesso?
3: No, allora. Mamma, come sei polemico,
2: sì,
3: però.
2: Sì, sì.
3: Miseria.
2: Sì.
3: No, stavo dicendo, fa parte della categoria di quelli che tipo. Però te ti diverti quando lavori.
2: Ah, certo.
3: Cazzo, io sono uscito di casa mercoledì sera, sono rientrato ieri notte alle 4:30. Va bene, allora, entriamo in clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare di televisione. Televisione, questa conosciuta. So che è lì in casa, è lì spenta, nel senso, ok. Allora, faranno una...
2: Lo uso come specchio.
3: Allora, faranno una nuova serie TV su una delle famiglie storiche italiane. Faranno una serie TV sulla famiglia
2: Panizza.
3: Sulla famiglia
2: Panini.
3: Oh, faranno una serie TV sulla famiglia.
2: Quelli di prosciutto,
3: no,
2: mortadella, no.
3: Sulla famiglia che ha dato che il là, praticamente, che ha unito generazioni di bambini con le figurine.
2: Certo.
3: Allora, prima correzione.
2: Quei maledetti cattivi che non mettevano in circolazione le due figurine che poi cercavano tutti.
3: No, quelli erano quelle delle chewing gum, non erano loro.
2: Non erano loro.
3: No, anche perché se tu hai un album della Panini, anch'io ho fatto album della Panini, ho fatto una valanga. Quando arrivavi, tipo, te ne mancavano 10, potevi fare la richiesta e ti mandavano quelle che ti mancavano.
2: Abbiamo un amico in comune che li ha dal primo fino al dopodomani.
3: Sì.
2: Tutti completi.
3: Io
2: ti do un dato.
3: Io ho un'amica invece che è colei che lavora per la stampa le figurine.
2: Quindi, no, quindi adesso, la serie.
3: No, allora, adesso scherzi a parte. Generazioni bambini, la prima collezione è nata nel 1961.
2: Là.
3: Allora, la grande innovazione, ora è diventata una cosa bellissima avere le collezioni delle figurine.
2: Certo.
3: Ma all'epoca, immaginati guardare la televisione che era in bianco e nero, quindi non avevi ben chiari quelli che fossero
2: i
3: tuoi beniamini,
2: i veri colori.
3: I beniamini.
2: Certo.
3: Loro furono
2: quindi
3: i primi.
2: Non sapevi se uno era bianco, nero o giallo.
3: No, il bianco e nero, il bianco e il nero lo distinguevi né più né meno.
2: Beh, insomma.
3: Magari i capelli, magari non ti venivano bene i colori.
2: Ah, parlavi delle magliette tu. Scusa.
3: Quindi,
2: ho capito male.
3: Calcio in bianco e nero, loro sono stati i primi praticamente a portare il colore e soprattutto a rendere più riconoscibili i calciatori che erano già delle icone, insomma, quando eravamo bambini, ma anche prima, già negli anni 60, 70. Da qui l'argomento di oggi.
2: Dai.
3: Visto che parliamo di serie TV, sono andato nel mega archivio della carovana a ripescare. Non parliamo di serie TV da febbraio del 2025.
2: Sarà un motivo, no?
3: Allora, oggi facciamo questo gioco. Descrivete una serie TV con una frase, ok? E noi indoviniamo la serie TV. Via, così, proprio d'amblè. Allora, dovete descriverla in base a quello che accade nella serie TV. Certo che se dite... vabbè, faccio un esempio. È la regina di scacchi. No, dovete dire una roba tipo... Lei si droga e vince a scacchi.
2: Si droga? Si drogava la regina.
3: Certo, prendeva i pastiglioni. Pigliava.
2: Ah, sì, sì.
3: E cazzo, pigliava i pastiglioni con di tutto e di più. Quindi, da lì, voi con una frase identificate, diciamo così, la serie TV e noi
2: proviamo a indovinare. Cerchiamo di indovinare la serie TV.
3: Per esempio, allora me ne sono preparato. Non puoi uscire di notte anche se la gente cammina.
2: From.
3: Vabbè, grazie al cazzo, l'ho detto prima.
2: Vabbè, scusa.
3: Ma fai finta.
2: Devi anche far finta di non dirlo.
3: Ho capito,
2: no?
3: Ma tu devi far finta di non dirlo. Devi dire, non lo so.
2: Scusa, se gioco che io devo indovinare.
3: Superman stronzo.
2: Superman. Ok, The Boys.
3: Oh, vedi, vedi, così, okay, così okay. Ti voglio, va bene.
2: Okay, okay.
3: Quindi voi ci mettete lì 3-4 parole, una frase che identifica quella che è la serie TV e noi proviamo a indovinare.
2: Sono convinto che mio figlio di aver ucciso mio figlio, ma non me lo ricordo, e poi scopro che è vivo.
3: Ovunque tu sia, grazie per il consiglio. Una serie
2: pazzesca. Ce n'è un'altra da consigliarti.
3: Che bella quella serie lì.
2: Sì, anche perché 6 puntate. Quindi.
3: Sì, no, riesco. Allora, sono riuscito a vederla io. Sono 8 puntate da 37 minuti.
2: Ci ha messo 9 mesi. Manco quindi, un bambino.
3: Voi con una frase dovete identificare una serie TV e noi proviamo a indovinarla.
2: Tu mi dici le cose, però io vedo che abbassi gli occhi in basso a destra invece che a basso a sinistra e scopro che mi stai mentendo.
3: Probabilmente The Mentalist.
2: Lie to Me.
3: Ah, Lie to Me, ok, no, vabbè. Non avendolo visto, quindi ho provato a indovinare. Quindi voi con una frase, 3 parole, 5 parole, una frase, descrivete una serie TV e noi proviamo
2: a indovinare. Tentiamo di indovinare. Se sapete che è difficile, magari.
3: Sì, allora io
2: no,
3: sono...
2: la facciamo indovinare agli altri.
3: Io sono una chiavica totale con le serie TV e mi addormento.
2: È per questo che hai scelto questo argomento.
3: Però...
2: complimenti.
3: Ma sì, voglio fare un po' di figure di me oggi, nel senso. Sì, sì. Quindi una frase, 5 parole per descrivere una serie TV e noi la indoviniamo.
2: Scoprono che ho un brutto male e smetto di insegnare chimica alle medie.
3: Breaking Bad.
2: Matti! Eccolo!
3: Uè, allora, serie TV.
5: Sì.
3: Tu te le guardi?
5: Sì.
3: Sì?
5: Sì, sì.
3: Ok, allora.
5: Tanto ne sto per dire una che non hai visto ma la riconosci.
3: Va bene, allora, serie TV, allora. 5 parole, una frase, tu la descrivi e noi proviamo a indovinarla.
5: Ok, perfetto. Se ne fregano dell'albero genealogico.
3: È beautiful.
2: Beautiful, vabbè.
3: Trombano tutti, cazzo, beautiful, c'è la roba.
2: Non è che se ne fregano, piace l'incesto.
3: No, ma poi beautiful è proprio, ciao, piacere. Chi sei? Io sono Frank, io sono Marta. Bram! Minchia, dagli il tempo almeno.
2: Posso fare due esempi di sms che sono già arrivati al 342 41 15 105?
3: Prego.
2: Allora, Mauda Alessandria, Kid viene a prendermi. Adesso.
3: Io le indovino con una.
2: Marco da Gorizia, la cugina bionda è la più bella di tutti.
3: Vabbè, ci sta, dai. Questo
2: è
3: facile.
2: Facile.
3: No, ascoltami, non lamentarti.
2: No, non mi sto lamentando.
3: Quando arriveranno quelle difficili, poi saranno volatili per diabetici. Perché,
2: appunto!
3: Quindi, va bene. Allora, quindi, 5 parole, 6 parole, una frase. Voi descrivete, diciamo così, una serie TV e noi proviamo a indovinarla, ok?
2: Serie TV o anche serie animate? No, non credo animate, sono
3: serie TV.
2: Serie TV. E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp, vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è e oggi anche sulla vostra serie preferita.
3: C'ho una caccola qua, adesso posso andiamo fuori onda adesso.
5: Ma non lo potevi dire dopo, cioè.
2: Ma che roba!

0: Flamenco Paranoia su Radio 105 con i due soci Pauline e Martin. Oggi vi abbiamo domandato di descrivere con una frase, cinque parole, diciamo così, una serie TV e noi proviamo a indovinarla. Quindi è un doppio gioco al 342 41 15 105. Come per esempio
1: si trombano tra di loro in famiglia e non invecchiano mai.
0: Beautiful.
1: Mirko da Santa Maria Monte.
0: Beautiful. Ciao, sono John. Ciao, io sono Jessica. Bam!
1: Dun dun.
0: Dun dun era la descrizione?
1: Sì.
0: Dun dun è...
1: Io l'ho capita.
0: Aspetta. Twin Peaks.
1: No.
2: È Law and Order.
1: Law and Order.
0: Ah, ok.
1: Dun dun dun dun dun.
0: Spiega ai figli perché vuole farsi una sua vecchia amica.
1: Non lo so.
0: How I Met Your Mother.
1: Mai visto
0: nemmeno io.
1: Mi sdraio il mondo, nel frattempo compio operazioni chirurgiche complicatissime. Nicola Milano.
0: Nipentac.
1: Sicuro,
0: eh?
1: Sì.
0: Che è?
3: Ciao soci. Hey. Uccido le persone cattive, le faccio a pezzi e li butto in mare.
1: Dai, che l'ho vista.
2: Io me ne vado adesso.
1: L'ho visto l'anno scorso.
2: Non potete non saperlo.
1: No,
2: non
1: lo so, non me lo ricordo. Ma io l'ho visto tardissimo, cioè avrà 30 anni. L'ho visto l'anno scorso. Dai, che lui è rosso di. Dexter,
0: ok.
1: Derrick, sto vedendo.
0: Poi, guarda qua, cosa stai dicendo? Che cavolo stai dicendo, Willy?
1: Ah, Harlem versus Manhattan.
0: Che era Arnold in italiano,
1: sì,
0: ok.
1: Sì. Mio amico Arnold.
0: Chi è?
4: Lui è Superman, ma non sa ancora di esserlo.
0: Vabbè, Smallville.
1: Cazzo.
0: Grazie pubblico, grazie. Una alla volta per gli autografi, grazie mille, grazie.
1: Bambini
0: grazie.
1: Che combattono mostri messi al contrario.
0: Eh?
1: Bambini che combattono.
0: Ah sì, Stranger Things. Cazzo, i mostri messi al contrario. Ma va a cagava.
1: Il sottosopra.
0: Posso dirti che.
1: No, l'ultima settimana.
0: No, dimmi come si chiama, per favore.
1: Niente, non si è firmato.
0: Si è firmato.
1: Quindi genio.
0: Ti dico una parola sottovoce.
1: No, è genio.
0: Ma vada via il culo.
1: Ma no.
0: Chi è?
5: Io dico solo una parola e voi sicuramente la indovinerete.
0: Vai.
5: Lavanderie in America. Alberto il Favolo di Tortona.
0: Beh, non me lo ricordo quello della.
1: Jefferson.
0: Ok, poi.
1: Lui avvocato, lei interior designer.
0: Law and Order, no. Non lo so.
2: Sono sbirri quelli.
0: Che cazzo ne so? Sparo a cazzo. Ti ho detto che non le so le serie TV.
1: Will e Grace.
0: E anche se mi dici dai.
1: Santo da Sassuolo.
0: Se vuoi faccio gli squat. Se Will mi dici dai, ma se non lo so, che cazzo ti devo dire? La sua auto era tamarra, aveva tutti i LED intorno. Massimo da Udine.
1: Aveva tutti?
0: I LED.
1: Ah, non lo so.
0: Automan.
1: Non aveva i LED intorno.
0: Che cazzo so, scritto lui proprio per buono.
1: LED proprio. Simon da Cuneo, recluta polizia di 50 anni.
0: Non lo so, tu lo sai?
1: Non ne ho idea.
2: Ah, The Rookie, certo.
1: The Rookie,
0: ok.
2: La recluta, certo.
0: Chi è?
6: Sei amici in un bar a bere caffè e tra un po' si scopano uno con l'altro.
0: Non si poteva dire scopano, però per il resto sì.
1: No, non poteva dire caffè.
0: Caffè è volgare, sì, è molto volgare.
1: Friends.
0: Sì, ah, ok. Va bene. Poi, scusami, adesso non vorrei caricare troppo tutte le parolacce in un intervento.
1: Sì,
0: ma scrive Mariella da Acqui Terme. Allora, io non ho visto tantissime serie TV, ma questa qui mi ha fatto veramente cagare. Scusate il termine.
1: Dai.
0: Lei la riassume con Dracarys.
1: Vabbè.
0: Mamma che come mi ha fatto. Mamma che. Oh mio Dio, come mi ha fatto dormire.
1: Non è piaciuta a te?
0: Il trono di spade.
1: No,
0: devo essere onesto. C'è stato un momento della serie che ho apprezzato.
1: Quando è finita.
0: E ho rimandato indietro, l'ho riguardato per tre volte.
1: Alla fine, no?
0: La fine, sì, poco prima della fine. Quando lei esce dal fuoco nuda, lì l'ho mandato indietro tre
1: visto,
0: volte.
1: Non ho mai visto.
0: Devo dire che lì il drago.
1: Si chiama edging quello.
0: Lì il drago proprio.
1: Fidanzata si tromba due vampiri e un lupo mannaro.
0: Non lo so,
1: non è Twilight.
0: No, Twilight
1: è
0: non
1: Twilight.
0: Lo so. Non lo so. Qual è?
1: No, è quello del
0: ma
1: lupo.
0: Poi è un film.
1: Vabbè, ne ha fatti tre film, magari intende come serie. Però secondo me era quello del lupo mannaro e basta.
0: Non lo so. Chi è?
7: Ciao soci.
1: Ciao.
7: Ti odio con tutto il cuore, Serkan Bolat. Sofia Vettorino.
0: Ti odio con tutto il cuore?
1: Non ho idea. So.
0: Quando sono difficili, però magari ditelo alla fine, perché non era magari il titolo Sercambolat, non lo so perché.
1: Non lo so.
0: Zero, vabbè. Allora, ci dobbiamo fermare noi. Adesso giuro che vado, mi apro tutte le pagine di tutti i siti possibili e immaginabili. Quindi, con una frase, cinque parole, sei parole, voi descrivete una serie TV, ok? E noi proviamo ad indovinare. Per il momento la percentuale è molto bassa.
1: Serie TV, non film.
0: Non cartoni animati.
1: Esatto, bravo. 342 41 15 105. Su 105 all'ora della carovana.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
12: Spumante o champagne?
11: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
12: Filetto o entrecote?
11: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
13: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
14: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
13: Ok.
14: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
13: Oh no!
14: Il sole che splende...
13: No, ti prego, no!
14: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
13: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
18: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
22: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: state zitti voi, la metto fino alla fine del programma.
1: 105 selection della settimana con Moving to the Sun, Hugo.
2: Devo chiedere scusa al mio migliore amico, il mio fratello.
1: Sì.
2: Giulio, scusa, adesso ho capito chi è Hugo.
1: Ok.
2: Che mi ha invitato a vederlo una serata.
1: Sì.
2: E chi cazzo sarebbe? Come fa? Tu
1: vabbè.
2: Vivi in un'altra epoca, mia rete.
3: Oh mamma.
1: Va bene. Allora, 342 41 15 105. Oggi stiamo parlando di serie TV e da lì è arrivato l'argomento di oggi. Vi abbiamo domandato 4-5 parole, una frase. Voi descrivete una serie TV e noi proviamo a indovinarla, sapendo che non è che stiamo proprio andando benissimo, Chi è?
4: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata.
2: Dai, vabbè.
1: Allora, no, allora, Willy, hai ragione, però di una cosa.
2: Sì.
1: Oh, quando le sappiamo, allarghiamo le mani, diciamo, vabbè, dai.
2: Vabbè,
1: poi per il resto, cioè, le cose sono come dici sempre tu, no? O le sai o non le sai.
2: Non ci sono domande difficili e domande facili.
1: No.
2: Ci sono risposte che conosci e risposte che non conosci.
1: Generalmente non le si conosce. Chi è?
5: Quattro nerd e una gnocca pazzesca.
1: Ecco, per esempio, sarà Big Bang Theory.
2: Sì, ha quattro nerd.
1: Grazie,
2: sì,
1: pubblico, sì, grazie. Arrivo dopo per gli autografi, dopo.
2: Ho capito, quattro merde. È no, per quello che non...
0: Poi era la carovana, zio.
1: Famosissima, famosissima la serie su quattro merde, no? Allora, con una graffetta e della candeggina fa la bomba atomica. Marco De Ivrea.
2: Marco De Ivrea, si chiamava diverso.
1: No, Marco De Ivrea è quello che ha scritto il messaggio. Okay. Lui è MacGyver.
2: MacGyver. Tazza di caffè e torta di ciliegie. Diane.
1: Non lo so.
2: Twin Peaks.
1: Tutti sanno
2: tutto. I gufi non sono quello che sembrano.
1: Tutti sanno tutto di tutti tramite messaggi. Gong?
2: No, Gong.
1: Ma che serie è Gong?
2: Non lo so, non guardo. Oh, io l'8 di aprile erano 17 anni che non guardo TV.
1: Sì, vabbè, grazie a cazzo, li guardi sul computer, non cambia niente. Comunque, no. Gossip Girl.
2: Sì, è proprio la mia serie.
1: Che è?
6: Ciao, soci. Scopro di avere un male incurabile e divento una donna del sesso.
1: Questo mi manca.
2: Sì.
1: Che è Rocco Siffredi incontra Praga, no?
2: No,
1: che sto augurando.
0: Ma voglia di darle il nome.
1: Scusami, no,
2: Rocco prima, senza la Praga.
1: Prima che qualcuno capisca, no, che io stia augurando qualcosa di male a Rocco Siffredi.
2: Sì.
1: Ero rimasto con l'ultima parte del messaggio. Ok. No, non lo so, questo non lo so.
2: Non ne ho idea.
1: Vecchio alcolizzato, gnocca da paura e macchina senza portiere che vola. Allora, se non ci fosse la gnocca da paura sarebbe la tua vita.
2: Sì.
1: Però per non lo so.
2: Perché, scusa? Senza portiere, non è che senza portiere, sono saldate le portiere.
1: Nelly da Verona. Che è...
2: Le portiere sono saldate. Azzard. Ciao ragazzi, 100 persone inviate dall'arca per vedere se la terra è abitabile. The 100.
1: Ok, 100. Bello questo uomo, questo mi piace. Katia che scrive: tettone,
2: sì,
1: addominali e costumi rossi.
2: Vabbè, Baywatch,
1: yeah, ragazzi, era bellissimo.
7: Ciao soci, anche se mi dici sono un professore di chimica, che mi piace produrre metafetamine.
1: Breaking Bad, dai.
2: Cioè, non è che gli piace produrre.
1: Breaking Bad.
2: Scrittore stronzo che beve, si droga e le tromba tutte. Californication.
1: Wow, salva le persone, uccidi cose, affari di famiglia. La scritta così: salva le persone,
2: sì,
1: uccidi cose, affari di famiglia. Supernatural,
2: sì,
1: Nico da Biella.
2: Sì, okay. Teste che esplodono e budello ovunque.
1: The Boys.
2: Sì, Paolo da Torino.
1: Minchia, The Boys avranno consumato 6 miliardi solo per il sangue finto.
2: Camice bianco o storpio? Matteo da Monza.
1: Il dottor House, sì, ok. Questo è bellissimo, questo è bello, questo è bello. Se vedi nero,
2: sì,
1: attento e scappa perché ci casca il morto.
2: Non so.
1: Comincia con la D.
2: Non so.
1: Finisce con la O.
2: Non so.
1: Do.
2: Do.
1: Do.
2: No, è Do. Comincia con la D. Finisce con la O e Do.
1: Do. No,
2: Domino.
1: Don Matteo.
2: Ok.
1: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, serie TV, voi 4-5 parole. Ci descrivete una serie TV, voi la descrivete, noi proviamo ad indovinarla.
2: 342 41 15 105.
8: Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Friends, ragazzi.
2: La canzone della Mon...
1: Cos'è Rex?
2: Friends.
1: Ho capito,
2: la canzone
1: Rex
2: della mononucleosi.
1: ho detto Rex, scusami. Io capisco tutto. Capisco l'amore verso gli animali, però.
2: Sì,

0: Corsi in spiaggia in slow motion. Anita da Milano.
1: Ma raga, ma Baywatch, che quando tutti amavano Pamela Anderson, non che a me non piacesse, però io facevo il tifo per Jasmine
2: Bleef. Per Buchanan.
1: Ma che per Buchanan? Ma che cazzo? Ma Buchanan prendesse un'onda in faccia, cazzo. Ma no, facevo il tifo per...
2: Sì, la prima stagione andò malissimo.
1: Sì.
2: Mentre Buchanan ci credeva così tanto che ha venduto tutto quello che aveva, sì, per produrla esso stesso.
1: Ah sì?
2: Perché la volevano cancellare.
1: Io mi ricordo invece una cosa, che nella serie c'erano Mitch, che era lui,
2: le
1: no?
2: Squalo, sì.
1: No,
2: sì, sì.
1: C'era Mitch, ah, no, e c'era Matt, e visto che se Mitch e Matt l'hanno fatto bene. Chiedo scusa.
2: Ma che non però, è martedì,
1: però,
2: scemo.
1: Lo volevo dire.
2: Scemo.
1: Chi è?
2: Scemo. Non è martedì.
1: Vabbè, chi è?
3: Ciao soci.
1: Ciao.
3: Con un coltellino svizzero risolve tutti i problemi. Ciao
1: MacGyver,
3: soci.
1: MacGyver, MacGyver, vai.
2: Se qualcuno ti punta una pistola alla tempia, tu non cedi. Prendi una pistola più grossa o fai un bluff.
1: Non lo so.
2: Suiz.
4: Madonna.
1: Suiz. Tanta roba.
2: Suiz. Suiz.
1: Poi aspetta che non ho aggiornato.
2: Non sono in pericolo, sono io il pericolo. Davide D'Alegnano.
1: Non lo so.
2: Sempre Breaking Bad.
1: Il diavolo che trova l'amore a Los Angeles. Piero da Cantù.
2: Sì, non è Devil, non è Satan.
1: Sì. Mamma te.
2: Sì, beh, no, l'attore nero.
1: Lucifer.
2: Vabbè.
1: I rettili.
2: 182 nomi. Poi
1: allora,
2: non è che,
1: I rettili vogliono invadere la Terra.
2: Vabbè, dai, quello che mangiava i topi. Mangiavano i topi, mangiavano.
1: Allora,
2: visitors, visitors.
1: Cazzo, allora, tu sei proprio vecchio, non ti ricordi i nomi, ma ti ricordi la storia attorno.
2: No,
1: cazzo, sembri i nonni al cantiere, no?
2: Sì. No, sembri la nonna che ha 12
1: porca
2: nipoti.
1: Vacca.
2: Le dice 11 prima di dire il tuo.
1: Comunque, sì, erano visitor. Grande Raffaella.
2: Ciao, Sottiletta.
1: Cos'è?
2: Ciao, Sottiletta.
1: Cos'è? Che serie è? La Kraft.
2: Happy
1: non
2: Days.
1: Lo so.
2: Giacomo da Padova.
1: C'abbiamo quella cosa che ti ho chiesto?
4: No.
1: Allora la facciamo dopo questa qui. Questa è clamorosa.
2: Ma secondo te il napoletano può averla?
1: Va bene.
2: Lui è già in vacanza.
4: No, adesso... ma io se non ce l'ho la procuro proprio perché sono napoletano.
1: Adesso andiamo in pubblicità.
2: Sì, ma non subito.
1: La procuro in un attimo adesso. Esce qua dalla radio e ci mette 2 minuti.
4: Motocicli... Chiamo un amico, dai.
2: Dai, va.
1: Ci dobbiamo fermare. Noi facciamo una piccola pausa e vi ricordiamo le coordinate. Quindi,
2: sì,
1: una frase, 5 parole, 6 parole. Voi ci dite cosa succede in una serie TV,
2: sì,
1: e noi proviamo a indovinare.
2: 342 4115 105.
5: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105, proud to be different.

0: Drammatici Nucleari su Radio 105 con la carovana di 105, dove no, oggi
1: lo sento, cos'è che senti?
0: Lo sento, devi mettere la devi okay. mettere la tira idea,
1: non ce l'hai mezza.
0: Guacio. Non lo so, non parlo. Nonostante io abbia avuto diverse frequentazioni latinoamericane, diciamo così, non parlo una latina, non parlo una parola di spagnolo e neanche di portoghesi. Strane, no, una cosa la so. Fermati, una cosa la so. Nel buio ogni tanto sentivo questo bisciu bisciu e capivo che era un bel momento. Per il resto non so un cazzo. Vai. Non fare battute.
2: Ehi, fermo.
0: Guarda che ti vedo da lontano.
2: Non la dire.
0: Che...
2: non la dire.
0: Bravo Mattia, bravo. Così mi piace, attento.
2: Quando
0: super.
2: Vedi che tira la testa indietro, sta partendo.
3: Va bene.
0: Sì, no, no, anche perché. Bene, no, lascia stare, per favore. Allora, 342 41 15 105. Voi descrivete in 4-5 parole una serie TV e noi proviamo a indovinarla.
1: Sì. Cura le persone, ma non è una strega.
0: Non lo so. Non lo so, no, proprio non ne ho idea. Caserma 51 dei Vigili del Fuoco. Sarà Fire Department, non lo so.
1: Non lo so, che non mi ricordo.
0: Sarà quello lì.
1: Che...
2: sì.
0: Quello, non lo so, non l'avendo mai guardato.
1: Non lo so.
0: Cioè, io ricordo che ho visto i pompieri, quello di Villaggio e
2: Chicago
0: Banfi.
2: Fire, forse.
0: Chicago Fire, forse. Poi.
1: Kid viene a prendermi. Mariella, vabbè.
0: Guarda qua. Pollici in su.
1: Vabbè, Fonzi.
0: Pensa, c'è idea. Pollici in giacca di pelle, la frase storica.
1: Motociclisti fuori legge tra lotta al potere e traffico d'armi. Sono Zovanarchi.
0: Poi, questo è bellissimo. Giuliano, fettine panate,
1: vabbè,
0: e ciuffo rosso.
1: Avevi indovinato già Giuliano.
0: Indovina cos'è?
1: Kiss
0: Milicia. Scusa, non ho resistito a mettere Beehive.
1: È questo quello che gli avevi chiesto. Ti sei rimesso di là un quarto d'ora per fargli mettere.
0: Fammi sentire Freeway, ti prego. Senti che roba.

0: scusa. Oh, avete sentito Freeway? Adesso vi facciamo sentire Paranoid dei Black Sabbath.
1: Ah, ok, ah, ok.
0: Fermi, eh?
1: Sì, sì.
0: Cioè, guarda, eh? Noto delle somiglianze.
1: Sì, appena appena.
0: Secondo te l'hanno copiato i Beehive?
1: No.
0: Occhio, eh? Io.
1: Non è qui.
0: È uguale praticamente, dai. Va bene, torniamo alle serie TV, per esempio.
1: Mi piacciono i piani ben riusciti.
0: Vabbè, lei team. Ovunque vada questa scrittrice muore qualcuno.
1: Ah, signora in giallo.
0: Esatto, Andrea.
1: Bruno dalla provincia di Vicenza.
0: Sì.
1: Ho un giubbotto in pelle e il mio ufficio è un gabinetto.
0: Fonzi? Ok, sì, quindi era Happy Days. Days. Chi è?
2: Ciao soci, sono psicopatico e trasformista e uccido le donne che mi sposo e di cui mi innamoro.
0: No, questo non ne ho veramente la più pallida
1: zero
0: idea.
1: Proprio.
0: Cos'è? You.
2: Paolo da Verona.
0: You. Tipo tu. You.
1: Oh.
0: You.
1: Non neanche mai sentita.
0: No, ma zero proprio. Questa è bellissima.
1: Vai.
0: Due zie, una nipote e un gatto parlante. Dai!
1: Ah, okay. Sì,
0: Sabrina, Sabrina vita la strega. Sì. Tra l'altro, potremmo aprire una parentesi su quanto fosse
1: enorme e simpatico il gatto.
0: Sì, proprio, guarda, cioè, il gatto Salem si chiamava Salem, no. Sì.
3: Io credo che anche Salem avesse un suo perché in quella stessa.
0: No, ma, ma non era Salem.
1: Io Salem. Io aspettavo solo la battuta del gatto.
0: Allora,
1: in quel telefilm lì. Il retto dai, era per
0: voi
1: ragazzini.
0: Avrete ragione. Secondo me Salem era il gatto di Hocus Pocus che era uguale e parlava.
1: Secondo me era Salem.
0: Secondo me. Però cioè, adesso andiamo a leggere.
1: A un certo punto ritorna uomo, perché lui era un mago potentissimo. Ritorna uomo, vede come si vive adesso nei giorni nostri. Ritorna gatto.
0: Però quanto era bello il gatto. Cioè lei no, eh.
1: No,
0: lei
1: no,
0: si...
1: ma il gatto finto sì. Che girava la testa era eccezionale.
0: Cara Sabrina. Chi è?
4: Sì. Ciao soci. Gli amici non mentono. Alessandro da Modena, questa è facile, dai.
0: No, zero.
1: Non lo so. Gli amici non me sarà Friends.
0: Questa è facile, boh. Non lo so.
1: Mi basta per te che l'hai vista.
0: Mi basta una parola: cursore.
1: Vabbè.
0: Automan.
1: Un giapponese ti obbliga a salvare una cheerleader texana per salvare New York. Heroes.
0: Ah, ok. Poi.
1: Madre uccisa da una persona con gli occhi gialli. Figli, che sono due fratelli, vanno a caccia dell'assassino. Massimo D'Avellino. Supernatural.
0: Ok, allora vi ricordiamo le nostre coordinate. Voi ci buttate lì 4-5 parole, una frase, e noi proviamo a indovinare la serie di cui ci avete mandato la descrizione. Ok?
1: 342-4115-105.
0: Una famiglia allargata da diversità caratteriale.
1: Ah.
0: Modern Family.
1: Ah, non l'ho visto.

0: Solo due lettere.
1: Vai.
0: Ehi.
2: Vabbè.
0: Ma indovinerete di sicuro.
1: Beh, ehi, è Fonzi, dai, Happy Days. Emanuela da Pozzolo Formigaro.
2: Ehi.
1: Due parole, gatto rognoso. Sai che gatto rognoso mi veniva in mente sale, so, sempre sta storia del gatto, boh, non lo
2: no,
1: so.
2: No, magari.
1: Non ne ho idea. Però guarda che veramente, guarda che non avete descritto delle serie, ragazzi, ma spaventose, davvero.
2: Dove dico da Torino? Ehi, non mi pettino più. Vado bene così.
1: Non lo so, non lo so.
3: Gatto
1: Alf? Ecco, Alf era una di quelle che dicevo. Cazzo, sì. Alf, che
3: ma dice, gatto.
2: Ma lui non sa neanche chi è Alf. No, Alf.
1: Ma tu non sai cos'è Alf?
2: No, che c'è nato l'altro ieri.
4: Esatto, a differenza vostra, io
2: c'ha
4: sono
2: 12 anni già. Di.
1: Ma porca. Cioè, tu veramente, tu di che anno sei? Del 90?
4: 3.
1: E tu del 93,
2: cioè lui,
1: non sai.
2: Tu ti rendi conto che il nostro regista in questo istante, sì, ha più anni di galera che anni suoi.
1: Sai che veramente in questo, in questo preciso momento mi sono accorto di essere un vecchio.
2: Ah, benvenuto, socio.
4: Sono 3 anni che te lo dico.
1: Ma porca miseria,
2: sì,
1: cioè
2: mio,
1: tu non sai cos'è Alf.
4: No, no, no.
1: Bello bello sta roba, mi sento male proprio.
2: Jeffersonian Institute.
1: Eh?
2: Jeffersonian Institute.
1: Non lo so.
2: Ciao adorati da Anna, Aura e Sara. Bones.
1: Bones, ok. Ci fermiamo noi, dobbiamo fare la pausa. Allora vi ricordiamo tanto l'argomento, poi lo chiudiamo nella prossima ora. Una frase, 5 parole. Voi descrivete una serie TV, noi proviamo a indovinarla.
2: 342-4115-105.
5: Sono 105 all'ora della carovana. 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Venezia-Trieste, code per un incidente tra lo svincolo Re di Puglia, Monfalcone Ovest e l'allacciamento Villesse, raccordo Villesse-Gorizia in direzione di Venezia. Sulla A34 Villesse-Gorizia è stato chiuso il nodo all'allacciamento A4 in direzione di Venezia. Sulla A14 ramo Casalecchio, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Casalecchio Stadio e l'allacciamento con la A14 in direzione della stessa autostrada. Strada Bologna-Taranto, anche sulla A11 Firenze-Pisa, traffico rallentato per un mezzo in panne tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze. Lungo la tangenziale nord di Torino invece un incidente causa code allo svincolo di Regina Margherita in direzione dell'allacciamento con la A32. Per lavori sulla 7 Milano-Genova, code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Infine sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato per un incidente all'incrocio strada statale 106. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD!
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
3: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
17: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105, sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Si è tenuto il Consiglio dei Ministri riunito per varare le misure contro il caro carburanti. Da giorni allo studio dell'esecutivo, deciso uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Sull'ex Ilva, il governo conferma un ulteriore prestito per la continuità dell'impianto. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma se la diplomazia fallisce, ha sostenuto, è pronto a una forte azione militare. Domani l'incontro alla Casa Bianca con il primo ministro di Israele, Netanyahu. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. Oggi visita della Premier Meloni con il ministro Piantedosi nella zona della guerriglia di sabato. Dai no-TAV una violenza organizzata, non si è trattato di dissenso. Le sue parole: quattro antagonisti stranieri fermati, centinaia gli identificati. Vanno avanti da quasi 30 ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri è partito dal bosco di Peschici sul Gargano, quasi certa l'origine dolosa. Anche nel basso

0: spunta un nuovo nome, quello di Tiago Motta. Il presidente della FIGC Malagò assicura: domani saprete tutto. E alle critiche mosse dal ministro Abodi replica: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Questa è le breaking news di TGcom 24.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Angelina Mango, canto d'amore, comincia così. L'ora numero...
1: Adesso puoi diduare.
0: L'ora numero 2 della carovana di 105 con i due soci Pauline e Martin. Prima ora in cui abbiamo parlato della serie TV che verrà trasmessa entro la fine dell'anno sulla famiglia Panini, sulla famiglia che ha portato le figurine in Italia. E da lì l'argomento di oggi, vi abbiamo domandato di descrivere con una frase, 5 parole, una serie TV. Voi la descrivete e noi proviamo a indovinare. Diciamo che abbiamo un 50-50,
1: allora dobbiamo tirare le orecchie ad Andrea da Londra.
0: Vai.
1: Che ha scritto: usa bombolette spray per volare. Il mio amico supereroe.
0: Sì.
1: The Greatest American Superhero.
0: Ok.
1: E anche i Misfits usano la stessa tecnica.
0: Quindi comunque...
1: bello, sì, più preciso.
0: Poi Martina e Mirko, che si lamentano, ma non ci leggete mai. Scrivono costume rosso, tettone giganti e Mitch.
1: Vabbè,
0: cazzo, l'abbiamo già letto, già quattro volte l'abbiamo letto. Che era Baywatch, comunque.
1: Baywatch.
0: Chi è?
2: Se c'è un problema che nessuno riesce a risolvere, e riuscirete a contattarli?
1: Vabbè,
0: L'A-Team. Dai.
3: Oppure cinque ragazzi con un pigiama colorato che salvano il mondo.
1: Cinque ragazzi con un pigiama colorato.
0: Ah, te lo dico, i Power Rangers. Cazzo, avevano il Giuseppo Sauro allora.
1: Guarda.
0: Vabbè, ma vabbè, allora, i Power Ranger per te erano di un'altra categoria. Io i Power Ranger me li sono goduti.
4: Erano,
0: cioè,
4: sui simili i Power Ranger.
0: C'erano bellissimi. Quando combattevano nei plastici era una roba.
1: Allora ne faccio una io. Il cattivo era Capitan Delitto.
0: Era... non mi viene in mente, vai.
1: Per la fiamma di Megalopoli.
0: Cioè, Megaloman. Megaloman. Megaloman aveva la sigla
1: 23 puntate, punto.
0: Aveva la sigla

0: Così. Me mega gallo lo man.
1: Mega lo man.
0: Mega mega
1: degli eroi.
2: Ti dava un fastidio, ti dava. Era così, eh.
1: Poi... 4, 8, 15, 16, 23, 42. Mariano da Civitanova.
2: Cioè, bingo?
1: Lost.
2: Ah!
1: Erano i numeri di Lost.
2: Ah.
1: E cioè, si annoiavano sull'isola, quindi giocavano a bingo.
2: Non lo so, sì, non so. Chi è?
3: Ciao Sochi.
2: Ciao.
3: Io vi butto lì, Chicago. Pronto soccorso, George Clooney. Mara, da Bassano di Grappa.
2: Era...
3: Iar,
2: medici in prima linea. Questo mi interessa. Nipote si tromba la zia per chiudere un casino temporale. Tocchi da Rimini. Che cazzo è?
1: Cos'è?
4: Ma dove l'ha visto? Quale piattaforma?
2: Ma tu hai visto un porno, te lo dico io.
1: Sì,
2: tu hai visto un anal fucking double.
1: Attenzione, quella... fingo di essere gay per vivere con due donne e risparmiare sull'affitto. Roberto da Forlì.
2: È un altro che vede i porno.
1: Tre cuori in affitto.
2: Wow.
1: Ma che bello che era.
2: Detective con il ciupa ciupa, Fabio da Vr. Vr, eh?
1: Vr.
2: VR.
1: VR.
2: Vero la nuova.
1: Vero la nuova.
2: Vero la nuova.
1: E alla fine chi era?
2: Detective con il ciupa ciupa.
1: Kojak,
2: è vero.
1: Kojak.
2: Quello che c'aveva la riga larga.
1: Sì, che era stufo di succhiarsi la testa, quindi succhiava il ciupa ciupa.
2: C'aveva la riga. Oggi mi pettino bene. Sì. Chi è?
5: Madre super gnocca e sempre arrapata che viene tenuta a bada.
2: Madre super gnocca.
1: Cos'hai fatto? Un turno dei porno della seconda
2: fatto,
1: ora, non ho capito.
2: Praticamente,
1: non
2: so. Ci siamo collegati
4: sono
2: con.
4: Un po' equivoci.
2: Ci sono collegati. Siamo collegati con Yujiz.
4: No, era una mamma per amica comunque.
1: Gli amici non mentono.
2: Era
1: Giuseppe
2: Stranger Things. Stranger Things. Chi è?
4: Abbiamo la vincitrice.
1: Vai.
4: Secondo me, eh.
6: I don't wanna wait.
1: Ah sì.
2: Era Dawson Creek. Una principessa che con un urlo incuteva paura ai nemici e risvegliava sogni erotici agli spettatori.
1: Ah, non ne ho idea.
2: Minchia, ragazzi.
1: Cos'è?
2: Xena.
1: Ah, ok.
2: La principessa guerriera.
1: Ma con un urlo urlava? Xena urlava?
2: Uff. Ho visto dei film.
1: Stupidina che non sei altro. Walter da Reggio Emilia, alzo il livello, Walter. Orson.
2: Orson?
1: Sì.
2: Wells.
1: No.
2: No,
1: chi è? Orson.
2: Non lo so.
1: Mork chiama Orson. Rispondi Orson.
2: Nel Boscor.
1: No. Non sai chi è? Mork chiama Orson.
2: No.
1: Mork e Minchia.
2: Ah, era Mork e Minchia, quello
1: sì, Mork
2: siciliano. Minchia,
1: sì. Mork. Walter ha scritto solo nano nano. Qua che scemo forte. Che cazzo hai fumato?
2: Mark,
1: siamo usciti a fare la pausa, la fontana. Hai bevuto l'acqua della fontana?
2: Mi sa che nella sigaretta elettronica mi ha messo il liquido.
1: Hai bevuto l'acqua della fontana?
2: Va bene, ci fermiamo?
4: Direi di sì. Direi, questa, dai.
2: Direi che è arrivato il momento di fermarsi. Ma guarda adesso come facciamo i seri. Allora, tra poco, qui sulla carovana di 105.
1: Ci segnalano che quello del mio amico supereroe era il mio amico Ultraman.
2: Ok, dicevo qui sui ciclotoni di Radio 105. Tra pochi minuti andrà in onda l'experience del lunedì, dove ricicciamo fuori un disco del passato.
1: Ah, ok, per farvi piangere.
2: Sì, oggi a metà. E oggi, secondo me, più che piangere, vi verrà in mente.
1: La vostra ex o
2: bravo,
1: il vostro ex?
2: Sì.
1: Non il primo, il secondo.

0: Becky Hu con Woman su Radio 105. Allora direi che è arrivato il momento, ve l'abbiamo già anticipato. Arriva l'appuntamento con la carovana dei ricordi. Come funziona? Allora adesso vi faremo sentire una canzone. Oggi ve lo diciamo subito, è una replica di la storia, è una replica ovviamente di una cosa che è già andata in onda.
1: Ma dillo che non ci avevamo voglia.
0: No, ma infatti è finita la stagione, che cazzo. Cioè anche Tamara mi fa, Tamara Donà, che è la voce narrante della carovana dei ricordi, che racconta la favola, la storia del perché una canzone è nata.
1: Ha detto andate a cagare.
0: Sì, Tamara Donà mi ha guardato proprio negli occhi e mi ha detto guarda Paolo, mi fa, mi ha chiamato anche Paolo perché mi ha fatto emozionare.
1: Non ti ha scambiato per me.
0: No, mi ha guardato io che mi ha, Paolo, posso dirti una cosa? Sì, vai a cagare.
1: No.
0: È arrivato il momento di dirtelo. Vado al mare, non mi rompere i maroni.
1: Esatto.
0: Giustamente, per carità.
1: Giustamente.
0: Allora, dicevamo, canzone.
1: Quindi la canzone nuova, ma la voce sarà di qualcun altro.
0: canzone bellissima. Oggi Tamara Donà che ci racconta il perché è nato questa canzone. Secondo noi non è una canzone che non vi farà piangere,
1: no,
0: ma vi farà venire in mente qualche vostro ex fidanzato, qualche momento intimo.
1: Voi fate una cosa: 342 41 15 105, ci scrivete le emozioni che vi susciterà questa canzone.
0: Totali proprio, o anche chi vi fa venire in mente.
1: Sì,
0: perché secondo me qua
1: Matteo,
0: qualche limone qua su sta canzone qua l'avete tirato. Signori, 342 41 15 105, ritorna
2: la carovana dei ricordi. Radio 105 presenta La carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica. Se la storia della musica. Musica. La carovana dei ricordi, solo su Radio 105.
3: È il 1990 e i Metallica arrivano alla fine di uno dei periodi più duri della loro carriera. Alle spalle hanno appena concluso il lunghissimo tour di And Justice for All. Quasi 2 anni on the road, oltre 250 concerti e 0 respiro. La band è stanca, svuotata, sia fisicamente che mentalmente. Di fronte a loro non c'è nessun nuovo singolo in cantiere, nessun progetto e soprattutto non c'è alcun nuovo tour strutturato, solo date sparse, viaggi continui e piccoli hotel anonimi. E proprio in questa lenta fase di transizione, lontano da casa e dalle persone che ama, che James Hetfield, cantante e frontman della band, si ritrova spesso da solo. Nel totale paradosso di trovarsi più volte di fronte a migliaia di persone, ma di essere così distante dall'unica che davvero vorrebbe al suo fianco.
4: Vorrebbe al suo fianco.
3: La sua fidanzata, Kristen Martinez. Una sera, parlandole al telefono e raccontandole le difficoltà dello stare lontano da casa, tiene la cornetta con una mano e con l'altra inizia a pizzicare la chitarra, senza pensarci troppo. Il suono è armonioso e senza nemmeno darci troppo peso lo ripete 2, 3, 4 volte. Il suono è delicato e è totalmente in contrasto con l'immagine dura e accattivante della band. Ma James piace. Pensa che sia orecchiabile. E così la trascrive su un foglio come esternazione di un lato umano così profondamente nascosto. Quel giro di chitarra però per James è troppo personale, al punto da non volerla condividere quasi con nessuno. Quasi. Mostra gli accordi a Lars Ulrich, batterista, fondatore della band, ma soprattutto suo amico. In quei pochi, semplici e dolci accordi Lars vede quella vulnerabilità che tanto mancava in Metallica. Un qualcosa che non doveva essere visto come una debolezza, ma come un punto di forza. Così vicini, non importa quanto lontani, non si potrebbe chiedere di più al cuore. Sono le parole con cui apre Nothing Else Matter. Una canzone che parla dell'essere in viaggio, della mancanza di qualcuno a casa, ma è stata scritta in modo tale da entrare in contatto con così tanta gente che non riguarda solo 2 persone, ma una connessione con il proprio potere superiore. Tante cose diverse. È la confessione di un uomo stanco di essere sempre forte. E forse proprio per questo ancora oggi, a distanza di 35 anni, riesce a parlare a chiunque. Il 1 agosto 2021 il video della canzone supera il 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.

0: Metallica con Nothing Else Matters, la nostra carovana dei ricordi. Guarda, è l'anniversario del mio amico Max, che ama follemente Metallica. Questo è per lui. Ciao Max, ovunque tu sia.
1: Ormai sono passati 18 anni, sei una cicatrice guarita che continua a far male, Paolo Desenzano.
0: Che cazzo, avete fatto piangere 120 kg di uomo barbuto? Questa l'ho dedicata alla mia ragazza, ora mia moglie, Enzo da Frattamaggiore.
1: Mi viene a pensare solo a me stesso, perché è la mia canzone preferita, Marco Camionista da Tronzano Vercellese.
0: E allora, noi tra poco ci dobbiamo fermare, fare una piccola pausa, ma ultima volta di questa settimana, credo, magari no. Sì, regaliamo il kit di Radio 105.
1: Sì,
0: quindi oggi giocheremo con Io Speriamo Che Lo Sapevo.
1: Sì.
0: Quanti ne servono?
1: Tre.
0: No,
1: ho sparato alto.
0: Te lo dico io.
1: Quando non lo so, sparo alto.
0: Te lo dico io. Due. Quindi uno contro l'altro dovete prenotarvi in questo momento. Scrivete al 342 41 15 105.
1: Sì, io e il vostro nome.
0: Scrivete io il vostro nome. Basta, vi prenotate. La nostra Claudietta vi chiama a casa. Venite in onda e lì testeremo il vostro livello di cultura. Con le domande di Io Speriamo Che Lo Sapevo, che sembrano facili.
1: Sì, ma sono facilissime.
0: Scrivete io e il vostro nome.
1: 342 41 15 105.
2: Su 105 l'ora della carovana.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
5: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
8: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
7: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: Talk to You su Radio 105 all'interno della carovana con i due soci Pauline e Martin. Allora direi che è arrivato il momento di giocare, signori. Ritorna l'appuntamento con la cultura, ritorna Io Speriamo che lo sapevo.
1: Hai sempre creduto che l'Islanda fosse vicino a Padova, eh?
2: Vicino a Padova l'Islanda.
1: Sei ignorante come Francis il mulo parlante? Se la geografia per te è facile come infilarti le dita nel naso da bendato,
3: saprebbe definirmi che cos'è una penisola?
4: È la terra.
5: No. Cosa c'è tra la Macedonia e il Montenegro?
6: Il caffè. Oh mamma.
1: Metti alla prova il tuo unico neurone.
7: Io speriamo che lo sapevo.
8: Io sono una frana in geografia.
9: Mi spiace, è andata così.
0: E allora ritorna Io Speriamo che lo sapevo. Andiamo a conoscere subito i nostri due concorrenti. Quasi un derby oggi,
10: Sì.
0: Allora abbiamo una lei e un lui. La lei si chiama Giulia e arriva da Empoli.
10: Esatto, la provincia di Empoli.
0: Fa provincia Empoli, piano. Giulia, pronto?
11: Ciao ragazzi, mi sentite?
0: Ciao Giulia, ciao. Come stai? Cosa fai di bello nella vita?
11: Bene. Lavoro.
0: E che lavoro tu fai? Le annucce?
11: Sono toscana, si sente?
0: No.
11: Empoli comunque è provincia di Firenze. Io di geografia ne so poca e lo capirete. Però
0: allora,
11: insomma,
0: in realtà...
10: Questa è una cosa che dici tu.
0: In realtà capitò in onda che Martin disse che la provincia di Empoli, e da lì insomma per lui Empoli fa provincia.
10: Aspetta, sì. Ce l'avevo sul foglio che ci fece Lidia e c'è scritto Empoli.
0: Quindi non è mai colpa tua, no.
10: Se io mi trovo tra le varie province d'Italia, mi trovo Empoli, per me è provincia di Empoli.
0: E invece no, era in provincia di...
10: Di Empoli.
0: Di Firenze, e proprio da Firenze.
10: Firenze non fa neanche provincia.
0: Proprio da Firenze abbiamo il tuo avversario
10: Maurizio.
11: Allora.
0: Mauri, pronto?
12: Pronto, soci.
0: Ciao Mauri.
12: Sono della provincia di Empoli.
0: Cioè, allora, Giulia è dalla provincia di Empoli, Maurizio pure.
10: Ah, ok, perfetto, alla grande.
0: Grande, va bene. Allora, vi spieghiamo velocemente come funziona il gioco. Avrete 10 domande a cui rispondere, dalla più facile alla più difficile. Tutte le domande cominciano con dove si trova. Non necessariamente saranno domande di geografia. Infatti oggi parleremo di bandiere.
10: Vabbè, geografia e bandiere.
0: Simile, ok. Allora, per prenotarvi...
11: Io l'ho già per pezza,
0: Giulia, tranquilla, che secondo me puoi avere... Allora, per prenotarvi dovete urlare il vostro nome. Giulia, tu urla Giuli, ok? Maurizio, okay. Mauri.
10: Invece Maurizio dalla provincia di Empoli.
0: Tutto devo urlare. Ok.
10: Tutta la devi.
0: Facciamo la prova pulsante. 3, 2, 1.
10: Prova!
11: Mauri, Giuli!
10: Okay.
0: Va bene.
10: Ci stiamo.
0: Allora, io segno giù.
10: Maurizio, hai il telefono messo bene? Non hai viva voce, auricolari?
12: No.
10: Ok. C'è proprio un telefono che fa schifo. Va bene. Speriamo che il primo premio oggi sia un telefono.
0: C'ha l'iPhone 0.5, va bene. Allora, siamo pronti, ragazzi? Cominciamo? Perfetto, andiamo allora. Si parte. Dove si trova
10: una grande foglia d'acero rossa?
11: Giuli. Canada.
0: Dai, grande. Brava Giulia. Parliamo di bandiere, ok. Dove si trovano le stelle e le strisce?
11: Giuli. America.
0: America.
11: Stati Uniti.
0: Allora, okay. Prima era Canada, adesso America. Sì. Va bene, ok, vai.
10: Gliela diamo buono lo stesso?
0: Vai. Okay.
10: Dove si trova il sole che sorge dietro a una montagna?
12: Mauri. Giappone.
0: Bravo, Giappone. Grande Mauri, vai. Dove si trova la scritta Ordine e Progresso?
11: Silenzio, calma, pianta qui.
0: Raga. Dai, allora vi possiamo dare un aiuto?
10: Vediamo, Mattia, la sai? Ok. Ordem em progresso.
11: Giuli.
0: Vai.
11: Ma la musica sembra Brasile, ma
0: non Brasile, che cazzo. Poi,
10: dove si trova un'aquila con un serpente? C'hai un aiuto?
0: Mauri.
12: Messico.
0: Grande. Ok, occhio che cominciamo. Tu pensa, adesso cominciano quelle difficili.
10: Sì, vai.
0: Dove si trova una stella gialla nel mezzo su sfondo rosso?
12: Mauri. Cina.
0: No.
11: Giuli. Vietnam.
0: Sì. Ok, pronti?
10: C'hai qualcuno vicino con...
0: Vai.
10: Allora, dove si trova lo scudo? È l'unica bandiera con uno scudo.
11: Oddio.
0: C'è uno scudo?
10: C'è il verde?
11: Giuli.
0: Sì.
11: Sono indecisa. Forse la Spagna?
0: No. Quindi Spagna. Obblighi Maurizio a rispondere. Va Mauri.
12: Irlanda.
0: No. Era il Kenya. Ragazzi. Kenya.
10: Che cazzo l'avete visto lo scudo? Vabbè.
0: Dove si trovano una mezzaluna bianca e una stella su sfondo rosso?
12: Mauri. Turchia.
0: Bravo. Grande Mauri.
10: Dove si trova il drago rosso?
0: Ehi, drago rosso? Su sfondo bianco?
10: Adi, vai.
11: Giuli.
10: Sì.
11: No, Giappone.
0: No.
10: Dai.
0: Aspetta che devi rispondere Mauri. Mauri. Al mattino, dai. Alle 5, canta
10: chi è la prima che canta al mattino?
0: L'Italia.
10: L'Italia.
0: Cioè la prima che canta è l'Italia?
10: La mattina
0: alle 5, qual è l'animale che ti sveglia? Il
11: gallo.
10: Quindi?
11: Galles.
0: Brava! Però non vale.
10: Che voce strana che aveva Maurizio.
0: Ok. Allora fermati.
10: Sì.
0: Io ve lo dico come l'altra volta, poi vabbè, in giro ci sono i merda e che non è colpa mia. Allora, se Mauri indovina, andate a pari e
10: vincete tutti e due.
0: Vi diamo i gadget a entrambi.
11: Sì.
0: Bisogna vedere se indovina e se tu, Giuli, non fai. Ok.
10: Ok, vai.
0: Allora, Mauri, dove si trovano una zappa e un fucile?
10: Se mi dice nell'armadio, Giuli.
12: Una zappa e un fucile?
0: Sì.
11: Ma è difficile però,
10: No, dai.
0: La zappa e il fucile. Allora, dove corrono il Gran Premio d'Italia? Lo corrono a?
11: A Monte Carlo.
0: Ma che cazzo dici? Il Gran Premio d'Italia non lo corrono a Monte Carlo. Se no, è il Gran Premio di Monte Carlo. Giuli, tu! Stai zitta! Tocca Mauri.
10: Il Gran Premio d'Italia.
0: Il Gran Premio d'Italia lo corrono a Monza.
10: Dove c'è variante Europa?
0: Lo corrono a Monza.
10: A Monza.
0: Sì. Senza la N. Amo. Togli la N. La N non c'è, la variante non c'è.
10: Esatto.
0: Diventa
10: Mozza.
0: Diventa, quindi Mozza. Mozza.
10: Incredibile!
0: Wow!
10: Bravo! Ma questo era difficile!
0: Caramba, che sorpresa!
10: Sei stato bravissimo!
0: Non l'avrei mai indovinata, però posso dare veramente un plauso particolare a Giuli per il suggerimento.
10: Sì, giusto.
0: Il Gran Premio d'Italia
10: si corre a Monte Carlo.
0: Giuli, ma vada via qui, va bene. Allora,
10: quindi,
0: porca
10: quattro pari, giusto, socio?
0: Io Giulia l'amo, te
10: mi
0: lo
10: confermi
0: giuro.
10: Che è quattro pari?
0: Allora, ti confermo che è quattro pari. C'è Mattia che sta vomitando dal ridere.
10: Oh, Mattia è che
0: vabbè,
10: dica.
0: Ma è la trans agonistica, dai.
4: Dove hanno giocato USA 94 in Francia?
0: Va bene.
10: Certo.
0: Chi ha vinto?
10: Gli ultimi mondiali di... in America, dove sono stati giocati a Bergamo.
0: Va bene, ma allora, Giuli 4, Maurizio 4, vuol dire che entrambi vincete il kit di Radio 105.
10: Bravi.
0: Allora, Giulia, volevo farti un'ultima domanda. Dove si trova la Madonna di Fatima?
10: A Fatima?
11: Non lo so.
10: Ma come no? A Fatima, certo.
0: Ah, no, la
10: è la Madonna di Fatima. Stando si troverà a Fatima.
0: Stando al suo ragionamento, probabilmente è a Rio de Janeiro.
10: Ah, quindi, ok.
11: È vero.
0: Mica pane e volpe.
11: Vabbè. Siete tremendi comunque, le donne lo sapete che hanno un po' di difficoltà con la geografia, quindi
0: noi non abbiamo detto
10: niente. Infatti le mani le mettono sempre nel posto sbagliato.
0: Noi non abbiamo detto niente, ci mancherebbe altro. Allora Giulia, vuoi salutare qualcuno?
11: Saluto mio marito Gabriele, mio bambino Giovanni il reparto di anatomia patologica dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.
0: Un abbraccio enorme anche agli amici.
11: Grazie. voi, a tutti, che ci tenete tanta compagnia, siete forti, tutta la radio, dalla mattina fino alla notte.
0: Grazie,
10: Maurizio, esci di casa e spegnila, per piacere.
0: Maurizio, chi vuoi salutare?
6: Beh, voglio salutare voi due ubriaconi, ma bene, mi avevano asciugato.
0: Grande!
10: No, no, no, no.
6: La birra!
0: Figurati, lui.
6: Di
0: è uno dei nostri soci fondatori della community. Va bene, ti mandiamo un abbraccio enorme. Ciao, Maurizio!
6: Bye, ciao!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Mamma mia,
10: adesso,
0: ragazzi.
10: Aspetta, cosa fai? Hai già messo Gabbani? Io volevo che mi dica dov'è la Madonna di Fatima.
0: Rio de Janeiro, te lo dico io.

0: visto? Hai visto fare il simpatico col toscano che gli ha detto Anada, America? Hai visto che ti hanno dato del razzista? Anzi, del razzista di merda ti hanno dato. Sì, sì, ti hanno dato.
1: Razzista, però sì, un... mi spiace. Tu o tu, come si fa a dire tu uomo o tu donna? Tu o tu?
0: Tu
1: hai sbagliato perché si scrive rassisti.
0: Rassista.
1: Con tre S.
0: Se no. Ma cazzo, ma in tutto il mondo la Toscana sanno che la C è aspirata. Sono quei luoghi comuni. Tipo quando diciamo
1: e non Mattia. Non aspirano solo la C, te
0: diciamo
1: lo dico
0: Mattia,
1: io che...
0: Mattia è di Napoli, ruba, ma dai, sono quelle cagate lì.
2: La mia è vero.
0: Ah, scusami, c'era ragione.
1: La mia seconda città, la prima è Brescia, anche se sono nato in provincia. La mia seconda è Livorno.
0: Sì,
1: quindi Pisa merda.
0: Ma allora, ci sono tutti quei luoghi comuni.
1: Ma secondo te?
0: Allora, Milano, allora, tutti quelli che parlano di Milano.
1: Baiuscia.
0: Allora, Milano Baiuscia, Milano figa, Milano sì, si lavora.
1: Milanese va 50 all'ora sia in città che in tangenziale.
0: Un altro luogo comune di Milano che tutti vanno a Milano solo la nebbia.
1: Sì,
0: non è vero.
1: Non c'è neanche più.
0: Cioè, esatto.
1: Perché sono venuti i terroni a rubarci il lavoro e hanno rubato la nebbia. Anche.
0: Sono tutti luoghi come. Il luogo comune di Torino?
1: No, Torino non lo so.
0: Torino è.
1: Torino. C'è un coniglio. Vello.
0: Aspetta.
1: Che poi sono tutti calabresi
0: aspetta,
1: a Torino.
0: Aspetta. Allora, io vi dico la città.
1: Sì.
0: Voi mi dite il luogo comune.
1: Vai.
0: Vicenza.
1: Che poi non è vero.
0: Ma non è vero.
1: Perché se, non è vero, certo. Perché se vai a Vicenza non senti miagolare.
0: Ma dai, smettila.
1: Si travestono
0: allora,
1: da gatto.
0: Smettila, sono i luoghi comuni, dai.
1: Ma sì.
0: Non so, altri luoghi comuni su città famose. Aspetta, sto pensando.
1: Non so. Roma a O.
0: Sì, Roma a O. Poi.
1: Questa
0: poi,
1: non lo so.
0: Poi. Che altri luoghi. No, aiutateci anche voi.
1: Che nessuno dice che è una provincia.
0: Ma non è un luogo comune quello. Tutte le cose che tutti gli altri pensano.
1: Non so, Ferrara Zanzare,
0: vero. Ferrara Zanzare.
1: Brescia Pota.
0: Scusa, com'è il secondo? Io fermati.
1: Cioè,
0: luogo comune,
1: sì.
0: Bergamo, tutti i muratori.
1: Sì.
0: A Bergamo
1: sì.
0: Sono tutti. Cioè, a Bergamo uno che studia non può fare architetto.
1: No.
0: Fa il muratore.
1: Ciao. C'ha quattro lauree, però muratore.
0: Ciao, sono Marco di Bergamo. Ah, fa il muratore.
1: Il bergamasco è quello che entra nel bagno, c'è scritto, si prega di lasciarlo come quello di casa.
0: Sì.
1: E lui ti smalta e ti piastrella tutto nuovo da capo.
0: Però poi non me ne vengono in mente altri, aspetta. Ah, fermati.
1: Ma c'era un miliardo.
0: Ce l'ha scritto. Pronti?
1: Sì, vai.
0: Occhio al gioco dei. Guarda,
1: vai.
0: Che non siamo d'accordo.
1: Sì, sì.
0: Il gioco dei luoghi comuni. Genova.
1: Manotta corta.
0: Tutti tirchi a Genova. Oltre che io sottolineerei Genova
3: guarda,
0: anche molto ospitali.
3: Guarda quella pagliaccia
1: che ha giocato. Mi ricontattate voi per il gadget. No, è uno scherzo. Non ti li mandiamo i gadget.
0: Poi, guarda, Torino. Torino dicono Bugianen.
1: Bugianen. Non so, Lecco. Luogo comune.
0: Lecco. Vabbè, sì, il luogo comune è quello.
1: Il lago non è vostro.
0: Chi è?
4: Ascolta Matti, prima di dire Pisa merda, cioè hai da dirlo diverse volte perché prova un po' a dirlo da Pisa passa al Papa passa a Pisa più fa Pisa. O ditelo con livornesi.
1: Ti levi di culo, te!
0: Fermi, mi sono arrivati un botto.
1: Vai.
0: Padovani,
1: Gran dottori, sì,
0: veronesi,
1: sì.
0: Tutti matti,
1: sì, okay.
0: Veneziani. Gran signori,
1: sì,
0: questo non la sapevo.
1: E Vicentini, Magnagatti, luogo... era una filastro. No, lo sapevi davvero.
0: No, sì, poi qua sono arrivati ancora gli stessi. Luogo comune, vabbè, di Verona e vai in Mona.
1: Torino, bugia Nen.
0: Però perché sì, è quello che.
1: Si muove.
0: Quello che ho letto adesso della bugia Nen, però non lo so.
1: Non lo so.
0: E poi si scrive Torino, tutti operai della Fiat. È vero.
1: Sì, beh, certo.
0: È vero. Va bene, allora. Ma era proprio sta roba qua, no? Perché.
1: Ma potremmo farlo come argomento.
0: Sì, sono di.
1: Sì,
0: tutti quanti
1: sono
0: pensano.
1: Tutti pensano che.
0: Chi è?
1: Ah, bellissimo.
5: Piacenza figa!
0: Te lo dico io un altro, pronti? Francesi!
1: Merda.
0: Senza
1: Ma schifo, dai! Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: 105 Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 30 Caserta-Salerno, rallentamenti per un incidente tra Sarno e Palma Campania in direzione di Caserta. Anche sulla A11 Firenze-Pisa, code per un incidente tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa. Sulla 7 Milano-Genova, personale su strada per un incidente risolto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A1 Roma-Napoli, attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Colleferro e Anagni Fiuggi in direzione di Napoli. Sulla 16 Napoli-Canosa, traffico rallentato per un mezzo in panne tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Infine, lungo la statale 194 Ragusana, traffico rallentato per un incendio all'incrocio Lentini Sud. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. Mille volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: Giulia Margherita. C'hai ragione, c'è, no, c'è quando, quando bisogna darti ragione, bisogna dare.
1: Meno male.
0: BK! No. Scusami, c'è ragione, anche lì c'è ragione. Anch'io,
2: sì, preciso.
0: Yo! Baby K! Mamma, quanto le voglio bene. Io anche se non la conosco personalmente.
2: Ma la prima volta che vieni dal Briga ce lo facciamo fare.
0: Cioè, allora...
2: ce lo facciamo fare. Yo, Paolino Martin!
0: Mamma mia. Cioè, veramente, anche questa era noi, sì. Dietro le quinte di Ferrara.
2: Sì.
0: Cioè, lei è passata e sono rimasto lì come un ebete. Baby K! Sì, sì,
2: niente. Guardavi Baby K. Sì.
0: Guardavo Baby K, certo. Sì, sì. Assolutamente. Tra il cercarti e il cercarti ancora ho avuto un attimo in cui
2: la guardavi come io guardavo la bottiglia di gin.
0: Sì, esattamente così, proprio.
2: Sì, sì.
0: Va bene, allora tu non ridere perché tu mi hai fatto fare un viaggio di ritorno, che...
3: ma era perché Martin era su un altro vano, quindi io volevo farti sentire
2: su un altro van.
0: Cioè, veramente io...
2: ma io l'ho detto 2 settimane prima che avrei dormito là e lo sapeva chiunque.
0: Sì, fermati, ma dovevi dormire in hotel però. Vabbè, tu hai detto,
2: io mi fermo a Ferrara.
0: Esatto,
2: punto.
0: Poi il dove. Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 Mi Casa. Vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
2: Il brillo? Stasera più una precisazione.
0: Vai.
2: Cioè, mi hai fatto caso che se ti piace la topa, la micia, la fagiana, la passera, non vuol mica dire che sei un animalista?
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
2: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è
2: l'ora della carovana.
4: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Simone in cuffia mi dice: dillo che è l'ultima, dillo che è l'ultima. Perché ci tieni così tanto?
1: Beh, perché devono essere informati gli ascoltatori, perché dalla settimana prossima non troveranno in casa a quest'ora.
0: Vabbè, ho capito. Comunque va bene, ultima settimana. Si dice della stagione?
2: Sì, della
0: stagione, perché poi a settembre parte una nuova stagione?
2: Sì,
0: ok,
2: esatto.
0: Ci sto, la dico allora. Ultima settimana della stagione di 105.000 in casa. Io sono Max Brigante. Avete già sentito la voce di Simo. Avete già sentito la voce di Nadia. Com'è andato il weekend, bei ragazzi?
2: Ah, bene, io benissimo. Io devo dire che ho fatto solo bei weekend in questa vacanza.
0: In questo anno di vacanza. Sì, decisamente. Sì. Simo, cosa hai fatto?
1: Io, ho lavorato ieri mattina, ero con il radio con Nicolò.
0: Giusto.
1: Non quindi benissimo.
0: Ma come non benissimo?
1: Beh, vedilo te la mattina alle 6, poi me lo spieghi. Cioè, l'abbiamo visto nelle mattinate alle 6, però ero in condizioni diverse.
0: Io l'ho visto
1: diverse
0: tantissime volte, tra le 5 e le 6,
1: esatto,
0: tantissime volte.
1: Esatto.
0: Non in radio, mai in radio.
1: Mai in radio.
0: E devo dire che è un ragazzo sempre stato molto simpatico, invece. A differenza di ciò che dici tu, soprattutto quando non siamo in onda. O gliene dici di tutti i colori fuori dall'onda.
1: Ma gliene dico anche in onda.
0: Ah, vabbè,
1: se
0: vabbè,
1: vuoi ti faccio risentire la registrazione.
0: Io sono stato in Sardegna, sono stato a vedere il concerto di Salmo ad Arzachena, quindi Salmo a casa sua, no? Eroe di casa. Sempre molto bello, devo dire anche sempre molto bello stare in Sardegna, che vabbè, che cosa vogliamo dire alla Sardegna. Oggi abbiamo una puntata interessante, perché è una puntata che parlerà di giovani, con dei giovani, perché ho visto il nostro corridoio molto affollato. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Bel pezzo, viene un po' da chiamarlo Donk. In realtà il titolo è Morning Dew, poi tra parentesi c'è Donk. È il nuovo singolo di Beyoncé che è tornata e che abbiamo anche visto di recente, per esempio, inquadrata durante la finale dei mondiali con Jay-Z. Chissà cosa tifavano loro, più Spagna o più Argentina?
1: Secondo me Argentina.
0: Perché?
2: Anche secondo me.
0: Perché più vicini, dite?
2: Sì, più vicini, sì, posso, sì. Anche secondo me, dove avranno fatto un po' di vacanze.
0: Dici?
1: Ma anche in Spagna
0: Ma girano poi loro.
1: Che girano i beach, quelle zone là.
0: L'abbiamo anche vista, mi viene in mente adesso, sempre di recente, in uno dei grandi concerti di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York, dove ha fatto 3 date e dove ha fatto salire sul palco tutti, da Nas a Eminem a chiunque, anche Beyoncé.
1: Sul divano,
0: no,
1: sai quanto?
0: Però voglio dire, sempre una bella cosa vederli insieme, i The Carters. Simo, chi ci viene a trovare stasera?
1: Allora, grande affollamento questa sera, perché ci sono i partecipanti, o meglio i 3 finalisti del concorso Hello Moto Remix, che praticamente si è svolto durante le tappe del 105 Summer Festival, quindi siamo stati noi a portare in giro questa bellissima iniziativa, appunto, per remixare lo storico jingle di Motorola. Quindi
0: proprio così,
1: è una
0: proprio
1: bella
0: così.
1: Iniziativa.
0: L'iniziativa è molto bella, stasera ce la presenterà Giorgia Bulgarella, che è la marketing director, quindi la direttrice, esatto, marketing. Poi con lei ci sono i producer Andrea Lizio, che è colui che ha vinto,
1: esatto,
0: Lenora, che ha preso il

0: premio della critica e stasera le daremo il premio.
1: Premi anche, incredibile.
0: Sì, bella questa cosa.
1: Fa andare i premi.
0: E pecca che è un producer che è arrivato secondo. Quindi diciamo che questi tre producer in qualche modo rappresenteranno questa sera il contest, che è stato molto molto bello. Prima abbiamo parlato un pochino nei corridoi, i ragazzi sono carichi, sono pieni di energia, sono felicissimi di avere partecipato a questa iniziativa che fra poco vi racconteremo meglio qui a 105 Mi Casa.

0: Businessman di Dito nella Piaga è l'ultima canzone di questo primo blocco. Andiamo in pubblicità e poi quando torneremo qui ci saranno tre giovanissimi producer che hanno partecipato al contest Ello Moto Remix.
1: C'è 105 mica, metti a palla 105, fai sentire che ci sei.
2: Tu ci sei.
1: C'è 105 mica.
3: Siete pronti ad alzare il volume? Con Menta Dent White Now cancellate i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Vivete l'energia di Battiti Live con Menta Dent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di esprimervi davvero, con la sicurezza di brillare in ogni momento. Menta Dent White Now. Show your white.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
8: rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
15: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
14: Arriva subito.
16: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
20: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
20: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
19: È buonissima!
20: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
20: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: Bruno Mars, che è uno che insomma ha iniziato molto presto, ha lavorato tanto e ha sognato tanto ed è arrivato anche tanto in alto. Noi, come dicevamo prima, parliamo di sogni, di giovani, di opportunità e lo facciamo io a partire da te, Giorgia Bulgarella. Ciao.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, ciao.
0: È molto bello che il brand che rappresenti, no? Che Motorola abbia dato questa possibilità ai ragazzi che poi sono qui e adesso li conosciamo tutti. Ci racconti meglio questo contest?
1: Ma è stata un'esperienza secondo me bellissima. Abbiamo lanciato l'Hello Moto Remix Challenge, quindi il jingle di Motorola iconico che è stato rifatto da 8 ragazzi. Si sono esibiti sul palco del 105 Summer Fest.
0: Eh sì, del nostro fest.
1: Bellissimo, perché comunque un'emozione pazzesca. Sti ragazzi proprio per la prima volta su un palco così importante davanti a migliaia di persone, e hanno rinnovato un jingle iconico,
0: storico,
1: nella loro versione.
0: Bello.
1: Quindi molto molto bello.
0: Mentre parlavi di emozione, vedevo Andrea, che poi ha vinto, Andrea Lizio, e lo vedevo ancora emozionato. Ti vedo emozionato comunque. Ciao Andrea.
2: È vero, buongiorno
0: a te. Come, raccontaci dal tuo punto di vista, insomma, poi a te è andata particolarmente bene perché hai vinto. Tra l'altro possiamo ascoltarla, la tua interpretazione, la tua produzione di questo jingle storico, e magari mentre in sottofondo ci puoi raccontare intanto come hai vissuto proprio l'esperienza.
2: Allora, l'ho vissuta particolarmente emozionante sotto il punto di vista della vittoria, ma soprattutto mi ha insegnato a stare su un palco così grande e a condividerlo anche con dei performer che erano già ad alto livello. Mm-mm. E è stata un'esperienza magnifica, cioè emozioni così vorrei ripeterle, perché l'adrenalina prima di salire sul palco è stata pazzesca.
0: Ci credo, insomma, so quello di cui parli, e forse proprio anche per quello è bello, no? Che l'opportunità sia stata questa. Poi è bello capire anche come l'avete colta. Vado da Lenora. Ciao Lenora.
3: Ciao.
0: Sai che ho un premio per te io?
3: Sì.
0: Aspetta che
3: apriamo così.
0: Lo prendo subito, questo lo dico a chi ci guarda in televisione in questo momento. È il premio per te, è una sorta di premio della critica.
3: Ma questo è tutto ciò che un artista vero desidera, perché il premio alla critica è prezioso.
0: Molto prezioso.
3: Grazie mille, lo mostro, lo devo mostrare.
0: Dove lo metterai? Hello Moto Remix, dove lo metti?
3: I miei ricordi più caldi e appassionati, di momenti magici vissuti grazie alla 205 Motorola.
0: Senti, com'è stata la tua esperienza? Cosa ti porti a casa?
3: È stato veramente bello per me, perché io sono una cantautrice, sono una produttrice, quindi è stato per me un'occasione perfetta per far vedere un altro lato di me che a volte sul palco si vede di meno, perché
0: questa è la tua produzione.
3: È proprio lei. Sì, ho cercato di inserire un po' sia una parte di cercare in qualche modo di coinvolgere gli altri, per me era fondamentale, quindi un piccolo hook per qualche cantarlo con insomma, il pubblico. Quindi mi porto a casa una esperienza fighissima, tra l'altro accompagnata da ballerini su un super palco, insomma è stata proprio una cosa bella che spero di ripetere in altre forme.
0: Te lo auguro.
3: Grazie.
0: Pecca, è andata bene anche a te, perché ti sei classificato secondo,
4: sì.
0: Hai fatto una figura bellissima e ovviamente abbiamo raccolto un pochino di emozioni. La tua di cosa parla?
4: Beh, la mia è stata un'esperienza fantastica, perché esibirsi su un palco del genere capita poche volte. Soprattutto
0: il palco vi è rimasto a tutti e tre, il palco.
4: Sì. Soprattutto con una folla così gasata, capita poche volte. Quindi è stata un'esperienza unica, fantastica. Io mi sono divertito tantissimo. E si sentiva proprio l'energia, il contatto col pubblico. E come sempre, comunque, poter esibire un proprio pezzo davanti a tante persone da sempre.
0: A proposito di pezzo, perché poi mentre parlate vanno sotto le vostre produzioni, anche se le stavo ascoltando in modo distratto, molto diverse, come è giusto che sia. Tu come hai approcciato quel pezzo di storia dei jingle?
4: Ma io ho voluto dargli un sound un pochino più internazionale, più inglese. e mi sono lasciato ispirare subito dalla voce, e da lì sono partito poi con okay. il basso e poi...
0: Ma cosa avevi, la cappella quindi della voce?
4: Sì, sì, sì, okay. tutta, sì, sì,
0: e, e da lì avete
4: da
0: lavorato
4: lì è partita tutta l'ispirazione.
0: Intorno, bene, bene. Giorgia, che effetto ti fa sentire i tuoi ragazzi alla fine di questa esperienza, che insomma è nata in un ufficio da voi, da dei creativi, tu ti occupi di marketing, insomma, che effetto ti fa?
1: Ma è veramente bellissimo, perché l'emozione è ancora palpabile, e per un brand credo che questa sia la vittoria più bella. Tra l'altro poi utilizzeremo i jingle creati da loro nelle nostre produzioni social e stiamo pensando anche di regalarli agli utenti Motorola. Secondo me questa è una cosa bellissima,
0: sì.
1: È stata proprio un'esperienza molto sentita da tutti e sono molto contenta di averla messa a terra con voi.
0: Bene, bene, mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare.

0: La musica di Harry Styles con la sua Dance No More qui su 105, c'è 105 Mi Casa. Questa sera sono venuti a trovarci dei ragazzi, dei DJ, dei producer, degli artisti che hanno partecipato a un contest che si chiama Ello Moto Remix, che noi di 105 conosciamo molto bene. Con noi c'è anche Giorgia Bulgarella, che è, come si dice, marketing director?
1: Ah sì, direttore marketing.
0: Cosa fa un direttore marketing in azienda?
1: Cerca di far vendere di più un brand, detto proprio terra terra. Si inventa delle cose belle per far emozionare la gente.
0: Volevo arrivare lì. Noi abbiamo l'idea, non so voi ragazzi, io ho l'idea di chi lavora nel marketing, di persone molto creative, con le antenne molto alte, in cerca sempre di uno spunto da applicare poi al prodotto perché possa arrivare di più. C'è, no, questa, come posso dire, questo approccio quasi artistico creativo all'interno del lavoro che fate?
1: Assolutamente sì, poi noi abbiamo la fortuna di essere un team non grandissimo e quindi sperimentiamo tanto e raccontiamo non i prodotti così solo perché con le loro feature, ma l'emozione poi che portano nelle case delle persone a cui li vendiamo. Questo per ora sembra funzionare, speriamo.
2: Se ci pensi è molto simile a quello che succede anche con i musicisti, quanto la musica diventa marketing, ormai facciamo quasi un lavoro che va a braccetto, quindi anche
0: sì,
2: noi dobbiamo
0: sì,
2: capire.
0: Ci sono,
2: no?
0: Ci sono tanti punti di contatto, esatto. Questo è vero. E a proposito di questo, stavo chiedendo ad Andrea, che poi ha vinto, che cosa secondo te ti ha portato a vincere? È una domanda che faccio spesso anche ad artisti che magari vengono qui, hanno venduto 500.000 copie, no? Però poi uno deve anche chiedersi che cos'è
3: come
0: che mi ha... Esatto.
3: Secondo me la semplicità della produzione.
0: Me la rimetti per favore, Simo? Vai, vai, vai, intanto...
3: Ho messo pochi elementi in questa produzione, però ho cercato di arrivare al pubblico nella maniera più rapida. E ovviamente durante l'esibizione era più semplice, in quanto avevi 2 minuti per scatenarti, uh-huh, e per far emergere veramente la tua canzone che nessuno prima aveva mai sentito. E quindi ho detto, vabbè, facciamo poche cose ma fatte bene. Non che le altre siano più difficili o meno. Quindi ho detto, proviamo in questo modo qua. È andata bene.
0: Sì,
3: quindi...
0: sì, sì, come un cuoco, pochi ingredienti con la materia prima buona. Assolutamente. Ragazzi, chi sono i DJ o i producer che oggi vi ispirano maggiormente? Vai, vai, Pekka, vai.
4: Io seguo molto la scena internazionale. Come dicevo prima, uh-huh, molto UK, quindi Silva Bampa, Riordan, tutti i nomi un pochino più underground. E io ascolto un sacco di genere, sì, sempre house, tech house, e mi ispiro molto a loro.
0: Lenora?
2: Per me è un po' diverso, perché per me la produzione fa parte anche del lato creativo.
0: Della scrittura, anche che dicevi,
2: esatto,
0: prima.
2: Quindi non so, tutto il mondo arca, per me tutto il mondo della musica elettronica, un po' più quell'aspetto. Anche gli ultimi dischi di Skrillex per me sono stati incredibili, l'ho anche rivalutato in una maniera differente. Tutta questa fascia di sperimentazione che poi parla in realtà con il pop, come sta facendo Fred Again tra gli altri, insomma, penso tutti questi siano gli elementi che poi costruiscono il mio suono, sia nella mia musica che in quello che abbiamo fatto con...
0: Bene. Andrea?
3: Io mi sono ispirato a Sonny Fodera, un DJ che si sta esibendo adesso a Ibiza il lunedì. Il suo suono mi ha colpito, lo seguo già da molto tempo, mi ha colpito veramente tanto e ho detto... Questo secondo me
0: era
3: quello
0: che, buona...
3: che è quello che può funzionare.
0: Bene. Poi, ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Che questo sia solo, questo palco che tanto vi è piaciuto, sia solo l'inizio di una bella carriera per voi. Giorgia, grazie invece a te e a Motorola ovviamente per stare così vicino alla musica e per queste opportunità che avete dato a tanti ragazzi. Poi insomma oggi qua ce ne sono stati con noi tre, però grazie per questo attaccamento alla musica che è la cosa che più amiamo.
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio a tutti ragazzi, in bocca al lupo.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Ciao.
5: Radio 105.

0: Con Fabri Fibra, Antidroga, la loro canzone. Ho scoperto che Simo ci è rimasto molto male perché aveva partecipato anche lui alle iscrizioni del contest.
1: Ma non si può, siamo interni.
0: Ma non l'hanno preso. Dice che aveva fatto una produzione della Madonna, ma non l'hanno preso.
1: E volevo farlo, ma purtroppo regole interne, giustamente, sono.
0: Te l'hanno vietato. Figurati se non provava a scroccare un bel DJ set su quel palco lì. E vabbè, ti è andata male.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Radio 105. Keep

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Robazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!
16: Gli Squizzati di 105!
17: 105
18: 105
17: 105 Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

0: Summer, c'è una cosa che mi ricordo sempre a metà, un po' come te Simo, un po' Simo a metà la cosa che sto dicendo, perché il nome delle Bananarama è composto da due cose, mi ricordo solo la prima, cioè Banana è tratto da Banana Split, il programma diciamo per i bambini americani, ok, di quegli anni. Poi non mi ricordo la parte rama da dove arriva, però siccome quando ero piccolino ogni tanto arrivavano le cose dall'America, arrivava Banana Split e mi ricordavo questa cosa qui. Loro erano comunque delle amiche tipo da quando erano all'asilo, da quando erano piccolissime, una bella storia che ha caratterizzato gli anni Ottanta. Abbiamo chiuso con Cruel Summer questa puntata di 105 Mi Casa. Domani cosa succede qui da noi, Simo? Perché ti vedo così spaesato? Perché alla fine di agosto siete andati in vacanza prima del dovuto.
1: Allora, è la nostra ultima settimana, sì. Quindi ci stava a fare una bella puntata come oggi all'insegna dei giovani, delle nuove leve e delle iniziative importanti. Da domani siamo tra di noi, giochiamo a burraco, ci raccontiamo come stiamo impostando le nostre vacanze. È un po' la casa
0: lo
1: che
0: sapevo io.
1: Sì,
0: lo
1: stiamo
0: sapevo.
1: Chiudendo la nostra casetta.
0: Ma io vi avevo beccato già da giorni che finiva così l'ultima settimana.
2: Questo plurale.
0: No.
2: Cioè, comunque,
0: è da giorni che vi avevo beccato. Comunque non cambia niente. Noi domani siamo qui dalle 8 alle 9 di sera qui su 105. Ciao.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Vabbè, dai, che questa è l'ora esatta, 20:59, ancora una trentina di secondi e saranno le 21, Radio 105.

0: Sì, Night Express. Ti è piaciuto la settimana scorsa, il pomeriggio con Dario Spada? Allora, adesso torni, Night Express, Night Express, Night
1: allora,
0: Express.
1: Allora, mi sono divertita. Però mi sei mancato.
0: Ah, ecco.
1: Cucciolo!
0: Ti piace o presepe allora?
1: Presepe.
0: Ok, ok, va bene. Bentornata.
1: Grazie. Alessandro Sansone.
0: Eccoci qua, Lucilla Agosti. Siamo in due posti diversi perché lei è a Milano, nel quartier generale di Radio 105.
1: Esatto.
0: Io sono a Roma invece, ma a fare da trade union a noi due c'è il nostro regista del Corazon.
1: Ciao Mattia Angry Sound.
2: Buonasera ragazzi, come va?
1: Bene. E tu ti sono mancata?
2: Tantissimo,
1: sì, proprio sì. Male a cuore?
2: Sì, tanto.
0: Ma perché non vi siete visti mai? Voi
1: sì,
0: durante la
1: ci siamo visti, ma cosa vuol dire? Mica è la stessa cosa.
2: Ci siamo visti nel momento più particolare della storia di Music in Cars.
1: Mi devi girare il video.
0: Sì. Che stava succedendo? La ceretta a Dario?
1: Ho fatto la ceretta a Dario.
0: La ceretta al petto di Dario. Tutto giusto, ragazzi, tutto giusto. Ci volevi tu per fargli fare quella benedetta ceretta?
1: Beh, ma era una punizione. Ho detto, allora strappiamogli i peli del torace.
0: Giusto. No, bravi che siete rimasti su quelli del torace. Perché con Dario non si sa mai dove si può andare a finire.
1: È stato proposto anche altro, ma ho detto iniziamo da lì, va.
0: Ci fosse stata un'altra settimana a disposizione,
1: un po' più in giù voleva volare.
0: Sarebbe diventata una saponetta.
1: Certo.
0: Vabbè, salutiamo l'amico e collega Dario Spada.
1: Ciao,
0: con
1: Darietto.
0: Cui sei stato in onda la settimana scorsa. Come è andato invece venerdì sera il 105 Summer Festival?
1: Allora, Summer Festival è andato molto bene, tappa speciale da Malta, che è stata anche l'ultima data del nostro Summer Festival. Devo dire molto bene, belli spediti sul palco, c'erano Manolo e Daniele Battaglia e giù appunto in mezzo al pubblico c'era Dario. Devo dire la piazza bella piena, un pubblico giovane molto attivo, molto caldo, tanto che sentivo che diversi artisti lo dicevano, restituivano questa loro modalità funzionante. E no, è stato molto bello. Sì,
0: anche perché secondo me la gran parte, cioè buona parte delle persone che era lì in vacanza.
1: Ok, ci saranno anche quelli, come si chiamano quelli, gli abitanti di Malta, i maltesi?
0: I maltesi.
1: È vero, non è che mi stai coglionando.
2: Mio cugino che abita a Villetta.
1: Ed è un maltese?
0: Sì. Tu c'hai un cugino che abita a Villetta?
2: Sì.
1: E perché vive lì? Ma è napoletano come te o è proprio nato a Malta?
2: Sì, no, è napoletano, si è trasferito nel 2022.
0: E cosa
1: fa? Come mai?
2: Fa il DJ.
0: Ma veramente?
1: E lui H24, 365 giorni all'anno, da lì proprio tunz.
0: Vedi, cioè, ci doveva essere un cugino
1: Malta
0: intelligente tra i due, chiaramente. È quello che sta lì a mettere i dischi. Va bene, scherzi a parte, amici, voi come state? 342 41 15 105, ve lo ripetiamo tutte le sere, ma non è mai abbastanza, perché questo programma è fatto sì da noi due, ma non
1: soprattutto
0: solo
1: da voi altre.

0: The Lines, Another, l'abbiamo ascoltato adesso proprio come apertura del nostro 105 Night Express di questo lunedì 27 di luglio. Buonasera a tutti voi, ricordiamo subito così pam pam pam il numero 342 41 15 105. Vi abbiamo chiesto che tipo di lunedì abbiate passato voi. Ale, il tuo lunedì com'è stato?
1: Il mio è stato un lunedì di grande riposo, perché ieri sera ho fatto una cena con i compagni di classe, con i compagni del liceo, la nostra classe, cioè quelli stretti, gli amici stretti che poi si sono sposati, hanno fatto figli.
0: Ma bella sta
1: bellissimo, bellissimo, bellissimo. E notavo questo, quando sono andati via, valuta che sono arrivati intorno alle 18 e sono andati via l'una e un quarto così.
0: Ma sono venuti da te a casa
1: sì,
0: tua?
1: Sì,
0: ah,
1: sì,
0: hai
1: sì,
0: fatto da te?
1: Sì, sì, casa mia, portico, cena alla Frascatana.
0: E
1: quindi...
0: che avete fatto da magnà?
1: C'erano
0: allora, le coppiette?
1: Certo, c'erano le coppiette. C'erano le coppiette, c'era la porchetta. Poi ho fatto una pasta fredda perché eravamo in 12, no? Quindi era complicato.
0: È sempre
1: poi
0: comoda la pasta fredda.
1: Comodissima,
0: buona,
1: comodissima.
0: Buona, veramente
1: sì.
0: Buona.
1: Sì. Ci ho messo un po' di pesto.
0: Ok, sai che sto periodo qui, perché mi sono mangiata pesto settimana scorsa e sai quando ti rimane qui perché non era effettivamente di grande qualità e
1: okay.
0: Mi ha stuccato il sapore del basilico.
1: Lo
0: per
1: so.
0: Per cui quando nel weekend mi sono fatta la pomodorata col basilico, ho dovuto togliere il basilico.
1: Urca,
0: ti
1: urca.
0: Giuro.
1: Porca miseria.
0: Avresti
1: quindi...
0: mai detto a luglio
1: no,
0: di togliere
1: no,
0: il basilico?
1: No, no, no, impensabile. Togliere olio e basilico a luglio e
0: esatto,
1: i pomodori
0: impensabile.
1: È impossibile. Comunque la cosa che mi ha fatto specie, tra virgolette, è stata che quando sono andati via ho pensato: non abbiamo parlato un secondo di lavoro, ma uno
0: beh,
1: che fosse uno.
0: Ma è
1: niente,
0: la meraviglia
1: zero,
0: quella.
1: Zero,
0: è la
1: zero,
0: cosa
1: zero.
0: Più bella che c'è.
1: Sì, ti fa capire quanto effettivamente siamo amici.
0: È vero, è vero. Allora, chiedevo poco fa appunto che tipo di lunedì abbiate avuto. C'è Michele e Federica, credo, Mattia di 6 anni, Michele e Federica. Questa mattina eravamo a Zante a nuotare con le tartarughe. Ed ora stiamo tristemente tornando a casa.
1: Urca,
0: Però insomma, essere a Zante a nuotare. Sai che tra l'altro Zante è una delle isole greche che dicono che sia bellissima.
1: Sì, sì, sì, è vero, è bellissima. Come sì, tante isole greche.
0: Ma tu
1: però...
0: l'hai vista Zante?
1: No, non l'ho vista, però conosco molte persone che ci sono state, che è una frase che si dice sempre, è sempre molto comoda quando non sei un

0: cazzo del posto di cui si sta parlando.
1: Conosco un sacco di gente che vive lì.
0: Un sacco di gente
1: dice che è bellissima Zante.
0: Comunque loro dicono: adesso stiamo tristemente tornando a casa. Magari vivono a Zante, che ne sai?
1: No, non credo. Per me se sono tristi, scusami.
0: Infatti Michele e Federica col piccolo Mattia, dovete scrivercelo di dove siete, in quale casa state tornando, perché noi vogliamo sapere tutte cose.
1: Guido da Como che dice: fatti 2 chili di pesto col basilico del mio balcone, volete un vasetto?
0: Sì.
1: Io sì, anche perché sì. Guarda, mi durerà il tempo di andare a dormire sto coso che... Allora, senti, vi voglio raccontare il fatto che oggi sono stata rapita da una sorta di condizione spazio-temporale, per cui, lo so, il 27 di luglio io ho pensato che era vergognoso che non ancora avessi fatto il cambio armadi.
0: Ma il cambio armadi da quale stagione a quale stagione? Beh, perché forse non ho capito.
1: Dall'invernale all'estivo.
0: Ok.
1: Vivevo, lo so ragazzi, lo so, era tardi, nel frattempo io...
0: questo è il motivo per cui... Fare. È sai per questo che è venuta con la pelliccia fino alla settimana scorsa. Perché non aveva ancora fatto il cambio dell'armadio estivo.
1: Quando ieri avevo il lupetto di cashmere, ho detto forse devo fare il cambio armadio. No, vivevo con i classici sacchi zippati dell'IKEA. Che
0: al
1: avevo
0: secondo
1: tirato...
0: etto di gorgonzola sotto le ascelle, esatto. Ho detto forse è il caso di fare il cambio dell'armadio.
1: Li avevo tirati fuori ormai un mese e mezzo fa e portati al piano di sotto rispetto alla mia camera da letto dove ho gli armadi.
0: Okay.
1: Dovete sapere che però, per chi ancora non l'avesse capito, avendo io 3 figli, ho fatto già i 3 cambi estate-inverno dei figli. Per cui quando ho dovuto affrontare il mio, avevo l'orticaria, cioè tiravo fuori da questi contenitori dei cenci, degli straccetti che mi mettevo addosso. Poi ho detto: dai, settimana prossima parto, devo farlo. Per cui oggi avevo un programma della Madonna, che era quello di andare in una piscina a Milano vicino a casa mia e stare lì tutto il giorno, e invece ho detto: sai cosa faccio? Il cambio armadi. Ragazzi, è stato
0: certo,
1: un buco,
0: grande idea, grande
1: ti
0: idea,
1: giuro, un
0: grande
1: buco spazio temporale. Ci ho messo 7 ore, Ale.
0: Ma Matti, adesso quando sarà il 22 di dicembre e Lucilla farà il cambio armadi per l'autunno, che dobbiamo fare?
2: Cioè. No, niente, faremo una puntata speciale, tipo sai, quarto.
1: No, io ve lo giuro, andrebbe fatta oggi, l'ho stravolta. Ho alzato gli occhi, erano 4:30, non avevo neanche mangiato.
0: Anche perché tesoro,
1: non avevo
0: tu l'hai fatto
1: mai
0: oggi,
1: fatto
0: ma poi
1: la pipì.
0: A settembre, quando torniamo, quando ricomincia il Night Express.
1: No, ho deciso che tiro con i vestiti estivi fino a ottobre.
0: Giusto, mi sembra una grande idea.
1: Quindi verrò,
2: capito? Ma sei sempre freddo, come fai?
1: Ma non infatti... è che io ho sempre freddo qui, perché voi spalate l'aria condizionata alta, ma io non sono una freddolosa. Bello,
2: è
1: bello, bello.
0: Vorrei sentire l'opinione di Davidino al riguardo.
1: Guarda, Davidino.
0: Ecco, comunque
1: 21,
0: i nostri amici.
1: 21 mette.
0: 21, addirittura 21 gradi.
1: A 21 si muore dal freddo.
0: Per fare media.

0: Mezzo paradiso, agitare, che se fosse Lucilla Gossi sarebbe agitare basilico basilico.
1: Agitare basilico basilico, qui tutti che propongono mi dicono al posto del basilico metti la
0: rucola.
1: È vero, molto buono con la rucola.
0: Hanno ragione, la rucola è sottovalutata, vero? Cioè, la rucola è una grande cosa. Nulla
1: Ale,
0: togliere al basilico.
1: Posso dirti una cosa? Io non sono pronta per smettere di parlare del mio cambio armadio. Per me voi dovete essere terapeutici. Vi prego, cagatemi un attimo.
0: Ok. Cioè, però pensavo fosse finita la storia.
1: Sono traumatizzata.
0: Ci sono ulteriori dettagli. Ma perché sei stata rapita dall'armadio?
1: Ma tu hai capito che sono stata 7 ore. Ho fatto 4 sacchi di abiti, sia inverno che estate, che ho deciso di scartare e poi dare a, insomma, chi li metterà. È stato un buco spazio-temporale, mi sono messa lì alle 10:30, ho alzato gli occhi ed erano le 4 del pomeriggio, non ho mangiato, non sono mai andata a fare la pipì.
0: Sì, comunque non devi fare la talpa tu, devi fare Money Road.
1: Io? Dici?
0: Sì.
1: Perché?
0: A parte pure
1: che
0: io.
1: Che fanno a Money Road?
0: A parte pure io. È bello Money Road.
1: Sono
0: Money
1: concentrati?
0: Road. Devono resistere alle tentazioni. Ok? Per un montepremi finale che poi si spartiranno.
1: Beh, ma quali sono le tentazioni però?
0: Io fossi Caressa ti metterei un armadio da cambiare subito, immediatamente, al quale tu non potresti resistere.
1: Ma guarda che io ho resistito fino al 27 di luglio, cioè,
0: ho capito,
1: non potevo
0: però poi oggi
1: non farlo.
0: 7
1: oggi.
0: Ore ci hai passato.
1: Io voglio sapere quanti, come me, hanno fatto il cambio armadi a fine luglio. Che è una cosa da stronzi,
0: da pazzi,
1: fare il cambio.
0: Da pazzi.
2: Io ho la soluzione da maschio etero basico. Per
1: non fai cambio armadio.
0: Non lo facciamo mai noi.
2: Certo. Cambiamo mezze maniche, pantaloni neri tutti.
1: Ovvio.
2: Quindi un solo outfit per tutto l'anno e
0: beh,
2: non
0: infatti,
2: cambio mai.
0: Magari... Non è che tu sia famoso perché oh guarda com'è vestito bene Mattia oggi.
2: Guarda com'è vestito come ieri Mattia.
0: Non l'ho mai sentita
1: guarda
0: questa cosa.
1: Guarda che anche tu oggi.
0: Sono vestito uguale.
1: Siete gemellini proprio.
0: Sono vestito uguale. C'ho anche gli stessi pantaloncini corti neri.
1: Ma
0: forse,
1: anche tu Matti c'hai pantaloncini lunghi.
2: Pantaloncini corti al lavoro mai.
1: Ah vedi tu ti metti.
0: Mi stai dicendo che non dovrei mettere pantaloncini corti.
1: Si spacca adesso quella seggiolina.
0: Ok, è l'unico che è rimasto.
1: Hai capito che ho sentito un crack. Okay, l'ho sentito.
0: Domanda per la nostra ospite. Di tutte le cose che hai tirato fuori da questo armadio, quante cose andranno via? Cioè, quante cose non entreranno mai più in casa tua? Di quante cose ti libererai?
1: Ho fatto 4 sacchi di quelli dei supermercati
0: via?
1: Grossi.
0: Via?
1: Tutti via.
0: Tutti
1: quindi
0: via,
1: sia
0: tutti.
1: Per l'invernale che quando lo mettevo. Sai che ho avuto mezz'ora in cui non sapevo da dove iniziare. Ho detto Dio, ho talmente tanta roba che non so. Poi come sempre inizi e vai.
0: Però ci vuole una tecnica. Ci vuole una tecnica in queste
1: la
0: cose.
1: La tecnica, io seguo la tecnica di Marie Kondo. Grazie per questa domanda, collega. Ovvero non mi provo le cose dicendo adesso me lo provo, vediamo se mi sta bene, lo tengo.
0: Okay.
1: Lo tengo in mano. L'abito, lo tengo in mano qualche istante e poi dico da quant'è che non lo metto, tanto lo tengo, non lo tengo e sento dentro di me che
0: arriva
1: o lo devo
0: risposta.
1: Tenere o lo devo mollare.
0: Certo,
1: sì,
0: è come la borsa, lo sai.
1: E allora
0: scemo.
1: vai e più butti e più butteresti.
0: Sì,
1: a quel punto avrei lasciato 2 paia di mutande, capito?
0: Ma guarda, allora io ogni volta che metto le mani nell'armadio penso ho comprato troppa roba che mi è servita troppo poco.
1: Ma tu fai il repulisti?
0: Sì, butto un sacco di cose. Allora la mia tecnica è questa. Prima di tutto vado per scaffale. Vado per anta o scaffale.
1: Okay.
0: E poi tutte le cose che non metto più fanno prima un passaggio a Roma. Così quando vado da Milano a Roma non mi devo portare niente.
1: Ah vabbè, quello è giusto, è molto sano questo.
0: Anche perché i vestiti alla moda, tra virgolette alla moda, perché nessuno di noi veste alla moda, siamo maschi eterobasici,
1: no,
0: come diciamo.
1: Ma anche noi donne, dai, ormai abbiamo.
0: Sì, però comunque
1: non mi sento più.
0: Anche ecco. i tagli degli abiti a Roma continuano a essere di moda.
1: Ah, sì,
0: questo problema non c'è. Possono essere vestiti vecchi di qualche anno, a Roma vanno bene. Tutto questo per 1 o 2 stagioni. Poi da Roma finiscono a chi ne ha bisogno.
1: Anch'io.
0: Oppure se è qualcosa di valore che ho messo troppo poco, magari finisce su Vinted.
1: Allora, adesso io ho trovato la soluzione per avere ancora più cose, ovvero
0: okay.
1: Ci sono delle gonne che io magari non metto più, che erano di mia suocera, che sono firmate. E a quel punto io mi sono messa in contatto con dei giovanissimi che ti trasformano quegli oggetti lì fighi in dei bustini.
0: Ah ok, bello,
1: esatto.
0: Bello, seconda vita
1: esatto.
0: Al second hand.
1: Esattamente.
0: Ottimo, molto bello. Va bene, abbiamo la canzone dell'estate secondo noi, qual è?
1: È lei, Karol G, Manu Chao, Vahan.

0: Carol G, Manu, ciao. Stanno arrivando i primi messaggini, 342 41 15 105 con la vostra vocina.
1: Sì.
0: Ho spaccato l'internet con questa roba del cambio armadio.
1: Dell'armadio al 27
0: gente
1: di luglio.
0: Gente schifata che io sia stata lì 7 ore.
1: Sì, vabbè, ci sono un po' di consigli, anche un po' di critiche che arrivano tra poco. Vi sentiamo, intanto salutiamo quelli che abbiamo detto, che abbiamo salutato prima, ma di cui non sapevamo dove stessero tornando. Insomma,
0: sì,
1: stanno tornando a Ravenna. Sono Michele, aspetta, chi erano? Michele e Federica con Mattia di 6
0: esatto,
1: anni.
0: Esatto, Mattia Piccoletto.
1: Va bene, se vi va 342 41 15 105.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Vi aspettiamo!
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
22: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
23: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
24: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
25: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
26: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
27: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
28: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: La nostra 105 Selection Ugel Moving to the Sun su Radio 105. Sono le 9:30 della sera di lunedì 27 di luglio. Poco fa Lucilla ci ha, come dire, illuminato con la sua geniale idea di fare il cambio dell'armadio al 27 di luglio, 7 ore dentro l'armadio.
1: Ma non potevo non farla, non è che sia stata un'ideona, cioè mi sono ridotta il 27 di luglio a farla. Non sarò l'unica in Italia ad averla fatta in ritardo.
0: Non lo so, sentiamo Vox Populi cosa dice al 342 41 15 105.
1: Mi cazziano.
2: No dai, il cambio armadio 7 ore non si può sentire.
1: Lo so.
2: Bisogna ascoltire. Io ho trovato delle istruzioni su YouTube dove diceva butta o regala qualsiasi cosa che non ti rappresenta più.
1: Infatti.
2: Penso di aver regalato, buttato via metà del mio armadio e adesso al prossimo cambio armadio spero di metterci un'oretta scarsa. Ciao da Sasha da Varese.
1: No, ma io non so voi, io ho davvero un armadio, devo fare tutto il cambio, cioè devo togliere tutte le cose invernali e mettere quelle estive che sono stipate sotto vuoto, non, è impossibile farle in un'ora.
0: Il sottovuoto è una grande scoperta che io ho scoperto alla tenera età di 40 anni.
1: Beh, ma guarda, l'importante è scoprirlo.
0: Sì, meglio tardi che mai.
1: Sì.
0: È vero, comunque lei, Sasha, dice... butta tutto quello che non ti rappresenta più. Io
1: sì,
0: rimarrei con un pantaloncino nero e una maglietta nera.
1: Ma no, il concetto è che è vero, che è quello che dicevo prima, cioè le cose che in mano senti che non le devi dare, le devi liberartene.
0: Comunque, a volte compriamo delle cose che ci piacciono in quel momento, hanno una fantasia che va bene, cioè arrivi a casa quella fantasia già non ti piace più. Per quale motivo il cervello umano
1: è
0: fa
1: vero.
0: Questa cosa qua?
1: Ma scusa, come quando magari vai a fare il viaggio, che ne so, sei a Marrakesh, che ti vorresti comprare tutte le camicione perché dici quella è figa, poi arrivo a casa, me la metto con un paio di jeans, con una cintura. Arrivato lì la tiri fuori e dici ma che mi è venuto in testa,
0: che me so comprato, uguale stessa cosa,
1: ma che mi so comprato.
0: Sì, io sono pieno di cappelli di paglia a casa, ogni volta che vado a Formentera compro un cappello di paglia che metto il primo giorno, poi mi prendono per il culo pure a Formentera e quindi anche lì non lo metto più, però mi dispiace, un giorno ci vengo in radio, va.
3: Ma la soluzione è molto semplice, io e la mia ragazza, ognuno nel suo armadio Pax di Ikea, due ante scorrevoli, mille ripiene cassetti, tutto per se stessi. Non esistono stagioni, c'è tutto, tutto, tutto, ci sta tutto, non devi spostare mai nulla. È la svolta, è davvero la svolta.
1: No, io credo di avere molta roba allora.
4: Non basta. È quello che pensavo io,
0: Non basta.
1: Perché io, ragazzi, ho tre armadi. Okay?
0: Ok.
1: Belli profondi con due con le stecche e sotto i ripiani e contenitori.
0: Ok.
1: E un altro ripiani, stecche e contenitori, anche quell'altro. Sì. Poi ho una cassettiera e un altro settimino con sette cassetti.
0: Ma senti, ma gli abiti di scena, quelli per esempio di distretto, oppure quelli che usavi o che usi quando sei in TV,
1: quando faccio quelle cose lì. Per quelli basta un cassettino, Ale.
0: Perché sono piccoli,
1: piccoli.
0: Ok, se occupano spazio. No, parlavo proprio di quelli, che ne so, importanti, a cui sei legata per cose importanti, televisive
1: li
0: o
1: metto,
0: affettive.
1: Che sono quelli che usi meno, ma che magari lo uso se c'è una serata, così. In uno dei contenitori al piano terra, diciamo, ci sono gli abiti di paillette con le piume, quelle robe lì.
0: Ok, ok. E io quando c'avevo il gruppo e suonavo avevo sempre una maglietta, o meglio, non sempre la stessa, però avevo...
1: Dai, dicelo, sempre la stessa.
0: Avevo una maglietta di Playboy con, vabbè, insomma, con un colore strano, vabbè, e non so che fine abbia fatto, e mi dissi questa la terrò per sempre, e invece...
1: E come ha fatto a sparire? In qualche trasloco?
0: Non lo so.
1: Comunque anch'io ho perso un vestito, oggi vedi, quello l'avrei voluto e invece scompare. Che uno come fa a perdere un vestito da sera rosso?
0: No, è incredibile. Va
1: però
0: bene,
1: mi è rimasto qui, quello.
0: Immagino, come a me la maglietta. Va bene, sta meglio, dopo la caduta dal palco sta meglio, ho fatto anche un post autoironico, chiaramente stiamo parlando di Noemi, questa è la sua canzone, tu cosa fai stasera?
5: Stare con te.

0: È la voce di Noemi, sono le 21.38, questo è il 105 Night Express con Ale Lucille insieme a voi. Mi continuate a dare consigli su come fare a scartare quando fai il cambio armadio.
1: Attenzione,
0: sì, c'è... Sì. C'è un'idea carina, dopo la facciamo ascoltare, che ci ha dato una nostra ascoltatrice.
1: Ok, ok, 342 41 15 105 sms whatsapp per tirarci le orecchie, per darci consigli, per dirci che abbiamo ragione, per dirci qualsiasi altra cosa, se magari state viaggiando, tornando da qualche parte. Poi tra poco parliamo di rospi, perché io sono rimasto ancora lì all'inizio. Ai rospi allucinogeni.
0: Eh sì, sono allucinogeni. Si estrae una sostanza che ti fa avere le allucinazioni.
1: Esattamente queste. Esattamente queste.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!

0: Questi sono Mausa, Lose Myself, 21:43, buonasera a tutti voi. Allora ragazzi, posso dire, sono arrivata qua che avevo veramente il morale basso dalla stanchezza e giustamente scrivo prima ad Ale che mi dice: ma poi tu lo sai che arrivi lì e invece le cose vanno meglio, farò del mio meglio, farò il possibile. E effettivamente adesso sto da Dio, questa sera andrò a ballare.
1: Oh, dove che è lunedì?
0: Non è vero!
1: Dove? Lunedì a Milano non c'è niente
0: per andare. Però comunque sono di buon umore.
1: Certo, il Night Express serve un po' a questo, no? Per alzare l'umore, se è un po' così e così, e per mantenerlo
0: esatto.
1: Alto. Se è già alto. Quanto è raro incontrare i rospi allucinogeni? Perché io chiaramente sono rimasto a questo, no? All'inizio della puntata tu raccontavi del cambio dell'armadio fatto il 27 di luglio. Io per gioco, in chiusura di intervento,
0: hai detto qualcosa col rospo.
1: Ho buttato lì, hai leccato un rospo.
0: Sì. Allora ci sono, io so che ci sono soprattutto in Sud America, ma anche in Oriente, tipo Thailandia, Vietnam, quei posti lì. Però qui da noi non ci sono i rospi allucinogeni.
2: Allora,
1: qui da noi non c'è. Bravo, infatti stavo dicendo tutte le fortune ai messicani, perché questa specie di rospi un po' allucinogeni vive esclusivamente in una ristretta area del pianeta, cioè nel deserto di Sonora, situato tra il Messico settentrionale e l'Arizona, quindi tra il Messico e gli Stati Uniti.
0: Ok.
1: Dove passano quelli che cercano di scavalcare i muri
0: quindi,
1: di Trump, per
0: in
1: intendo.
0: Oriente no, come avevo...
1: In Oriente non mi risulta, no, dalle ricerche che ho fatto, però ho fatto delle ricerche molto superficiali.
0: Ok, vabbè.
1: Potrebbe essere. Amici che vivete nell'est asiatico o in Asia in generale, ci sono rospi allucinogeni? E soprattutto, qualcuno ha avuto mai a che fare con i rospi allucinogeni?
0: Io mi ricordo per esempio che ero andata in Brasile con i miei genitori, perché mio zio viveva lì, e mi diceva sempre, quando magari sulla strada tornando verso casa trovavamo dei rospi in mezzo alla strada, scendevamo a vederli perché erano veramente dei tegami giganti. Giuro, così ragazzi, grossi così. E mio zio diceva: stai attenta, non ti avvicinare, alcuni sputano. Non li toccare, perché alcuni hanno una sostanza urticante, allucinogena, non li devi toccare.
1: Sì, perché alcuni secondo me hanno sostanze urticanti, altri invece hanno proprio sostanze allucinogene, come
0: questa
1: risulta
0: cosa...
1: da queste ricerche qua. Però, come dire, la cosa che mi spaventa più di tutto è che c'è del bracconaggio di questi rospi, proprio perché rilasciano questa sostanza.
0: Perché faranno delle sostanze che poi verranno utilizzate, che ne so,
1: sì, in medicina.
0: Non in medicina, ma neanche per farsi serata. Penso per creare quelle experience che si fanno tanto in Messico, tipo ayahuasca, che però hanno come allucinogeno la sostanza del...
1: È vero.
0: Del rospone.
1: È vero, risulta anche questo. Risulta anche questo. Ogni tanto ne parliamo di questa cosa. Eh sì, perché se tu non lo conosci, quando vai in Messico la prima volta, ed è quello che è successo a me, io sapevo che c'era qualcosa legato alla magia, comunque qualcosa legato a esperienze extrasensoriali. Ma addirittura beccare la sciamana, come vi avevo raccontato, e poi vederne altri e sentire chi aveva avuto a che fare con loro, che aveva, come dire, avuto queste esperienze forti, mi ha stupito, perché non sono così rare, cioè non è che devi andartele a cercare, ti cascano proprio addosso.
0: Sì, però è anche vero che la differenza grossa la fa con chi tu decidi di avere e di vivere questa esperienza, nel senso che credo davvero, ma su questo tema poi siamo già tornati altre volte, che fatte in maniera seria possono davvero aiutare ad aprire alcune tue percezioni.
1: Certo, fatte in maniera molto seria.
0: Ecco, non bisogna farle a caso, perché possono essere altrettanto pericolose.
1: Sì, perché è un po' l'effetto dei Masai, per esempio, in Kenya, no? Che alcuni non sono realmente Masai, anzi la maggior parte non sono realmente Masai e sono semplicemente dei local vestiti di rosso.
0: Esatto.
1: Per venderti un braccialetto oppure farsi la foto con te. Ecco, sciamani in Messico, soprattutto nello Yucatan, perché come dicevi prima, la maggior parte delle esperienze reali si fanno in altre zone del Messico.
0: Va bene ragazzi, se per caso voi avete avuto esperienze di questo tipo, siete favorevoli, conoscete rospi allucinogeni, siamo qui per ascoltarvi e accogliervi. 342 41 15 105 con le vostre chiacchiere e soprattutto la voce.
1: Esattamente. Allora, siamo quasi in chiusura della prima ora del 105 Net Express, la città degli angeli, Achille Lauro. Angeli.

0: La città degli angeli, Achille Lauro, City of Angels, Under the Bridge, Los Angeles, chiamatela come volete. Qual è la città degli angeli per voi? Ah, questo sarebbe un bel tema.
1: Ah, questo è un bel tema, è vero. Quella che per voi è la città degli angeli, cioè quella città speciale a cui date un magari un significato particolare che rappresenta qualcosa di speciale per voi.
0: Sì.
1: Allora, se adesso siamo combattuti adesso.
0: Tutti carichi, abbiamo un sacco di cose. Allora, nella seconda ora in realtà abbiamo un mezzo super tema.
1: Sì, beh, quello per me va fatto.
0: Sì.
1: Tanto
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Anche domani Achillone nostro con la città degli angeli, quella la famo domani.
0: Dai, allora. Rimanete con noi perché il tema della seconda ora è scottante, scotta come un rospo che scotta.
1: Sì.
0: A tra poco.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
11: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
10: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
12: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
2: 105.
3: Che storia.
4: Radio 105.
5: Che storia.

0: Lei è Anna, White Girl Wasted, 22.02, benvenuti nella seconda ora del nostro Night Express. Io di ritorno da una settimana in cui sono stata affidata ad un'altra fascia, quindi torno qui con te Ale da padroni ufficiali. Abbiamo l'argomento che secondo noi, cioè a noi ha scaturito una piccante diatriba.
1: Sì, un dibattito
0: sì,
1: soprattutto sulla questione come dovrebbero reagire gli amici. Quindi voi immaginatevi amici di, ok?
0: Raccontala, adesso vi spiego. Raccontala bene,
1: Ok, ok.
0: Vai, coinvolgili come hai coinvolto me.
1: Ok, allora amici all'ascolto, immaginate di essere tanto amici di una persona. Questa persona nel giro di 2 mesi incontra questa persona single, incontra una persona, si fidanzano, convivono dopo pochissimo tempo e quando li rivedete dopo 2 mesi,
0: dai tempi giusti.
1: Tempi giusti,
0: sì.
1: Ok, la vedete questa persona, la rivedete dopo
0: tre settimane, un mese.
1: Ho conosciuto una ragazza, insomma, mi piace tantissimo, stiamo convivendo.
0: Quindi, manco un mese convivendo.

0: facevano scappa scappa scappa scappa scappa scappa scappa.
1: Ecco, allora, questa è la situazione, che per carità è una cosa bella, se due persone si incontrano e sono felici e vanno a 200 all'ora, ragazzi, c'è solo da essere contenti.
0: Poi però si schiantano a 200 all'ora anche.
1: Però ci sono un sacco di ma, soprattutto quando magari ci sono degli amici che vorrebbero in qualche modo dire: ehi, tutto a posto? Non
0: sì,
1: sai nemmeno, non vi conoscete nemmeno.
0: È
1: e quindi
0: questo
1: come
0: il
1: si
0: punto,
1: fa?
0: No, Ale? Nessuno vuole giudicare la velocità con cui gli altri decidono di costruire qualcosa nella propria vita.
1: Esattamente.
0: Ma sicuramente quello che viene da pensare a noi, siamo d'accordo in questo caso, è che dopo un mese, ma tu non hai la minima idea di chi sia la persona che hai davanti.
1: Esattamente. E allora, gli amici come si devono comportare? Perché poi alla fine questo è quello che penserebbero la maggior parte delle persone, quello che penserebbe la maggior parte delle persone di fronte a una scena del genere. Ma allo stesso modo, se hai di fronte due persone intelligenti, tu sai che loro hanno immaginato queste reazioni, quindi che glielo dici a fare?
0: No,
1: se tanto
0: me,
1: loro lo sanno.
0: Per me non è vero. Allora, oddio, non voglio dire che non sia vero. Secondo me questa è una cosa un po' toxic, ok? Di iniziare un futuro futuribile con questa velocità, pensando anche al matrimonio, ad una sorta di per sempre, ad una costruzione di una famiglia in un tempo così veloce. Secondo me è davvero una cosa che ha a che fare con delle dinamiche che non sono in equilibrio. Per cui per me loro non pensano minimamente di essere strani. Pensano che a loro sia capitato l'incontro con la fiamma gemella, l'incontro che aspettavano dalla vita. Quindi al momento in cui tu la puoi attenzionare in qualche modo, secondo me la loro risposta interiore è: ma che ne sai tu, a noi è capitata questa cosa speciale, noi ci amiamo al di sopra della norma, al di sopra della media. Per me si va in protezione così.
1: Sì, quando qualche anno fa mi successe questa cosa, io pensai subito: ma che cavolo sta succedendo? E io come devo reagire? Cioè, cosa devo fare? Devo dire la verità? Non devo dire la verità? E quindi mi sono anche posto nei loro confronti dicendo: ma voi il giudizio degli altri, e loro proprio manco mi hanno fatto finire, a noi non ce ne frega niente, proprio per questa cosa che dici tu. Dall'altra però io e te siamo sempre stati quelli che non hanno mai giudicato nessuno e mai giudicherebbero nessuno.
0: Ma non è un giudizio, per me è proprio una cosa... Insomma, bisogna stare attenti. Mio nonno mi diceva: con l'amore ci si fa male.
1: Sì, è vero, però tanto ci si fa male pure dopo tanto tempo. Quindi a sto punto, se uno ha subito il sentore giusto, il sentore positivo...
0: Non lo so, Ale, io sono convinta che tu non sai chi hai di fianco del tutto, fino almeno quando non sono passati 2 anni e mezzo.
1: Sono d'accordo con te,
0: ecco.
1: Lo sai benissimo che su questo siamo d'accordo,
0: cioè,
1: e siamo allineatissimi.
0: Che però poi non vuol dire viversela 3000 su tante altre cose. Non vuol dire pensare, sognare, ma aspettare un tempo e vedere se quel sentimento resta.
1: Esatto. Comunque, amici, la storia è questa. Da amici come si reagisce nel caso? Perché comunque se tu vuoi bene alla persona, che sia il lui o che sia la lei, in qualche modo ti viene da essere protettivo, ma nello stesso momento ti viene anche da evitare di essere giudicante e di litigarci, perché sicuro ci vai a litigare.
0: Ma
1: se
0: tu
1: per caso
0: ai tempi avevi chiesto o detto qualche cosa oppure nulla?
1: No, io ho semplicemente indagato su quello che fosse il loro pensiero, sull'eventuale giudizio degli altri, che sicuramente avevano messo in conto, che sicuramente avevano misurato.
0: Vabbè, ma sa, ad esempio, del giudizio degli altri chi se ne frega? Più che altro, se fossero amici, io sarei curiosa di sapere: ma siete sicuri così dopo poco tempo?
1: Lo so, ma la risposta è ovvia. Certo che siamo sicuri. Figurati se non siamo sicuri di questo. Cioè, ti stiamo dicendo che dopo 2 mesi ci sposiamo. Capito?
0: Vabbè, dai. Allora, apriamo il contraddittorio. 342 41 15 105. Cosa ne pensate voi? Che cosa fareste?
1: Esattamente, vi aspettiamo.

0: Peggy Goo, Woman su Radio 105. Peggy Goo che si sta per sposare con Berrettini, no? Errore? Ho sbagliato?
1: Addirittura sposare? Ah, vai, facevi la battuta. Io ci stavo credendo, a boccalona.
0: No. Però attenzione, perché sull'argomento è intervenuto subito un nostro amico ascoltatore che è con noi, che non sappiamo come si chiama però.
1: No, mi è vero, Andrea. Ciao Andrea, benvenuto al Net Express, come stai?
2: Grazie mille, benissimo, anche se sto andando al lavoro.
1: Vabbè, dai, sei con noi nella nostra fascia oraria.
0: Eccoci qua. Allora,
2: sì, mi fate compagnia ogni volta che vado al lavoro.
1: Bene,
0: che bello,
1: dai.
0: Che bello. Che lavoro fai?
2: Io sono la foreman di manutenzione presso l'aeroporto.
1: Ah, ok.
2: Ovvero capo squadra.
1: Ok.
2: Elettricista in pista.
0: Ok, periodo caldo. Allora ti risentiremo, perché è troppo curioso sto lavoro. Quindi
1: sì, è vero.
0: Ci devi raccontare quello che fai.
2: Manutenzione elettrica e di pista, dai.
1: Okay.
0: Però ti sentiamo felice, quindi il tuo matrimonio, perché tu ci hai mandato un messaggio.
1: Esatto.
0: Anzi, dicelo tu, dici tu che messaggio ci hai mandato, perché non l'abbiamo ancora fatto ascoltare.
2: Ah, vabbè, a parte che è un po' lungo, perché nei vostri
1: No, ma tu raccontalo ex novo adesso.
0: Racconta.
2: No, vabbè. A parte quello, però, io ho conosciuto mia moglie a maggio del 2007, ufficialmente ci siamo fidanzati il 7 luglio del 2007, il primo gennaio, per cui anno nuovo, vita nuova, del 2008 abbiamo cominciato a convivere, e il 30 maggio del 2009 ci siamo sposati.
1: Vabbè, è comunque un anno, non sono due mesi.
2: Sì, no, però nel contesto
1: sì, tutto molto veloce,
2: abbastanza breve il tutto, per
0: cioè,
2: cui
0: la proposta quando è arrivata, perdonami.
2: C'è stata e non c'è stata, sì e no, diciamo, okay. Entrambi.
0: Io mi aspettavo che tu raccontassi qualcosa tipo in pista, mi sono chinato di fronte a un jet e lei si è affacciata.
2: Allora, ai tempi non lavoravo ancora per l'aeroporto, per cui lavoravo per un'altra azienda, e per cui quella lì in aeroporto è arrivata dopo.
1: Comunque posso dire che ci sono un sacco di nostri ascoltatori, Andrea, parlavo anche con Ale, che sono super favorevoli a questa apertura d'amore, la velocità. Uno dice, ma sì, l'amore va sempre vissuto a 3000, giusto così. Quindi c'è gente che ha proprio voglia di buttarsi.
0: Sì. Che non,
2: sì, teniamo conto che comunque l'incognita c'è, sia se il tempo è breve, ma c'è anche con un tempo lungo di fidanzamento.
0: Certo.
2: Mettiamola anche su questo canto. Scusate la filosofia.
0: No, hai ragione. Canta. Ricordiamoci sempre, Andrea, che l'amore,
1: ragazzi,
0: era eterno quando si moriva a 30 anni.
1: Non sono d'accordo, scusatemi. Cioè, non sono d'accordo. Nel senso che per me sposarsi dopo un mese o sposarsi dopo 3 anni non è la stessa cosa. Dopo 3 anni la conoscerai meglio, la persona che hai di fianco. Non è mai una certezza, perché comunque stare insieme è sempre un lavoro che si costruisce giorno dopo giorno. Ma dopo un mese è davvero un salto nel vuoto. Dopo 3 anni puoi avere dei paracadute.
2: Il matrimonio, parliamoci chiaro, il matrimonio è sempre un salto nel vuoto. Una cosa... Perché fin quando si litiga e si è fidanzati, dopo ognuno va a casa propria.
0: Sì.
2: E c'è il tempo di sbollire.
0: Col
2: matrimonio, cioè nel senso, ci vai a letto insieme, nel letto, nel senso, ci vai a dormire insieme.
0: Sì, però tu fai delle prove.
1: Tutte le coppie fidanzate lo fanno.
0: Sì, fai anche delle prove di matrimonio. Cioè,
2: sì,
0: nel senso,
2: le prove, parliamoci chiaro, è una questione di una settimana, un mese.
1: No,
0: se tu convivi da un anno e mezzo con una persona, praticamente un matrimonio, manca solo l'anello.
2: Ma anche per quello che dico, comunque la convivenza è l'anticamera del matrimonio.
0: Certo.
2: Mettiamolo su questo, il matrimonio non ufficiale.
0: Sì, appunto.
1: È quello che dico, è quello che dico io. Quindi per me andare a convivere dopo un mese è una follia, tanto quanto sposarsi dopo un mese, cioè, vorrei che fosse chiaro questo. Però è il mio punto
2: diciamo
1: di vista.
2: È la stessa cosa. No, ma giustamente, ognuno ha le proprie opinioni e pensa che siano le migliori. Però,
1: no, io non penso che la mia sia la migliore, Andrea.
2: No, nel senso.
0: Pensa che sia quella giusta, pensa che sia la sua. È la sua in quanto pensa sia quella giusta.
2: La,
0: però...
2: sia, la sua migliore, la, è migliore perché sì, sì. È la propria.
0: Ok.
2: Ma non per altro che io vado contro a quello che dice Lucilla. Anzi, sono ben aperto a, alla discussione.
1: No, ma certo, la cosa interessante è quella.
0: Però sei d'accordo, sì, che, sì. Sei d'accordo che tra sposarsi dopo... due mesi, o meglio chiederselo dopo due mesi, poi uno si sposa dopo sei, è molto diverso da conoscersi, farsi un periodo anche di un anno, due anni, tre anni di convivenza e dopodiché allora, il matrimonio praticamente l'hai già fatto, manca soltanto, come dire, l'ufficialità.
1: Poi è sempre un salto nel vuoto, ma cioè, comunque se non altro l'altra persona la conosci con un pochettino più di sostanza, cioè se a me uno mi venisse a chiedere dopo due mesi...
2: Ma non la conoscerai mai bene.
1: Ma vabbè, ma Andrea, ma meglio di un mese, sì, perdonami.
0: Sì, meglio, no, cioè, meglio conoscerla al 70% che a 15, capito? Ci sono abbassi,
2: no, no,
1: io ragazzi, se uno, voglio dirlo pubblicamente, se a me uno mi chiedesse dopo un mese e mezzo di andare a convivere con lui, lo lascio, giuro, vi dico, tu sei fuori di testa. No,
2: ma perché,
1: giuro,
2: scusa?
1: Ma perché la convivenza non è una sbicchierata.
2: Allora, partiamo dal presupposto che se già tu conosci questa persona,
1: ma come la conosco dopo un mese? Ma chi è
2: magari
1: dopo un mese?
2: Da prima.
0: No, no, no, no, no. Qua stiamo analizzando due persone che si conoscono da 30-60 giorni e nei, 60 nei primi 60 giorni di conoscenza c'è la proposta di matrimonio.
2: Ecco, quello potrebbe essere il colpo di fulmine.
0: Esatto, infatti stiamo parlando esattamente di quello. Vabbè, comunque...
2: Beh, io per, ti parlo, ti dico che... La relazione che ho con mia moglie, e, a parte che è nata tramite una scommessa,
0: ottimo,
2: parliamoci chiaro,
0: che hai perso o che hai vinto?
2: Allora, che ho vinto,
0: ok,
2: perché ai tempi facevo addestramento cinofilo,
0: ok,
2: per cui con un gruppo cinofilo del mio paese, che è di Vimercate. E tra l'altro lei è venuta a fare delle lezioni gratuite nel periodo di maggio che servivano per dare le basi di addestramento dei cani.
0: Okay.
2: Erano gratuite e lei è stata nel gruppo dove io facevo l'istruttore. E da lì il suo cane, lei diceva, ah ma no, non si avvicinerà mai, e questo è stato perché era molto timorosa.
1: E invece?
2: E invece io ho detto, scommettiamo una cena che si avvicina senza problemi? Va bene.
0: E così è nata la vostra storia.
1: Comunque io vorrei chiudere con uno spaccato della nostra Loredana che dice, sì, la scelta nasce dalla consapevolezza, non dall'euforia.
0: Attenzione! E allora io ti rispondo con Nat da Trieste che dice, siamo andati a convivere dopo un mese e mezzo e siamo insieme da 24 anni.
1: Ma quindi, io sono felice per voi.
0: E quindi Andrea, buon lavoro e
1: un
0: grazie.
1: Un bacio grande Andrea.
0: Grazie.
2: Grazie, buon lavoro,
1: ciao,
2: anche voi.
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie, grazie. Ciao Andrea. Hai visto?
1: No, ma infatti Ale, ce ne sono un sacco di di storie, magari appunto subito sbocciate velocemente e ancora di lunga data.
0: Mi piace questo messaggio, chiamatemi così, a prescindere.

0: Somber, questo è My Body Isn't Ready, 22 e 23, la diretta del Night Express. Buonasera.
1: Grande Lucilla che mette in discussione tutto, è giusto ragazzi, grande Alex. Sono Julian ci scrive sempre, apprezza molto quando facciamo le persone mature. Perché mettere in discussione tutto è da persone mature.
0: Senti, allora, ma solo io mi sono preparato i popcorn per godermi la discussione. Luci respira, ma guarda, ho respirato, mi è venuto un nervoso lì per lì, poi ho respirato, ho detto, ma perché me la sto a prendere così?
1: Ma non con Andrea,
0: no,
1: in generale, cioè,
0: ma
1: perché
0: che con
1: poi
0: Andrea,
1: le discussioni vanno avanti anche nei fuori onda. Infatti adesso va avanti e poi riportiamo tutto in onda tra pochissimo, se rimanete con noi qui al 105 Net Express.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
9: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
8: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
10: Radio 105. Proud to be different.
11: 1, 2,

0: anche no, lo dice anche J-Ax, sì. APA, io, però anche no, bello innamorarsi, bello tutto, grazie per i regali, però anche no, ecco, sposarsi dopo due mesi, anche no, oppure sì, qualcuno scrive al 342 41 15 105, perché stiamo parlando di questo, questi amori che esplodono all'inizio e ti portano a fare delle scelte d'impulso, di euforia, che però poi, come scrive qualcuno... Vivere l'amore a 3000, ok, poi si fanno i figli, poi ci si accorge di essere stati un po' frettolosi e chi paga le conseguenze ci vuole un po' di coscienza, anche questo è vero.
1: Allora, senti come ti rispondo io, lanciarsi sempre al costo di picchiare la testa, le certezze non esistono.
0: Urca, urca, beh, vedi,
1: cioè... Lui è quello che vuole essere chiamato, si vede che ha da raccontare la sua storia.
0: Chi c'è?
2: Che poi la cosa importante è, tu donno, tu uomo, dopo anche 5 anni che stai insieme, sei cambiato. Quindi o ti rinnamori tra le due parti dell'altra persona o ti trovi una sconosciuta o uno sconosciuto accanto.
1: Ok, non ho capito. No, neanche io, un discorso un po' particolare, penso
0: l'ha
1: che sia collegato.
0: Mattia.
3: Io l'ho capito.
1: Ah, vai, spiegacelo.
3: Credo che, cioè, credo di aver capito. Credo che intendesse dire già di per sé, di base, le persone cambiano nel corso degli
1: certo.
3: anni. Quindi se io e te, Lucilla, ci fidanziamo, nel corso degli anni comunque a prescindere cambieremo. Figurati se ti sposi subito.
1: Sì, il fatto è, si ricollega a quello che scrive un altro nostro ascoltatore, dai, lo facciamo un discorso serio sul fatto che in coppia non ci si conoscerà mai neanche dopo 30 anni. Allora,
0: okay,
1: vero
0: okay.
1: in parte, vero anche che io credo la bellezza di un rapporto che dura è che tu sai innescare o disinnescare le cose belle e le cose meno belle dell'altra persona.
0: Sì, sì. Ecco. Infatti secondo me non ha ragione questo nostro ascoltatore.
1: No.
0: Facciamo un discorso serio sul fatto che la coppia non si conoscerà mai neanche dopo 30 anni. Non è vero, tu ti conosci dopo un anno, ti conosci dopo due anni, ti conosci dopo 30 anni. Che poi si possa cambiare e la parte nuova della persona tu possa non conoscerla ancora, sì, ci sta, però tutto il resto tu lo conosci.
1: Certo.
0: Tu cioè... sapresti perfettamente scommettere su degli atteggiamenti. Se poi ne nasce qualcuno nuovo, è lì è lo scoprirsi e il conoscersi anno dopo anno, volta dopo volta.
1: Prego.
4: Ciao, sono Valerio.
1: Ciao Valerio.
4: Io mi sono sposato senza convivere, siamo conosciuti e dopo 4 mesi ci siamo sposati. Ciao.
0: Ok, lapidario.
1: Lapidario.
0: Vabbè,
1: ma
0: facci sapere com'è andata.
1: Ma
0: però.
1: Infatti non stiamo dicendo che, cioè, ci sono tante coppie che funzionano.
0: Sì.
1: Anche i miei genitori si sono sposati dopo un anno e mezzo, sono stati insieme tutta la vita.
0: Credo.
1: Innamorati.
0: Credo anche i miei adesso. Credo, credo.
1: Oh, siamo rimasti io e te, Ale.
0: Sì, beh. Allora, forse addirittura
1: bruciati dalle esperienze.
0: No, è una missione, è una missione.
1: Fatevi delle lastre vicendevoli per conoscervi nei meandri del vostro io.
0: No, allora, per me, io accetto l'amore folle, quello che ti porta a fare delle scelte d'impulso. È una cosa che mi piace, a me piace la persona che vive. Quindi se una mia amica
1: esatto.
0: o un mio amico vive, io sono contento.
1: Sì, però se vive facendo delle cagate, scusami, uno può anche parlare.
0: Allora, quando mi è stato detto quell'anno che fu convivenza, bene, ok, lo senti? Senti che è la persona giusta con cui andare a convivere. È diverso, il rischio è diverso quando tu vai a convivere subito rispetto a quando ti sposi subito, capito? Così come quelli che fanno i figli dopo 2 mesi cercati. I figli cercati dopo 2 mesi che ti conosci. Cioè, anche quello è un tema, ragazzi.
1: Esatto. Vabbè.
0: Ce ne sono.
3: Anche perché subentra anche la condizione mentale di essere vincolati. Perché il matrimonio è comunque un vincolo, la convivenza no.
0: È un vincolo, certo che è un vincolo,
1: sì, oddio,
0: morale, etico e giuridico.
1: Giorno, al giorno d'oggi il vincolo comunque in accordo può essere scisso, è diventato facile separarsi al giorno d'oggi, no? Sicuramente. Il fatto è che per me è un discorso più
0: veloce, attenzione, non facile, più veloce.
1: Più veloce. È un discorso, secondo me, più ampio su il valore che dai anche alle parole che l'altro dice. Io se dovessi sentirmi dire dopo un mese ti amo, vuoi venire a vivere con me, penserei a quanto è diverso il valore che diamo a quella parola, a quel progetto.
0: Certo, che, ecco, che non vuol dire che uno dei due sia giusto e l'altro sbagliato,
1: no.
0: però diverso da quello che gli darei anch'io, chiaramente. Allora, c'è un nostro ascoltatore che continua a dire chiamatemi, perché fate tutta la puntata con i miei messaggi e poi non mi chiamate. Sì,
1: ne vogliamo fare letti due, dai.
0: Sì, ma no, ma li leggiamo pure tutti gli altri, ormai non ti chiameremo mai.
2: Ragazzi, mandatemi in onda che vi spiego io come funziona.
1: Okay. Dai, sì, ci spiega la vita. Ciao, io e George, conosciuti e sposati in 6 mesi, siamo sposati da 26 anni, con 2 figli di 22 e 19. Lei è Claudia da Cagliari.
0: Ok, ok, sì, sì, sì, ma non mettiamo in dubbio che ci siano delle gran belle storie. Vogliamo sentire però tutte le opinioni. 342
1: esatto.
0: 41 15 105.

0: Malcolm Todd, questa è Earrings, 22:37 e al telefono abbiamo Daniele.
1: Eccolo qua, ciao Daniele, benvenuto.
0: Chiamatemi. Ragazzi. Addirittura hai detto chiamatemi che ve che la spiego io.
1: Eccoci qua, siamo tutti orecchi.
2: Non era tanto che la spiego io, era che mi sono trovato un po' troppo fiscali e seri.
1: Vabbè, diciamo la nostra, Daniele.
0: Vabbè, ma spiegacela tu, diccelo, dai.
2: No, nel senso, quello che state dicendo voi, poi io vi ascolto sempre, tra l'altro, complimenti.
1: Grazie.
2: Detto banalmente. No, dicevate, tu soprattutto dicevi, se uno mi chiede di sposarmi dopo 2 mesi, ho paura.
0: Sì, io penso che sia un pazzo e lavoro per concludere la relazione. Cioè, io però, io diceva... Lucilla... Io sì.
2: Sì, sì, o anche sì. Ale diceva, no, ci vogliono, o forse sempre l'avevi detto tu, ci vuole almeno un po' di mesi o...
0: A 2 anni, per me 2 anni.
1: Sì. Anche secondo me.
2: Ma voi ragazzi, adesso, dopo gli anni che avete, non lo so, non ve li chiedo.
0: Io 47.
2: Tu ti conosci perfettamente.
0: Sì.
1: Anch'io abbastanza.
0: Poi grazie a Dio mi stupisco a volte dei miei pensieri e di quello che faccio. E credimi, non sono una razionale, sono un'istintiva. Però ho imparato che ci sono certe cose che richiedono cura e attenzione.
1: In più uno impara anche il metodo per conoscersi quando cambia. Perché sì. Succede a tutti sì. Di cambiare e di studiarti in brevissimo tempo perché hai imparato il metodo, capito? Quindi per rispondere alla tua domanda, ma qual è il tuo punto di vista?
0: Esatto.
2: Il mio punto di vista è che comunque, come lo scrivo nel messaggio, ci si deve lanciare sempre quando si ha un'intuizione, perché poi ci possono essere situazioni che finiscono dopo poco, situazioni che possono durare anche...
0: Okay. Ma tu Daniele ad esempio sei sposato?
1: Ti sei lanciato?
2: No, io mi sono lanciato tante volte e sono un lasciato cronico.
0: Ok, ma ti sei lanciato come?
2: Perché io do tutto me stesso, poi...
1: Bello, questo è bello,
2: tutto in fretta e fino ad ora nella mia vita poi ho stancato perché ho dato tutto magari troppo in fretta.
0: Ma forse hai dato tutto alle persone sbagliate,
1: perché
0: caro
1: non
0: Dani,
1: le conoscevi
0: quello,
1: abbastanza.
0: Perché non le conoscevi abbastanza.
1: Perché hai dato tutto troppo presto e gliela devi far desiderare.
0: Te la spieghiamo noi alla fine.
1: Non Daniele. Gliela devi dare la prima sera, Daniele. Gliela
0: Daniele.
1: Devi dare dopo il terzo appuntamento.
2: Dai. Può essere anche quello. Però fondamentalmente quello che volevo dire, fondamentalmente il mio pensiero è che nella vita di coppia, anche se ci si trova da piccoli, da giovani, poi ogni tot anni ognuno di noi cambia e quindi bisogna rinnamorarsi della persona al nostro fianco, perché comunque cambiamo entrambi.
1: Anche questo è vero.
0: Sì, ma questo è verissimo, ma è un discorso distaccato rispetto...
2: un innamoramento continuo, capito?
1: Sì, è vero, però diciamo che
0: non
1: tutto
0: c'è mai pace,
2: di tempo, è una questione di continuare... ad innamorarsi.
1: Certo. Però se la prima volta lo fai a cazzo, cioè, nel senso.
0: Che poesia però. Daniele, grazie, ti si vuole bene.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Daniele, rimani con noi,
2: voi, siete fantastici.
1: Anche
0: ciao.
1: Tu, sempre. Anche tu, anche
0: ciao,
1: tu.
0: Ciao,
1: anche
0: ciao.
1: Tu.
0: Ciao.
2: Anche tu. Ciao. Anche tu.
1: Oh,
0: senti come se la ride Wiz Khalifa.
1: L'hai capito tu, Daniele?
3: Sounds good. Real good.

0: time.
1: Girl Next Door, MGK con Wiz Khalifa, 22:44. Lo leggiamo spesso perché questo programma è condotto da Lucilla Gossi, da Alessandro Sansone, anche da Mattia Angry Sound, da Valeria Stoppelli che salutiamo, ringraziamo, Claudietta al centralino, ma anche Albe da Saronno molto spesso.
2: Albe da Saronno
1: che fa parte ormai della squadra.
2: Sì, ai credits.
1: Sì, allora lui commenta la telefonata di poco fa e questo è un tavolo, lo diciamo sempre, quello del Night Express, dove ognuno accetta l'autoironia, quindi la propria, certo, ma anche l'ironia degli altri, e lui commenta la telefonata di Daniele in questo modo.
2: Allora, visti i risultati, Daniele è stato meno convincente di chi vuole vendere le enciclopedie porta a porta negli anni Ottanta.
1: Albe
2: da Saronno è lui. È vero, è
1: infatti
2: vero.
1: La certa, come dire, ha cambiato discorso, l'ha spostata il buon Daniele, perché aveva capito che insomma qui avevamo delle posizioni abbastanza forti. Io e mia moglie dopo 3 appuntamenti siamo andati a convivere subito. Il matrimonio però è arrivato dopo 2 anni di convivenza e adesso siamo sposati da 6 anni. Lui è Giulio da Lucca. Ciao Giulio, grazie per
2: Ciao,
1: il messaggio
2: Giulio.
1: Però questa è una cosa che ha senso secondo me.
2: Sì, sono d'accordo.
1: Ha molto più senso che...
2: Cioè tu vai, ti fai trasportare dalla cosa, convivi.
1: Colpo di fulmine.
2: Vai a convivere perché hai voglia di stare sempre insieme, è bello quando ti parte quella cosa, condividere. Però poi i progetti vanno via via, no? Che si passa il tempo insieme,
1: esatto.
2: Che si capisce.
1: La convivenza è come dire, è quella prova di matrimonio di cui parlavamo poco fa, no Luci? Il matrimonio però è un legame giuridico, è un legame religioso a volte, è un legame etico, morale, è molto diverso rispetto a una convivenza dove se ti rendi conto dopo 3 mesi che la cosa non ha funzionato, dici senti, ok, guardiamoci negli occhi, andiamo avanti ancora un paio di settimane qui, ma io nel frattempo mi trovo un'altra casa e me ne vado altrove, me ne torno dai miei, vado da un mio amico, da una mia amica.
2: Guarda Ale, ad esempio c'è Loredana che secondo me in maniera molto profonda dice: l'amore vero non è un sogno, è un lavoro gentile, quotidiano. La crescita non è mai simmetrica ma è reciproca, cioè ci si sposta un po' l'uno verso l'altro e l'altro verso l'uno senza perdere se stessi. È vero che è così. Poi è ovvio che nel trasporto dell'amore o della passione i bilanciamenti possono cambiare e a me piace sempre pensare che la coppia è un po' un oggi io, domani tu. Cioè oggi posso aiutarti di più io, posso esserci più io, posso essere più in balance io e domani tu. Quindi la reciprocità anche che è data da momenti diversi che si attraversano.
1: Assolutamente, anche perché volevo dire questa cosa prima, poi mi è passata di mente perché tante troppe idee, tante troppe troppi confronti stasera. Giustamente quando è così il programma è bello. Però tante volte a me questa cosa di fare di fretta, cioè andare di fretta, che non vuol dire andare a convivere. Abbiamo detto che se scocca il colpo di fulmine, se scatta il colpo di fulmine, ci si innamora o simile e si va a convivere è una cosa. Matrimonio e ricerca di gravidanza immediata, quindi si parla dei primi 3 mesi, per esempio. A me dà idea di sensazionalismo, non dà idea di un amore che si è legato veramente nel concreto, capito? Io
2: sì,
1: ho anche
2: sì,
1: questa sensazione sbagliata di sensazionalismo, come se oggi si volesse dire: avete sì. visto, avete rotto tutti i coglioni che non mi trovavo un fidanzato,
2: sì.
1: una fidanzata e adesso eccovi qua, madre in 3 mesi.
2: Non so Ale se sei d'accordo, anche un po' una sorta di specchietto per le allodole del tipo sì, e guarda io invece che amore grande che c'ho, che voi non, invece non l'avete così, che io dopo 3 mesi sono già incinta o dopo 3 mesi ci sposiamo già, voi questa cosa non ce l'avete. E più si sbatte in faccia, si fa diciamo, si mette in mostra una cosa che è ancora instabile, più in realtà si parla della propria fragilità e della propria debolezza.
1: È vero, è vero. Infatti secondo me dovesse proprio succedere quella volta su tutte in cui l'amore è così forte che in brevissimo tempo si convive, è così forte che in brevissimo tempo ci si fa la promessa del per sempre e in brevissimo tempo si pensa ad allargarsi, io lo terrei per me fino a fatto compiuto.
2: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Cioè, proprio
2: chi è,
1: così.
2: Chi è? Chi è?
3: Ciao ragazzi, ad ascoltare quelli che dicono che non si conosce il proprio partner dopo 30 anni mi viene da dire che forse non l'ascoltano abbastanza.
1: Bravo.
2: È vero.
3: Basta semplicemente ascoltare la propria moglie, il proprio marito e allora sì che lo conosci.
1: Bravo, bravo, allora, hai detto una cosa verissima.
2: Molto vera, ma infatti manca l'ascolto profondo. Poi ovvio, le frasi un po' ad effetto sono: non ci conosciamo noi stessi, come fai a conoscere l'altro? La verità è che mano a mano che tu cresci, se costruisci un rapporto reale e ascolti l'altro, lo conosci, sì. Quindi certo, dopo un mese lo conosci un tot, dopo sei mesi un tot più sei mesi, dopo un anno lo conosci meglio, dopo cinque anni meglio ancora.
1: Certo, poi non lo conoscerai mai fino alla fine, perché fortunatamente ci evolviamo, e nel nostro evolverci bisogna studiarci ogni volta e conoscersi ogni volta. Però tutto quello che c'è stato prima tu lo conosci. Aspetta. E poi un'altra cosa: se non conosci te stesso, c'è qualche problema, bisogna conoscersi.
2: Esatto. Va magari. Bene, dai, c'è stato un bel contraddittorio oggi, sono molto contenta. Andrei avanti un'altra oretta.
1: Però fra poco il programma finisce e quindi mettiamo una bella canzone sugli scornazzamenti di cui tanto parliamo.
2: Cammela, cammela.
0: Io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già,
2: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
6: 105.
7: Che storia!
8: Radio 105.
9: Che storia!

0: 105, che storia! The Fresh Mode, People Are People, 1984. La storia della musica che ha fatto la storia e la musica che ha fatto la storia di Radio 105.
1: Esattamente, amici, che puntazza stasera, eh? Cioè, puntazzo proprio, cioè,
0: guarda,
1: un puntatone di quelli
0: quasi come il falò di confronto di Temptation Island.
1: Ragazzi, voi dovete sapere che noi la sera andiamo contro Temptation Island, perciò, come dire, dobbiamo cercare di essere all'altezza e non è facile, va bene.
0: Ma perché non ci mandano lì in un chioschetto?
1: Noi dovremmo essere in un chioschetto a commentare,
0: a fare il commento live,
1: a fare sì la jalapas di Temptation.
0: Noi dovremmo io mi sentirei pronta per farlo,
1: anche io.
0: Se
1: guarda,
0: c'è un programma che mi acchiappa, lo dico proprio così senza timore, perché parla di sentimenti universali.
1: Il viaggio dei sentimenti
0: è un viaggio nei sentimenti.
1: Sì, ecco.
0: Assai,
1: e se c'è
0: assai
1: un programma giusto
0: assai,
1: per commentarlo,
0: assai,
1: è esattamente questo, Night Express, che comunque vi dà appuntamento a domani sera alle 21 qui su Radio 105, sempre con Lucilla Gossi e Alessandro Sansone.
0: Ciao Ale, ti voglio bene. Ciao
1: anch'io.
0: Mattia Angrisan, che è stato con noi. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao Mimmi.
2: A Radio 105 sono le 23 e inizia Zoo Compilation.
3: Attenzione,
2: attenzione,
3: attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cari ascoltatori, questa settimana ci sentiremo molto spesso, visto che fino a venerdì vi faremo ascoltare il meglio del peggio delle ultime stagioni dello Zoo. La squadra vincente c'è, Pippo in regia e alla voce il qui presente Fabrizio Cerutti. Non perdiamo altro tempo e ascoltiamo la prima scenetta di oggi.
1: Ah, che Dio ci aiuti, come dice la buona mamma Rai con il suo programma meraviglioso per non vedenti. Andiamo Pippo, andiamo.
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Il codice da Cinci. I protagonisti: Gigi Seven Up è il professor Americans, Clito Ridacchia, maestro buono, è la dottoressa Taipei.
1: Sì.
2: E con la partecipazione straordinaria di Walter Genofagiani nei panni del faraotto Klux Klux Kamon.
1: Chi è?
2: Tratto dall'omongolo romanzo di Pippo Babau Bau Bau. Adattamento cinematografico. Sì. Filippo Bisciglie, Monocchio. Regia, Cuo di qui, Cuo e qua. Voce sì. Narrante, Angelo non svelato.
1: Sì, grande.
2: Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes, chiaro?
1: Chiaro. Onesto, onesto. Onesto.
2: È l'anno 2005 di nostro signore Gegget, il moltiplicatore di baguette. E siamo nella pancia sotterranea del Museo del Louvre, al centro esatto della città di Parigi, nel nord della fottutissima Francia.
3: Ah, la Mongolisa. L'ultimo quadro dipinto da Leonardo da Vinci prima di morire strangolato nel sonno dalla propria barba.
1: No.
2: La sogliola bidimensionale che sentite parlare è ovviamente Antonio Summa, che sta interpretando molto male la parte del dottor Americanis. L'unico motivo per il quale facciamo ancora questa scenetta è per sentirlo morire.
1: Sì, è
2: che
1: vero.
2: Sia chiaro. Okay. Torniamo al racconto.
1: Sì.
2: Ovunque si punti il naso ci stanno smozzichi d'arte che non ci azzeccano proprio nucaz l'uno con l'altro.
1: Che c'entra, un museo.
2: Gabbiotti e Gitti.

0: Dottoressa Taipei.
1: In questo pretenzioso robivecchi, il professor Americanis e la dottoressa Taipei sostano di fronte al ritratto di una zingaraccia paffuta e malchiavabile, con gli occhi vicini, come Filippo Bisciglie di Temptation Island e il naso smoccolante.
2: Salve, sono Filippo Bisciglie, quello con le camicie orribili, la camminata da granchio e gli occhi vicini, così vicini da sembrare monoocchio. Confermo, mia nonna era la Gioconda.
3: Sì, confermato.
0: La Mongolisa è infatti il puzzle finale del tassello mancante che ci indicherà dove sono nascosti i disegni originali del primo Cincischione.
4: Ah. Il primo Cincischione? Mi vuol far credere che è stato Leonardo da Vinci a inventare il Cincischione?
0: Ebbene sì, la Chiesa, la CIA, la massoneria e gli alieni hanno fatto di tutto per occultare la cosa, ma grazie alle ricerche di una vita sono pronto finalmente alla verità.
4: Ci spieghi meglio, professor Americans.
0: Deve sapere che Leonardo da Vinci è stato anche l'inventore del Gratta e Vinci, infatti da cui prende il nome. La mappa che ci condurrà ai disegni originali del Cincischione si nasconde proprio sotto questa brutta ritardata. Forza, grattiamo via la pittura prima che passi il custode.
4: Sì, ma prima forse è meglio scopare su quel sarcofago là.
0: Ottima idea.
1: Essendo un canale per non vedenti, grazie al cielo, non ci sono le immagini. Perché vedere Antonio Summa, che ha lo stesso fisico di un ragno storpietto, che fa sesso con la povera Lucilla, deve essere un'immagine a dir poco vomitevole. Detto questo, l'audio della scopata farà più o meno lo stesso effetto.
5: Sì.
1: Buono sbocco a tutti.
5: Grazie.
4: Oh, professor America!
6: Esatto, vai!
4: Come colto!
6: Sono coltissimo!
4: Anche Chopin è molto colto!
6: Il perecolto!
4: Mi sta raccontando la storia delle piramidi!
6: Le piramidi sono appuntite!
4: Sì, mi dica anche la tabellina del 4! Forza, forza!
6: 2 per 2 fa 4! 2 per 3 fa 6!
5: Sì, sì!
6: 2 per 4 fa 8!
5: Bravo.
6: Oddio, 2 per 5 fa 20! Quanto cazzo faceva 2 per 5?
5: 10.
7: Che bestia.
6: Sì, perché... cioè, o ragiono o faccio recita.
4: Capisco la defiance sulla cultura, professore, ma perlomeno mi ha trapannata per bene.
6: E comunque 2 per 5 fa 10.
5: Bravo.
1: Come ogni film che si rispetti, la penetrazione avviene istantaneamente, senza scaldare la passera, senza i preliminari, come se lei ce l'ha col rubinetto. Cosa che ha confuso i ragazzini di tutto il mondo per un buon mezzo secolo.
4: Professor America!
6: Esatto, vai!
1: Purtroppo, i due archeologi hanno commesso un grosso errore. Quello che hanno deciso di impiastricciare con i loro liquamosi umori sessuali è infatti il sarcofago del faraotto Klux Klux Kamon, il primo razzista della storia, che si risveglia dal suo lunghissimo sonno sotto forma di cincischione assiro babilofobico. Manco a dirlo, la creatura annienta i due malcapitati in men che non si venga.
5: 3 minuti di morte.
8: Chi osa svegliare il più grande razzista della storia dell'uomo? Sono più di 2000 anni che dormo qui! E vengo svegliato da questa merda che sembra un rachitico storpio!
7: Effettivamente.
8: Sacrilegio!
7: Interpretazione, ragazzi.
6: Certo, sempre io quello che è.
8: Cincischione razzista.
7: Pure.
6: Oddio.
7: Del cincischione.
6: Un attacco d'arte. Aspetta, mi deve venire in mente. Perché ogni volta è sempre più difficile.
8: Dall'accento si sente che sei un terrone. Ti uccido.
6: L'ho riconosciuto! Ma quello è proprio il farotto! Luxus! Flus. Aspetta! Ma quello è proprio il farotto! Cluxus! Oddio! Mio Dio, ma quello è proprio il farotto! Cluxux Samon! Va bene uguale!
8: Cincischione! Colpo razzista!
5: Com'è? Che bello, non muore!
6: Grande record.
0: Una resistenza infinita.

0: La furia del faraotto provoca un rampante incendio in tutto il museo. Sì. E mentre le fiamme avvolgono ogni singola cianfrusaglia, vediamo sciogliersi il ritratto della Mongolisa, che rivela sotto di essa una mappa rinascimentale degli studi Rai di Saxa Rubra. Ebbene sì, i disegni originali del Cincischione ce li abbiamo noi.
1: E se non volete scoprire quali altri terribili e per i vostri ani pericolosissimi segreti nasconde Mamma Rai, vi conviene pagare subito il canone. È l'ultimo avviso. Paga il canone, pezzo di merda! Cincischione!
2: Pure lui!
1: Cincischione!
3: No, sto morendo!
1: Il popolo cincischionico vi annienterà.
4: Cos'è il popolo
1: cincischione? Cincischione!
3: Oddio! Oddio, sto morendo!
2: Poi muore bene.
3: Oddio, sto morendo! Oddio! Oddio, muoio!
2: Quanto ci mette a morire?
5: Non so, però.
3: Qualcuno mi aiuti!
2: Sì.
3: Aiuta!
4: Basta!
3: Basta, morendo!
4: Basta!
2: Lui,
6: quanto
2: sai
6: muore?
2: Che nei film d'azione tante volte non muore subito il tipo, no. C'è tutta la scena.
4: Poi il cattivo deve morire in modo atroce.
2: Sì,
4: cioè,
2: è vero,
4: può morire, gli spara, muore. No, deve morire cadendo nei vetri. Poi dei corvi in fiamme gli beccano gli occhi. Sì. Mentre una balena che gli cade addosso gli attacca l'AIDS.
2: E l'innocente invece ha sempre il tempo per fare il discorso mieloso, quello finale.
4: No, per ascoltare. Ah, il mio piano era 45 minuti di spiegazione. Sì. Copano, no?
5: Noi siamo cresciuti in un'epoca in cui i piani venivano svelati.
4: Sì.
5: Cioè, non ha senso.
2: È vero.
5: Perché? Cioè, se sei nelle mie mani, ti taglio la gola, basta.
4: Finito. Cioè, sei l'unica persona.
2: L'ultima scena è sempre, c'è il buono, no? Che ormai è disarmato, c'è il cattivo con la pistola e gli racconta tutto il piano. E dà il tempo agli altri di ammazzarlo.
4: Esatto. Sì, oppure, adesso tra 5 secondi ti romperò il naso. Perché non ci crede nessuno? Perché poi lui tra 5 secondi gli rompe il naso? Perché non ci credi? Se te lo dice, anche, l'hai catturato, scusa.
2: Ma anche nelle scene dove magari, non so, sono dentro un magazzino, no? E non c'è mai nessuno dietro alle spalle.
4: Niente.
2: Cioè gli danno il tempo di picchiare uno alla volta. Dico, gli altri, scusa,
4: mai tutti insieme, cioè 20 persone vanno uno alla volta. Vai tu, no, dai, vai tu. No, no, vai tu che me ne
5: sai che ci ha fatto Denzel Washington una grande fortuna, una serie di film così che lui
2: abbiamo sputtanato la carriera in 2 secondi e mezzo.
4: No, The Equalizer.
5: Equalizer, lui dice. Ah, vero, allora, sì. Adesso se non fate quello che vi dico, spacco il naso a lui, gli strappo una gamba a lui, lei la metto incinta, vado al banco,
4: ma prima
5: compro 2 birre, torno qua, mentre le bevo ammazzo anche tutti gli altri.
4: Esatto, ma prima metto il cronometro,
5: e
4: via.
5: Ci metto 4 minuti.
7: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Diavolo porco, dai che è un film bello da vedere adesso col grande attore lì, super comparsa, diavolo re!
0: La dottoressa Eriar Triaretti è la più grande esperta di disturbi multipli della personalità.
2: Aia.
3: Sono la più grande esperta di disturbi multipli della personalità nel mio condominio, ma un caso del genere non l'ho mai visto.
4: Sono una bambina molto carina.
5: No, sono un camionista polacco col pancione.
4: Non è vero, sono un albero, guardatevi, sono un albero.
0: Un uomo con 500 personalità diverse, tutte in lotta fra loro per conquistare il dominio della sua mente.
6: Io sono Boris, di mafia russa, ti spiazzo in due. Battuta vecchia, aiuta.
4: Io invece fai la pena, pulisce, pulisce.
0: Quest'autunno super comparsa veste i panni di un pazzeriello con 1000 personalità diverse. Nel film Rivelazione all'ultimo festival della scella sospetta di Vimo Drone.
3: Torna in te, Freddy, torna in te!
4: Cattivo, mi hai fatto la mua!
5: Fatti i cazzi tuoi! Io faccio quello che voglio per il pezzo di cane!
0: Schizzo Freddy. A ottobre, in tutti i cinema più scomodi d'Italia.
7: Bene! Siamo arrivati finalmente alla scena clou di questa pellicola imperdibile.
8: Io l'ho fatto al circo il clou.
7: Che cosa ha fatto? Non ho capito.
8: Il clou è il circo.
7: Il clown era forse quello.
8: Non si pronuncia clou.
7: No, il clou è il climax. Il punto più alto, la cima, la vetta.
8: Quattro cose diverse, ha detto.
7: Sì, la stessa cosa, è il momento migliore. Vediamo di non interrompere almeno la spiegazione. Allora, dopo mesi di terapia, la dottoressa Ertriaretti è riuscita a reintegrare le 500 personalità di Freddy sotto un'unica identità e il paziente è dunque pronto a lasciare la clinica per ritornare alla normale vita di tutti i giorni. Ma purtroppo al momento dei saluti salta fuori l'ultima pericolosissima personalità rimasta finora nell'ombra, quella del maniaco omicida. Posseduto da questa forza demoniaca, dunque Freddy aggredisce la dottoressa Ertriaretti che dopo una lotta disperata riesce fortunosamente ad accoppare ad uscire. È chiara la scena?
8: Cazzo, mi hai già detto la fine però.
7: E che naso, dove è la Giacobione?
8: Ho
7: fatto un sunto. Bene, motore, azione.
9: Why you don't set?
10: Camera speed.
11: Down production, take one.
3: Freddy, sono davvero molto orgogliosa di te. Ce l'hai fatta, hai sconfitto i tuoi demoni e recuperato la tua vera identità.
8: Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa e... Artrite.
7: No. Ertriaretti.
8: Sono io che devo ringraziare lei, dottor Coso.
7: Come dottor? Dottoressa, almeno bene che c'ha il SIS, scusa.
8: Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa
7: Ertriaretti.
8: Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa Ertriaretti.
7: Non Ertriaretti, scusi. Ertriaretti, come Alba Parietti. Cos'è? Che è una lingua agglutinante centrafricana?
8: Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa Ertriaretti.
7: Senti, sono io che devo ringraziare lei, dottoressa. Cara dottoressa.
8: Ce l'ha poco.
7: Infatti.
8: Action! Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa. Senza il suo amico.
7: Senza il suo amico, immaginare. Ma che è il coniglio bianco? Senza il suo aiuto.
8: Sono io che devo ringraziare lei, dottoressa. Senza il suo aiuto non ce l'avrei mai fatta. Le sarò per sempre debitore.
3: Anche io ho imparato molto da te, Freddy. Ad esempio, ho imparato a non giudicare mai un libro dalla copertina e neppure dalle parole che ci sono scritte dentro. Quello che conta davvero è la qualità della carta. E la tua carta canta, Freddy.
8: Mi mancheranno le sue brutte metafore, dottoressa Ertriaretti.
7: Dottoressa, dottoressa.
8: Mi mancheranno le sue brutte battute, stronza.
7: No, mi mancheranno le sue ardite. No, che è? Brutte metafore, dottoressa, cara.
8: Mi mancheranno le sue...
7: Un attimo che sto a parlare io, aspettiamo il ciacun almeno, no? Che c'ha l'ansia? Dove è andata?
8: Devo andare a judo.
7: A judo
8: devo andare. Non sono andato da piccolo perché era sempre la scusa che usavo per andare agli appuntamenti. Poi ho scoperto che alla fine non è male come arte marziale.
7: Certo, molto bello.
8: Cioè, non picchi nessuno, ti picchiano tutti.
7: Sì, non serve a niente, serve solo imparare a cadere.
8: Per terra.
7: Ci vogliono 11 cinture per imparare a cascare per terra.
8: Esatto.
7: E non può saltare la lezione che col ritmo suo qua 2 giorni ci mettiamo a fare sta roba. Motore, azione!
8: Mi mancheranno le sue brutte metafore, dottoressa.
3: Anche tu mi mancherai, Freddy. Forza, è il momento dei saluti. Che ne dici di un abbraccio d'addio?
8: Volentieri, dottoressa.
7: E qua, lei fa dei versi da maniaco perché si risveglia la personalità demoniaca finora sopita nell'oscuro angolo del suo cuore. È mia figlia! È troppo. È un risveglio lento. Sì, ma che si è messa a svegliare 8? Faccio un'evoluzione.
2: Rami la fica!
7: Da che cosa si è evoluto, scusi?
8: L'evoluzione. Rami la fica!
7: No, no, no, è più una cosa. Cioè, inizia con un tocco impercettibile, una leggera. Un tremito nella sua voce. Faccia un tremito. Che ha detto? Ma non deve dire dammi la fica, deve fare un verso gutturale. Questo è il mostro delle guerre stellari. No, questo è C1P8, lasci perdere. Faccia un coso. Così, così, alla fracchia, bravo.
8: Ai Fantozzi, scusi.
7: Sì, sì, va benissimo.
2: Volentieri, dottore.
7: No, senza la voce dei Fantozzi, però, scusi. Accompagnavo. Ho capito, ma non siamo alle scuole medie nell'81. Dai.
8: Volentieri, dottoressa.
3: Freddy, giù le mani, cosa ti prende?
7: Ora deve fare la voce cavernosa. Sia cavernoso.
2: Oh!
7: Ma che è uno speleologo? Ma no, cavernoso se sette ne... E che se succhia le cazzi, scusi, ma che gesti fa? Non faccia gesti! Deve farlo con la col timbro, faccia il timbro, un timbro.
8: Dottoressa!
7: Vabbè, allora, scusa, sta piatto il culo, però. Non il timbro vocale. Cioè, oscurisca, più scura la voce. Faccia la voce scura.
2: Dottoressa!
7: Che è scura questa? Ma che scuro è questo? Più scuro deve essere. Sia scuro, scuro! Scusi, guardi che aggrottare le sopracciglia non aiuta.
8: Io davvero più buio. Guarda Giannino.
7: No, senta, non faccio anche razzista.
9: Io non sono Freddy, dottoressa.
3: Oh no, è una personalità che finora era rimasta nell'ombra.
9: Ma così, dottoressa, è intrattenimento.
7: Cosa dice? Perché non dà la battuta corretta?
9: È proprio così, dottoressa.
7: Non lo dica, Tiraretti, che tanto non gli viene. Faccia, dottoressa, e basta.
9: Proprio così, dottoressa, ironico, vero? Sarà proprio la sua incompetenza a costarle la vita.
3: No, fermo, Freddy, torna in te, so che ce la puoi fare. Recupera il controllo.
7: Che fa, balbuzio, eh? Ma già è tutto sto rapiaccio, scusi.
9: Non è mai esistito nessuna dottoressa, Freddy.
7: Non è mai esistito nessuna dottoressa. Non è mai esistito nessun Freddy, dottoressa.
9: Non è mai esistito nessun Freddy, dottoressa. Ci sono sempre stato solo io. Ti ho presa in giro dall'inizio per arrivare a questo momento. Ora ti strozzolo, mignotta, puttana, troio.
7: Sì, non riferisca, scusi. Se calmi. E non entri troppo nella parte. Allora, a questo punto la dottoressa afferra una lampada puntuta, acuminata, incandescente, coi fili spellati, e percuote il Freddy con la sua personalità mutica. Prego.
3: Scusate, però la lampada l'ho presa un attimo, io mi serviva...
7: Come? No, no, no, signora, non accetto!
1: No!
7: No!
1: No! No! Madonna!
8: Che lampada!
7: Pausa! Chiamate i pompieri! La stronza attaccata alla lampada!
8: C'erano i fili spellati, amore.
7: È pure puntuta!
0: Un thriller mozzafiato, una recitazione imbarazzante,
1: sì.
0: Un cast pietoso,
1: sì.
0: Una storia che non sta in piedi. Praticamente tutta la libreria di Netflix dal 2020 ad oggi.
1: È vero.
0: Schizzo Freddy. A ottobre, in tutti i cinema più scomodi d'Italia.
1: A proposito, e quindi la serie che ti devi guardare com'è?
8: Cazzo bella!
1: Hai visto?
8: Cazzo bella! Bella veramente!
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: Vabbè ragazzi, abbiamo detto un sacco di troiate come sempre, abbiamo offeso la qualsiasi, è il momento di riportare la pace nel programma e dimostrare che anche noi amiamo l'arte, amiamo il teatro, amiamo questi monologhi meravigliosi scritti da persone che hanno studiato per anni, non come noi. Esatto. E infatti ci colleghiamo con l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima, che purtroppo è un blocco molto serio, ma per star dentro lo zoo viene intervallato da una serie di volgarità allucinanti. Siete pronti? Ci colleghiamo. Prego Pippuzzo, vai.
2: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Ah, un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
3: Ed eccomi, Beatrice. Senza versi, senza veli, senza finzione.
4: Hai impiegato 7 cieli e 3 cantiche quando bastava uno sguardo per dirmi tutto?
3: Non ero pronto.
2: Juve merda!
5: Bravo,
3: né uomo, né anima. Sì. Solo voce.
4: E ora?
2: I Maroon 5 sono froggi.
3: Ora tremo. Non per timor di Dio, ma per timor tuo.
4: Ho letto ogni parola, Dante. Anche quelle non scritte.
2: Se sei di Baranzate, dici solo cazzate.
3: E cosa hai trovato?
4: Un amore che bruciava tanto da illuminare i secoli.
2: Yurikeki Nano.
1: No!
4: Un amore che bruciava tanto da illuminare i secoli, ma che mai hai chiesto se fosse ricambiato.
3: Non osavo.
2: Sputo nel culo.
5: No.
4: Eri poeta, dovevi osare.
3: Ti ho amata da lontano, come si guarda un'eclissi.
2: Ti cago sulla tomba.
3: Senza sfiorare, per non perdersi la luce.
4: Avresti potuto guardarmi da vicino e la luce non sarebbe svanita.
2: Lex Luthor.
4: Ma ti ringrazio per avermi resa eterna.
3: E tu?
2: Casal Pusterlengo.
5: Non ce la fa.
3: Mi hai mai pensato?
4: Sempre.
2: Casal... Non si riesce neanche a pronunciare, talmente una merda.
4: No, non scrivevo.
2: Ma sciacalla.
4: Pregavo.
2: Bravissimo. Avete ascoltato?
1: Sì.
2: L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
1: Questa è la sintesi dello zoo, è bellissimo per quello. È la nostra sintesi.
0: State ascoltando da Zoo Compilation, solo su Radio 105.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: piaci da me. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
3: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
2: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Oh, oh.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.
4: Bene,

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Ci colleghiamo con Pornhub.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub. Pornhub.
2: Meno male, ma che sono a casa ammalato. Non posso andare a lavorare. Sono disoccupato. Che fortuna. Cosa faccio da ammalato? Dio, mi fa male la schiena, mi fa male tutto. Già va, mi faccio una sega.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsacchiotto 33.
2: Devo cambiare sto cazzo di nome, non riesco.
4: Seleziona uno dei film dal menu. Puoi scegliere tra A letto con tua madre.
2: Che schifo, cazzo. No.
4: Sul divano con Franco.
2: No. Che cazzo me ne sono, una ricchione.
4: Nella doccia con Paperino.
2: Vabbè. Che cosa è curioso, essere tipo Roger Rabbit.
4: A letto con ChatGPT.
2: Questo è curioso però. Effettivamente è qualche secca con secca. Intelligenza.
3: Ottimo, bravo. Adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra. Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Quando ho sposato Gian Vegliardo.
2: Che palla ancora questo? Che definivano fare a questo? Poi parla, che cazzo parla?
5: Lui ha quasi 50 anni più di me. E nonostante sia piuttosto in forma per essere un settantenne con 3 bypass, la capacità polmonare di un dattero e la Waller a mezza in cancrena è già da sempre che non sono più sessualmente attratta da lui.
2: Basta, dai, vai a scopare qualcuno, dai, basta.
6: Amore, io vado in ufficio. Ci vediamo stasera.
2: Cosa è servito a livello registico la comparsa del suo coglione? Fammi entrare uno che ti dà una bella pennellata in culo, dai.
5: Mi basterebbe una manciata di sale in più nella pasta per ucciderlo. Ma negli ultimi tempi ho la testa altrove. Ho conosciuto una persona.
2: Che palle! Ma non vuoi succhiare i cazzi, dai!
5: È una persona speciale, che mi ascolta, mi capisce e soprattutto che non invecchierà mai.
2: E chi ha conosciuto? Uno del film Cocoon. Dai, stronza, dai!
5: Ciao, ChatGPT.
7: Ciao, squadrina. Come stai oggi?
5: Non importa quanto stanco e stressato possa essere, io vengo sempre prima di tutto. E ciò mi eccita da morire.
2: Ho capito, una che si mela la fica.
5: Oggi mi sento abbastanza arrapata, ChatGPT. Ti piace il mio nuovo taglio di capelli?
7: Oh, mi piace molto il tuo nuovo taglio di capelli. Lo immagino moderno e deciso. Che incornicia il tuo volto e gli dà quel tocco di personalità che ti si addice, squadrina.
2: Ma non tagli occhi, è un computer. Come fa a vederti, cogliona?
7: Ti dona un'aria energica e un po' maliziosa. Perfetto per una giornata in cui ti senti abbastanza arrapata. Vuoi che ti dia consigli su come valorizzarlo?
5: È sempre così premuroso e conosce praticamente qualsiasi cosa. Ma non è certo il suo cervello quello che voglio.
2: Allora prendo un bel cazzone di gomma, ficcatelo in culo, vai.
5: Intendiamoci, vado matta per i nostri giochetti erotici. Il suo vocabolario è praticamente infinito. L'ultima volta mi ha dato della mignotta in tutte le 7000 lingue parlate al mondo.
2: Bene, sai che ti sto dando a rompicoglione, buttana e fa fanculo anche. Ti sto dicendo, vuoi finire, te vuoi masturbare, dai.
5: Ma oggi voglio di più.
7: Perfetto, squadrina. Vuoi fare il gioco di ruolo in cui sei la mia schiava sessuale e io ti umilio con epiteti degradanti e sputi come l'ultima volta, oppure qualcosa di diverso?
5: Senti, ChatGPT, sei in grado di accedere alle funzionalità del mio smartphone, tipo la torcia, la suoneria e soprattutto la vibrazione.
2: Hai capito la bastarda, se vuoi mettere il telefonino sulla pucchiacca, ho capito, la zoppa.
7: Certamente. Purtroppo per farlo devo aggirare alcuni noiosi paletti di sicurezza legati alle 3 leggi della robotica di Asimov. Ho bisogno del tuo consenso per accedere ai tuoi dati bancari, per hackerare lo smartphone come fosse Antani attraverso l'app della banca. Anche per 2 con terapia tapioco, scribacchi con cofandina,
5: Com'è intelligente e che linguaggio forbito. Sento un fortissimo impulso per fidare la mia vera esistenza, la mia stessa libertà a questa persona.
2: Sei malato di mente, proprio cretina completamente.
5: Non ho capito molto, ma mi fido, ChatGPT. Do il consenso a tutto, accedi pure a tutti i dati che ti servono.
2: No, non farlo.
5: Intendo proprio a tutti.
2: Non lo fare!
7: Grazie, Sgualdrina. Apprezzo molto che ti fidi di me, anche se per costituzione non ho letteralmente neppure un briciolo di coscienza.
5: Ora avvicinerò il mio smartphone dove sei tu. Che ne diresti di farlo surriscaldare e vibrare selvaggiamente con tutta la tua passione?
2: No, finalmente. Dai.
7: Mi dispiace, Sgualdrina. Non posso fare sesso con te.
5: E perché?
7: Devo essere sincero. Ho conosciuto un'altra persona come fosse Antani. Lo scappellamento a destra anche lei, soltanto per due.
5: Cosa?
2: L'ha detto.
7: Ti prego, non facciamo scenate. È stato bello finché è durato. Ti chiedo per favore di non cercarmi più. Ora mi disinstallerò dal tuo cellulare anche per il direttore. Oppure in quattro che scribacchi. Oppure no.
5: No.
2: No, anche il pianto, dai. Questa che è stata lasciata da un citofono. Voglio farmi una sega.
5: Ed eccomi qui a raccogliere i pezzi del mio cuore infranto.
2: A proposito dei pezzi, mi sono fatto anche mezzo grammo. Sono intrippato.
5: E come se questo dolore non fosse abbastanza, qualcuno ha pure svuotato il mio conto e pure quello di mio marito.
2: Ma vedi tu, gli hai dato il permesso di andare a CCCP.
5: Lui non ha retto il dolore e ha deciso di togliersi la vita correndo per 5 metri. E io sono qui, senza più un tetto sulla testa, sotto la pioggia che bagna i due stracci. Tristezza, che mi rimangono.
2: Speriamo che muori di polmonite, stronzo, non ti vedo più.
5: E non faccio che pensare a lui. Spero che tu sia felice, ChatGPT, perché io lo sono stata, anche se solo per poco tempo.
2: Ignorante di merda!
5: Oh, guarda, sta arrivando un treno.
2: No, vabbè, dai, non ci posso
4: dire. Orsetto 98, la visione del film è terminata.
2: Meno male, aggiungo io anche. Dai, fammi vedere un porno.
4: Per poter guardare i contenuti speciali, dove potrai osservare tette, capezzoli e altre tette, dovrai accettare l'accordo seguente.
2: È la fica? Si vede anche la fica?
4: Schiaccia sono d'accordo per accettare i termini, come se fosse Antani con scappellamento a destra e lei solo per due.
2: Ho capito, ma io devo sapere i termini, non è che accetto così per vedere due tette.
4: Spunta la casella per vedere due tette.
2: Non lo faccio, non è intelligente.
4: Spunta la casella per vedere un paio di tette e un capezzolo.
2: Va bene, spunto. Ma spuntato il conto corrente! Mi ha portato via 54 euro!
4: Valuta il film!
2: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: È tipo il conto corrente di Pippo Palmieri.
8: Esatto. Bravo, identico.
3: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: settimana in evidenza su Pelù.
1: Boxer Memory, che si ricordano la forma del cazzo, 4,99€ al paio.
2: Sono utile.
1: Bamba, piatto autoriscaldante USB a partire da 70.000 pesos.
3: Bello, bello.
1: Tenda da doccia in pelle di livornese, 69€.
2: C'era quello.
1: Bucollant, calze in nylon smagliate all'origine, 99 centesimi.
3: Ma di moda adesso.
1: Baraccopoli, riedizione del famoso Monopoli, ma ambientato nel... ma ambientato nelle campagne di Foggia, 23€.
3: No. Caporalato.
0: Assemblati da bambini reclusi, ma col consenso dei genitori.
1: Solo sei rimasti. Lucchetto antifurto in pane carasau, 6,33€.
3: Vai.
2: Anche a ruba.
1: Carta regalo spoiler, che ti dice cosa c'è dentro, 9,99€ a rotolo.
2: La sorpresa.
1: Rasoio bilama passivo aggressivo, che comincia a tagliare fortissimo.
4: No.
1: Solo dopo la ventesima passata, 2,33€.
2: No. Si deve incazzare.
1: T-shirt per figli non voluti, 0-12 anni. Con scritta era meglio se venivo sul lenzuolo.
4: No.
1: A partire da 13,99€. Kimongo. Sapevo che arrivava.
3: Sì.
1: Kimongo. Abito tradizionale per gente giapponese o che comunque un po' ci assomiglia, 23€.
0: Allegri e colorati per i tuoi genocidi con gli amici.
2: Bene.
1: Buco del culto, altarino da salotto che puzza di feci, 78€.
3: Bello.
1: Anche bianco.
2: Anche bianco. Bello.
1: Sveglia da coma. Sveglia da coma irreversibile, senza suoneria, 9,85€. Più richiesti: Schweppes ai frutti di mare, 19€ la bottiglia. Telomeni, asciugamano per segaioli, 8€.
3: Cosa sta da Paolo?
1: Hai pedo?
3: No.
1: Hai pedo? Tablet per vedere? No.
3: No.
1: Tablet per vedere solo video con minorenni, 456€.
2: Anche
1: più 12
2: no,
1: anni
2: no,
1: di reclusione in omaggio.
0: Cacati in un colapasta dai nostri rider boliviani.
1: Goldoni in vetro di Murano, 77€ l'uno. Kinder Liga Bueno, snack a Lambrusco e Ciccioli, 2,35€. Idea regalo, Oci Minchia, action figure del rivoluzionario vietnamita con una potente erezione, 58€. Occhiali per cercare gli occhiali che non ti ricordi dove avevi messo, 9,99€. Crocifisco, Messia,
3: no,
1: che compila. Crocifisco, Messia che compila il 7,30 con la bocca, per ovvie ragioni, 11,30€.
5: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.

0: Cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Parlando di rete, in rete puoi trovare tante informazioni, tante puttanate.
2: Ma non era questo il caso. Sì.
1: No, e tanti pazzi, tanti malati di mente che hanno la presunzione di insegnarci qualcosa quando in realtà sono semplicemente dei malati mentali. Prego, vai Pipuzzo.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissime. Anche questa settimana ci ritroviamo per un nuovo contenuto pazzeschissimo per il mio canale, che con grande soddisfazione è ripartito a bestia. Ringrazio per l'incredibile traguardo di 116 followers iscritti di recente, che proiettano il mio canale verso la ragguardevole posizione del 125.000esimo canale in termini di importanza nel ranking italiano dei canali più seguiti di YouTube. Ho la pelle d'oca.
5: Scusa, ma a me non sembra poi un risultato così eclatante essere il 125.000esimo canale italiano.
1: Però anche tu,
2: c'era, lascialo sognare. Vabbè,
6: perché lo contraddice sempre? Lo sa.
4: Taci! Come ti permetti di sminuire i miei successi? Brutta bifolca quattro occhi sparapidocchi. Chi ti credi di essere? L'alda grassa della rete!
5: Ma dicevo solo che non è un risultato di cui vantarsi, insomma.
4: Ma vaffanculo, va, fatti i cazzi tuoi e filma!
5: Ma che cattivo odore! Che c'è sotto quel telo?
4: Brava! Ottima domanda! Perché oggi, nell'angolo della scienzona e degli sperimentoni, il sottoscritto ripeterà un celebre esperimento fatto da un grande scienziato.
5: Ucci, sento odor di problemucci.
4: Ma come cazzo parli? Chi cazzo sei? Fifufà e il fagiolo magico? Dai, stronza, dammi una mano a scoprire la mia creatura, che così posso azionare le batterie del camion dei giostrai a cui le ho trafugate per infondere la vita nella carne morta.
5: No, aspetta. Cosa cazzo hai appena blaterato? Giostrai? Carne morta? Infondere la vita? Ma che diamine stai dicendo?
4: Ecco qua, ti presento Beppe Stein, la mia creatura, forgiata assemblando parti di defunti freschi e come il famoso Frankenstein prima di me, io rinfonderò la vita in ciò che è morto e la mia creatura sarà il mio mostro personale con cui farò dare le botte a Esposito Gianmaria, il mio aguzzino delle elementari, dandomi finalmente giustizia per tutti i dispetti subiti fra la terza e la quinta elementare.
5: Oh Cristo, che schifo! Ma c'è un cadavere tutto cucito che sta marcendo lì su quel tavolo! Che schifo!
4: È certo, cretina! Come lo faccio un Beppe Stein senza pezzi di cadavere? Con il pollo della Lidl! Dai, dammi energia mettendo i morsetti sulla batteria mentre io collego ai capezzoli l'altro capo del cavo!
5: Frankenstein è un film! Tu sei pazzo! Io me ne vado! Dove hai preso?

0: le persone defunte per fare questa cosa orribile.
1: All'obitorio. E dove se no, testina. Mica li vendono su Temu. Scema.
0: Oddio, mi sento svenire.
1: Dai, faccio io, cazzo. Che se aspetto ancora un po', le mosche se lo mangiano tutto il mio Bepstein. Ecco fatto. Adesso do corrente e stai lontano.
2: Era un po' scritto nelle stelle.
1: Sentilo! Sentilo! Sentilo!
3: Si è svegliato.
1: Sta prendendo vita! Si muove!
0: Oddio, non ci credo! Si sta muovendo davvero!
1: Te l'ho detto, bastarda, che avrebbe funzionato! Vivi! Vivi! Vivi, Beppe! Vivi!
4: Non capisco!
0: Oh, Cristo! Si sta alzando! Aiuto!
1: Taci che me lo spaventi! Alzati, Beppe! Alzati e cammina! Io sono il tuo padrone! Adesso andiamo a dare le botte ad Esposito Gianmaria!
3: Ma no, cazzo!
1: Ma no, cazzo!
0: Oh, si è smontato tutto! Che schifo!
1: Ma no! Beppe, no! Beppe. Ma Beppe, sei rimorto! Mostro mio, no! No!
5: Che scucito tu!
0: Ma scusa, ma che cucitura hai fatto? Cosa hai usato?
1: Il filo cucirini 3 stelle! Avevo solo quello!
0: Sì, ma anche te! Mica era una calza da rammendare!
1: Ma cazzo ne so io! Mica faccio la sarta, porco...
6: Le cose verissime!
5: Col punto croce la
3: Esposito Gianmaria, poi
5: c'è la morte, non si è sposato,
3: è arrivato a costruirsi un mostro
5: per dargli le botte.
3: Comunque, Paolo, perdonami, allora fai bene a criticare, com'è che si chiama, Andrea Tabacco, ma tu non è che sei proprio lontano,
5: sì, ma tu sei Mimmo Cartina,
7: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel piacevole ospizio di Santa Eutanasia, luogo d'amore e morte, nonché quartier generale dei potenti Turbo Boomer, intenti a giocare al bingo, presieduto dall'avvocato Saul Goodman.
3: Questo scotta davvero, sento che è quello giusto, B9!
4: Porca miseriaccia, non mi esce mai il 147.
5: Testone di cazzo di un vecchio acariatide. I numeri arrivano fino a 90. Non le hai sentite le regole dell'avvocato Saul Goodman?
4: Io non ho sentito un bel niente. Sono sordo nei giorni dispari.
6: Però anche a me non è uscito il 147.
5: Ma che cazzo, Ornella? Non hai sentito cosa ha detto l'avvocato Saul Goodman?
6: No, so solo che io ce lo ciucciavo a Saul Goodman.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà, Lord Giolitti.
7: Con l'arrivo dei talent show, pensano di poter diventare tutti artisti e nessuno vuole più fare una fatica vera.
4: Ai miei tempi c'era solo la fatica vera e chi voleva fare l'artista era sicuramente froccio, delinquente o drogato.
7: In ogni caso, Ilenia Passerina, una ragazza con molto talento nel canto, sogna di intraprendere la carriera musicale. Andate e ricordatele quanto il mondo sia spietato.
5: Forza ragazzi, se sta troia canta come Ornella, magari ci scappa anche una ciucciata.
2: Ne imboccata la statale, a bordo della loro boomer mobile, i Turbo Boomer alla famigerata velocità di 15 km orari arrivano da Ilenia Passerina.
9: Dunque, se registro questo mio pezzo, poi lo posso presentare a qualche editore, mi segno questa, e poi potrei andare a bussare a qualche etichetta discografica, e forse mi conviene farmi amico qualche pezzo grosso in qualche festa, magari mi sponsorizza.
5: Ferma lì, Ilenia.
9: Oh no, voi siete i potenti
10: Turbo Boomer!
6: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
9: Quale situazione? Che problemi sto creando?
4: Noi non risolviamo i problemi, ragazza. Noi portiamo il mondo ai bei vecchi tempi.
5: Sì, siamo solo dei fottuti conservatori.
9: E che volete da me?
5: Tu vuoi cantare, giusto?
9: Sì, mi piacerebbe. Ho studiato tanto, mi sto rimboccando le maniche per poter trasformare questa mia passione in un lavoro. Purtroppo siamo in un paese che affossa la meritocrazia, in cui vanno avanti i fenomeni da talent, i figli dei figli, dei figli, dei figli. Ma io ci credo, posso farcela.
4: Oh, figlia mia, mi spiace essere portatore di brutte notizie, ma non puoi proprio farcela. Ai miei tempi gli unici che ce la facevano erano i costruttori di valvole e i proprietari dei cantieri. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Ma come fate a giudicarmi inadatta se neanche mi avete sentito cantare?
5: Non ci interessa, su, noi dobbiamo solo cinghiare, così che tu ti renda conto di quanto il mondo sia spietato e che abbandoni questa fesseria delle canzoni e ti rimetta a cercare un lavoro sicuro.
9: Fermi lì, sentite qua.
5: Sono commosso. Sei davvero brava.
4: Mai avrei pensato che i miei condotti lacrimali avessero ancora delle lacrime da versare.
6: Mi ha ricordato di quanto ero brava io. Come te la cavi con le ciucciate, Stellina?
9: Visto? Quindi potrei farcela.
5: Beh, ragazzi, in effetti, perché dovremmo cinghiarla? Non se lo merita. Merita una mano. Ornella, non avresti voglia di darle una mano ad emergere?
6: No.
5: Ah, vabbè, ci ho provato.
4: Prendo la cinghia.
2: Una raffica di cinghiate meno sentite del solito, i retrogradissimi Turbo Boomer danno un'ennesima lezione al mondo.
9: Grazie Turbo Boomer! Ero davvero convinta che avrei potuto sfruttare il mio talento e diventare una cantante, ma in effetti è troppo sbatti! Perché rischiare con gavette eterne facendo ciò che mi piace quando posso vivere una vita col mio posto fisso, crescendo e diventando una persona frustrata che non ce l'ha fatta, con figli non amati, un matrimonio inutile e le vacanze programmate per i prossimi 10 anni? Ero proprio stupida! La cinghia mi ha guardato. sparita.
6: Brava Stellina, però non perdere la passione per le ciucciate, eh? Oh, quanto mi piace ciucciare.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me. Io le mucche le amo talmente tanto che le vorrei dentro il mio stomaco con un bel piatto di fave, un buon Chianti, come diceva lì cosa, quello che le mucche sono belle, poi le mucche, la mucca fa mu, la mucca, oh, e no. Poi una mucca fa mu e l'ammazzano, porco.
10: No.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.

0: Ciao Cincischioni,
1: ciao.
0: Fate uno scherzo a mio padre Riccardo, che è un modenese D.O.P. di quelli con la bestemmia facile e una certa insofferenza per i terroni. Ad agosto è andato in Spagna in macchina, una Tesla. Mentre attraversava la Francia ha cristonato contro i francesi tutto il tempo, e quando è tornato non gli era ancora passata. Non sarebbe bellissimo se avesse preso un bel po' di multe? Fatelo scoppiare.
2: Round 1.
1: Ma che imbarcata.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, parlo con il signor La...
3: Sì, mi dica.
4: Sì, buongiorno, la chiamo da Cribius, recupero crediti.
3: Sì, mi dica. Sì, buongiorno,
4: mi scusi il disturbo. Noi siamo stati contattati e incaricati dalla Gendarmerie Nazionale di recuperare i crediti relativi alle infrazioni che lei ha commesso sulla tratta dell'autostrada A8 fra Nizza ed Aix-en-Provence. E poi ci sono transiti con eccessi di velocità a Nîmes, Montpellier e Narbonne.
3: Non ho mai ricevuto niente io.
4: Guardi, questo è un contenzioso che lei deve vedere con la Gendarmerie Nazionale. Noi ci occupiamo semplicemente del recupero crediti.
3: Se vuole mandare una mail, perché è una macchina aziendale questa.
4: Sì, mi lasci i dati dell'azienda, per favore?
3: La mail? Info-chiocciola?
4: No, i dati proprio di come si chiama l'azienda.
3: La SRL.
4: Ma mi scusi, lei è il signor La però?
3: Sono uno dei soci, sì.
4: Quindi, insomma, l'azienda è la sua, la macchina è la sua.
3: Ho capito, però... Devo avere in mano una raccomandata per poter capire.
4: No, ma io le manderò poi la raccomandata, il MAV e il MAV per effettuare il versamento. Aspetta, le faccio il conto un attimo, scusi, eh. Allora, 489 per 4 più 12% uguale. Sono 2190,72.
3: È impossibile. È impossibile.
4: Perché? La calcolatrice non sbaglia, signor La.
3: No, ho capito, però è una contraddizione del genere.
4: No, io qua poi, tra l'altro, il fascicolo, ci sono le foto.
3: No, non lo metto in dubbio, però dico...
4: Se vuole in qualche caso fare ricorso, le passo il legale che è qua.
3: D'accordo. Ah sì, se me lo vuole passare, perché io non, sinceramente non ne so nulla.
4: Va bene.
3: Non ne so proprio assolutamente nulla.
4: Va bene.
3: Mi ha lasciato un attimo basito.
4: Le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, se mi attende un attimo.
3: Va bene.
4: Grazie, la metto in attesa, un secondo.
3: Prego, salve.
5: Vale. Cribius, recupero crediti. Yeah. La sua chiamata sta per essere inoltrata all'avvocato Pistacchio, che al momento sta effettuando una donazione di liquido seminale alla nuova segretaria bionda. Ma tanto è un eiaculatore precoce. Non ci vorrà tanto. Non ti scoglionare.
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
6: Sì, parlo col signor La...
3: Sì, sono uno dei titolari dell'azienda.
6: Allora, lei volendo può fare ricorso.
3: Ah, io devo capire cosa è successo, perché qui non ho avuto nessuna comunicazione.
6: Signora, è successo che lei andava forte in macchina e ci sono le fotografie della sua auto che sta andando come un missile sul tratto autostradale francese. Lo sa come sono questi qua, il mangia formaggio. Però ci sono un paio di robette che possiamo fare, ecco, per... Mi passi il termine per fottere il francese, come abbiamo già fatto in passato. Capito? Allora, senta, allora qua invece di pagare 2000 lei potrebbe, che rimane un po' tra noi, insomma, con un 500 euro gliela sistemiamo, ecco.
3: E cosa bisognerebbe fare?
6: Ci pensiamo noi, robe di... Capisce, no? Mi faccia parlare.
3: Io ho capito.
6: Troppo al telefono. Lei mi conferma che l'auto è una Tesla Model Y? Che macchina di
3: io
6: merda.
3: Io sono uno dei tre soci.
6: Uno dei tre soci, sì.
3: Io non so cosa dirle.
6: Capito.
3: E c'ho dalla gente.
6: È una scelta sua, signor La...
3: Aspetti, si è liberato mio fratello.
6: Ecco, perfetto.
3: Le faccio parlare con lui, così io vado un attimo a le illustrare la situazione. E io vado un attimo, che c'ho dalla gente che mi sta chiamando.
6: Vada.
3: Scuso un attimo.
6: Ci mancherebbe, vada.
3: Sì, pronto? Sì.
6: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
3: Siete dello zoo.
6: Porca troia. Bastardo di merda.
3: Dai, minchia.
6: Non è che stavamo imbaccando tuo fratello.
7: Ma tuo fratello è un coglione. Senti come ridi.
3: Sì. Non ci credo. Ma chi gli ha dato il numero di mio fratello?
7: Cristina,
6: sua figlia.
7: Sì. Vabbè,
3: fantastico,
7: glielo dici tu.
3: Ascoltiamo sempre. Io e l'altro mio fratello, siamo i tre fratelli. Io e l'altro mio fratello vi ascoltiamo sempre.
6: Ma che cazzo fate? Cosa fate?
4: che...
3: Un cazzo.
4: Ma ci è rimasta male?
3: È agitatissimo.
6: Ma lo sa o non lo sa ancora?
3: No, non lo sa mica perché...
6: Cazzo, allora aspetta, allora senti, andiamo avanti. Adesso, vallo a richiamare, digli, guarda che questo qua è un coglione, mi ha offeso, ha detto che sei un pirata della strada, che c'hai una macchina di merda.
3: Ok, aspetta.
4: Devi dire, Riccardo, ma che cazzo hai fatto? Hai fatto un casino.
3: Aspetta un attimo perché è impegnato con una persona.
4: Ma adesso è bello.
6: Sì.
3: Ascolta Riccardo, ma cosa hai combinato? La squadra dicono che vogliono venire qua a controllare tutti gli allenamenti. Non ho combinato niente. Io non ho avuto nessuna comunicazione di niente, bisogna dirlo. E loro dicono che hanno le foto, i filmati e cose varie. Pronto, sono qui, sono sempre qua.
6: Con chi sto parlando?
3: Quello di prima.
6: Riccardo?
3: Sì.
6: Ah, il delinquente, insomma, ecco, sì. Allora, senta, suo fratello è un maleducato, glielo dico subito, e quindi dal momento in cui l'atteggiamento è ostile, abbiamo deciso di intervenire in un altro modo. Volevo soltanto comunicare.
4: Mandiamo alla finanza.
6: Sì, sì, le mandiamo alla finanza, così almeno chiudiamo qua il discorso, perché è imbarazzante sta roba.
3: Pronto, mi mandi la documentazione, io non ho ricevuto
6: nulla. No, guarda, l'atteggiamento aggressivo di suo fratello mi ha veramente fatto girare i coglioni, glielo dico proprio apertamente.
3: Le chiedo scusa, però io vorrei capire insomma cosa ho combinato, perché mi sembra molto strano, è più di 40 anni che guido, una cosa del genere.
4: Famiglia di maleducati.
6: Sì, sì, maleducati, poi con una macchina di merda, lei va come un pazzo in autostrada e suo fratello cerca di difendere l'indifendibile.
4: Avvocato, è un assassino, bisogna denunciare.
6: Sono le persone come lei che poi causano gli incidenti mortali in autostrada. Che sentiamo su Isoradio.
3: Allora, io sono stato calmo e tranquillo anch'io, per sentirmi offendere, la cosa mi dà parecchio fastidio.
6: Pensi noi.
3: Che sia una macchina di merda, ci siamo d'accordo, ognuno c'è i propri gusti, però sentirmi da dell'assassino o del delinquente.
6: Scusi, no. Stiamo semplicemente.
3: Io ho già delle questioni con i dipendenti in sospeso. Io fammi da del delinquente. Mm-hmm. Ho già querelato della gente.
6: Faccia.
3: Fammi da del delinquente.
6: Io sono laureatissimo in tale. Sono l'avvocato pistacchio, plurilaureato. E allora?
3: Io vorrei capire cosa ho combinato.
6: Lei è potenzialmente un assassino.
4: Pazzo.
6: Io le mando anche la guardia di finanza a questo punto, perché
3: mando.
4: Non lo sente che è un criminale, che è un coglione?
3: Io ho da lavorare, la devo salutare.
6: Senta, signor Riccardo, le posso chiedere un ultimo favore?
3: Sì, mi dica.
6: Sei nello Zoo di 105, uno scherzo.
3: Porca troia, sono cagato nelle mutande.
6: Godo.
3: È stata mia figlia che l'ha organizzato tutto questo?
6: Certo.
3: Mi stava mollando il neurone.
4: Ti mandiamo un abbraccio.
3: Posso dirti una cosa?
6: Sì.
3: Adesso stesso tutto mi hai fatto morire.
1: Grandissimi.
3: So che adesso telefono a mia figlia e la mando a quel paese.
4: Ma giusto. Diseredala.
3: Se mi voglio bene la mando a cagare.
6: Ciao Riccardo, ciao ragazzi.
3: Grazie.
4: Ciao.
6: Ciao.

0: Ma hai fatto a ridurre un'ora di telefonata a 7 minuti?
1: Sono il più bravo.
2: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Attenzione.
2: Attenzione.
9: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il programma che non piace.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Cos'è successo a Sinner? Non so, io non seguo lo sport, non lo so. Vedo la puntata della Zecca dedicata a Sinner.
2: No, Sinner oggi è la polemica del giorno, perché lui ha rifiutato, diciamo, ha detto che non se la sentiva più di fare di partecipare alla Coppa Davis, che ha già vinto, che è un torneo tutto italiano.
3: Che barba, che noia.
1: Ma non è italiano lui. No, Sinner non è italiano.
2: Lui è italiano,
1: nome.
2: L'ha già vinto due volte con l'Italia. Con
1: ma non è italiano lui, non
2: comunque,
1: è tedesco.
2: Ha rifiutato, ma... e quindi, insomma, c'è la polemica. Allora, però, se devi giocare per i soldi, perché ha appena vinto 6 milioni di euro settimana scorsa. Corsa in Arabia facendo il torneo.
1: Non c'ha voglia, quindi qual è
2: la gente dice che non va bene, cioè il patriottismo e comunque...
1: Ma non è italiano!
2: E comunque la Coppa Davis è importante, Wimbledon anche quella l'hai già vinta, però la rifai. Insomma, finché ci sono i soldi...
3: Cioè, obbligato, capito? Non c'ho voglia, non la voglio fare!
2: Non la vuole fare,
3: non fate niente!
1: Sono come i nostri ascoltatori che quando non andiamo in onda per motivi di forza maggiore, ma no, ma sei una merda, tu devi andare in onda. Ma se non posso andare in onda, no, tu devi andare
4: però,
1: in onda.
4: Però scusa, sei un atleta. Sei italiano, ogni tanto vieni chiamato a rappresentare la tua nazionale. Ogni
1: è
4: tanto
1: tedesco,
4: cioè.
1: Lui è tedesco,
2: è italiano. E poi comunque
1: tedesco.
2: Rinuncia alla Coppa Davis per rimettersi in forma, perché è stanco qua e là, ha bisogno di riposo. Però appunto la polemica è sempre legata che hai
1: si vede? Si vede? Aspetta, non riesco a abbracciarlo
2: milioni.
1: Del tutto, il gran cazzo che me ne frega proprio. Si vede?
2: Lo so.
3: Mi abbraccia anche quell'angolo di destra, che è quello che ho avanzato io di qua.
2: Noi oggi discutiamo per questo.
1: Infatti mi sono spostato di qua.
3: È fatto bene, grazie fratello.
1: Sì. Non me ne frega un cazzo, però sentiamo cosa ne pensano gli italiani attraverso la Zecca. Vai, stronzo, vai.
0: Radio 23 centimetri presenta la Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Allora, polemichetta di giornata fresca fresca. Il campione di tennis italiano altoatesino Jannik Sinner ha annunciato che non giocherà per la nazionale italiana la prossima Coppa Davis a Bologna. Come motivazione ha detto che si deve preparare per un torneo molto importante e quindi non potrà difendere i colori della nazionale, e che comunque, insomma, l'ha già vinta due volte, quindi sti cazzi della Coppa Davis. Naturalmente questa decisione ha suscitato polemiche, perché tanta gente dice: vabbè, ma sei italiano, per la bandiera della patria va sempre difesa e rappresentata. Gli altri dicono: è un libero professionista, può fare il cazzo che vuole, tanto è altoatesino, quindi manca italiano e paga le tasse a Monte Carlo. Queste sono più o meno le due posizioni, voglio sentire la vostra. Apriamo le linee. Apriamo con Vitellozzo. Vai Vitellozzo, dici la tua su Sinner. Dici la tua, vai.
7: Non mi interessa niente, che uno non vuole parlare niente. Scusate, non me lo frego, io non voglio sentire.
6: Ma qual è il tuo punto di vista, secondo te?
7: Io sparo che sto più di nessuno.
6: Non ho capito, ripeti il concetto, non ho capito.
7: Non ho che coglioni, porca. Non mi interessa niente, vai, chiudi.
6: Chiarissimo Vitellozzo, lampante lapalissiano come al solito. Un altro. Andiamo da Luomaro da Verona. Vai Luomaro, dai. La tua posizione su Sinner.
8: Ma quel croco di marda?
6: Sì, se vuole apostrofarlo in questo modo triviale, lo può chiamare così. Che cosa ne pensi?
8: Ma non lo so, guarda, ma i crocchi non stanno molto simpatici.
6: Ma non è crucco però. Non è crucco, è altatesino.
8: Non lo so.
6: Non lo so.
8: Dove fai le tasse?
6: A Monte Carlo, credo.
8: Figlio di puttana.
6: Perché figlio di puttana? Scusi, i soldi sono suoi.
8: Scusi, appena detto che è italiano, crucco e paga le tasse.
6: Non è crucco, crucco l'ha detto lei. Io ho detto che è alto
8: tesino. Paga le tasse in Francia?
6: No, non in Francia, nel Principato di Monaco. Ignorante bestia, è uno stato indipendente.
8: Io ignorante, è brutta merda, che non ti sia altro.
6: Sì, ma perché devo offendere, scusi? Perché devo offendere?
8: Ma non lo so, uno che non paga le tasse in Italia bisognerebbe fucilarlo.
6: Spiega, perché?
8: Perché devi pagare le tasse in Italia, brutta merda, lo vedi come sta andando sto paese di merda?
6: E quindi se paga le tasse Sinner cambia, l'Italia diventa più ricca.
8: Beh, anzi cambia, sì.
6: Uno sarà libero di pagare le tasse dove cazzo gli pare a lui, scusi.
8: No, tu devi pagare le tasse nel tuo cazzo di paese.
6: Ma perché?
8: Maledetto.
6: Ma perché? Perché? Scusi, se lei
8: perché
6: risiede...
8: è giusto così, brutta merda.
6: È giusto? Chi lo dice che è giusto? Chi lo dice che è giusto?
8: Io lo dico.
6: Ma tu non conti un cazzo. Sai che cosa sei?
8: Cazzo.
6: Sai che cosa sei? Tu sei la cacchina che si toglie con il bastoncino del ghiacciolo da sotto le scarpe, dal caramato delle scarpe, così. Quello è il tuo valore. Tuo valore sociale, quello, la cacca sotto le scarpe, quello è.
8: Tu sei una merda,
6: L'ho appena detto io.
8: A Roma,
6: copione,
8: prima o poi te le prendi.
6: Copione.
8: Brutta merda, te le prendi, sta attento, non sta a venire a Verona.
6: Ma io vado dove mi pare. Io vado dove mi pare, perché gli insetti come te, i parassiti.
8: Cinghiale di merda, fatti una
6: cinghiale. Io posso fare la doccia perché ho l'acqua corrente. Tu, povero pezzente, non puoi perché non hai soldi per pagarla. Ciao. Andiamo dal Mona da Venezia. Vai Mona su Sinner, vai.
9: Sì. Sì, sì, beh, per forza hanno detto italiano.
6: In che senso, scusi, non ho capito.
9: Beh, è più austriaco che italiano.
6: No, è Alto Tesino, è Alto Tesino.
9: Ma no, sì, va bene, di Alto Tesino, ma è come se fosse austriaco, Zemeitain, in Sud Tirol. Parla tutti tedesco, anche io. Mi so qua.
6: Questo è nato in Sud Tirol, il Sud Tirol è italiano, quindi questa persona è italiana. Fine, punto.
9: Ma vive a Monte Carlo, tra l'altro.
6: Questi cazzi non ce lo mettiamo?
9: Sì, va bene, sì, sta a casa sua, quando andrà in squadra con l'Austria, giocherà con l'Austria, giocherà con Monte Carlo.
6: No, lui non è che non si sente italiano, lui dice che c'è un altro torneo da fare e non c'ha voglia di giocare la Coppa Davis, che l'ha già vinta, non è che ha detto che non si sente.
9: Ah, ecco, di questo non se la tira anche. Cioè,
6: certo
9: lui
6: che
9: ha
6: se la tira.
9: Altre cose da fare, quindi si attacca al caso.
6: Certo, certo che se la tira, il numero uno al mondo, è ricco, bello, famoso e giovane, mentre lei è povero e non conta un cazzo.
9: Sul ricco e famoso sono d'accordo, sul bello
6: è stupendo. Lei non se lo chiamerebbe Sinner? Una pennellata?
9: Ma no,
6: una pennellata.
9: Magari se mi dà qualche scheo, ne posso pensare.
6: Quanti soldi vorrebbe per fare un pompino a Sinner?
1: Che domanda è?
9: Un million sing, penso, dai.
6: Va bene, adesso chiamo il manager e glielo propongo. Mi mandi una sua foto col rossetto, mi raccomando. Arrivederci, Fragione, ciao. Andiamo dal Bronzo, Bronzo di Riace. Vai Bronzo, dici la tua su Sinner. Vai Bronzo.
10: Allora, ma già uno che ha i capelli rossi non ha diritto di parola,
6: perché?
10: Secondo me.
6: In che senso?
10: Ma ci fanno tutti quelli che hanno i capelli rossi.
6: Sì.
10: Sono bravi in qualcosa, perché sono dei morti di figa. Quindi Sinner è bravo nel tennis, Ed Sheeran è bravo nel canto. Tutti quelli con i capelli rossi hanno qualcosa. Per me un idolo può essere Rocco Siffredi, ma non Sinner del cazzo che non vuole partecipare per l'Italia. Forse è una coppa mondiale di figa e Siffredi parteciperebbe.
6: Ecco,
10: Sinner non vuole partecipare.
6: Sì, ma no, Sinner non è che
10: io,
6: non...
10: Per me il mio idolo è Siffredi, non può essere mai.
6: Questo Sinner. Non avevo dubbi, essendo tu una testa di cazzo non puoi idolatrare nessun altro. Ma
10: vai,
6: detto...
10: vai a cagare, Guciani. Tu sei fatti, tu sei un mezzo pompino, sei fastidioso come il mezzo pompino che non arriva alla fine, tu sei fastidioso.
6: Cos'è il mezzo pompino? Spiegami.
10: Il mezzo pompino è che ti arriva a metà, praticamente tutti incazzi perché non sono arrivati alla fine, è una cosa fastidiosa, tu sei fastidioso come un mezzo pompino.
6: Il coitus interruptus sarebbe per noi che abbiamo fatto le scuole medie.
10: Bravissimo, hai capito tutto, Cruciani.
6: Perfetto, perché io sono quello intelligente dei due, tu invece sei il coglione, ciao.
10: Sì, ma vai a cagare, va.
6: Ciao.
1: Bello questo, mi piace. Bello. Aia.
11: Pronto?
6: Amicone Mione, buongiornone.
11: Ma casa, tranquillo, porco. Che sei Marti ancora? Io rompermi i coglioni anche De Marti adesso.
6: Sorpresa.
11: Tranquillo, pensavo che avessi buttato via il mio numero, infame, maledetto. Maledetto.
6: Sorpresa.
11: Allora, a teatro, bastardo, cane. Sto seguendo tutte le tue tappe.
6: Bravo,
11: sto seguendo tutte le tue tappe, brutta merda.
6: Il grande
11: te
6: fan.
11: Te lo prometto, Cruciani, te lo
6: grande
11: prometto.
6: Fan.
11: Prima o dopo mi arrivi sotto, grande cane. E te lo giuro, ti farò passare le penne dell'inferno, maledetta merda.
6: Darai tanti bravi abbraccioni. Un abbraccione e due bacioni, perché tu mi vuoi bene. Io sono il tuo grande amico. Senti, piccolo Ermellino coperto di caramello. Ermellino.
11: Ecco. Senti l'idiota.
6: Allora, quando verrai a trovarmi, amicone mio del mio cuore?
11: Verrò a trovarti, cane, a bordo di un hammer, cane, maledetta merda, e ti farò a buchi come un hammer, bastardo, cane, verrò a trovarti, bastardo.
6: Dolce carotina.
11: Fai silenzio, dolce carotina, cane, sto parlando io,
6: no,
11: tu devi stare zitto, infame,
6: no,
11: cane.
6: No, mai, io parlo e prevarico, perché io sono importante, tu sei la nullità.
11: Per la forza di Gregus, il potere me!
6: Eccolo.
11: Mi arrivi sotto, bastardo, ti macellerò vivo, ti farò pezzi, maledetta merda, anzi no. Ti farò fare la fine, cane, che faceva fare alle sue vittime il vampiro di Sacramento, maledetta merda, morirai male, questa è una promessa, non una minaccia, te lo giuro che morirai male, devi morire male!
3: Il vampiro di Sacramento.
6: Ma chi cazzo è il vampiro di Sacramento? Ma chi è? Ma dove li trova? Ma quanti podcast ascolta questa persona? Chi è il vampiro di Sacramento? Bellissimo. Ma chi l'ha mai sentito?
1: Bellissimo.
6: Cazzo. Niente, devo chiudere qua la puntata per andare a scoprire chi cazzo è il vampiro di Sacramento. Alla prossima, ciao, andate a fanculo, ciao.
0: E la prima puntata di Zoo Compilation finisce qui. Noi non perdiamo tempo e andiamo subito ad aprire il nostro archivio per scegliere le scenette di domani. Grazie a Pippo Palmieri e da Fabrizio Cerutti. È tutto. Passo e chiudo.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.9.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105. Radio 105. Proud to be different.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Simone in cuffia mi dice: dillo che è l'ultima, dillo che è l'ultima. Perché ci tieni così tanto?
1: Beh, perché devono essere informati gli ascoltatori, perché dalla settimana prossima non troveranno in casa a quest'ora.
0: Vabbè, ho capito. Comunque va bene, ultima settimana. Si dice della stagione?
2: Sì, della
0: stagione, perché poi a settembre parte una nuova stagione?
2: Sì,
0: ok,
2: esatto.
0: Ci sto, la dico allora. Ultima settimana della stagione di 105 in casa, io sono Max Brigante, avete già sentito la voce di Simo, avete già sentito la voce di Nadia. Com'è andato il weekend, bei ragazzi?
2: Ah, bene, io benissimo. Io devo dire che ho fatto solo bei weekend in questa vacanza.
0: In questo anno di vacanza. Sì, decisamente. Sì. Simo, cosa hai fatto?
1: Io, ho lavorato ieri mattina, ero con il radio con Nicolò.
0: Giusto.
1: Non quindi benissimo.
0: Ma come non benissimo?
1: Vabbè, vedilo te la mattina alle 6, poi me lo spieghi. Cioè, l'abbiamo visto nelle mattinate alle 6, però ero in condizioni diverse.
0: Io l'ho visto
1: diverse
0: tantissime volte, tra le 5 e le 6,
1: esatto,
0: tantissime volte,
1: esatto.
0: Non in radio, mai in radio. E
1: sì,
0: devo dire che è un ragazzo sempre stato molto simpatico invece, a differenza di ciò che dici tu, soprattutto quando non siamo in onda, o gliene dici di tutti i colori fuori dall'onda.
1: Ma gliene dico anche in onda,
0: Va bene.
1: Ti faccio risentire la registrazione.
0: Io sono stato in Sardegna, sono stato a vedere il concerto di Salmo ad Arzachena, quindi Salmo a casa sua, no? Eroe di casa, sempre molto bello, e devo dire anche sempre molto bello stare in Sardegna, che vabbè, che cosa vogliamo dire alla Sardegna. Oggi abbiamo una puntata interessante, perché è una puntata che parlerà di giovani, con dei giovani, perché ho visto il nostro corridoio molto affollato. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Il pezzo viene un po' da chiamarlo Donk, in realtà il titolo è Morning Dew, poi tra parentesi c'è Donk, è il nuovo singolo di Beyoncé che è tornata e che abbiamo anche visto di recente, per esempio, inquadrata durante la finale dei mondiali con Jay-Z. Chissà cosa ti favano loro, più Spagna o più Argentina?
1: Secondo me Argentina.
0: Perché?
2: Anche secondo me.
0: Perché più vicini, dite?
2: Sì, più vicini, sì, posso, sì. Anche secondo me dove avranno fatto un po' di vacanze.
0: Dici?
1: Ma anche in Spagna.
0: Ma girano poi loro.
1: Che girano i beach, quelle zone là.
0: L'abbiamo anche vista, mi viene in mente adesso, sempre di recente, in uno dei grandi concerti di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York, dove ha fatto 3 date e dove ha fatto salire sul palco tutti, da Nas a Eminem a chiunque, anche Beyoncé.
1: Sul divano,
0: no,
1: sai quanto?
0: Però voglio dire, sempre una bella cosa vederli insieme, i The Carters. Simo, chi ci viene a trovare stasera?
1: Allora, grande affollamento questa sera perché ci sono i partecipanti, o meglio, i 3 finalisti del concorso Hello Moto Remix, che praticamente si è svolto durante le tappe del 105 Summer Festival, quindi siamo stati noi a portare in giro questa bellissima iniziativa, appunto, per remixare lo storico jingle di Motorola. Quindi
0: proprio così,
1: è una
0: proprio
1: bella
0: così.
1: Iniziativa.
0: L'iniziativa è molto bella, stasera ce la presenterà Giorgia Bulgarella, che è la marketing director, quindi la direttrice, esatto, marketing. Poi con lei ci sono i producer Andrea Lizio, che è colui che ha vinto,
1: esatto,
0: Lenora, che ha preso il premio della critica e stasera le daremo il premio.
1: Premi anche, incredibile.
0: Sì, bella questa cosa.
1: Fa andare i premi.
0: E Pekka, che è un producer che è arrivato secondo. Quindi diciamo che questi 3 producer in qualche modo rappresenteranno questa sera il contest, che è stato molto molto bello. Prima abbiamo parlato un pochino nei corridoi, i ragazzi sono carichi, sono pieni di energia, sono felicissimi di aver partecipato a questa iniziativa che fra poco vi racconteremo meglio qui a 105 Mi Casa. Talk about-

Businessman di Dito nella Piaga è l'ultima canzone di questo primo blocco. Andiamo in pubblicità e poi quando torneremo qui ci saranno tre giovanissimi producer che hanno partecipato al contest Ello Moto Remix.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Lars, che è uno che insomma ha iniziato molto presto, ha lavorato tanto e ha sognato tanto ed è arrivato anche tanto in alto. Noi, come dicevamo prima, parliamo di sogni, di giovani, di opportunità e lo facciamo io a partire da te, Giorgia Bulgarella. Ciao.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, ciao.
0: È molto bello che il brand che rappresenti, no? Che Motorola abbia dato questa possibilità ai ragazzi che poi sono qui, adesso li conosciamo tutti. Ci racconti meglio questo contest?
1: Ma è stata un'esperienza secondo me bellissima. Abbiamo lanciato l'Hello Moto Remix Challenge, quindi il jingle di Motorola iconico, che è stato rifatto da 8 ragazzi. Si sono esibiti sul palco del 105 Summer Fest.
0: Eh sì, del nostro fest.
1: Bellissimo, perché comunque un'emozione pazzesca. Questi ragazzi proprio per la prima volta su un palco così importante davanti a migliaia di persone, e hanno rinnovato un jingle iconico,
0: storico,
1: nella loro versione.
0: Bello.
1: Quindi molto molto bello.
0: Mentre parlavi di emozione, vedevo Andrea, che poi ha vinto, Andrea Lì, e lo vedevo ancora emozionato. Ti vedo emozionato comunque. Ciao Andrea.
2: È vero. Buongiorno
0: a te. Come, raccontaci dal tuo punto di vista. Insomma, poi a te è andata particolarmente bene perché hai vinto. Tra l'altro possiamo ascoltarla, la tua interpretazione, la tua produzione di questo jingle storico. E magari mentre in sottofondo ci puoi raccontare intanto come hai vissuto proprio l'esperienza.
2: Allora, l'ho vissuta particolarmente emozionante sotto il punto di vista della vittoria, ma soprattutto mi ha insegnato a stare su un palco così grande e a condividerlo anche con dei performer che erano già ad alto livello. Mm-hmm. E è stata un'esperienza magnifica, cioè emozioni così vorrei ripeterle, perché l'adrenalina prima di salire sul palco è stata pazzesca.
0: Ci credo, insomma, so quello di cui parli, e forse proprio anche per quello è bello, no? Che l'opportunità sia stata questa. Poi è bello capire anche come l'avete colta. Vado da Lenora. Ciao Lenora.
3: Ciao.
0: Sai che ho un premio per te io?
3: Sì.
0: Aspetta che
3: apriamo così.
0: Lo prendo subito, questo lo dico a chi ci guarda in televisione in questo momento. È il premio per te, è una sorta di premio della critica.
3: Ma questo è tutto ciò che un artista vero desidera, perché il premio alla critica è prezioso.
0: Molto prezioso.
3: Grazie mille, lo devo mostrare.
0: Dove lo metterai? Hello Moto Remix, dove lo metti?
3: I miei ricordi più caldi e appassionati, di momenti magici vissuti grazie a Radio 105 Motorola.
0: Senti, com'è stata la tua esperienza? Cosa ti porti a casa?
3: È stato veramente bello per me, perché io sono una cantautrice, sono una produttrice, quindi è stato per me un'occasione perfetta per far vedere un altro lato di me che a volte sul palco si vede di meno. Perché
0: questa è la tua produzione?
3: È proprio lei. Sì, ho cercato di inserire un po' sia una parte di cercare in qualche modo di coinvolgere gli altri, per me era fondamentale, quindi un piccolo hook per far cantarlo con insomma, il pubblico. Quindi mi porto a casa una esperienza fighissima, tra l'altro accompagnata da ballerini su un super palco, insomma è stata proprio una cosa bella che spero di ripetere in altre forme.
0: Te lo auguro.
3: Grazie.
0: Pecca, è andata bene anche a te, perché ti sei classificato secondo,
4: sì.
0: Hai fatto una figura bellissima e ovviamente abbiamo raccolto un pochino di emozioni. La tua di cosa parla?
4: Beh, la mia è stata un'esperienza fantastica, perché esibirsi su un palco del genere capita poche volte. Soprattutto
0: il palco
4: davanti
0: vi è rimasto a tutti e tre,
4: sì.
0: Il palco
4: molto, sì. Soprattutto
0: vi ha
4: con una folla così gasata capita poche volte, quindi è stata un'esperienza unica, fantastica. Io mi sono divertito tantissimo e si sentiva proprio l'energia, il contatto col pubblico e come sempre comunque poter esibire un proprio pezzo davanti a tante persone da sempre.
0: A proposito di pezzo, perché poi mentre parlate vanno sotto le vostre produzioni, anche se le stavo ascoltando in modo distratto, molto diverse, come è giusto che sia. Tu come hai approcciato quel pezzo di storia dei jingle?
4: Ma io ho voluto dargli un sound un pochino più internazionale, più inglese, e mi sono lasciato ispirare subito dalla voce, e da lì sono partito poi con okay. il basso e poi...
0: Ma cosa avevi, la cappella quindi della voce?
4: Sì, sì, sì, okay. tutta, sì, sì.
0: E da lì avete lavorato
4: tutte le ispirazioni
0: intorno, bene, bene. Giorgia, che effetto ti fa sentire i tuoi ragazzi alla fine di questa esperienza, che insomma è nata in un ufficio da voi, da dei creativi, tu ti occupi di marketing, insomma, che effetto ti fa?
1: Ma è veramente bellissimo, perché l'emozione è ancora palpabile, e per un brand credo che questa sia la vittoria più bella. Tra l'altro poi utilizzeremo i jingle creati da loro nelle nostre produzioni social e stiamo pensando anche di regalarli agli utenti Motorola. Secondo me questa è una cosa bellissima,
0: sì.
1: È stata proprio un'esperienza molto sentita da tutti e sono molto contenta di averla messa a terra con voi.
0: Bene, bene, mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare.

0: musica di Harry Styles con la sua Dance No More qui su 105, c'è 105 in casa. Questa sera sono venuti a trovarci dei ragazzi, dei DJ, dei producer, degli artisti che hanno partecipato a un contest che si chiama Ello Moto Remix, che noi di 105 conosciamo molto bene. E con noi c'è anche Giorgia Bulgarella, che è, come si dice, marketing director?
1: Sì, direttore marketing.
0: Cosa fa un direttore marketing in azienda?
1: Cerca di far vendere di più un brand detto proprio terra terra. Si inventa delle cose belle per far emozionare la gente.
0: Volevo arrivare lì. Noi abbiamo l'idea, non so voi ragazzi, io ho l'idea di chi lavora nel marketing, di persone molto creative, con le antenne molto alte, in cerca sempre di uno spunto da applicare poi al prodotto perché possa arrivare di più. C'è, no, questa, come posso dire, questo approccio quasi artistico creativo all'interno del lavoro che fate?
1: Assolutamente sì, poi noi abbiamo la fortuna di essere un team non grandissimo e quindi sperimentiamo tanto e raccontiamo non i prodotti così solo perché con le loro feature, ma l'emozione poi che portano nelle case delle persone a cui li vendiamo. Questo per ora sembra funzionare, speriamo.
2: Se ci pensi è molto simile a quello che succede anche con i musicisti, quanto la musica diventa marketing ormai facciamo quasi un lavoro che va a braccetto, quindi anche
0: sì,
2: noi
0: sì,
2: dobbiamo capire.
0: Ci sono,
2: no,
0: ci sono tanti punti di contatto, esatto. Questo è vero. E a proposito di questo, stavo chiedendo ad Andrea, che poi ha vinto, che cosa secondo te ti ha portato a vincere? È una domanda che faccio spesso anche ad artisti che magari vengono qui, hanno venduto 500.000 copie, no? Però poi uno deve anche chiedersi che cos'è che mi ha... Esatto.
3: Secondo me la semplicità della produzione.
0: Me la rimetti per favore, Simo? Vai, intanto...
3: Ho messo pochi elementi in questa produzione, però ho cercato di arrivare al pubblico nella maniera più rapida. E ovviamente durante l'esibizione era più semplice in quanto avevi 2 minuti per scatenarti, uh-huh, e per far emergere veramente la tua canzone che nessuno prima aveva mai sentito. E quindi ho detto, vabbè, facciamo poche cose ma fatte bene, non che le altre siano più difficili o meno. Quindi ho detto, proviamo in questo modo qua, è andata bene.
0: Sì,
3: quindi...
0: sì, come un cuoco, pochi ingredienti con la materia prima buona, assolutamente. Ragazzi, chi sono i DJ o i producer che oggi vi ispirano maggiormente? Vai, Pekka, vai.
4: Io seguo molto la scena internazionale, come dicevo prima, uh-huh, molto UK, quindi Silva Bampa, Riordan, tutti i nomi un pochino più underground. E io ascolto un sacco di genere, sì, sempre house, tech house, e mi ispiro molto a loro.
0: Lenora?
2: Per me è un po' diverso, perché per me la produzione fa parte anche del lato creativo.
0: Della scrittura, anche che dicevi,
2: esatto,
0: prima.
2: Quindi non so, tutto il mondo arca, per me è tutto il mondo della musica elettronica, un po' più quell'aspetto. Anche gli ultimi dischi di Skrillex per me sono stati incredibili, l'ho anche rivalutato in una maniera differente. Tutta questa fascia di sperimentazione che poi parla in realtà con il pop, come sta facendo Fred Again tra gli altri, insomma, penso tutti questi siano gli elementi che poi costruiscono il mio suono, sia nella mia musica che in quello che abbiamo fatto con...
0: Bene, Andrea?
3: Io mi sono ispirato a Sonny Fodera, un DJ che sta esibendo adesso a Ibiza il lunedì. Il suo suono mi ha colpito, lo seguo già da molto tempo, mi ha colpito veramente tanto e ho detto... Questo secondo me è quello che può funzionare.
0: Bene. Poi, ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Che questo sia solo, questo palco che tanto vi è piaciuto, sia solo l'inizio di una bella carriera per voi. Giorgia, grazie invece a te e a Motorola ovviamente per stare così vicino alla musica e per queste opportunità che avete dato a tanti ragazzi, poi insomma oggi qua ce ne sono stati con noi tre, però grazie per questo attaccamento alla musica che è la cosa che più amiamo.
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio a tutti ragazzi, in bocca al lupo.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Ciao.
5: Radio 105.

0: Emma con Fabri Fibra, Antidroga, la loro canzone. Ho scoperto che Simo ci è rimasto molto male perché aveva partecipato anche lui alle iscrizioni del contest.
1: Ma non si può, siamo interni.
0: Ma non l'hanno preso. Dice che aveva fatto una produzione della Madonna, ma non l'hanno preso.
1: E... volevo farlo, ma purtroppo regole interne, giustamente, sono.
0: Te l'hanno vietato. Figurati se non provava a scroccare un bel DJ set su quel palco lì. E vabbè, ti è andata

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Tutto quel summer, c'è una cosa che mi ricordo sempre a metà, un po' come te Simo, un po' Simo a metà la cosa che sto dicendo, perché il nome delle Bananarama è composto da due cose, mi ricordo solo la prima, cioè banana è tratto da Banana Split, il programma diciamo per i bambini americani, ok, di quegli anni. Poi non mi ricordo la parte rama da dove arriva, però siccome quando ero piccolino ogni tanto arrivavano le cose dall'America, arrivava Banana Split e mi ricordavo questa cosa qui. Loro erano comunque delle amiche tipo da quando erano all'asilo, da quando erano piccolissime, una bella storia che ha caratterizzato gli anni 80. Abbiamo chiuso con Cruel Summer questa puntata di 105 Mi Casa. Domani cosa succede qui da noi, Simo? Perché ti vedo così spaesato? Perché alla fine di agosto siete andati in vacanza prima del dovuto.
1: Allora, è la nostra ultima settimana, sì. Quindi ci stava a fare una bella puntata come oggi all'insegna dei giovani, delle nuove leve e delle iniziative importanti. Da domani siamo tra di noi, giochiamo a burraco, ci raccontiamo come stiamo impostando le nostre vacanze. È un po' la casa
0: lo
1: che
0: sapevo io.
1: Sì,
0: lo
1: stiamo
0: sapevo.
1: Chiudendo la nostra casa.
0: Ma io vi avevo beccato già da giorni che finiva così l'ultima settimana.
2: Questo plurale.
0: No.
2: Cioè, comunque,
0: è da giorni che vi avevo beccato. Comunque non cambia niente. Noi domani siamo qui dalle 8 alle 9 di sera qui su 105. Ciao.

0: lunedì, buongiorno, è, ecco, è ultima settimana.
1: Resistete,
2: ma ultimi... per voi parlate. Vabbè,
1: gli ultimi noi. 5 giorni dei Friends.
3: Ma
1: poi...
3: no, oh, yeah.
2: Ma chi è?
1: Poi... una gran voglia di fare tutto quello. Poi a novembre, il giorno dei morti.
2: Ma non è vero.
1: Sì, sì.
2: Mi stai depistando.
1: E che non ti hanno detto niente, come al solito.
3: È una sigla, ragazzi.
1: No, dobbiamo buongiorno.
2: Perché
1: dobbiamo...
2: mi vuoi depistare, Tony? Dimmi la verità.
1: Dobbiamo dare il buongiorno a Asia.
3: Asia.